pare che sia il Ministero della Salute, che ancora occupano uffici romani e le redazioni dei giornali, insomma, la lezione del Covid-19 non è servita a nulla. Sapete qual è il titolo sul Sole 24 Ore? Così i Novax fanno crollare Bolzano in basso alla classifica delle cure. Accidenti. Eh sì, bravo Paolo. Totalmente d'accordo con te. Oh, dunque, Angelo mi scrive: per favore, puoi mettere la canzone Scemo pagliaccio di Frabolo? Allora, Angelo, ti accontento e cerco subito Scemo pagliaccio. Eccolo qua, titolo curioso, non l'ho mai sentita e quindi volentieri la sentiamo insieme.

Eccomi di nuovo in diretta, sempre Gennaro. Oggi mercoledì 15 luglio dai microfoni di Radio Gamma 5, sono le 14:44. Dunque, Tiziana, non riesco ad aprire questa pagina Facebook che mi hai inviato. Fai un copia incolla e mettimela su WhatsApp, forse così. Riesco, se non è un video, perché sennò ovviamente siamo da capo. Nel frattempo, volevo sempre a proposito di vaccinismo, leggervi un bel messaggio, un articolo che ha scritto Alessandra Ghisla. Ve la ricordate, è stata spesso ospite qui ai microfoni di Radio Gamma 5, più spesso telefonicamente, intervistata da Paolo Girotto, mi sembra anche Marcello Pamio e qualche altro. Allora, e lei, pur non essendo un avvocato, ha una cultura legale, diciamo, veramente notevole. Io che, insomma, ho un fratello avvocato, una figlia avvocato, mi rendo conto, insomma, delle competenze, ecco, di questa Alessandra Ghisla, che si definisce consulente con studi di diritti naturali dell'essere umano e tecniche di difesa in autotutela del cittadino italiano. Il suo sito è tuteladirittosoggettivo.it. Allora, sentite un po'. Il vaccinazismo, bello questo termine, vaccinazismo. La scelta di intervenire in modo coatto e organizzato per tutelare la salute pubblica si inseriva in un filone di pensiero nato in Germania, secondo cui lo Stato si deve occupare attivamente di mantenere nelle migliori condizioni di salute possibili i suoi sudditi, per ottenere soldati e contribuenti sani e numerosi. Non a caso parte proprio dal 1939 l'obbligo vaccinale pediatrico contro la difterite. Una unica dose copriva tutto l'arco della vita. Con legge 6 giugno 1939, la 891, recante obbligatorietà della vaccinazione antidifterica. Erano, aggiungo io, i tempi dell'eugenetica, no? Si passa poi all'industrializzazione, con l'obbligo contro il tetano, con legge del 5 marzo del 63, recante vaccinazione antitetanica obbligatoria sia per i lavoratori, per sportivi, ma anche per i nuovi nati. Ale. E poi obbligo del 1963 per lavoratori e sportivi, il vaccino smette di essere solo una misura di sanità pubblica generale e diventa uno strumento di ottimizzazione della forza lavoro. Lo Stato ha bisogno che l'operaio o lavoratore sia in salute e disponibile e privo di rischi che possano interrompere la catena produttiva. Invece i rischi dei vaccini, quelli non vengono considerati. Vabbè. Segue poi l'obbligo contro la poliomielite, con legge 4 febbraio del 66, numero 51, recante obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica e quasi 30 anni dopo, il discutibile obbligo contro l'epatite B, con legge
27 maggio del 91, recante obbligatorietà della vaccinazione contro l'epatite virale B, che ricordo ai bambini di pochi mesi, vaccinarli contro un virus che si prende soprattutto per trasmissione sessuale è veramente un'assurdità, o per scambio di siringhe. Il quale, quindi, questa legge porta allo scandalo di probabili tangenti a favore delle farmaceutiche. Eh sì, ancora con De Lorenzo, no, è stato condannato. Ancora dopo quasi 30 anni arriva la legge Lorenzin, il decreto legge del 7 giugno 2017, famigerato, numero 73, la quale non solo estende l'obbligo vaccinale dai 4 vaccini preesistenti a 10, ma rafforza la sanzione e l'idea di poter perdere dei diritti inalienabili, come accedere e frequentare nidi e scuole dell'infanzia. Ma perché oggi allora possiamo parlare di vaccinazismo? Perché non solo oggi siamo in una democrazia con un percorso che ha combattuto aspramente il fascismo e il nazismo, ma le leggi che tutelano la salute individuale, anche internazionali, ci sono e sono molto chiare. Invece, quando si analizza la storia del diritto sanitario, si scopre che l'idea del corpo del cittadino come proprietà dello Stato o come ingranaggio della macchina pubblica è esattamente la radice comune che lega l'igiene razziale nazista alle derive tecnocratiche moderne dell'obbligo vaccinale di massa. Nello Stato totalitario e collettivista l'individuo non possiede diritti innati, i famosi diritti naturali di cui lei è un'esperta, lei la Ghisla, ma riceve dallo Stato dei permessi in cambio dei doveri. Il nazismo prima e la tecnocrazia sanitaria oggi compiono lo stesso identico ribaltamento. Due punti. Nella dottrina nazista il medico non cura più Hansel o Gretel, cura il Volk, cioè il popolo inteso come corpo biologico collettivo, quindi la comunità, la società intera. Se per curare il popolo è necessario sacrificare, sterilizzare o usare come cavia il singolo individuo difettoso o non collaborativo, lo si fa in nome della salute pubblica. Nella dottrina dell'obbligo vaccinale seriale, il sistema applica la stessa logica. Non importa se tu, come individuo, hai un profilo anamnestico a rischio o se esprimi dubbi legittimi. Tu per lo Stato sei solo un'unità statistica. Devi sottoporti al trattamento non per un beneficio tuo personale, ma per proteggere il gregge, la collettività. Il tuo corpo viene nazionalizzato per un presunto bene superiore. Se rifiuti il trattamento, per lo Stato non sei un cittadino che esercita un diritto naturale e costituzionalmente protetto, ma sei un disertore, un elemento che sabota la prontezza biologica della nazione, un potenziale untore da isolare ed escludere dal consorzio sociale, un pericolo per te e per gli altri. Puntini, puntini. Brava Alessandra Ghisla. Oh, allora, la Tiziana è riuscita a mandare. Dunque, vediamo un po' se riesco ad ampliarlo. Sì, nuove disposizioni sui decessi. Questa è una circolare urgente, credo del Ministero della Salute,
firmata il dirigente unico Giampaolo Toldo. Si dispone che non è più consentito utilizzare la dicitura morte improvvisa nelle certificazioni di decesso. È necessario evitare in ogni modo di alimentare la percezione di una connessione tra vaccino anti-Covid, miocarditi e infarti. Ah, però. Sì, questo è il Ministero della Sanità che scrive questa assurdità. Quindi non si può più utilizzare la dicitura morte improvvisa, ma importante evitare in ogni modo, sottolinea, di alimentare la percezione di una connessione tra vaccino anti-Covid, miocarditi e infarti. Grazie. Titti o Tiziana, l'ho letto volentieri. E poi Fabio scrive: buongiorno Doc, la cosiddetta medicina ufficiale, ovvero la panacea per tutti i covidioti credenti del gregge, negli anni 60-70 vendeva nicotina. E io ricordo ancora i portaceneri pieni di sigarette del dottore, il mago della scienza. Poi dalla nicotina sono passati agli oppiacei che hanno portato all'obitorio una generazione, la mia. Sì, con l'eroina intendi, no? Ma anche poi con gli oppiacei, con i farmaci oppiacei. No, non sono micidiali come l'eroina, però creano un sacco di danni e vengono somministrati con troppa facilità e potrebbero essere sostituiti spesso dalla cannabis, dai cannabinoidi. E come mai, aggiunge Fabio, non se ne sente più parlare di quei luridi personaggi come la Lorenzin, Speranza, Sborioni e compagnia mafiosa? Ogni tanto si sentono, sì, non sono in televisione in prima serata come prima, però scrivono e lavorano sotto banco. Michela scrive: buongiorno Doc, io ho sentito che è una bufala questa del Ministero della Sanità. Anche a me pare un po' eccessiva. Tiziana, non so da dove l'hai presa, però scrivere così palesemente che bisogna evitare di alimentare la percezione tra vaccino, miocardite e infarti, non credo che, sono d'accordo anch'io che con Michela che potrebbe essere una bufala un po' troppo spavalda, insomma, un po' troppo audace, ecco, una circolare così messa in giro, insomma. Bene, mancano meno di 2 minuti e quindi mi accingo a congedarmi da voi e a ringraziarvi per il fedele ascolto che mi avete dedicato anche questa settimana alla mia rassegna stampa, possiamo chiamarla così, no? Il mio programma. E quindi vi do appuntamento alla settimana prossima, che tocca di venerdì dalle 10 alle 12. Bene, allora buon pomeriggio ancora, cercate di proteggervi
dal calore eccessivo, magari un cappellino in testa è utile, soprattutto se come me non avete molti capelli, quella pellicetta in testa che proteggerebbe, che crea quello strato d'aria che protegge dal caldo ma anche dal freddo. Quindi è utile un cappellino, magari di paglia, ottimo, come si usava una volta. E bevete naturalmente poco e spesso, di seta di più che non grandi bevute. Bene, ciao a tutti.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi. L'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata e buon pomeriggio a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Gamma 5. Sono Gennaro e oggi è mercoledì 15 luglio, sono le 12:13 in questo momento e vi terrò compagnia per 3 ore fino alle ore 15. Allora, cominciamo con il ricordare che la radio non ha sponsor. E quindi gli unici veri finanziatori siete voi, cari ascoltatori. E quindi potete contribuire all'esistenza, alla resistenza di questa storica emittente in varie possibilità. Le trovate tutte sul sito radiogamma5.it e da un po' di mesi a questa parte c'è anche la possibilità del 5 per 1000. E basta ricordare, annotarvi il codice fiscale della radio e scriverlo sulla vostra dichiarazione dei redditi o farlo scrivere naturalmente. Quindi il codice fiscale è 0159 8090 288. Bene, teniamoci un po' di musica di sottofondo e qualcosa di classico, quindi come la mia sigla mozartiana, così questa musica che è la K545, chiamata anche Sonata Facile, del grande compositore. Ecco qua.

Ma sapete che non avevo il coraggio quasi di abbassare il volume, di tenerla di sottofondo, perché è troppo bella questa musica, troppo. Vabbè, allora, Cine Gamma 5, sapete, il martedì sera, ogni martedì sera, presenta per questa settimana, che è la prossima martedì, 21 luglio, il film Un mondo in pericolo, un'indagine straordinaria realizzata con tecnologie innovative sulla fenomenale intelligenza e vita sociale delle api, la cui sopravvivenza è inspiegabilmente a rischio. Quindi martedì prossimo alle ore 21:30 qui in sede radio, naturalmente.

La radio sta cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Quindi, oltre al libro dei 50 anni della radio, pubblicare qualcos'altro. Nel dettaglio, ecco, i volontari dovrebbero avere queste competenze, una di queste almeno, o più di una: esperti in grafica, copertina, libro, illustrazioni, editing, cioè correzione e preparazione del testo, impaginazione, creazioni video, gestione di eventi, interviste, presentazioni di opere, supporto vendita opere, comunicati stampa, e oppure infine aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Quindi questi volontari verranno selezionati se hanno esperienza e o desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto devono essere persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi dovete inviare una mail a turinfabio@hotmail.it oppure un messaggio al numero 347 715 97 17. Ecco, è finita questa splendida sinfonia mozartiana. E cosa dite? Rimaniamo su Mozart? Vi va? So che non tutti amano la musica classica, ma insomma, ogni tanto rispolverare un po' questi vecchi brani, togliere un po' di polvere proprio da questi brani antichi e risentirli, anche perché risuonare con queste frequenze fa bene. E la musica di Mozart è la più utilizzata in musicoterapia. E quindi sentiamoci questa, che è un po' una... eccola qua. Allora, il concerto doppio in D minore per due violini. Scusate, questo non è Mozart, è Bach, e lo stesso anche le musiche di Bach sono utilizzate in musicoterapia, non tutte naturalmente, come non tutte quelle di Mozart, ovvio, dipende dalla tonalità, dipende dal tipo di melodia, eccetera eccetera. Qui gli esperti sono Martina e Giordano, naturalmente, che anche loro tra l'altro pubblicano, producono e pubblicano musiche terapeutiche.

Le vibrazioni del sapere organizza viaggi esperienziali 2026 alle piramidi bosniache dal 22 al 29 di agosto, oppure Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono sul sito levibrazionidelsapere.it nella sezione Viaggi e gite con noi. Comunque, per informazioni e prenotazioni c'è Valentino, che risponde al numero 349 77 80 167. Ripeto, 349 77 80 167. I posti sono limitati e la prenotazione naturalmente è obbligatoria.

C'è una nuova raccolta di firme depositata in Cassazione. Scusate, ho fatto un bisticcio. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. Ecco, per la campagna Un'altra difesa è possibile, servono almeno 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre di quest'anno. Per firmare anche online, con SPID o carta d'identità elettronica, andate su difesacivilenonviolenta.org. difesacivilenonviolenta.org. Bravi, mi sembra una bella iniziativa. Ok, ecco, allora poi c'è giovedì 16 luglio, quindi domani, dalle ore 9 alle 9:20 del mattino, su Canale Italia, il professor Daniele Trabucco e Alfredo Bellucco, fanno rima, parleranno sul tema disegno di legge 978 del 2023 della Lega, che riguarda pignoramenti lampo da parte di avvocati, addirittura con lo scudo penale e senza giudice, senza la presenza, senza il parere di un giudice. Chi può, guardi appunto domani mattina dalle 9:20, dalle 9 alle 9:20, questi 20 minuti insomma, su Canale Italia. Ecco, eventualmente per informazioni su questo argomento c'è un numero, credo sia di Bellucco, che è il 346 36 14 469. Forse è più facile ricordarlo così: 346 361 44 69, mi sembra. Bene. Allora, teniamo un'altra musica di sottofondo, per esempio la sparita, ecco, La promessa di Michael Nyman, pianoforte di Michael Nyman.

Allora, l'altro giorno, cioè lunedì 13 verso sera, ho ascoltato qualche pezzo, qualche momento della trasmissione di Elio sull'antroposofia, ed era, c'era come ospite in contatto telefonico un medico antroposofico che ha parlato delle diluizioni omeopatiche e quindi ha descritto le centesimali, le decimali, la farmacopea francese, tedesca, ha spiegato un po' come vengono preparati questi rimedi omeopatici, poi ha parlato delle Korsakoff, ma si è fermato lì, almeno io non ho sentito che abbia parlato delle più importanti diluizioni omeopatiche, cioè le 50 millesimali, che sono le ultime diluizioni progettate, pensate dal padre dell'omeopatia, cioè Samuel Christian Hahnemann, due secoli fa. Cioè nelle sue ultime edizioni dell'organo, l'organo è un po' viene chiamata la Bibbia dell'omeopatia, quindi la metodologia omeopatica è ben descritta in questo libro. Ebbene, Hahnemann ne ha prodotte sei edizioni, pensate un po', per sei volte l'ha perfezionato due secoli fa, che non era certo facile, un'impresa facile. E nell'ultima edizione aveva già circa 80 anni, e poi è morto a 88 anni, nell'ultima edizione ha elaborato queste particolarissime diluizioni, le LM, la sigla è, che vuol dire 50 millesimali. E allora, non vi descrivo il complicatissimo metodo di fabbricazione, o ve l'accenno un attimo, cioè si parte da tre triturazioni di granuli omeopatici, vengono triturati e ogni volta si prende un po' di questa triturazione, la si mette su un altro contenitore, si tritura ulteriormente e poi si mette su un terzo contenitore, si tritura con un pestello come si faceva una volta e poi da lì si parte con le progressive diluizioni e ad ogni passaggio ci sono centinaia e centinaia di dinamizzazioni e sono quasi impossibili da descrivere tutti questi passaggi. Infatti costano un po' di più le 50 millesimali perché richiedono un lavoro importante, complesso da parte delle aziende omeopatiche, però insomma non stiamo parlando di grosse cifre, a differenza, che ne so, delle centesimali, delle decimali, che costano intorno dai 5 ai 10 euro, qui si va sui 20 euro, ecco, quindi non sono cifre impossibili. Poi dipende anche dalla quantità, da quanto voluminoso è il flacone, insomma un flacone da 10 ml costa sui 20 euro, da 20 ml costa qualche euro in più, eccetera. Ma la cosa importante che sottolineava lo stesso Hahnemann è che a differenza delle altre diluizioni le LM non comportano nessun aggravamento, quindi sono molto dolci nella loro azione.
pur avendo un'azione rapida. Non è che per il fatto che siano delicate non siano efficaci, anzi hanno un'azione ancora più rapida delle altre diluizioni. Quindi anche gli effetti terapeutici sono più brevi, insomma, ovvio. E non serve alcun drenaggio, perché alcuni medici, usando soprattutto le CH, le decimali, antepongono alla terapia omeopatica un drenaggio che di solito è con fitoterapici, oppure sì, anche con l'alimentazione, cioè una specie di preparazione alla terapia omeopatica per ridurre appunto gli aggravamenti, tra virgolette, che non sono aggravamenti della malattia, ma sono delle forme di esonerazione, di scarico, spesso, quasi sempre periferiche, naturalmente, perché è chiaro che se uno ha già l'asma non è che un rimedio omeopatico possa aggravare l'asma e rischiare, fargli rischiare il soffocamento, no? Ma se uno ha l'asma e il rimedio è adatto alla sua costituzione omeopatica, quindi insomma, se è il suo rimedio, potrebbe avere un aggravamento cutaneo, quindi superficiale, per cui delle eruzioni cutanee. Ecco, le LM evitano anche questo tipo di aggravamento, o se ci fosse durerebbe poche ore, pochi giorni, insomma qualcosa di molto ridotto e molto sopportabile. Quindi ecco, volevo integrare queste informazioni così a voi, sempre che non avesse parlato anche lui, ma non potevo stare in ascolto, ma mi sembrava, ecco, che avesse omesso queste particolari potenze, vengono chiamate potenze LM, che sono appunto le più importanti in omeopatia. Omeopatia, si parla di omeopatia unicista, naturalmente. Non vengono certo utilizzate dal farmacista, insomma, o dal medico di base che si improvvisa omeopata, perché sono poco conosciute, perché vengono insegnate solamente nelle scuole di omeopatia unicista, insomma. Bene, detto ciò, guardo un po' i messaggi. Beh, per esempio, Adamo mi scrive: salve dottor Gennaro, volevo sapere, io che alla mattina prendo sempre un misurino di ginseng coreano puro al 100%, sono furbo oppure no? Adamo vitaminico aggiunge: ma certo che lo sei, ma certo. E Roby l'Alpin invece ci dedica una bella, bellissima canzone, che è Il Padre Nostro degli Oro, da Sanremo 97, addirittura l'hai pescata, e mi ringrazia, ma ringrazio te per il suggerimento, che accolgo più che volentieri. Quindi sentiamocela. Allora, eccola qua. Spero sia questa.

Bella, bella, grazie Roby. È noto adesso che il compositore è di questa canzone, insomma, Enrico Ruggeri, insieme a un certo Manzani, mentre l'artista principale è Oro. Bene, allora, avendo cominciato a parlare di omeopatia, io continuerei. Ho trovato in queste ultime settimane alcune notizie che riguardano l'attualità dell'omeopatia, o perlomeno leggi recenti che riguardano l'omeopatia. Per esempio, negli Stati Uniti, una quindicina di giorni fa, una ventina di giorni fa, due senatori americani hanno depositato una proposta di legge per costruire un quadro normativo dedicato ai medicinali omeopatici, separato da quello farmaceutico tradizionale. Un segnale politico che vale ben oltre i confini americani. Allora, scendiamo un po' nei dettagli di questo articolo che traggo da generiamosalute.it. Allora, la Food and Drug Administration americana regolamenta, come si sa, i farmaci con strumenti pensati per la chimica di sintesi, perché i farmaci sono creati in laboratorio secondo la chimica sintetica, ecco, nulla di naturale o quasi mai, insomma. Applicare quelle stesse regole e quegli stessi strumenti all'omeopatia, è come misurare il vino con un righello, è come misurare un liquido, appunto, con uno strumento inadeguato. Questo, lo sostengono i promotori di questa nuova proposta di legge. Allora, il risultato è che milioni di persone rischiano di perdere accesso a rimedi che usano da generazioni per un problema che è prima di tutto burocratico. E aggiungo io, che sono un po' più malizioso dell'estensore di questo articolo, non è solo burocratico il problema, ma anche economico, nel senso che sono le lobby farmaceutiche che vogliono mantenere questo potere legislativo. Allora, i senatori repubblicani Tommy Tuberville dell'Alabama e Mike Lee dell'Utah hanno presentato questa proposta di legge con l'obiettivo, appunto, qua si ripete, di costruire un nuovo quadro normativo, ecco, sostenendo che questi prodotti omeopatici non si adattano alla stessa cornice legale dei farmaci tradizionali chimici. Ecco, il testo, vabbè, qui salto. Quindi si creerebbe un percorso autonomo per ottenere l'approvazione da parte della FDA, la Food and Drug Administration, senza costringere i prodotti omeopatici a seguire lo stesso processo previsto per i farmaci convenzionali, che tra l'altro è molto costoso. E un conto è un'azienda, una multinazionale farmaceutica che non ha certo problemi economici, un conto è un'azienda omeopatica che, insomma, ricordo che la più grande azienda omeopatica, che è una piccola multinazionale, che è la Boiron, ha un fatturato che è un millesimo, cioè tre zeri di meno, della più piccola multinazionale farmaceutica. Quindi, cioè, non c'è paragone. Dunque, un punto
Il disegno di legge, anzi, stabilirebbe anche una definizione standard per i prodotti omeopatici e chiarisce che non si tratta di una nuova categoria di farmaci. Questo è un punto solo apparentemente tecnico, ma decisivo. Senza una definizione giuridica chiara, cioè di cosa sia un rimedio omeopatico, qualunque prodotto può essere colpito da provvedimenti restrittivi su basi arbitrarie, cioè si sveglia un giudice o un amministratore e può dire no, qua i rimedi omeopatici non rientrano in questa categoria e appunto restringe la possibilità di essere venduti e distribuiti, eccetera. Ecco, già nel 1938, anno di nascita di mia mamma, che non c'entra niente, ma così, la FDA aveva riconosciuto i medicinali omeopatici per la prima volta, appunto, in quell'anno, e li aveva regolamentati per 80 anni. Nel 2019 ha ritirato quel quadro normativo, gettando l'intero settore dell'omeopatia americana, ma poi anche mondiale, in un limbo regolatorio e sollevando interrogativi sul futuro dei prodotti omeopatici. Infatti mi ricordo quell'epoca le aziende omeopatiche, anche italiane, tremavano perché si rischiava veramente il fallimento. Il disegno di legge ritirerebbe anche le linee guida dell'FDA del 2022, che secondo i senatori avevano significativamente limitato la commercializzazione dei prodotti omeopatici. Quindi sempre le lobby farmaceutiche erano riuscite nel 2022 a limitare il commercio dei rimedi omeopatici. In pratica, nell'arco di pochi anni, la FDA ha smantellato decenni di regolamentazione consolidata dei rimedi omeopatici, lasciando produttori e consumatori in una zona grigia, vaga, molto vaga. La nuova proposta di questi due senatori americani prova a ricostruire quella certezza su basi più solide e più appropriate alla natura specifica del rimedio omeopatico. Ecco, sentiamo cosa dicono questi due senatori. Per esempio, il senatore Lee ha dichiarato: gli americani hanno il diritto di gestire la propria salute e di scegliere le cure più adatte a loro, inclusi i rimedi omeopatici. L'attuale quadro normativo federale è stato costruito intorno ai farmaci tradizionali, chimici, e non è attrezzato per valutare sicurezza ed efficacia dei prodotti omeopatici. Per questo stiamo costruendo un sistema nuovo. E l'altro senatore, Tuberville, ha aggiunto: sono da sempre un sostenitore della medicina omeopatica. La realtà è che troppi americani oggi dipendono dai farmaci, quando invece potrebbero ricorrere ai rimedi omeopatici, spesso molto più economici e capaci di produrre risultati straordinari. La proposta ha raccolto appoggi, endorsement, appoggi da più fronti. Per esempio, Paula Brown, presidente di American for Homeopathy, che rappresenta 120.000 consumatori dell'omeopatia, ha sottolineato come la legge garantirebbe l'accesso all'omeopatia a milioni di americani che la usano per mantenere e ripristinare la propria salute, definendola un'opzione non tossica importante anche per medici, infermieri, dentisti e altri professionisti sanitari. Oppure un altro endorsement di Tony Lyons, presidente di MAHA,
ma a vabbè, Action, movimento politico che sostiene l'America, insomma, ha ricordato che l'omeopatia è stata usata da miliardi di persone in tutto il mondo come alternativa non tossica alla grande industria farmaceutica e che per generazioni ha rappresentato una parte importante delle opzioni disponibili per le famiglie americane. Questo numero sembra un po' esagerato, no? È stata usata da miliardi di persone, ma è così, perché si usa in tutti i continenti, un po' meno in Cina, perché in Cina prevale l'agopuntura, ma è da quasi due secoli che viene usata. E quindi ormai si sono raggiunti questi numeri, cioè qualche miliardo di persone che l'ha utilizzata. Più ancora della medicina allopatica, che non è così antica, non è da due secoli, ma avrà 60-70 anni, 80 se vogliamo considerare, che ne so, che l'aspirina è uno dei farmaci più vecchi, c'ha un poco più di un secolo, ecco. Allora, perché questa notizia dovrebbe interessarci, quando una proposta di legge americana può sembrare lontana, no? da quella italiana, dalla situazione italiana? Eppure quello che accade negli Stati Uniti in materia di regolamentazione sanitaria ha spesso un effetto domino sulle politiche europee e comunque segnala qualcosa di più profondo, cioè il riconoscimento istituzionale che i rimedi omeopatici meritano un quadro normativo proprio, costruito sulla loro specificità, e che trattarli come farmaci di serie B, da comprimere in regole nate per tutt'altro, è un errore culturale, prima ancora che legislativo. In Italia comunque il dibattito è ancora aperto. L'omeopatia non è riconosciuta come disciplina sanitaria dal sistema sanitario nazionale, ma solo fiscalmente. Infatti ci si può detrarre i rimedi omeopatici come tanti altri farmaci. Ma dal punto di vista scientifico no, anche qui è una contraddizione, un po' ipocrita anche. E i tentativi di regolamentazione finora hanno spesso prodotto più confusione che chiarezza. La strada americana, probabilmente anche spianata dal grande ministro della salute Kennedy, quindi la strada americana, se portata a compimento, quindi se questa proposta di legge va a buon fine, potrebbe offrire un modello interessante, che è quello di uno Stato che smette di ignorare o penalizzare una pratica seguita da milioni di cittadini in Italia e sceglie invece di regolamentarla con strumenti adeguati, tutelando al tempo stesso qualità, trasparenza e libertà di scelta. Bene, mancano 3 minuti alla pubblicità, questa volta la frego e vi faccio sentire un altro brano. Dai, perché non va indietro? Su. Ecco, ci siamo. Per esempio, sentiamoci Adiemus di Carl Jenkins. Potente.

Eccomi, torno in diretta, sempre Gennaro, sempre dai microfoni di Radio Gamma 5. Oggi è mercoledì 15 luglio, proprio siamo a metà di questo mese estivo, piuttosto caldino. Allora, rispondo a Carmen e la risposta è sì. E poi Andrea Sceriffo da Verona che mi dà il buongiorno, buongiorno a te Andrea, poi mi augura buona trasmissione, mi ringrazia, eccetera. E, mi sono iscritto proprio l'altro giorno al convegno, al grande convegno nazionale di ippocrateorg.org. Ricordatevi che se dovete cercare informazioni non basta scrivere ippocrate.org, no, vi manda a tutt'altro sito, dovete scrivere ippocrateorg.org, oppure direttamente mi sembra convegno nazionale, mi sembra che abbiano se, lo sto cercando in diretta, Ippocrate, dunque sì, esatto, l'hanno chiamata convention, vabbè, conventionippocrate.org. Allora trovate tutte le informazioni per questo importante appuntamento annuale, e i posti sono limitati per un giorno e mezzo di convegno. Il costo è di soli 85 euro, e poi comunque vanno a buon fine, vanno a coprire le spese, vanno a finanziare l'importante organizzazione di Ippocrate.org. Ok, allora torniamo all'omeopatia e torniamo a questo articolo. Allora, ecco qua, già qualche anno fa c'è stata una trasmissione della CNN, cioè l'importante emittente americana, che mostrava in un documentario i benefici dell'omeopatia e della medicina integrativa. In particolare un documentario della CNN Brasil, perché in Brasile l'omeopatia è riconosciuta dallo Stato e per tante malattie è convenzionata con la mutua. Ecco, capita quindi, dice l'articolo che traggo sempre da generiamosalute.it, capita che anche la più istituzionale delle emittenti, quindi una emittente ufficiale come la CNN, dia all'omeopatia ciò che è dell'omeopatia. Certo, è raro, ma ogni tanto succede. È il caso di questo servizio in cui CNN Brasil mostra appunto i benefici di questa terapia. La divisione sudamericana del noto network statunitense ha affrontato l'argomento nel corso di una puntata di CNN Vital Sign. Non solo omeopatia, ma anche addirittura reiki, meditazione, yoga e altre pratiche provenienti dalla medicina tradizionale orientale. Ecco, purtroppo il video non è stato tradotto in italiano, vabbè. E, dunque,
5 spiega questo documentario come la medicina integrativa sia un approccio che si concentra sul partnership, sti inglesismi, collaborazione, chiamiamola molto meglio, tra il professionista della salute e il paziente. Quindi è basata sulle evidenze e fa uso di pratiche integrative come le ben note pratiche che legano mente e corpo, e quindi appunto meditazione, yoga, agopuntura, eccetera. Ecco, già dal 2006 il sistema sanitario del Brasile ha dato riconoscimento ufficiale alle pratiche integrative e complementari, tra cui la principale, la più utilizzata, è proprio l'omeopatia. Dunque, ecco, e solo l'omeopatia e l'agopuntura sono riconosciute come specialità mediche, non le altre pratiche alternative. Ecco. E poi è importante che l'assistenza integrativa sia presente anche all'interno degli ospedali, ma è importante che queste pratiche alternative siano in qualche modo sempre presenti nella vita delle persone. Scrive un certo Plinio Cutait, che è un coordinatore del centro di assistenza integrativa presso l'ospedale Sirio-Libanês a São Paulo do Brasil. Ecco, prendersi cura del sottile, dice questo Plinio Cutait, prendersi cura del mistero, prendersi cura di ciò a cui non siamo abituati. Ecco, queste cure, questo prendersi cura passa attraverso questi temi, ed è qui che entra in gioco anche la spiritualità. E poi c'è uno psichiatra, che è uno, un certo Paulo Blois, uno dei pionieri della mindfulness in Brasile, che mindfulness sarebbe la forma di meditazione, cioè vuol dire concentrarsi su ciò che sta accadendo nel momento presente. Ecco, quindi mente, insomma è intraducibile, mente piena, ma è brutto dire mente piena o pienezza della mente, però ecco, vuol dire presenza, essere presenti, consapevoli nel momento attuale, sia attraverso l'osservazione dei pensieri e delle emozioni, sia attraverso l'osservazione dell'ambiente. Questo un po' è la mindfulness. Chi si occupa di salute si rende conto che l'essere umano è multidimensionale. La parola che usiamo di più in un corso di mindfulness è gentilezza. Si può considerare che chi la pratica sappia cosa sta facendo mentre lo fa. Ecco, e poi c'è anche un cardiologo che però confessa la propria difficoltà nel meditare. Non è facile per tutti, ecco, non tutti sono portati a farlo. Oddio, diciamo che la maggior parte delle persone è in grado di farlo. Forse ci vuole un po' di buona volontà, magari anche le informazioni corrette. E quindi questo cardiologo chiede consigli affinché le persone possano includere questa attività nella loro vita quotidiana. Poi aggiunge: la medicina integrativa non sostituisce la medicina allopatica tradizionale, ma è un ottimo alleato per curare non solo la malattia, ma anche l'individuo. Oggi sappiamo che il trattamento va ben oltre una malattia. Dobbiamo curare l'essere umano.
sia dal punto di vista fisico che mentale, e quindi trattare il corpo e l'anima, dice questo bravo cardiologo. Ecco, quindi sentiamoci un altro brano musicale e ora io passerei a sentire con voi il celeberrimo canone di Pachelbel, suonato, interpretato dal quartetto d'archi Timeless Classic Ensemble.

Eccomi di nuovo con voi e leggo qualche messaggio. Per esempio, Luisa da Treviso mi scrive: buongiorno dottore, sono sempre in ascolto delle sue trasmissioni e la ringrazio per il tempo che ci dedica, ma grazie a voi radioascoltatori dell'ascolto che ci dedicate. Ma detto tra noi, scrive Luisa, le musiche le scelga lei, perché ha buon gusto e orecchio fino. Grazie Luisa. Quindi sta dicendo che insomma le dediche che mi richiedete non piacciono tanto a Luisa, preferisce le mie musiche. Va bene, ne terrò conto Luisa, cercherò di tenere conto. E poi Adriano 68 scrive, e non mi meraviglia che sia lui a dirlo: speriamo che questo governo di incapaci cada al più presto, per il bene di noi tutti. Buona estate. E poi aggiunge: dai Gennaro, il portoghese scritto si può facilmente tradurre in italiano. Sì, è vero, infatti l'articolo, il titolo dell'articolo appunto dell'omeopatia in Brasile era Sinais o Sinais Vitais mostra os beneficios para a saúde de medicina integrativa. No, da medicina integrativa. Sì, è abbastanza intuitivo il significato. E talvolta, mi ricordo tanti anni fa, ero giovane, sono riuscito ad andare in Brasile risparmiando per un bel po' di tempo

Alberta c'è stata un'apertura storica all'omeopatia. Non una legge, però il governo valuta l'inclusione dei trattamenti omeopatici nel sistema sanitario provinciale, almeno di questa provincia del Canada, che è grande comunque, magari è poco abitata, ma è grande. Quindi c'è aria di cambiamento tra gli operatori sanitari in Alberta, la provincia occidentale canadese. Il fermento è dovuto alle recenti dichiarazioni della Premier Danielle Smith, che ha rivelato una inattesa apertura verso l'omeopatia. Durante un forum pubblico, la Smith ha dichiarato il suo entusiasmo per la medicina complementare, rispondendo con un caloroso due punti, aperte virgolette, amo quello che state dicendo assolutamente, a chi le chiedeva se stesse pensando di integrare l'omeopatia nel sistema sanitario provinciale. E la sua non è stata una semplice apertura formale, ma una vera e propria dichiarazione di intenti, seguita da una visione che potrebbe rivoluzionare l'approccio alla salute nella ricca provincia dell'Alberta. Ecco, e poi il coro di consensi si è arricchito della voce autorevole del ministro della salute canadese o dell'Alberta, non so, che ha sottolineato con convinzione come numerosi abitanti di quella provincia traggano già benefici significativi dai trattamenti omeopatici. I servizi forniti dagli omeopati sono preziosi per molti dei nostri cittadini, ha affermato questa ministro della salute canadese, aprendo la strada ad un dibattito costruttivo sull'integrazione di queste terapie nel sistema sanitario pubblico. Ecco, quindi l'omeopatia, grazie a questo nuovo orientamento, potrebbe giocare un ruolo chiave nella prevenzione delle patologie, perché andrebbe usata anche in prevenzione. Quindi un sistema sanitario che intervenga prima che le patologie si aggravino o che compaiano, quindi riducendo la necessità di ricoveri ospedalieri e anche offrendo ai cittadini un approccio più dolce e naturale alla cura, e quindi si può anche risparmiare oltretutto, che sapete vero quanto costano i ricoveri ospedalieri, le cure ospedaliere. Ecco, bene, sentiamoci allora un altro brano musicale, visto che alla Luisa piacciono le mie scelte, e speriamo che piaccia anche la prossima. Vado su qualcosa di più moderno, diciamo, ed è Comptine Donautreauté, la Prémédie di Jan Tiersen. È una dei brani della colonna sonora de Il favoloso mondo di Amélie. Ecco che arriva.

Jan Tiersen. Allora, un'altra buona notizia, sempre che riguarda l'omeopatia, oggi vi sto riempendo di notizie su questo argomento. Vi ricordate che in Germania avevano provato qualche tempo fa a togliere l'omeopatia dalla cassa malattie, diciamo dalla mutua statale? Bene, c'è stata una vittoria dopo un lungo tira e molla tra i membri del governo. Alla fine il governo tedesco ha deciso che lo Stato continuerà a coprire le spese per l'omeopatia, e così ha respinto i tentativi di eliminare la copertura assicurativa per i rimedi omeopatici, difendendo questa preziosa forma di cura e garantendone l'accessibilità a milioni di cittadini tedeschi. Un passo avanti fondamentale per la salute e il benessere della popolazione. Ecco, nonostante le iniziali pressioni del ministro della salute Karl Lauterbach, che sosteneva l'inefficacia scientifica dei rimedi omeopatici, la bozza di legge è stata modificata per preservare il sostegno a questa branca medica da parte delle casse malattia. Ecco, questa vittoria maturata proprio nel paese d'origine del fondatore stesso dell'omeopatia, Samuel Christian Hahnemann, è stata resa possibile, questa vittoria, grazie alla strenua difesa da parte di convinti sostenitori dell'omeopatia, tra cui il ministro dell'economia Robert Habeck e la sua segretaria di Stato Anja Hajduk, entrambi esponenti dei Verdi e di larghe fasce della popolazione che la utilizzano e la scelgono per curarsi. Ecco, dunque, e si sono rifatti anche ad un sondaggio del 2017 commissionato dalla farmindustria tedesca al Forsa, che è un leader nel settore della ricerca e delle questioni sociologiche in Germania, un sondaggio da cui emerse che circa la metà degli intervistati aveva utilizzato l'omeopatia, e tra questi il 70% di questa metà si era detto soddisfatto o molto soddisfatto della sua efficacia e tollerabilità. A seguito dei dati emersi da questo sondaggio, il BPI, cioè la farmindustria tedesca, dichiarava che l'omeopatia è una terapia riconosciuta ed efficace per i pazienti. Ecco, e poi affermazioni approfondite da un altro che sottolineava come molte persone integrino l'omeopatia come un'opzione terapeutica complementare, a causa, cioè motivata dall'assenza di effetti collaterali, ovviamente, e ribadiva il concetto che se le indicazioni del medico vengono seguite correttamente dal paziente si possono ottenere degli ottimi risultati. Certo. E, tra l'altro, anche in Italia, aggiungo io, c'è stato un sondaggio simile organizzato da Altro Consumo, che non è certo una rivista alternativa, però questo sondaggio ha dato ragione, diciamo, a noi omeopati, perché si replicavano le stesse percentuali, cioè il 70-75%
degli utilizzatori si avrebbe consigliato la stessa cura omeopatica a amici e familiari. Questa era la domanda. Cioè, dopo aver sperimentato l'omeopatia, vi sentireste di consigliarla? Quindi vuol dire che, insomma, c'era una soddisfazione di fondo. Bene, bene. Allora, sentiamoci un altro brano musicale, oggi che è estate. Metto qualche... vi faccio sentire qualche musica in più, è come se ci fosse una mezza vacanza, insomma, da parte nostra, insomma, da parte dei conduttori, anche perché la temperatura percepita a Campodarsego è di 36 gradi, la temperatura rilevata di 33, però percepita 36. Quindi con sto caldo c'è meno voglia di fare, di lavorare, anche se devo dire qui dentro si sta bene. Io ho messo il deumidificatore invece del condizionatore, cioè è lo stesso apparecchio, però invece che raffreddare l'aria la deumidifica, e questo secondo me è più sano, dà meno fastidio. E ho messo 27 gradi, che mi sembrano più che sufficienti, quindi quasi 10 gradi in meno della percepita esterna. Allora, quindi un altro brano musicale e andiamo su Ennio Morricone, che so che piace quasi a tutti. Ricordo il suo ultimo concerto, uno degli ultimi, insomma, in piazza San Marco a Venezia. È stato un evento notevole, veramente storico. Gabriel's Oboe, colonna sonora di The Mission.

Bella, bella. Ormai è diventato un classico, direi. Allora, concluderei l'argomento con questo articolo, sempre tratto da generiamosalute.it. Sui costi anche dei trattamenti omeopatici, messi però in connessione e in bilancio con l'efficacia. Allora, questo è un articolo scritto da un collega omeopata e amico, che è Sergio Segantini. Certo, non ci vediamo spesso perché è a Firenze, però ecco, in qualche seminario ci incontriamo ogni tanto. Allora, in diversi paesi di tutto il mondo, vi ricordo che anche in India l'omeopatia è riconosciuta dallo Stato, ci sono università con facoltà di omeopatia ed è praticata da milioni di persone. Pensate che ci sono in India 300.000 medici omeopati, accidenti. E quindi in diversi paesi il consumo, l'uso dei farmaci omeopatici è molto diffuso ed è in aumento. In merito ai costi delle cure omeopatiche, c'è stata una ricerca condotta in Germania già nel 2017 sulle spese mediche, che evidenzia l'assoluta convenienza in termini economici della terapia omeopatica rispetto a quella allopatica. L'ho accennato anche prima, no? Ma c'è stata proprio questa ricerca, quindi non è solo una sensazione che sia più economico. Sì, mi sembra che sia più economico. No, no, è stata proprio una ricerca che ha certificato che c'è un risparmio annuale in Germania di 21 miliardi di euro. Questa è la stima del comparto assicurativo GKV tedesco, quando analizza i costi delle cure apocrife, così come che termine che ha usato Sergio, così come ci sono i Vangeli apocrifi, quindi non ufficiali, esistono anche le cure apocrife non ufficiali. Un ulteriore risparmio di 6 miliardi riguarda il lavoro e le giornate perse per malattia. Quindi arriviamo a 27 miliardi di risparmio annuale. Sì, perché essendo più efficace della medicina ufficiale, c'è un risparmio anche sulle giornate perse per malattia. Un euro speso in automedicazione corrisponde ad un risparmio di 17 euro di spese sanitarie nazionali. Automedicazione appunto con terapie naturali omeopatiche. Sono dati che fanno riflettere, in quanto rispecchiano l'effettiva realtà sociale tedesca, però anche in Italia non siamo molto lontani. Ricevere cure consolidate e adeguate è sempre meno possibile in molti paesi anche del mondo occidentale. Per esempio, negli Stati Uniti non esiste neppure un vero servizio sanitario nazionale, cioè se non hai un'assicurazione, se non ti sei pagata un'assicurazione privata, l'ospedale ti rifiuta, e può farlo. In Italia no, per fortuna. Mentre l'OMS procede decisamente verso la privatizzazione, un po' come negli Stati Uniti, d'altronde, soprattutto in questi ultimi anni, quando
che ormai l'OMS è in mano ai privati e in particolare al perfido Bill Gates e alla sua malefica associazione, fondazione Gavi. Quindi l'OMS procede decisamente verso la privatizzazione, dando così il placet a molti sistemi sanitari in giro per il mondo di operare in questa direzione. Ecco, quindi lo studio comunque sull'efficacia e sui costi della terapia omeopatica è stato pubblicato anche su PubMed di qualche anno fa. Vediamo in che anno esattamente. Dunque, 2024, quindi non molto tempo fa. Lo studio consiste in una revisione sistematica della letteratura omeopatica dal gennaio 2012 a luglio 2022, quindi una decina d'anni. Hanno rivisto tutti gli studi sulla medicina omeopatica, una review, come si dice in inglese, una revisione sistematica. E gli stessi autori, qualche anno prima, nel 2021, avevano prodotto un'altra interessante ricerca che citiamo a titolo informativo sui vantaggi della terapia omeopatica semplicemente sulle tonsilliti recidivanti sottoposte a terapia antibiotica, soprattutto nei bambini. Ci sono spesso queste tonsilliti, questi mal di gola che recidivano, si ripetono in continuazione, alternandosi le varie terapie antibiotiche, no? Alternandosi, continuando, cioè c'è la tonsillite presumibilmente batterica, ma non sempre lo è, a volte è virale, e quindi il medico di prassi, soprattutto se c'è dolore, mal di gola e febbre, dà l'antibiotico, anche magari se è di origine virale. E quindi non se ne va fuori praticamente, no? Con queste recidive continue. Lo studio, appunto, del 2021 è stato condotto da ogni autore in modo indipendente. I dati sono stati ricavati dopo una revisione sistematica dei database esistenti e selezionati tramite una lista di controllo che utilizzava 19 criteri validati di analisi. Insomma, è uno studio, una ricerca seria e molto scientifica, rigorosa, insomma. Ecco, l'efficacia della terapia omeopatica è stata messa a confronto con altre terapie convenzionali, quindi chimiche, ufficiali. È stata messa a confronto anche col placebo e anche con altri interventi medici sostenuti prima o dopo il trattamento omeopatico. Quindi fatta molto bene, insomma, questa ricerca. Dunque qui scende nei dettagli: apparato respiratorio, orecchio, cute, insomma è stato preso in considerazione un po' tutto. Dunque, risultati: sono stati selezionati 408 elementi utili alla ricerca. Il rimedio omeopatico è stato somministrato in varie combinazioni, sia come composto omeopatico che come rimedio unico e in aggiunta a terapie standard esistenti, perché il comitato etico non permette lo studio, cioè questi benedetti comitati etici dicono no, non si può privare lo sperimentatore dell'antibiotico, bisogna usare l'antibiotico e in aggiunta il rimedio omeopatico,
che già questo non sarebbe proprio corretto, ma insomma, comunque questa revisione insomma ha portato a dei risultati che sono questi. La terapia omeopatica è efficace e più economica dei gruppi di controllo sottoposti a trattamento convenzionale ufficiale, quindi più efficace e più economica. Qua sono tutte le percentuali: il 52,4% degli studi i costi sono stati inferiori, quindi più di metà insomma, e nel 19% sono uguali e nel 28,6% superiori i costi, perché probabilmente hanno usato dei composti omeopatici che sono sicuramente più costosi di un rimedio unico, perché se ne adoperano tanti, no, di composti omeopatici. Ecco, vabbè, poi conclusioni sono più o meno queste. Bene, 13:54. Vediamo se c'è qualche... Sì, allora, qualche messaggio. Chi è questo? Vediamo se si firma. Federico, che scrive: molti rifiutano per principio di provare l'omeopatia e le medicine naturali. Vero, è vero Federico, vanno avanti per partito preso praticamente e non si abbassano a provare l'omeopatia. E poi prosegue Federico: credo che ciò avvenga non perché pensino che non funziona, ma perché temono che funzionino le terapie naturali. Non vogliono mettere in discussione abitudini, stili di vita e la malattia stessa con cui si identificano, e si nascondono dietro la frase di comodo, aperte virgolette, non ci credo. Buona trasmissione, grazie Federico, condivido al 100%. Poi, come se fosse una fede, no, non ci credo. Ma scusa, se non l'hai provata, come fai a dire non ci credo? Così, come se fosse appunto una religione. Mamma mia. E poi Ada di Asolo scrive, aspetta che mi sposto: buongiorno dottor Muscari, anche con questo caldo è venuto a tenerci compagnia con la sua interessante trasmissione. Ma sì, guarda, poi io non soffro il caldo, con la mia percentuale di grasso, che pensate un po' è l'8% alla bioimpedenziometria, mi hanno trovato l'8% di grasso, quindi è piuttosto bassa. Sono più sul freddoloso che non sul caloroso, e anche poi tra l'altro non è che il grasso, mi correggo, non è che il grasso sia apporti caldo, il grasso soprattutto mantiene la temperatura interna in qualche modo, no? È uno strato insomma che mantiene il calore interno. Invece sono più i muscoli che producono calore. Le persone muscolose, quindi allenate, molto allenate, sono più calorose delle persone grasse. Questo così per come informazione, visto che ero sull'argomento, e io avendo un fisico da maratoneta non ho molta muscolatura. Vabbè, chiusa la parentesi personale. Quindi Ada scrive: grazie per esserci nonostante il caldo e a tenerci compagnia con la sua interessante trasmissione. Io con queste temperature non ho mai fatto uso né di condizionatore, perché non,
e non abbiamo neanche il ventilatore. Le dico che sabato pomeriggio ho tenuto anche la boue dell'acqua calda per una cervicalgia e mi trovo bene. Buon proseguimento, Ada di Asolo. Caspita, Ada. Ma comunque sì, è giusto, perché spesso le cervicalgie migliorano col caldo, quasi sempre. Il calore riduce le contratture muscolari e il caldo si dice che scioglie il dolore, no? Quindi hai fatto bene. Certo, no, evidentemente anche tu non soffri il caldo. Bene, bene. Aspetta, Andrea Sceriffo da Verona mi scrive dunque: Doc, per caso è questa la marca del purificatore d'aria che usi in studio? Ne parlammo tempo che fu. No, non è questo. Adesso non vorrei fare pubblicità di depuratori d'aria, casomai te lo dirò privatamente se mi contatti in studio, ti dirò appunto qual è. E poi, caro Gennaro, lì da te dici che ci sono 33 gradi, qui in provincia di Venezia verso est di notte sono stati 22 gradi. Sì, è vero, questa notte, che anch'io abito in provincia di Venezia, ho sentito che ha piovuto, la temperatura si è abbassata. Eccomi di nuovo in diretta. Come avete sentito, mi ha fregato un'altra volta. Sì, la pubblicità perfida, ma anche voi siete perfidi che vi divertite a sentirmi decapitato. Il peggiore di tutti è Andrea Sceriffo da Verona. Scrive: e vai, cioè proprio tiene per la pubblicità, invece che tenere per me, tiene per la pubblicità, fa il tifo per la pubblicità. Tremendi, proprio una bastardaggine intrinseca. Vabbè, bando alle ciance. Ada di Asolo scrive ancora sul caldo: il caldo a me piace, non proprio afoso, però dico sempre che se facesse caldo 10 mesi all'anno sarei contenta. E è stato il personal trainer in palestra che mi aveva suggerito il caldo per la cervicalgia. Bravo, bene. E poi qui non vedo la firma, che scrive un altro ascoltatore: caro Gennaro, lì da te dici che ci sono 33 gradi a Campo d'Arsego. Vediamo se si è modificata la temperatura. No, 33 gradi e percepiti 36. Qui provincia di Venezia verso est. Sì, la stavo leggendo prima di essere decapitato. Quindi di notte 22 gradi, alle 8 al sole si è arrivati a 56 gradi al sole nel veneziano. Ora alle ore 13 all'ombra degli alberi ci sono 33 gradi, come a Campo d'Arsego, e dato che c'è un leggero velo, la temperatura al sole è scesa a 53 gradi, dai 56 ai 53. Andrea scrive sempre da Verona: penso che Ada sia l'unica donna a cui piace il caldo. No, dai, forse tu sei abituato alle donne in menopausa,
Beh, anche la mia, ovviamente, avendo una sessantina d'anni, lei e forse Ada di Asolo non lo è ancora, non so che età abbia. Certo che se fosse in menopausa, anche Ada, che di solito le donne in menopausa diventano più calorose, no? Con le vampate. Se fosse in menopausa anche Ada e fosse comunque freddolosa, sarebbe un'eccezione, effettivamente, una rarità. Bene, allora sentite questa notizia. Molto più recente delle precedenti, è del 2 luglio, quindi pochi giorni fa, sempre presa da generiamosalute.it, che titola L'agopuntura non era pseudoscienza, dopo tutto. E quindi dall'omeopatia spostiamoci all'agopuntura, così che non si pensi che faccio pubblicità solo all'omeopatia. Mi interessano tutte le terapie naturali, o perlomeno le dimensioni diverse, ecco, di terapia, i parametri diversi, i protocolli. Insomma, uscendo dai protocolli. Allora, il New York Times ha pubblicato una scoperta che riscrive l'anatomia umana, addirittura, e apre una domanda che riguarda direttamente anche l'omeopatia. Per decenni, la medicina convenzionale ha liquidato l'agopuntura come folklore, come un retaggio culturale privo di fondamento scientifico, al massimo medicina tradizionale, cinese, orientale. I meridiani attraverso cui scorrerebbe l'energia vitale, che sarebbe il Qi, si scrive QI, sembravano una metafora poetica incompatibile con la biologia che conoscevamo. Poi, l'11 maggio 2026, il New York Times Magazine ha pubblicato un articolo destinato a fare storia, basato su uno studio apparso nel marzo dello stesso anno, di quest'anno, su Proceeding of National Academy of Science, che sarebbe il famoso PNAS. Però anche la deumidificazione dell'aria mi secca un po' la gola. Vabbè, che è una delle riviste scientifiche più autorevoli al mondo, PNAS. Allora, il protagonista della storia si chiama Interstizio, che si tratta di una vasta rete di spazi pieni di liquido, che insomma mi sembrava che una volta si chiamasse la matrice extraconiugale, ma vabbè, insomma, intrecciata nel tessuto connettivo dell'intero organismo, intorno agli organi, sotto la pelle, lungo i vasi sanguigni e i nervi. Ah no, la matrice extracellulare è un po' diversa. Per oltre 400 anni la medicina occidentale ha descritto il corpo umano come un sistema composto da due grandi circuiti di fluidi, quello cardiovascolare e quello linfatico. Più che cardio, direi vascolare e linfatico, insomma sangue e linfa, no? Il tessuto connettivo, la cosiddetta fascia, veniva considerato una semplice impalcatura strutturale, statica e passiva.
Invece, i patologi Neil Theis della New York University e Rebecca Wells dell'Università della Pennsylvania, utilizzando tecniche di imaging su tessuto vivo e non sulle sezioni istologiche tradizionali che collassano questi spazi durante la preparazione, ecco, questa è la grossa differenza, cioè hanno visionato con queste tecniche di imaging il tessuto vivo, non i vetrini istologici che appunto fanno collassare questi spazi durante la preparazione. Quindi questi due patologi hanno dimostrato che quelli che sembravano sacche isolate di liquido sono in realtà un'unica rete continua estesa a tutto il corpo. La patologa Wells, la Rebecca Wells, l'ha definita senza mezzi termini un terzo sistema circolatorio. Quindi oltre a quello sanguigno, linfatico, c'è anche questo, che è appunto all'interno di questo interstizio, nel tessuto connettivo, insomma, dell'organismo. Un sistema che muove fluidi, cellule immunitarie e molecole di segnalazione in tutto l'organismo, prima che questi vengano drenati nel sistema linfatico o in quello sanguigno. Ecco, tra l'altro aggiungo io che il sistema cannabinoide è in stretta relazione con questi sistemi, col sistema linfatico, sanguigno e connettivo. Quindi molti cannabinoidi sono trasportati anche all'interno del sistema connettivo da questa nuova rete che hanno scoperto. La scoperta iniziale risale al 2018 e nel 2021 uno studio sull'inchiostro dei tatuaggi, ma pensate un po', ha fornito ulteriori prove decisive. Due punti: le particelle di pigmento dei tatuaggi migrano molto più in profondità nel tessuto connettivo di quanto chiunque si aspettasse, rivelando condotti diretti tra gli strati cutanei e i tessuti più profondi che l'anatomia tradizionale non prevedeva. Diversi studi citati nell'articolo di questa rivista scientifica, la PNAS, e ripresi dal Times, dal New York Times, suggeriscono che l'interstizio potrebbe essere la base anatomica dei meridiani della medicina tradizionale cinese, anzi dell'agopuntura, perché la medicina tradizionale cinese riguarda anche la fitoterapia, no? E comprende anche l'agopuntura. Nel 2022 la ricercatrice Helen Langvin aveva già osservato che i punti di agopuntura si concentrano in zone ricche di tessuto connettivo, dove il liquido interstiziale scorre più liberamente, con una sovrapposizione dell'80% tra i punti di agopuntura e i piani del tessuto connettivo mappati su sezioni anatomiche del braccio umano. Ma la prova più sorprendente viene da un esperimento condotto da Andrew Hahn, direttore del Osher Center di Boston. Il suo team ha iniettato un colorante fluorescente, la fluoresceina, nel punto di agopuntura pericardium 6, situato sull'interno dell'avambraccio, e ha osservato il colorante migrare lentamente in profondità nel tessuto,
attraverso questi spazi interstiziali, fino a riapparire nel punto pericardium 3, sull'interno del gomito. Lo stesso Han, questo scienziato, ha dichiarato di essere rimasto sorpreso e stupefatto. Qualunque percorso abbia seguito questo colorante fluorescente corrispondeva strettamente alla rete descritta dai punti e dai meridiani di agopuntura. Quello che rimane ancora da spiegare è cosa abbia spinto il colorante lungo quel percorso preciso. A differenza dei vasi sanguigni, l'interstizio non ha pompe né valvole. Lo scienziato Han ipotizza che possa essere in gioco una forza elettrica. La rigida rete fibrosa di collagene nella fascia potrebbe convertire le forze meccaniche, quelle prodotte dall'ago, in segnali elettrici. Un meccanismo ancora da dimostrare compiutamente, ma tutt'altro che fantasioso. Un praticante di medicina tradizionale cinese, apprendendo questi risultati, avrebbe detto allo scienziato: ne parliamo da 4.000 anni. La professoressa di medicina di famiglia Lea Wells ha osservato che intere tradizioni mediche senza microscopi avevano descritto intuitivamente questo sistema di fluidi secoli fa. Correlazione non significa causalità. Sono necessari comunque studi più rigorosi, ma ciò che non è più corretto è liquidare l'ipotesi come scientificamente irricevibile. L'ipotesi che gli aghi stimolino il flusso di fluidi, la segnalazione immunitaria o la meccanotraduzione attraverso questa rete è oggi scientificamente rispettabile. Io aggiungerei che ci sarebbero altre energie sottili, almeno noi antroposofi siamo convinti che a spingere i vari liquidi, le varie energie, le varie sostanze su e giù per l'organismo, soprattutto dal basso verso l'alto, vincendo la forza di gravità, siano energie eteriche. Ma vabbè, qui si entrerebbe in corpi sottili, in ipotesi che riguardano la medicina antroposofica, naturalmente. Allora, la scoperta dell'interstizio come sistema organizzato ha conseguenze enormi per aree della medicina completamente separate dall'agopuntura. Per esempio, le metastasi tumorali potrebbero trovare in questi spazi un canale preferenziale. Le cellule cancerogene degradano il gel di acido ialuronico che riempie la rete e vi si muovono attraverso. L'infiammazione cronica, le malattie autoimmuni, il diabete, ma anche la guarigione delle ferite potrebbero tutti trovare nuove spiegazioni e nuovi bersagli terapeutici in questo sistema che era sempre stato lì, davanti ai nostri occhi, ma che non riuscivamo a vedere. Come scrive l'anatomista Tom Myers, le obiezioni alle idee fasciali o interstiziali sono più spesso un fallimento dell'immaginazione che una mancanza di scienza. Myers paragona questo cambio di paradigma al passaggio della fisica newtoniana a quella einsteiniana, da un pensiero per oggetti separati ad un pensiero per relazioni e sistemi. Io aggiungerei, da una visione
riduzionistica meccanica ad una visione più olistica e basata su energie sottili. Per decenni la critica principale alle medicine non convenzionali è stata: non capiamo il meccanismo, quindi non può funzionare. Invece, la scoperta dell'interstizio smonta questa logica alla radice. Il meccanismo biologico dell'agopuntura esisteva prima che noi lo scoprissimo. Era reale mentre veniva negato. I pazienti che riferivano benefici dall'agopuntura erano attendibili, mentre invece la scienza ufficiale li sminuiva o anche li derideva. Il problema non era l'inesistenza del meccanismo, era la nostra incapacità temporanea di vederlo con gli strumenti che avevamo. Quindi, proseguendo con la tecnologia e con queste tecniche di imaging, le chiamano, riusciamo a capire meccanismi che prima appunto ci sembravano impossibili. E quindi questa stessa riflessione si può applicare anche all'omeopatia. Le testimonianze dirette dei pazienti sono migliaia, documentate in decenni, se non secoli, di pratica clinica. I medici omeopati osservano quotidianamente risposte terapeutiche che i modelli biologici attuali non riescono a spiegare in modo soddisfacente. Quindi anche per l'omeopatia non si sa bene come funziona, e quindi viene ignorata, si dice che non funziona o viene appunto derisa. Ecco, questo silenzio della scienza attorno ai meccanismi dell'omeopatia viene spesso presentato come prova della sua inefficacia, ma la storia dell'interstizio ci ricorda che il silenzio della scienza non è prova di assenza di efficacia, è semmai il segnale che stiamo facendo le domande sbagliate e che i nostri strumenti non sono ancora abbastanza raffinati. A dire il vero, la fisica quantistica e quindi la medicina quantistica sempre più sta dando risposte sul funzionamento dell'omeopatia. Però anche la stessa fisica quantistica fa fatica ad essere accettata dalla medicina ufficiale, anche se Federico Faggin è considerato uno dei più grandi scienziati al mondo. Però prima che la fisica quantistica entri nella medicina di tutti i giorni, nella medicina ufficiale, ancora ce ne vuole. Bene, Katia scrive: buongiorno dottore, anche a me piace il caldo, tanti punti esclamativi, non umido ma asciutto. Beh, certo, ma da noi purtroppo c'è tanta umidità. Io sono in menopausa, ma comunque amo il caldo, mi fa stare bene, ho meno dolori, ci si veste con poco, si ha più luce e per il bucato si asciuga tutto in poco tempo. Eh sì, magari c'è anche un po' di vento in terrazza, perfetto. Sì, se fosse 10 mesi all'anno anche a me andrebbe bene. Grazie per le sue trasmissioni, Katia. Quindi come Ada di Asolo. Dunque.
5 nono ho zettata 3 anni, ma il caldo piace anche a me. Resi, cosa hai scritto? Resi, ho zettata 3 anni, o forse ho già, sono già in menopausa da 3 anni, forse vuoi dire. E poi aggiunge Resi: mio marito aveva una Ford Mondeo. Anni fa, con un buon condizionatore, dopo poco dalla partenza, il mio bocchettone d'aria lo chiudevo perché l'aria fredda mi dava fastidio. Saluto tutti gli ascoltatori, Resi. Eh sì, se ti arriva addosso la bocchetta dell'aria in auto con l'aria condizionata sparata, magari non dà fastidio e non fa neanche bene. Magari mettete l'aria condizionata in auto sul parabrezza, che allora si attenua, non vi arriva direttamente. Dunque, e Max 58 invece scrive: ma quanto sono belle le bufere di neve. Quindi è un caloroso, evidentemente, e sogna le bufere di neve. Bene, sono le 14:29 e direi di ascoltarci un'altra bella musica, almeno a me piace. È il concerto grosso, Four String Orchestra Palladio, l'Allegretto, Carl Jenkins Ara Malikian, o Malikian, è partito,

Ma direi che potrebbe bastare, no? Scusa, Maria Grazia mi dice brano bellissimo, grazie, ciao, io l'ho interrotto. Allora, perché ci sono vari messaggi, per esempio, buongiorno, a proposito di sperimentazioni sensate, nel campo della medicina, le vorrei far sapere anche questa, anche se è di qualche tempo fa. L'ho trovata molto importante. In un ospedale lombardo di Legnano, che Dio li benedica, hanno fatto questa sperimentazione su 51 pazienti con cancro al pancreas, che è uno dei più terribili. In questo modo, due punti. 34 pazienti sono stati trattati con integratori e 17 con placebo. A tutt'oggi non conosco i risultati, ma se qualcuno li conoscesse, mi piacerebbe tanto saperli. Gli integratori sono stati somministrati contemporaneamente alla chemio ed erano fatti con proteine. Anche con proteine di pesce ad alto valore biologico. Beh, non credo tutti, ma alcuni probabilmente. E retinolo, vitamina A, piridossina, vitamina B, tiamina, lattoferrina, magnesio pidolato e calcio pidolato. Pensi che anch'io su qualche consiglio sto prendendo alcuni di questi integratori e per ora, a 72 anni e 11 mesi, quindi insomma 73, sto bene. E poi aggiunge: ah, dimenticavo, prendo anche della melatonina sul consiglio del dottor Di Bella e faccio ancora delle ottime dormite, anche se non serve solo a quello, eh no, certo. La melatonina, come dico sempre anche ai miei pazienti, è anche un ottimo antiossidante. E infatti il professor Di Bella l'aveva inserita nel suo metodo anche per questa sua forte azione antiossidante. Quindi non è che regoli solo il ritmo sonno-veglia. Comunque non è un ipno inducente, non è un sonnifero. Può facilitare il sonno. Dipende, alcune persone sono più sensibili, altre meno. Di certo non fa male, insomma, anche a dosi importanti. Ok, allora, cambiamo argomento. Sono le 14:36, sentiamo cosa dice, cosa riporta, anzi, Paolo Bellavite, sul vaccinismo del ministro della Salute, il pessimo ministro che abbiamo, che è Schillaci. Sentite un po'. Un'assurdità. Bolzano, la città di Bolzano, riceve una brutta pagella, tra virgolette, nella classifica della qualità dei servizi sanitari. È un articolo del Sole 24 Ore.

Il motivo di questa brutta pagella, di questi brutti voti, sarebbe che le vaccinazioni sono meno diffuse a Bolzano rispetto al resto del paese. A parte il fatto, scrive il professor Paolo Bellavite, che si potrebbe dubitare che le statistiche del tasso di vaccinazione al sud Italia siano corrette, si può dubitare, questo tipo di punteggio è veramente assurdo nella sua essenza. La salute si dovrebbe misurare in base ai parametri vitali, alla qualità di vita, alla diminuzione delle malattie, e invece continua a prevalere la falsa convinzione che il vaccino sia un bene di per sé stesso, dimenticando qualsiasi valutazione del suo impatto reale sulla salute di una popolazione. Questo perdurante vaccinismo ideologico che straccia la scienza in favore di politica e informazione finanziata da Big Pharma dimostra che la lezione del Covid-19 a certa gente, come a Schillaci, come a chi ha dato questa pagella, pare che sia il Ministero della Salute, che ancora occupano uffici romani e le redazioni dei giornali, insomma, la lezione del Covid-19 non è servita a nulla. Sapete qual è il titolo sul Sole 24 Ore? Così i Novax fanno crollare Bolzano in basso alla classifica delle cure. Accidenti. Sì, bravo Paolo. Totalmente d'accordo con te. Dunque, Angelo mi scrive: per favore, puoi mettere la canzone Scemo Pagliaccio di Frabolo? Allora, Angelo, ti accontento e cerco subito Scemo Pagliaccio. Eccolo qua, titolo curioso, non l'ho mai sentita e quindi volentieri la sentiamo insieme.

Eccomi di nuovo in diretta, sempre Gennaro. Oggi, mercoledì 15 luglio, dai microfoni di Radio Gamma 5, sono le 14:44. Dunque, Tiziana, non riesco ad aprire questa pagina Facebook che mi hai inviato. Fai un copia e incolla e mettimela su WhatsApp, forse così. Riesco, se non è un video, perché se no ovviamente siamo da capo. Nel frattempo volevo, sempre a proposito di vaccinismo, leggervi un bel messaggio, un articolo che ha scritto Alessandra Ghisla. Ve la ricordate, è stata spesso ospite qui ai microfoni di Radio Gamma 5, più spesso telefonicamente, intervistata da Paolo Girotto, mi sembra anche Marcello Pamio e qualche altro. Allora, e lei, pur non essendo un avvocato, ha una cultura legale, diciamo, veramente notevole. Io che, insomma, ho un fratello avvocato, una figlia avvocato, mi rendo conto, insomma, delle competenze, ecco, di questa Alessandra Ghisla, che si definisce consulente con studi di diritti naturali dell'essere umano e tecniche di difesa in autotutela del cittadino italiano. Il suo sito è tuteladirittosoggettivo.it. Allora, sentite un po'. Il vaccinazismo, bello questo termine, vaccinazismo. La scelta di intervenire in modo coatto e organizzato per tutelare la salute pubblica si inseriva in un filone di pensiero nato in Germania, secondo cui lo Stato si deve occupare attivamente di mantenere nelle migliori condizioni di salute possibili i suoi sudditi, per ottenere soldati e contribuenti sani e numerosi. Non a caso parte proprio dal 1939 l'obbligo vaccinale pediatrico contro la difterite. Una unica dose copriva tutto l'arco della vita, con legge 6 giugno 1939, la 891, recante obbligatorietà della vaccinazione antidifterica. Erano, aggiungo io, i tempi dell'eugenetica, no? Si passa poi all'industrializzazione, con l'obbligo contro il tetano, con legge del 5 marzo del 63, recante vaccinazione antitetanica obbligatoria, sia per i lavoratori, per sportivi, ma anche per i nuovi nati. Ale. E poi obbligo del 1963 per lavoratori e sportivi, il vaccino smette di essere solo una misura di sanità pubblica generale e diventa uno strumento di ottimizzazione della forza lavoro. Lo Stato ha bisogno che l'operaio o lavoratore sia in salute e disponibile e privo di rischi che possano interrompere la catena produttiva. Invece i rischi dei vaccini, quelli non vengono considerati. Vabbè. Segue poi l'obbligo contro la poliomielite, con legge 4 febbraio del 66, numero 51, recante obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica e quasi 30 anni dopo, il discutibile obbligo contro l'epatite B, con legge
27 maggio del 91, recante obbligatorietà della vaccinazione contro l'epatite virale B, che ricordo ai bambini di pochi mesi, vaccinarli contro un virus che si prende soprattutto per trasmissione sessuale è veramente un'assurdità, o per scambio di siringhe. Il quale, quindi, questa legge porta allo scandalo di probabili tangenti a favore delle farmaceutiche. Eh sì, ancora con De Lorenzo, no, è stato condannato. Ancora dopo quasi 30 anni arriva la legge Lorenzin, il decreto legge del 7 giugno 2017, famigerato, numero 73, la quale non solo estende l'obbligo vaccinale dai 4 vaccini preesistenti a 10, ma rafforza la sanzione e l'idea di poter perdere dei diritti inalienabili, come accedere e frequentare nidi e scuole dell'infanzia. Ma perché oggi allora possiamo parlare di vaccinazismo? Perché non solo oggi siamo in una democrazia con un percorso che ha combattuto aspramente il fascismo, il nazismo, ma le leggi che tutelano la salute individuale, anche internazionali, ci sono e sono molto chiare. Invece, quando si analizza la storia del diritto sanitario, si scopre che l'idea del corpo del cittadino come proprietà dello Stato o come ingranaggio della macchina pubblica è esattamente la radice comune che lega l'igiene razziale nazista alle derive tecnocratiche moderne dell'obbligo vaccinale di massa. Nello Stato totalitario e collettivista l'individuo non possiede diritti innati, i famosi diritti naturali di cui lei è un'esperta, lei la Ghisla, ma riceve dallo Stato dei permessi in cambio dei doveri. Il nazismo prima e la tecnocrazia sanitaria oggi compiono lo stesso identico ribaltamento. Due punti. Nella dottrina nazista il medico non cura più Hansel o Gretel, cura il Volk, cioè il popolo inteso come corpo biologico collettivo, quindi la comunità, la società intera. Se per curare il popolo è necessario sacrificare, sterilizzare o usare come cavia il singolo individuo difettoso o non collaborativo, lo si fa in nome della salute pubblica. Nella dottrina dell'obbligo vaccinale seriale, il sistema applica la stessa logica. Non importa se tu, come individuo, hai un profilo anamnestico a rischio o se esprimi dubbi legittimi. Tu per lo Stato sei solo un'unità statistica. Devi sottoporti al trattamento non per un beneficio tuo personale, ma per proteggere il gregge, la collettività. Il tuo corpo viene nazionalizzato per un presunto bene superiore. Se rifiuti il trattamento, per lo Stato non sei un cittadino che esercita un diritto naturale e costituzionalmente protetto, ma sei un disertore, un elemento che sabota la prontezza biologica della nazione, un potenziale untore da isolare ed escludere dal consorzio sociale, un pericolo per te e per gli altri. Puntini, puntini. Brava Alessandra Ghisla. Oh, allora, la Tiziana è riuscita a mandare. Dunque, vediamo un po' se riesco ad ampliarlo. Sì, nuove disposizioni sui decessi. Questa è una circolare urgente, credo del Ministero della Salute,
firmata il dirigente unico Giampaolo Toldo. Si dispone che non è più consentito utilizzare la dicitura morte improvvisa nelle certificazioni di decesso. È necessario evitare in ogni modo di alimentare la percezione di una connessione tra vaccino anti-Covid, miocarditi e infarti. Ah, però, sì, questo è il Ministero della Sanità che scrive questa assurdità. Quindi non si può più utilizzare la dicitura morte improvvisa, ma è importante evitare in ogni modo, sottolinea, di alimentare la percezione di una connessione tra vaccino anti-Covid, miocarditi e infarti. Grazie. Titti o Tiziana. L'ho letto volentieri. E poi Fabio scrive: buongiorno Doc, la cosiddetta medicina ufficiale, ovvero la panacea per tutti i covidioti credenti del gregge, negli anni 60-70 vendeva nicotina. E io ricordo ancora i portaceneri pieni di sigarette del dottore, il mago della scienza. Poi, dalla nicotina, sono passati agli oppiacei che hanno portato all'obitorio una generazione, la mia. Sì, con l'eroina intendi, no? Ma anche poi con gli oppiacei, con i farmaci oppiacei. No, non sono micidiali come l'eroina, però creano un sacco di danni e vengono somministrati con troppa facilità e potrebbero essere sostituiti spesso dalla cannabis, dai cannabinoidi. E come mai, aggiunge Fabio, non se ne sente più parlare di quei luridi personaggi come la Lorenzin, Speranza, Sborioni e compagnia mafiosa? Ogni tanto si sentono, sì, non sono in televisione in prima serata come prima, però scrivono e lavorano sotto banco. Michela scrive: buongiorno Doc, io ho sentito che è una bufala questa del Ministero della Sanità. Anche a me pare un po' eccessiva. Tiziana, non so da dove l'hai presa, però scrivere così palesemente che bisogna evitare di alimentare la percezione tra vaccino, miocardite e infarti, non credo che, sono d'accordo anch'io che con Michela che potrebbe essere una bufala un po' troppo spavalda, insomma, un po' troppo audace, ecco, una circolare così messa in giro, insomma. Bene, mancano meno di 2 minuti e quindi mi accingo a congedarmi da voi e a ringraziarvi per il fedele ascolto che mi avete dedicato anche questa settimana alla mia rassegna stampa, possiamo chiamarla così, no? Il mio programma. E quindi vi do appuntamento alla settimana prossima, che tocca di venerdì dalle 10 alle 12. Bene, allora buon pomeriggio ancora, cercate di proteggervi
dal calore eccessivo, magari un cappellino in testa è utile, soprattutto se come me non avete molti capelli, quella pellicetta in testa che proteggerebbe, che crea quello strato d'aria che protegge dal caldo ma anche dal freddo. Quindi è utile un cappellino, magari di paglia, ottimo, come si usava una volta. E bevete naturalmente poco e spesso, di seta di più che non grandi bevute. Bene, ciao a tutti.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata e buon pomeriggio a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Gamma 5. Sono Gennaro e oggi è mercoledì 15 luglio, sono le 12:13 in questo momento e vi terrò compagnia per 3 ore fino alle ore 15. Allora, cominciamo con il ricordare che la radio non ha sponsor, e quindi gli unici veri finanziatori siete voi, cari ascoltatori. E quindi potete contribuire all'esistenza, alla resistenza di questa storica emittente in varie possibilità. Le trovate tutte sul sito radiogamma5.it e da un po' di mesi a questa parte c'è anche la possibilità del 5 per 1000. E basta ricordare, annotarvi il codice fiscale della radio e scriverlo sulla vostra dichiarazione dei redditi o farlo scrivere naturalmente. Quindi il codice fiscale è 0159 8090 288. Bene, teniamoci un po' di musica di sottofondo e qualcosa di classico, quindi come la mia sigla mozartiana, così questa musica che è la K545, chiamata anche sonata facile, del grande compositore, ecco qua.

Ma sapete che non avevo il coraggio quasi di abbassare il volume, di tenerla di sottofondo, perché è troppo bella questa musica, troppo. Vabbè, allora, Cine Gamma 5, sapete, il martedì sera, ogni martedì sera, presenta per questa settimana, che è la prossima martedì, 21 luglio, il film Un mondo in pericolo, un'indagine straordinaria realizzata con tecnologie innovative sulla fenomenale intelligenza e vita sociale delle api, la cui sopravvivenza è inspiegabilmente a rischio. Quindi martedì prossimo alle ore 21:30, qui in sede radio, naturalmente.

La radio sta cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Quindi, oltre al libro dei 50 anni della radio, pubblicare qualcos'altro. Nel dettaglio, ecco, i volontari dovrebbero avere queste competenze, una di queste almeno, o più di una: esperti in grafica, copertina, libro, illustrazioni, editing, cioè correzione e preparazione del testo, impaginazione, creazioni video, gestione di eventi, interviste, presentazioni di opere, supporto vendita opere, comunicati stampa, e oppure infine aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Quindi questi volontari verranno selezionati se hanno esperienza e o desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto devono essere persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi dovete inviare una mail a turinfabio@hotmail.it oppure un messaggio al numero 347 715 97 17. Ecco, è finita questa splendida sinfonia mozartiana. E cosa dite? Rimaniamo su Mozart? Vi va? So che non tutti amano la musica classica, ma insomma, ogni tanto rispolverare un po' questi vecchi brani, togliere un po' di polvere proprio da questi brani antichi e risentirli, anche perché risuonare con queste frequenze fa bene. E la musica di Mozart è la più utilizzata in musicoterapia. E quindi sentiamoci questa, che è un po' una... eccola qua. Allora, il concerto doppio in D minore per due violini. Scusate, questo non è Mozart, è Bach, e lo stesso, anche le musiche di Bach sono utilizzate in musicoterapia, non tutte naturalmente, come non tutte quelle di Mozart, ovvio, dipende dalla tonalità, dipende dal tipo di melodia, eccetera eccetera. Qui gli esperti sono Martina e Giordano, naturalmente, che anche loro tra l'altro pubblicano, producono e pubblicano musiche terapeutiche.

Le vibrazioni del sapere organizza viaggi esperienziali 2026 alle piramidi bosniache dal 22 al 29 di agosto, oppure Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono sul sito levibrazionidelsapere.it nella sezione Viaggi e gite con noi. Comunque, per informazioni e prenotazioni c'è Valentino, che risponde al numero 349 77 80 167. Ripeto, 349 77 80 167. I posti sono limitati e la prenotazione naturalmente è obbligatoria.

C'è una nuova raccolta di firme depositata in Cassazione. Scusate, ho fatto un bisticcio. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. Ecco, per la campagna Un'altra difesa è possibile, servono almeno 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre di quest'anno. Per firmare anche online, con SPID o carta d'identità elettronica, andate su difesacivilenonviolenta.org. difesacivilenonviolenta.org. Bravi, mi sembra una bella iniziativa. Ok, ecco, allora poi c'è giovedì 16 luglio, quindi domani, dalle ore 9 alle 9:20 del mattino, su Canale Italia, il professor Daniele Trabucco e Alfredo Bellucco, fanno rima, parleranno sul tema disegno di legge 978 del 2023 della Lega, che riguarda pignoramenti lampo da parte di avvocati, addirittura con lo scudo penale e senza giudice, senza la presenza, senza il parere di un giudice. Chi può, guardi, appunto, domani mattina dalle 9:20, dalle 9 alle 9:20, questi 20 minuti, insomma, su Canale Italia. Ecco, eventualmente per informazioni su questo argomento c'è un numero, credo sia di Bellucco, che è il 346 36 14 469. Forse è più facile ricordarlo così: 346 361 44 69, mi sembra. Bene. Allora, teniamo un'altra musica di sottofondo, per esempio la sparita, ecco, La promessa di Michael Nyman, pianoforte di Michael Nyman.

Allora, l'altro giorno, cioè lunedì 13 verso sera, ho ascoltato qualche pezzo, qualche momento della trasmissione di Elio sull'antroposofia, ed era, c'era come ospite in contatto telefonico un medico antroposofico che ha parlato delle diluizioni omeopatiche e quindi ha descritto le centesimali, le decimali, la farmacopea francese, tedesca, ha spiegato un po' come vengono preparati questi rimedi omeopatici, poi ha parlato delle Korsakoff, ma si è fermato lì, almeno io non ho sentito che abbia parlato delle più importanti diluizioni omeopatiche, cioè le 50 millesimali, che sono le ultime diluizioni progettate, pensate dal padre dell'omeopatia, cioè Samuel Christian Hahnemann, due secoli fa. Cioè nelle sue ultime edizioni dell'organo, l'organo è un po' viene chiamata la Bibbia dell'omeopatia, quindi la metodologia omeopatica è ben descritta in questo libro. Ebbene, Hahnemann ne ha prodotte sei edizioni, pensate un po', per sei volte l'ha perfezionato due secoli fa, che non era certo facile, un'impresa facile, e nell'ultima edizione aveva già circa 80 anni, e poi è morto a 88 anni, nell'ultima edizione ha elaborato queste particolarissime diluizioni, le LM, la sigla è, che vuol dire 50 millesimali. E allora, non vi descrivo il complicatissimo metodo di fabbricazione, o ve l'accenno un attimo, cioè si parte da tre triturazioni di granuli omeopatici, vengono triturati e ogni volta si prende un po' di questa triturazione, la si mette su un altro contenitore, si tritura ulteriormente e poi si mette su un terzo contenitore, si tritura con un pestello come si faceva una volta e poi da lì si parte con le progressive diluizioni e ad ogni passaggio ci sono centinaia e centinaia di dinamizzazioni e sono quasi impossibili da descrivere tutti questi passaggi, infatti costano un po' di più le 50 millesimali perché richiedono un lavoro importante, complesso da parte delle aziende omeopatiche, però insomma non stiamo parlando di grosse cifre, a differenza, che ne so, delle centesimali, delle decimali che costano intorno dai 5 ai 10 euro, qui si va sui 20 euro, ecco, quindi non sono cifre impossibili, poi dipende anche dalla quantità, da quanto voluminoso è il flacone, insomma un flacone da 10 ml costa sui 20 euro, da 20 ml costa qualche euro in più, eccetera. Ma la cosa importante che sottolineava lo stesso Hahnemann è che a differenza delle altre diluizioni le LM non comportano nessun aggravamento, quindi sono molto dolci nella loro azione.
pur avendo un'azione rapida. Non è che per il fatto che siano delicate non siano efficaci, anzi hanno un'azione ancora più rapida delle altre diluizioni. Quindi anche gli effetti terapeutici sono più brevi, insomma, ovvio. E non serve alcun drenaggio, perché alcuni medici, usando soprattutto le CH, le decimali, antepongono alla terapia omeopatica un drenaggio che di solito è con fitoterapici, oppure sì, anche con l'alimentazione, cioè una specie di preparazione alla terapia omeopatica per ridurre appunto gli aggravamenti, tra virgolette, che non sono aggravamenti della malattia, ma sono delle forme di esonerazione, di scarico, spesso, quasi sempre periferiche, naturalmente, perché è chiaro che se uno ha già l'asma, non è che un rimedio omeopatico possa aggravare l'asma e rischiare, fargli rischiare il soffocamento, no? Ma se uno ha l'asma e il rimedio è adatto alla sua costituzione omeopatica, quindi insomma, se è il suo rimedio, potrebbe avere un aggravamento cutaneo, quindi superficiale, per cui delle eruzioni cutanee. Ecco, le LM evitano anche questo tipo di aggravamento, o se ci fosse durerebbe poche ore, pochi giorni, insomma qualcosa di molto ridotto e molto sopportabile. Quindi ecco, volevo integrare queste informazioni così a voi, sempre che non avesse parlato anche lui, ma non potevo stare in ascolto, ma mi sembrava, ecco, che avesse omesso queste particolari potenze, vengono chiamate potenze LM, che sono appunto le più importanti in omeopatia. Omeopatia, si parla di omeopatia unicista, naturalmente. Non vengono certo utilizzate dal farmacista, insomma, o dal medico di base che si improvvisa omeopata, perché sono poco conosciute, perché vengono insegnate solamente nelle scuole di omeopatia unicista, insomma. Bene, detto ciò, guardo un po' i messaggi. Beh, per esempio, Adamo mi scrive: salve dottor Gennaro, volevo sapere, io che alla mattina prendo sempre un misurino di ginseng coreano puro al 100%, sono furbo oppure no? Adamo vitaminico aggiunge: ma certo che lo sei, ma certo. E Roby l'Alpin invece ci dedica una bella, bellissima canzone, che è Il Padre Nostro degli Oro, da Sanremo 97, addirittura l'hai pescata, e mi ringrazia, ma ringrazio te per il suggerimento, che accolgo più che volentieri. Quindi sentiamocela. Allora, eccola qua. Spero sia questa.

Bella, bella, grazie Roby. È noto adesso che il compositore è di questa canzone, insomma, Enrico Ruggeri, insieme a un certo Manzani, mentre l'artista principale è Oro. Bene, allora, avendo cominciato a parlare di omeopatia, io continuerei. E ho trovato in queste ultime settimane alcune notizie che riguardano l'attualità dell'omeopatia, o perlomeno leggi recenti che riguardano l'omeopatia. Per esempio, negli Stati Uniti, una quindicina di giorni fa, una ventina di giorni fa, due senatori americani hanno depositato una proposta di legge per costruire un quadro normativo dedicato ai medicinali omeopatici, separato da quello farmaceutico tradizionale. Un segnale politico che vale ben oltre i confini americani. Allora, scendiamo un po' nei dettagli di questo articolo che traggo da generiamosalute.it. Allora, la Food and Drug Administration americana regolamenta, come si sa, i farmaci con strumenti pensati per la chimica di sintesi, perché i farmaci sono creati in laboratorio, secondo la chimica, sintetica, ecco, nulla di naturale o quasi mai, insomma. Applicare quelle stesse regole e quegli stessi strumenti all'omeopatia, è come misurare il vino con un righello, è come misurare

un liquido, appunto, con uno strumento inadeguato. Questo lo sostengono i promotori di questa nuova proposta di legge. Allora, il risultato è che milioni di persone rischiano di perdere accesso a rimedi che usano da generazioni, per un problema che è prima di tutto burocratico. E aggiungo io, che sono un po' più malizioso dell'estensore di questo articolo, non è solo burocratico il problema, ma anche economico, nel senso che sono le lobby farmaceutiche che vogliono mantenere questo potere legislativo. Allora, i senatori repubblicani Tommy Tuberville dell'Alabama e Mike Lee dell'Utah hanno presentato questa proposta di legge con l'obiettivo, appunto, qua si ripete, di costruire un nuovo quadro normativo. Ecco, sostenendo che questi prodotti omeopatici non si adattano alla stessa cornice legale dei farmaci tradizionali chimici. Ecco, il testo, vabbè, qui salto. Quindi si creerebbe un percorso autonomo per ottenere l'approvazione da parte della FDA, la Food and Drug Administration, senza costringere i prodotti omeopatici a seguire lo stesso processo previsto per i farmaci convenzionali, che tra l'altro è molto costoso. E un conto è un'azienda, una multinazionale farmaceutica che non ha certo problemi economici, un conto è un'azienda omeopatica che, insomma, ricordo che la più grande azienda omeopatica, che è una piccola multinazionale, che è la Boiron, ha un fatturato che è un millesimo, cioè tre zeri di meno, della più piccola multinazionale farmaceutica. Quindi, cioè, non c'è paragone. Dunque, un punto. Il disegno di legge, anzi, stabilirebbe anche una definizione standard per i prodotti omeopatici e chiarisce che non si tratta di una nuova categoria di farmaci. Questo è un punto solo apparentemente tecnico, ma decisivo. Senza una definizione giuridica chiara, cioè di cosa sia un rimedio omeopatico, qualunque prodotto può essere colpito da provvedimenti restrittivi su basi arbitrarie, cioè si sveglia un giudice o un amministratore e può dire no, qua i rimedi omeopatici non rientrano in questa categoria e appunto restringe la possibilità di essere venduti e distribuiti, eccetera. Ecco, già nel 1938, anno di nascita di mia mamma, che non c'entra niente, ma così, la FDA aveva riconosciuto i medicinali omeopatici per la prima volta, appunto, in quell'anno, e li aveva regolamentati per 80 anni. Nel 2019 ha ritirato quel quadro normativo, gettando l'intero settore dell'omeopatia americana, ma poi anche mondiale, in un limbo regolatorio e sollevando interrogativi sul futuro dei prodotti omeopatici. Infatti mi ricordo quell'epoca le aziende omeopatiche, anche italiane, tremavano perché si rischiava veramente il fallimento. Il disegno di legge ritirerebbe anche le linee guida dell'FDA del 2022, che secondo i senatori avevano significativamente limitato la commercializzazione dei prodotti omeopatici. Quindi sempre le lobby farmaceutiche erano riuscite nel 2022 a limitare il commercio
dei rimedi omeopatici. In pratica, nell'arco di pochi anni, la FDA ha smantellato decenni di regolamentazione consolidata dei rimedi omeopatici, lasciando produttori e consumatori in una zona grigia, vaga, molto vaga. La nuova proposta di questi due senatori americani prova a ricostruire quella certezza su basi più solide e più appropriate alla natura specifica del rimedio omeopatico. Ecco, sentiamo cosa dicono questi due senatori. Per esempio, il senatore Lee ha dichiarato: gli americani hanno il diritto di gestire la propria salute e di scegliere le cure più adatte a loro, inclusi i rimedi omeopatici. L'attuale quadro normativo federale è stato costruito intorno ai farmaci tradizionali, chimici, e non è attrezzato per valutare sicurezza ed efficacia dei prodotti omeopatici. Per questo stiamo costruendo un sistema nuovo. E l'altro senatore, Tuberville, ha aggiunto: sono da sempre un sostenitore della medicina omeopatica. La realtà è che troppi americani oggi dipendono dai farmaci, quando invece potrebbero ricorrere ai rimedi omeopatici, spesso molto più economici e capaci di produrre risultati straordinari. La proposta ha raccolto appoggi, endorsement, appoggi da più fronti. Per esempio, Paula Brown, presidente di American for Homeopathy, che rappresenta 120.000 consumatori dell'omeopatia, ha sottolineato come la legge garantirebbe l'accesso all'omeopatia a milioni di americani che la usano per mantenere e ripristinare la propria salute, definendola un'opzione non tossica importante anche per medici, infermieri, dentisti e altri professionisti sanitari. Oppure un altro endorsement di Tony Lyons, presidente di Action, movimento politico che sostiene l'America, insomma, ha ricordato che l'omeopatia è stata usata da miliardi di persone in tutto il mondo come alternativa non tossica alla grande industria farmaceutica e che per generazioni ha rappresentato una parte importante delle opzioni disponibili per le famiglie americane. Questo numero sembra un po' esagerato, no? È stata usata da miliardi di persone, ma è così, perché si usa in tutti i continenti, un po' meno in Cina, perché in Cina prevale l'agopuntura, ma è da quasi due secoli che viene usata. E quindi ormai si sono raggiunti questi numeri, cioè qualche miliardo di persone che l'ha utilizzata, più ancora della medicina allopatica, che non è così antica, non è da due secoli, ma avrà 60-70 anni, 80 se vogliamo considerare che, ne so, che l'aspirina è uno dei farmaci più vecchi, già un poco più di un secolo, ecco. Allora, perché questa notizia dovrebbe interessarci, quando una proposta di legge americana può sembrare lontana, no? da quella italiana, dalla situazione italiana? Eppure quello che accade negli Stati Uniti in materia di regolamentazione sanitaria ha spesso un effetto domino sulle politiche europee e comunque segnala qualcosa di più profondo, cioè il riconoscimento istituzionale che i rimedi omeopatici meritano un quadro normativo proprio, costruito sulla loro specificità, e che trattarli come farmaci di serie B da comprimere
in regole nate per tutt'altro è un errore culturale, prima ancora che legislativo. In Italia comunque il dibattito è ancora aperto. L'omeopatia non è riconosciuta come disciplina sanitaria dal Sistema Sanitario Nazionale, ma solo fiscalmente. Infatti ci si può detrarre i rimedi omeopatici come tanti altri farmaci. Ma dal punto di vista scientifico no, anche qui è una contraddizione, un po' ipocrita anche. E i tentativi di regolamentazione finora hanno spesso prodotto più confusione che chiarezza. La strada americana, probabilmente anche spianata dal grande ministro della salute Kennedy, quindi la strada americana, se portata a compimento, quindi se questa proposta di legge va a buon fine, potrebbe offrire un modello interessante, che è quello di uno Stato che smette di ignorare o penalizzare una pratica seguita da milioni di cittadini in Italia e sceglie invece di regolamentarla con strumenti adeguati, tutelando al tempo stesso qualità, trasparenza e libertà di scelta. Bene, mancano 3 minuti alla pubblicità, questa volta la frego e vi faccio sentire un altro brano. Dai, perché non va indietro? Su. Ecco, ci siamo. Per esempio, sentiamoci Adiemus di Carl Jenkins.

Eccomi, torno in diretta, sempre Gennaro, sempre dai microfoni di Radio Gamma 5. Oggi è mercoledì 15 luglio, proprio siamo a metà di questo mese estivo, piuttosto caldino. Allora, rispondo a Carmen e la risposta è sì. E poi Andrea Sceriffo da Verona che mi dà il buongiorno, buongiorno a te Andrea, poi mi augura buona trasmissione, mi ringrazia, eccetera. E, mi sono iscritto proprio l'altro giorno al convegno, al grande convegno nazionale di ippocrateorg.org. Ricordatevi che se dovete cercare informazioni non basta scrivere ippocrate.org, no, vi manda a tutt'altro sito, dovete scrivere ippocrateorg.org, oppure direttamente mi sembra convegno nazionale, mi sembra che abbiano lo sto cercando in diretta, Ippocrate, dunque sì, esatto, l'hanno chiamata convention, vabbè, conventionippocrate.org. Allora trovate tutte le informazioni per questo importante appuntamento annuale, e i posti sono limitati per un giorno e mezzo di convegno. Il costo è di soli 85 euro, e poi comunque vanno a buon fine, vanno a coprire le spese, vanno a finanziare l'importante organizzazione di Ippocrate.org. Ok, allora torniamo all'omeopatia e torniamo a questo articolo. Allora, ecco qua, già qualche anno fa c'è stata una trasmissione della CNN, cioè l'importante emittente americana, che mostrava in un documentario i benefici dell'omeopatia e della medicina integrativa. In particolare un documentario della CNN Brasil, perché in Brasile l'omeopatia è riconosciuta dallo Stato e per tante malattie è convenzionata con la mutua. Ecco, capita quindi, dice l'articolo che traggo sempre da generiamosalute.it, capita che anche la più istituzionale delle emittenti, quindi una emittente ufficiale come la CNN, dia all'omeopatia ciò che è dell'omeopatia. Certo, è raro, ma ogni tanto succede. È il caso di questo servizio in cui CNN Brasil mostra appunto i benefici di questa terapia. La divisione sudamericana del noto network statunitense ha affrontato l'argomento nel corso di una puntata di CNN Vital Signe. Non solo omeopatia, ma anche addirittura reiki, meditazione, yoga e altre pratiche provenienti dalla medicina tradizionale orientale. Ecco, purtroppo il video non è stato tradotto in italiano, vabbè,
Dunque, spiega questo documentario come la medicina integrativa sia un approccio che si concentra sulla partnership, questi inglesismi, collaborazione, chiamiamola, molto meglio, tra il professionista della salute e il paziente. Quindi è basata sulle evidenze e fa uso di pratiche integrative come le ben note pratiche che legano mente e corpo, e quindi appunto meditazione, yoga, agopuntura, eccetera. Ecco, già dal 2006 il sistema sanitario del Brasile ha dato riconoscimento ufficiale alle pratiche integrative e complementari, tra cui la principale, la più utilizzata, è proprio l'omeopatia. Dunque, ecco, e solo l'omeopatia e l'agopuntura sono riconosciute come specialità mediche, non le altre pratiche alternative. Ecco. E poi è importante che l'assistenza integrativa sia presente anche all'interno degli ospedali, ma è importante che queste pratiche alternative siano in qualche modo sempre presenti nella vita delle persone. Scrive un certo Plinio Cutait, che è un coordinatore del centro di assistenza integrativa presso l'ospedale Sírio-Libanês a São Paulo do Brasil. Ecco, prendersi cura del sottile, dice questo Plinio Cutait. Prendersi cura del mistero, prendersi cura di ciò a cui non siamo abituati. Ecco, queste cure, questo prendersi cura passa attraverso questi temi. Ed è qui che entra in gioco anche la spiritualità. E poi c'è uno psichiatra che è uno, un certo Paolo Blois, uno dei pionieri della mindfulness in Brasile, che mindfulness sarebbe una forma di meditazione, cioè vuol dire concentrarsi su ciò che sta accadendo nel momento presente. Ecco, quindi mente, insomma, è intraducibile mente piena, ma è brutto dire mente piena o pienezza della mente, però ecco, vuol dire presenza, essere presenti, consapevoli nel momento attuale, sia attraverso l'osservazione dei pensieri e delle emozioni, sia attraverso l'osservazione dell'ambiente. Questo un po' è la mindfulness. Chi si occupa di salute si rende conto che l'essere umano è multidimensionale. La parola che usiamo di più in un corso di mindfulness è gentilezza. Si può considerare che chi la pratica sappia cosa sta facendo mentre lo fa. Ecco, e poi c'è anche un cardiologo che però confessa la propria difficoltà nel meditare. Non è facile per tutti, ecco. Non tutti sono portati a farlo. Oddio, diciamo che la maggior parte delle persone è in grado di farlo. Forse ci vuole un po' di buona volontà, magari anche le informazioni corrette. E quindi questo cardiologo chiede consigli affinché le persone possano includere questa attività nella loro vita quotidiana. Poi aggiunge: la medicina integrativa non sostituisce la medicina allopatica tradizionale, ma è un ottimo alleato per curare non solo la malattia, ma anche l'individuo. Oggi sappiamo che il trattamento va ben oltre una malattia.
dobbiamo curare l'essere umano, sia dal punto di vista fisico che mentale, e quindi trattare il corpo e l'anima, dice questo bravo cardiologo. Ecco, quindi sentiamoci un altro brano musicale e ora io passerei a sentire con voi il celeberrimo canone di Pachelbel, suonato, interpretato dal quartetto d'archi Timeless Classic Ensemble.

Eccomi di nuovo con voi e leggo qualche messaggio. Per esempio, Luisa da Treviso mi scrive: Buongiorno dottore, sono sempre in ascolto delle sue trasmissioni e la ringrazio per il tempo che ci dedica, ma grazie a voi, radioascoltatori, dell'ascolto che ci dedicate. Ma detto tra noi, scrive Luisa, le musiche le scelga lei, perché ha buon gusto e orecchio fino. Grazie, Luisa. Quindi sta dicendo che insomma, le dediche che mi richiedete non piacciono tanto a Luisa, preferisce le mie musiche. Va bene, ne terrò conto, Luisa, cercherò di tenerne conto. E poi Adriano 68 scrive, e non mi meraviglia che sia lui a dirlo: speriamo che questo governo di incapaci cada al più presto, per il bene di noi tutti. Buona estate. E poi aggiunge: dai, Gennaro, il portoghese scritto si può facilmente tradurre in italiano. Sì, è vero, infatti. Il titolo dell'articolo, appunto, dell'omeopatia in Brasile era Sinais o Sinais Vitais mostra os beneficios para a saúde de medicina integrativa. No, da medicina integrativa. Sì, è abbastanza intuitivo il significato e talvolta. Mi ricordo tanti anni fa, ero giovane, sono riuscito ad andare in Brasile, risparmiando per un bel po' di tempo per il viaggio e in certi momenti, con certe frasi, mi sembrava di sentire una cadenza veneta quasi, o ciosotta, del portoghese. Beh, allora. Proseguiamo con l'argomento omeopatia con un'altra buona notizia che è questa. Nel Canada, nella provincia dell'Alberta, c'è stata un'apertura storica all'omeopatia. Non una legge, però il governo valuta l'inclusione dei trattamenti omeopatici nel sistema sanitario provinciale, almeno di questa provincia del Canada, che è grande comunque, magari è poco abitata, ma è grande. Quindi c'è aria di cambiamento tra gli operatori sanitari in Alberta, la provincia occidentale canadese. Il fermento è dovuto alle recenti dichiarazioni della Premier Danielle Smith, che ha rivelato una inattesa apertura verso l'omeopatia. Durante un forum pubblico, la Smith ha dichiarato il suo entusiasmo per la medicina complementare, rispondendo con un caloroso, due punti, aperte virgolette, amo quello che state dicendo assolutamente, a chi le chiedeva se stesse pensando di integrare l'omeopatia nel sistema sanitario provinciale. E la sua non è stata una semplice apertura formale, ma una vera e propria dichiarazione di intenti, seguita da una visione che potrebbe rivoluzionare l'approccio alla salute nella ricca provincia dell'Alberta. Ecco, e poi il coro di consensi si è arricchito della voce autorevole del ministro della salute canadese, o dell'Alberta, non so, che ha sottolineato con convinzione come numerosi abitanti di quella provincia traggano già benefici significativi dai trattamenti omeopatici.
I servizi forniti dagli omeopati sono preziosi per molti dei nostri cittadini, ha affermato questa ministro della salute canadese, aprendo la strada ad un dibattito costruttivo sull'integrazione di queste terapie nel sistema sanitario pubblico. Ecco, quindi l'omeopatia, grazie a questo nuovo orientamento, potrebbe giocare un ruolo chiave nella prevenzione delle patologie, perché andrebbe usata anche in prevenzione. Quindi un sistema sanitario che intervenga prima che le patologie si aggravino o che compaiano, quindi riducendo la necessità di ricoveri ospedalieri e anche offrendo ai cittadini un approccio più dolce e naturale alla cura, e quindi si può anche risparmiare oltretutto, perché sapete, vero, quanto costano i ricoveri ospedalieri, le cure ospedaliere. Ecco, bene, sentiamoci allora un altro brano musicale, visto che alla Luisa piacciono le mie scelte, e speriamo che piaccia anche la prossima. Vado su qualcosa di più moderno, diciamo, ed è Comptin Donotreauté, la Prémédie di Jan Tiersen. È una dei brani della colonna sonora de Il favoloso mondo di Amélie. Ecco che arriva.

Jan Tiersen. Allora, un'altra buona notizia, sempre che riguarda l'omeopatia, oggi vi sto riempiendo di notizie su questo argomento. Vi ricordate che in Germania avevano provato qualche tempo fa a togliere l'omeopatia dalla cassa malattie, diciamo dalla mutua statale? Bene, c'è stata una vittoria dopo un lungo tira e molla tra i membri del governo. Alla fine il governo tedesco ha deciso che lo Stato continuerà a coprire le spese per l'omeopatia e così ha respinto i tentativi di eliminare la copertura assicurativa per i rimedi omeopatici, difendendo questa preziosa forma di cura e garantendone l'accessibilità a milioni di cittadini tedeschi. Un passo avanti fondamentale per la salute e il benessere della popolazione. Ecco, nonostante le iniziali pressioni del ministro della salute Karl Lauterbach, che sosteneva l'inefficacia scientifica dei rimedi omeopatici, la bozza di legge è stata modificata per preservare il sostegno a questa branca medica da parte delle casse malattia. Ecco, questa vittoria maturata proprio nel paese d'origine del fondatore stesso dell'omeopatia, Samuel Christian Hahnemann, è stata resa possibile, questa vittoria, grazie alla strenua difesa da parte di convinti sostenitori dell'omeopatia, tra cui il ministro dell'economia, Robert Habeck, e la sua segretaria di Stato, Anja Hajduk, entrambi esponenti dei Verdi e di larghe fasce della popolazione che la utilizzano e la scelgono per curarsi. Ecco, dunque, e si sono rifatti anche ad un sondaggio del 2017 commissionato dalla farmindustria tedesca al Forsa, che è un leader nel settore della ricerca e delle questioni sociologiche in Germania, un sondaggio da cui emerse che circa la metà degli intervistati aveva utilizzato l'omeopatia e tra questi il 70% di questa metà si era detto soddisfatto o molto soddisfatto della sua efficacia e tollerabilità. A seguito dei dati emersi da questo sondaggio, il BPI, cioè la farmindustria tedesca, dichiarava che l'omeopatia è una terapia riconosciuta ed efficace per i pazienti. Ecco, e poi affermazioni approfondite da un altro che sottolineava come molte persone integrino l'omeopatia come un'opzione terapeutica complementare a causa, cioè motivata dall'assenza di effetti collaterali, ovviamente, e ribadiva il concetto che se le indicazioni del medico vengono seguite correttamente dal paziente si possono ottenere degli ottimi risultati. Certo. E, tra l'altro, anche in Italia, aggiungo io, c'è stato un sondaggio simile organizzato da Altro Consumo, che non è certo una rivista alternativa, però questo sondaggio ha dato ragione, diciamo, a noi omeopati, perché si replicavano le stesse percentuali, cioè il 70-75%
degli utilizzatori si avrebbe consigliato la stessa cura omeopatica a amici e familiari. Questa era la domanda. Cioè, dopo aver sperimentato l'omeopatia, vi sentireste di consigliarla? Quindi vuol dire che, insomma, c'era una soddisfazione di fondo. Bene, bene. Allora, sentiamoci un altro brano musicale, oggi che è estate. Metto qualche... vi faccio sentire qualche musica in più, è come se ci fosse una mezza vacanza, insomma, da parte nostra, insomma, da parte dei conduttori, anche perché la temperatura percepita a Campodarsego è di 36 gradi, la temperatura rilevata di 33, però percepita 36. Quindi con sto caldo c'è meno voglia di fare, di lavorare, anche se devo dire qui dentro si sta bene. Io ho messo il deumidificatore invece del condizionatore, cioè è lo stesso apparecchio, però invece che raffreddare l'aria la deumidifica, e questo secondo me è più sano, dà meno fastidio. E ho messo 27 gradi, che mi sembrano più che sufficienti, quindi quasi 10 gradi in meno della percepita esterna. Allora, quindi un altro brano musicale e andiamo su Ennio Morricone, che so che piace quasi a tutti. Ricordo il suo ultimo concerto, uno degli ultimi, insomma, in piazza San Marco a Venezia. È stato un evento notevole, veramente storico. Gabriel's Oboe, colonna sonora di The Mission.

Bella, bella. Ormai è diventato un classico, direi. Allora, concluderei l'argomento con questo articolo, sempre tratto da generiamosalute.it. Sui costi anche dei trattamenti omeopatici, messi però in connessione e in bilancio con l'efficacia. Allora, questo è un articolo scritto da un collega omeopata e amico, che è Sergio Segantini. Certo, non ci vediamo spesso perché è a Firenze, però ecco, in qualche seminario ci incontriamo ogni tanto. Allora, in diversi paesi di tutto il mondo, vi ricordo che anche in India l'omeopatia è riconosciuta dallo Stato, ci sono università con facoltà di omeopatia ed è praticata da milioni di persone. Pensate che ci sono in India 300.000 medici omeopati, accidenti. E quindi in diversi paesi il consumo, l'uso dei farmaci omeopatici è molto diffuso ed è in aumento. In merito ai costi delle cure omeopatiche, c'è stata una ricerca condotta in Germania già nel 2017 sulle spese mediche, che evidenzia l'assoluta convenienza in termini economici della terapia omeopatica rispetto a quella allopatica. L'ho accennato anche prima, no? Ma c'è stata proprio questa ricerca, quindi non è solo una sensazione che sia più economico. Sì, mi sembra che sia più economico. No, no, è stata proprio una ricerca che ha certificato che c'è un risparmio annuale in Germania di 21 miliardi di euro. Questa è la stima del comparto assicurativo GKV tedesco, quando analizza i costi delle cure apocrife, così come che termine che ha usato Sergio, così come ci sono i Vangeli apocrifi, quindi non ufficiali, esistono anche le cure apocrife non ufficiali. Un ulteriore risparmio di 6 miliardi riguarda il lavoro e le giornate perse per malattia. Quindi arriviamo a 27 miliardi di risparmio annuale. Sì, perché essendo più efficace della medicina ufficiale, c'è un risparmio anche sulle giornate perse per malattia. Un euro speso in automedicazione corrisponde ad un risparmio di 17 euro di spese sanitarie nazionali. Automedicazione appunto con terapie naturali omeopatiche. Sono dati che fanno riflettere, in quanto rispecchiano l'effettiva realtà sociale tedesca, però anche in Italia non siamo molto lontani. Ricevere cure consolidate e adeguate è sempre meno possibile in molti paesi anche del mondo occidentale. Per esempio, negli Stati Uniti non esiste neppure un vero servizio sanitario nazionale, cioè se non hai un'assicurazione, se non ti sei pagata un'assicurazione privata, l'ospedale ti rifiuta, e può farlo. In Italia no, per fortuna. Mentre l'OMS procede decisamente verso la privatizzazione, un po' come negli Stati Uniti. D'altronde, soprattutto in questi ultimi anni, quando
che ormai l'OMS è in mano ai privati e in particolare al perfido Bill Gates e alla sua malefica associazione, fondazione Gavi. Quindi l'OMS procede decisamente verso la privatizzazione, dando così il placet a molti sistemi sanitari in giro per il mondo di operare in questa direzione. Ecco, quindi lo studio comunque sull'efficacia e sui costi della terapia omeopatica è stato pubblicato anche su PubMed di qualche anno fa. Vediamo che anno esattamente. Dunque, 2024, quindi non molto tempo fa. Lo studio consiste in una revisione sistematica della letteratura omeopatica dal gennaio 2012 a luglio 2022, quindi una decina d'anni. Hanno rivisto tutti gli studi sulla

alternandosi le varie terapie antibiotiche, no, alternandosi, continuando, cioè c'è la tonsillite presumibilmente batterica, ma non sempre lo è, a volte è virale, e quindi il medico di prassi, soprattutto se c'è dolore, mal di gola e febbre, dà l'antibiotico, anche magari se è di origine virale. E quindi non se ne va fuori praticamente, no? Con queste recidive continue. Lo studio, appunto, del 2021 è stato condotto da ogni autore in modo indipendente. I dati sono stati ricavati dopo una revisione sistematica dei database esistenti e selezionati tramite una lista di controllo che utilizzava 19 criteri validati di analisi. Insomma, è uno studio, una ricerca seria e molto scientifica, rigorosa, insomma. Ecco, l'efficacia della terapia omeopatica è stata messa a confronto con altre terapie convenzionali, quindi chimiche, ufficiali. È stata messa a confronto anche col placebo e anche con altri interventi medici sostenuti prima o dopo il trattamento omeopatico. Quindi fatta molto bene, insomma, questa ricerca. Dunque qui scende nei dettagli: apparato respiratorio, orecchio, cute, insomma è stato preso in considerazione un po' tutto. Dunque, risultati: sono stati selezionati 408 elementi utili alla ricerca. Il rimedio omeopatico è stato somministrato in varie combinazioni, sia come composto omeopatico che come rimedio unico e in aggiunta a terapie standard esistenti, perché il comitato etico sennò non permette lo studio. Cioè questi benedetti comitati etici dicono no, non si può privare lo sperimentatore dell'antibiotico, bisogna usare l'antibiotico e in aggiunta il rimedio omeopatico, che già questo non sarebbe proprio corretto, ma insomma. Comunque questa revisione, insomma, ha portato a dei risultati che sono questi: la terapia omeopatica è efficace e più economica dei gruppi di controllo sottoposti a trattamento convenzionale ufficiale, quindi più efficace e più economica. Qua sono tutte le percentuali: il 52,4% degli studi i costi sono stati inferiori, quindi più di metà, insomma, e nel 19% sono uguali e nel 28,6% superiori i costi, perché probabilmente hanno usato dei composti omeopatici che sono sicuramente più costosi di un rimedio unico, perché se ne adoperano tanti, no, di composti omeopatici. Ecco, vabbè, poi conclusioni sono più o meno queste. Bene, 13:54. Vediamo se c'è qualche... Sì, allora, qualche messaggio. Chi è questo? Vediamo se si firma. Federico, che scrive: molti rifiutano per principio di provare l'omeopatia e le medicine naturali. Vero, è vero Federico, vanno avanti per partito preso praticamente e non si abbassano a provare l'omeopatia. E poi prosegue Federico: credo che ciò avvenga non perché pensino che non funziona, ma perché temono che funzionino le terapie naturali. Non vogliono mettere in discussione

abitudini, stili di vita e la malattia stessa con cui si identificano e si nascondono dietro la frase di comodo, aperte virgolette, non ci credo. Buona trasmissione, grazie Federico, condivido al 100%. Poi, come se fosse una fede, no, non ci credo. Ma scusa, se non l'hai provata, come fai a dire non ci credo? Così, come se fosse appunto una religione. Mamma mia. E poi Ada di Asolo scrive, aspetta che mi sposto, buongiorno dottor Muscari, anche con questo caldo è venuto a tenerci compagnia con la sua interessante trasmissione. Ma sì, guarda, poi io non soffro il caldo, con la mia percentuale di grasso, che pensate un po' è l'8%, alla bioimpedenziometria mi hanno trovato l'8% di grasso, quindi è piuttosto bassa, sono più sul freddoloso che non sul caloroso, e anche poi tra l'altro non è che il grasso, mi correggo, non è che il grasso sia apporti caldo, il grasso soprattutto mantiene la temperatura interna in qualche modo, no? Fa da, è uno strato insomma che mantiene il calore interno, invece sono più i muscoli che producono calore. Le persone muscolose, quindi allenate, molto allenate, sono più calorose delle persone grasse, questo così per come informazione, visto che ero sull'argomento, e io avendo un fisico da maratoneta non ho molta muscolatura. Vabbè, chiusa la parentesi personale, quindi Ada scrive, grazie per esserci nonostante il caldo e a tenerci compagnia con la sua interessante trasmissione. Io con queste temperature non ho mai fatto uso né di condizionatore perché non abbiamo neanche il ventilatore. Le dico che sabato pomeriggio ho tenuto anche la boule dell'acqua calda per una cervicalgia e mi trovo bene. Buon proseguimento, Ada di Asolo. Caspita, Ada. Ma comunque sì, è giusto, perché spesso le cervicalgie migliorano col caldo, quasi sempre. Il calore riduce le contratture muscolari e il caldo si dice che scioglie il dolore, no? Quindi hai fatto bene. Certo, no, evidentemente anche tu non soffri il caldo. Bene, bene. Aspetta, Andrea Sceriffo da Verona mi scrive dunque: Doc, per caso è questa la marca del purificatore d'aria che usi in studio? Ne parlammo tempo che fu. No, non è questo. Adesso non vorrei fare pubblicità di depuratori d'aria, casomai te lo dirò privatamente se mi contatti in studio, ti dirò appunto qual è. E poi, caro Gennaro, lì da te dici che ci sono 33 gradi, qui in provincia di Venezia verso est di notte sono stati 22 gradi. Sì, è vero, questa notte, che anch'io abito in provincia di Venezia, ho sentito che ha piovuto, la temperatura si è abbassata. Eccomi di nuovo in diretta. Come avete sentito,
Mi ha fregato un'altra volta. Sì, la pubblicità perfida, ma anche voi siete perfidi che vi divertite a sentirmi decapitato. Il peggiore di tutti è Andrea Sceriffo da Verona. Scrive e vai, cioè proprio tiene per la pubblicità, invece che tenere per me. Tiene per la pubblicità, fa il tifo per la pubblicità. Tremendi, proprio una bastardaggine intrinseca. Vabbè, bando alle ciance. Ada di Asolo scrive ancora sul caldo. Il caldo a me piace, non proprio afoso però. Dico sempre che se facesse caldo 10 mesi all'anno sarei contenta. E è stato il personal trainer in palestra che mi aveva suggerito il caldo per la cervicalgia. Bravo, bene. E poi qui non vedo la firma che scrive un altro ascoltatore. Caro Gennaro, lì da te dici che ci sono 33 gradi a Campodarsego. Vediamo se si è modificata la temperatura. No, 33 gradi e percepiti 36. Qui, provincia di Venezia, verso est. Sì, la stavo leggendo prima di essere decapitato. Quindi di notte 22 gradi, alle 8 al sole. Sì, è arrivato a 56 gradi al sole nel veneziano. Ora alle ore 13 all'ombra degli alberi ci sono 33 gradi, come a Campodarsego, e dato che c'è un leggero velo, la temperatura al sole è scesa a 53 gradi, dai 56 ai 53. Sì. Andrea scrive sempre da Verona. Penso che Ada sia l'unica donna a cui piace il caldo. No, dai. Forse tu sei abituato alle donne in menopausa. Beh, anche la mia, ovviamente, avendo una sessantina d'anni. Lei. E forse Ada di Asolo non lo è ancora, non so che età abbia. Certo che se fosse in menopausa, anche Ada, che di solito le donne in menopausa diventano più calorose, no? Con le vampate. Se fosse in menopausa anche Ada e fosse comunque freddolosa, sarebbe un'eccezione, effettivamente, una rarità. Bene, allora sentite questa notizia. Molto più recente delle precedenti, è del 2 luglio, quindi pochi giorni fa, sempre presa da generiamosalute.it, che titola: L'agopuntura non era pseudoscienza, dopo tutto. E quindi dall'omeopatia spostiamoci all'agopuntura, così che non si pensi che faccio pubblicità solo all'omeopatia. Mi interessano tutte le terapie naturali, o perlomeno le dimensioni diverse, ecco, di terapia, i parametri diversi, i protocolli, insomma, uscendo dai protocolli. Allora, il New York Times ha pubblicato una scoperta che riscrive l'anatomia umana, addirittura, e apre una domanda che riguarda direttamente anche l'omeopatia. Per decenni la medicina convenzionale ha liquidato l'agopuntura come folklore,
come un retaggio culturale privo di fondamento scientifico, al massimo medicina tradizionale cinese orientale. I meridiani, attraverso cui scorrerebbe l'energia vitale, che sarebbe il Qi, si scrive Qi, sembravano una metafora poetica incompatibile con la biologia che conoscevamo. Poi, l'11 maggio 2026, il New York Times Magazine ha pubblicato un articolo destinato a fare storia, basato su uno studio apparso nel marzo dello stesso anno, di quest'anno, su Proceeding of National Academy of Science, che sarebbe il famoso PNAS. Però anche la deumidificazione dell'aria mi secca un po' la gola. Vabbè, che è una delle riviste scientifiche più autorevoli al mondo, PNAS. Allora, il protagonista della storia si chiama Interstizio, che si tratta di una vasta rete di spazi pieni di liquido, che insomma mi sembrava che una volta si chiamasse la matrice extraconiugale, ma vabbè, insomma, intrecciata nel tessuto connettivo dell'intero organismo, intorno agli organi, sotto la pelle, lungo i vasi sanguigni e i nervi. Ah no, la matrice extracellulare è un po' diversa. Per oltre 400 anni la medicina occidentale ha descritto il corpo umano come un sistema composto da due grandi circuiti di fluidi, quello cardiovascolare e quello linfatico. Più che cardio direi vascolare e linfatico, insomma sangue e linfa, no? Il tessuto connettivo, la cosiddetta fascia, veniva considerato una semplice impalcatura strutturale statica e passiva. Invece i patologi Neil Thijs della New York University e Rebecca Wells dell'Università della Pennsylvania, utilizzando tecniche di imaging su tessuto vivo e non sulle sezioni istologiche tradizionali che collassano questi spazi durante la preparazione, ecco, questa è la grossa differenza, cioè hanno visionato con queste tecniche di imaging il tessuto vivo, non i vetrini istologici che appunto fanno collassare questi spazi durante la preparazione. Quindi questi due patologi hanno dimostrato che quelli che sembravano sacche isolate di liquido sono in realtà un'unica rete continua estesa a tutto il corpo. La patologa Wells, la Rebecca Wells, l'ha definita senza mezzi termini un terzo sistema circolatorio. Quindi oltre a quello sanguigno, linfatico, c'è anche questo, che è appunto all'interno di questo interstizio. Nel tessuto connettivo, insomma, dell'organismo, un sistema che muove fluidi, cellule immunitarie e molecole di segnalazione in tutto l'organismo prima che questi vengano drenati nel sistema linfatico o in quello sanguigno. Ecco, tra l'altro aggiungo io che il sistema cannabinoide è in stretta relazione con questi sistemi, col sistema linfatico, sanguigno e connettivo.
quindi molti cannabinoidi sono trasportati anche all'interno del sistema connettivo da questa nuova rete che hanno scoperto. La scoperta iniziale risale al 2018 e nel 2021 uno studio sull'inchiostro dei tatuaggi, ma pensate un po', ha fornito ulteriori prove decisive. Due punti: le particelle di pigmento dei tatuaggi migrano molto più in profondità nel tessuto connettivo di quanto chiunque si aspettasse, rivelando condotti diretti tra gli strati cutanei e i tessuti più profondi che l'anatomia tradizionale non prevedeva. Diversi studi citati nell'articolo di questa rivista scientifica, la PNAS, e ripresi dal Times, dal New York Times, suggeriscono che l'interstizio potrebbe essere la base anatomica dei meridiani della medicina tradizionale cinese, anzi dell'agopuntura, perché la medicina tradizionale cinese riguarda anche la fitoterapia, no? E comprende anche l'agopuntura. Nel 2022 la ricercatrice Helen Langvin aveva già osservato che i punti di agopuntura si concentrano in zone ricche di tessuto connettivo, dove il liquido interstiziale scorre più liberamente, con una sovrapposizione dell'80% tra i punti di agopuntura e i piani del tessuto connettivo mappati su sezioni anatomiche del braccio umano. Ma la prova più sorprendente viene da un esperimento condotto da Andrew Hahn, direttore del Osher Center di Boston. Il suo team ha iniettato un colorante fluorescente, la fluoresceina, nel punto di agopuntura pericardium 6, situato sull'interno dell'avambraccio, e ha osservato il colorante migrare lentamente in profondità nel tessuto attraverso questi spazi interstiziali, fino a riapparire nel punto pericardium 3, sull'interno del gomito. Lo stesso Hahn, questo scienziato, ha dichiarato di essere rimasto sorpreso e stupefatto. Qualunque percorso abbia seguito questo colorante fluorescente corrispondeva strettamente alla rete descritta dai punti e dai meridiani di agopuntura. Quello che rimane ancora da spiegare è cosa abbia spinto il colorante lungo quel percorso preciso. A differenza dei vasi sanguigni, l'interstizio non ha pompe né valvole. Lo scienziato Hahn ipotizza che possa essere in gioco una forza elettrica. La rigida rete fibrosa di collagene nella fascia potrebbe convertire le forze meccaniche, quelle prodotte dall'ago, in segnali elettrici. Un meccanismo ancora da dimostrare compiutamente, ma tutt'altro che fantasioso. Un praticante di medicina tradizionale cinese, apprendendo questi risultati, avrebbe detto allo scienziato: ne parliamo da 4.000 anni. La professoressa di medicina di famiglia Lea Wells ha osservato che intere tradizioni mediche senza microscopi avevano descritto intuitivamente questo sistema di fluidi secoli fa. Correlazione non significa causalità. Sono necessari comunque studi più rigorosi. Ma ciò che non è più corretto è liquidare l'ipotesi come scientificamente irricevibile. L'ipotesi che gli aghi stimolino il flusso di fluidi, la segnalazione immunitaria o la meccanotraduzione
attraverso questa rete è oggi scientificamente rispettabile. Io aggiungerei che ci sarebbero altre energie sottili, almeno noi antroposofi siamo convinti che a spingere i vari liquidi, le varie energie, le varie sostanze su e giù per l'organismo, soprattutto dal basso verso l'alto, vincendo la forza di gravità, siano energie eteriche. Ma vabbè, qui si entrerebbe in corpi sottili, in ipotesi che riguardano la medicina antroposofica, naturalmente. Allora, la scoperta dell'interstizio come sistema organizzato ha conseguenze enormi per aree della medicina completamente separate dall'agopuntura. Per esempio, le metastasi tumorali trovano in questi spazi, potrebbero trovare in questi spazi, un canale preferenziale. Le cellule cancerogene degradano il gel di acido ialuronico che riempie la rete e vi si muovono attraverso. L'infiammazione cronica, le malattie autoimmuni, il diabete, ma anche la guarigione delle ferite potrebbero tutti trovare nuove spiegazioni e nuovi bersagli terapeutici in questo sistema che era sempre stato lì, davanti ai nostri occhi, ma che non riuscivamo a vedere. Come scrive l'anatomista Tom Myers, le obiezioni alle idee fasciali o interstiziali sono più spesso un fallimento dell'immaginazione che una mancanza di scienza. Myers paragona questo cambio di paradigma al passaggio della fisica newtoniana a quella einsteiniana, da un pensiero per oggetti separati ad un pensiero per relazioni e sistemi. Io aggiungerei, da una visione riduzionistica meccanica ad una visione più olistica e basata su energie sottili. Per decenni la critica principale alle medicine non convenzionali è stata: non capiamo il meccanismo, quindi non può funzionare. Invece la scoperta dell'interstizio smonta questa logica alla radice. Il meccanismo biologico dell'agopuntura esisteva prima che noi lo scoprissimo. Era reale mentre veniva negato. I pazienti che riferivano benefici dall'agopuntura erano attendibili, mentre invece la scienza ufficiale li sminuiva o anche li derideva. Il problema non era l'inesistenza del meccanismo, era la nostra incapacità temporanea di vederlo con gli strumenti che avevamo. Quindi, proseguendo con la tecnologia e con queste tecniche di imaging, le chiamano, riusciamo a capire meccanismi che prima appunto ci sembravano impossibili. E quindi questa stessa riflessione si può applicare anche all'omeopatia. Le testimonianze dirette dei pazienti sono migliaia, documentate in decenni, se non secoli, di pratica clinica. I medici omeopati osservano quotidianamente risposte terapeutiche che i modelli biologici attuali non riescono a spiegare in modo soddisfacente. Quindi anche per l'omeopatia non si sa bene come funziona, e quindi viene ignorata
si dice che non funziona o viene appunto derisa. Ecco, questo silenzio della scienza attorno ai meccanismi dell'omeopatia viene spesso presentato come prova della sua inefficacia, ma la storia dell'interstizio ci ricorda che il silenzio della scienza non è prova di assenza di efficacia, è semmai il segnale che stiamo facendo le domande sbagliate e che i nostri strumenti non sono ancora abbastanza raffinati. A dire il vero, la fisica quantistica e quindi la medicina quantistica sempre più sta dando risposte sul funzionamento dell'omeopatia. Però anche la stessa fisica quantistica fa fatica ad essere accettata dalla medicina ufficiale, anche se Federico Faggin è considerato uno dei più grandi scienziati al mondo. Però prima che la fisica quantistica entri nella medicina di tutti i giorni, nella medicina ufficiale, ancora ce ne vuole. Bene, Katia scrive: buongiorno dottore, anche a me piace il caldo, tanti punti esclamativi, non umido ma asciutto, beh certo, ma da noi purtroppo c'è tanta umidità. Io sono in menopausa, ma comunque amo il caldo, mi fa stare bene, ho meno dolori, ci si veste con poco, si ha più luce e per il bucato si asciuga tutto in poco tempo. Eh sì, magari c'è anche un po' di vento in terrazza, perfetto. Sì, se fosse 10 mesi all'anno anche a me andrebbe bene. Grazie per le sue trasmissioni, Katia. Quindi come Ada di Asolo. Dunque, no, ho zettata 3 anni, ma il caldo piace anche a me, Resi. Cosa hai scritto, Resi? Ho zettata 3 anni. Sono già in menopausa da 3 anni, forse vuoi dire. E poi aggiunge Resi: mio marito aveva una Ford Mondeo. Anni fa, con un buon condizionatore, dopo poco dalla partenza, il mio bocchettone d'aria lo chiudevo perché l'aria fredda mi dava fastidio. Saluto tutti gli ascoltatori, Resi. se ti arriva addosso la bocchetta dell'aria in auto con l'aria condizionata sparata, magari non dà fastidio e non fa neanche bene. Magari mettete l'aria condizionata in auto sul parabrezza, che allora si attenua, non vi arriva direttamente. Dunque, e Max 58 invece scrive: ma quanto sono belle le bufere di neve. Quindi è un caloroso, evidentemente, e sogna le bufere di neve. Bene, sono le 14:29 e direi di ascoltarci un'altra bella musica, almeno a me piace. È il concerto grosso, Four String Orchestra Palladio, l'Allegretto, Carl Jenkins Ara Malikian, o Malikian, boh.
è partito, eh?

Ma direi che potrebbe bastare, no? Scusa, Maria Grazia mi dice brano bellissimo, grazie, ciao, io l'ho interrotto. Allora, perché ci sono vari messaggi, per esempio, buongiorno, a proposito di sperimentazioni sensate, nel campo della medicina le vorrei far sapere anche questa, anche se è di qualche tempo fa. L'ho trovata molto importante. In un ospedale lombardo di Legnano, che Dio li benedica, hanno fatto questa sperimentazione su 51 pazienti con cancro al pancreas, che è uno dei più terribili. In questo modo, due punti. 34 pazienti sono stati trattati con integratori e 17 con placebo. A tutt'oggi non conosco i risultati, ma se qualcuno li avesse, li conoscesse, mi piacerebbe tanto saperli. Gli integratori sono stati somministrati contemporaneamente alla chemio ed erano fatti con proteine. Anche con proteine di pesce ad alto valore biologico. Beh, non credo tutti, ma alcuni probabilmente. E retinolo, vitamina A, piridossina, vitamina B, tiamina, lattoferrina, magnesio pidolato e calcio pidolato. Pensi che anch'io su qualche consiglio sto prendendo alcuni di questi integratori e per ora, a 72 anni e 11 mesi, quindi insomma 73, sto bene. E poi aggiunge: ah, dimenticavo, prendo anche della melatonina sul consiglio del dottor Di Bella e faccio ancora delle ottime dormite, anche se non serve solo a quello, eh no, certo. La melatonina, come dico sempre anche ai miei pazienti, è anche un ottimo antiossidante. E infatti il professor Di Bella l'aveva inserita nel suo metodo anche per questa sua forte azione antiossidante. Quindi non è che regoli solo il ritmo sonno-veglia. Comunque non è un ipno inducente, non è un sonnifero. Può facilitare il sonno, dipende, alcune persone sono più sensibili, altre meno. Di certo non fa male, insomma, anche a dosi importanti. Ok, allora, cambiamo argomento e sono le 14:36. Sentiamo cosa dice, cosa riporta, anzi, Paolo Bellavite, sul vaccinismo del ministro della Salute, il pessimo ministro che abbiamo, che è Schillaci. Sentite un po'. Un'assurdità. Bolzano, la città di Bolzano, riceve una brutta pagella, tra virgolette, nella classifica della qualità dei servizi sanitari. È un articolo del Sole 24 Ore. Il motivo di questa brutta pagella, di questi brutti voti, sarebbe che le vaccinazioni sono meno diffuse a Bolzano rispetto al resto del paese. A parte il fatto, scrive il professor Paolo Bellavite, che si potrebbe dubitare che le statistiche del tasso di vaccinazione al sud Italia siano corrette, si può dubitare. Questo tipo di punteggio è veramente assurdo nella sua essenza. La salute si dovrebbe misurare in base ai parametri vitali, alla qualità di vita, alla diminuzione delle malattie, e invece
continua a prevalere la falsa convinzione che il vaccino sia un bene di per sé stesso, dimenticando qualsiasi valutazione del suo impatto reale sulla salute di una popolazione. Questo perdurante vaccinismo ideologico che straccia la scienza in favore di politica e informazioni e informazione finanziata da Big Pharma dimostra che la lezione del Covid-19 a certa gente, come a Schillaci, come a chi ha dato questa pagella, pare che sia il Ministero della Salute, che ancora occupano uffici romani e le redazioni dei giornali, insomma, la lezione del Covid-19 non è servita a nulla. Sapete qual è il titolo sul Sole 24 Ore? Così i Novax fanno crollare Bolzano in basso alla classifica delle cure. Accidenti. Eh sì, bravo Paolo. Totalmente d'accordo con te. Dunque. Angelo mi scrive: per favore, puoi mettere la canzone Scemo Pagliaccio di Frabolo? Allora, Angelo, ti accontento e cerco subito Scemo Pagliaccio. Eccolo qua, titolo curioso, non l'ho mai sentita e quindi volentieri la sentiamo insieme.

Eccomi di nuovo in diretta, sempre Gennaro. Oggi mercoledì 15 luglio dai microfoni di Radio Gamma 5, sono le 14:44. Dunque, Tiziana, non riesco ad aprire questa pagina Facebook che mi hai inviato. Fai un copia e incolla e mettimela su WhatsApp, forse così. Riesco, se non è un video, perché sennò ovviamente siamo da capo. Nel frattempo, volevo sempre a proposito di vaccinismo, leggervi un bel messaggio, un articolo che ha scritto Alessandra Ghisla. Ve la ricordate, è stata spesso ospite qui ai microfoni di Radio Gamma 5, più spesso telefonicamente, intervistata da Paolo Girotto, mi sembra anche Marcello Pamio e qualche altro. Allora, e lei, pur non essendo un avvocato, ha una cultura legale, diciamo, veramente notevole. Io che, insomma, ho un fratello avvocato, una figlia avvocato, mi rendo conto, insomma, delle competenze, ecco, di questa Alessandra Ghisla, che si definisce consulente con studi di diritti naturali dell'essere umano e tecniche di difesa in autotutela del cittadino italiano. Il suo sito è tuteladirittosoggettivo.it. Allora, sentite un po'. Il vaccinazismo, bello questo termine, vaccinazismo. La scelta di intervenire in modo coatto e organizzato per tutelare la salute pubblica si inseriva in un filone di pensiero nato in Germania, secondo cui lo Stato si deve occupare attivamente di mantenere nelle migliori condizioni di salute possibili i suoi sudditi, per ottenere soldati e contribuenti sani e numerosi. Non a caso parte proprio dal 1939 l'obbligo vaccinale pediatrico contro la difterite. Una unica dose copriva tutto l'arco della vita. Con legge 6 giugno 1939, la 891, recante obbligatorietà della vaccinazione antidifterica. Erano, aggiungo io, i tempi dell'eugenetica, no? Si passa poi all'industrializzazione, con l'obbligo contro il tetano, con legge del 5 marzo del 63, recante vaccinazione antitetanica obbligatoria sia per i lavoratori, per sportivi, ma anche per i nuovi nati. Ale. E poi obbligo del 1963 per lavoratori e sportivi, il vaccino smette di essere solo una misura di sanità pubblica generale e diventa uno strumento di ottimizzazione della forza lavoro. Lo Stato ha bisogno che l'operaio o lavoratore sia in salute e disponibile e privo di rischi che possano interrompere la catena produttiva. Invece i rischi dei vaccini, quelli non vengono considerati. Vabbè. Segue poi l'obbligo contro la poliomielite, con legge 4 febbraio del 66, numero 51, recante obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica e quasi 30 anni dopo, il discutibile obbligo contro l'epatite B, con legge
27 maggio del 91, recante obbligatorietà della vaccinazione contro l'epatite virale B, che ricordo ai bambini di pochi mesi, vaccinarli contro un virus che si prende soprattutto per trasmissione sessuale è veramente un'assurdità, o per scambio di siringhe. Il quale, quindi, questa legge porta allo scandalo di probabili tangenti a favore delle farmaceutiche. Eh sì, ancora con De Lorenzo, no, è stato condannato. Ancora dopo quasi 30 anni arriva la legge Lorenzin, il decreto legge del 7 giugno 2017, famigerato, numero 73, la quale non solo estende l'obbligo vaccinale dai 4 vaccini preesistenti a 10, ma rafforza la sanzione e l'idea di poter perdere dei diritti inalienabili, come accedere e frequentare nidi e scuole dell'infanzia. Ma perché oggi allora possiamo parlare di vaccinazismo? Perché non solo oggi siamo in una democrazia con un percorso che ha combattuto aspramente il fascismo, il nazismo, ma le leggi che tutelano la salute individuale, anche internazionali, ci sono e sono molto chiare. Invece, quando si analizza la storia del diritto sanitario, si scopre che l'idea del corpo del cittadino come proprietà dello Stato o come ingranaggio della macchina pubblica è esattamente la radice comune che lega l'igiene razziale nazista alle derive tecnocratiche moderne dell'obbligo vaccinale di massa. Nello Stato totalitario e collettivista l'individuo non possiede diritti innati, i famosi diritti naturali di cui lei è un'esperta, lei la Ghisla, ma riceve dallo Stato dei permessi in cambio dei doveri. Il nazismo prima e la tecnocrazia sanitaria oggi compiono lo stesso identico ribaltamento. Due punti. Nella dottrina nazista il medico non cura più Hansel o Gretel, cura il Volk, cioè il popolo inteso come corpo biologico collettivo, quindi la comunità, la società intera. Se per curare il popolo è necessario sacrificare, sterilizzare o usare come cavia il singolo individuo difettoso o non collaborativo, lo si fa in nome della salute pubblica. Nella dottrina dell'obbligo vaccinale seriale, il sistema applica la stessa logica. Non importa se tu, come individuo, hai un profilo anamnestico a rischio o se esprimi dubbi legittimi. Tu per lo Stato sei solo un'unità statistica. Devi sottoporti al trattamento non per un beneficio tuo personale, ma per proteggere il gregge, la collettività. Il tuo corpo viene nazionalizzato per un presunto bene superiore. Se rifiuti il trattamento, per lo Stato non sei un cittadino che esercita un diritto naturale e costituzionalmente protetto, ma sei un disertore, un elemento che sabota la prontezza biologica della nazione, un potenziale untore da isolare ed escludere dal consorzio sociale, un pericolo per te e per gli altri. Puntini, puntini. Brava Alessandra Ghisla. Oh, allora, la Tiziana è riuscita a mandare. Dunque, vediamo un po' se riesco ad ampliarlo. Sì, nuove disposizioni sui decessi. Questa è una circolare urgente, credo del Ministero della Salute,
firmata il dirigente unico Giampaolo Toldo. Si dispone che non è più consentito utilizzare la dicitura morte improvvisa nelle certificazioni di decesso. È necessario evitare in ogni modo di alimentare la percezione di una connessione tra vaccino anti-Covid, miocarditi e infarti. Ah, però, sì, questo è il Ministero della Sanità che scrive questa assurdità.

medicina ufficiale, ovvero la panacea per tutti i covidioti credenti del gregge, negli anni 60-70 vendeva nicotina. E io ricordo ancora i portaceneri pieni di sigarette del dottore, il mago della scienza. Poi dalla nicotina sono passati agli oppiacei, che hanno portato all'obitorio una generazione, la mia. Sì, con l'eroina intendi, no? Ma anche poi con gli oppiaci, con i farmaci oppiacei. No, non sono micidiali come l'eroina, però creano un sacco di danni e vengono somministrati con troppa facilità e potrebbero essere sostituiti spesso dalla cannabis, dai cannabinoidi. E come mai, aggiunge Fabio, non se ne sente più parlare di quei luridi personaggi come la Lorenzin, Speranza, Sborioni e compagnia mafiosa? Ogni tanto si sentono, sì, non sono in televisione in prima serata come prima, però scrivono e lavorano sotto banco. Michela scrive: buongiorno Doc, io ho sentito che è una bufala questa del Ministero della Sanità. Anche a me pare un po' eccessiva, Tiziana, non so da dove l'hai presa, però scrivere così palesemente che bisogna evitare di alimentare la percezione tra vaccino, miocardite e infarti, non credo, che sono d'accordo anch'io che con Michela che potrebbe essere una bufala un po' troppo spavalda, insomma un po' troppo audace, ecco, una circolare così messa in giro, insomma. Bene, mancano meno di 2 minuti e quindi mi accingo a congedarmi da voi e a ringraziarvi per il fedele ascolto che mi avete dedicato anche questa settimana alla mia rassegna stampa, possiamo chiamarla così, no? Il mio programma. E quindi vi do appuntamento alla settimana prossima, che tocca di venerdì dalle 10 alle 12. Bene, allora buon pomeriggio ancora, cercate di proteggervi dal calore eccessivo, magari un cappellino in testa è utile, soprattutto se come me non avete molti capelli, quella pellicetta in testa che proteggerebbe, che crea quello strato d'aria che protegge dal caldo ma anche dal freddo, quindi è utile un cappellino, magari di paglia, ottimo, come si usava una volta. E bevete naturalmente poco e spesso, di seta di più che non grandi bevute. Bene, ciao a tutti.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata e buon pomeriggio a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Gamma 5. Sono Gennaro e oggi è mercoledì 15 luglio, sono le 12:13 in questo momento e vi terrò compagnia per 3 ore fino alle ore 15. Allora, cominciamo con il ricordare che la radio non ha sponsor, e quindi gli unici veri finanziatori siete voi, cari ascoltatori. E quindi potete contribuire all'esistenza, alla resistenza di questa storica emittente in varie possibilità. Le trovate tutte sul sito radiogamma5.it e da un po' di mesi a questa parte c'è anche la possibilità del 5 per 1000. E basta ricordare, annotarvi il codice fiscale della radio e scriverlo sulla vostra dichiarazione dei redditi o farlo scrivere naturalmente. Quindi il codice fiscale è 0159 8090 288. Bene, teniamoci un po' di musica di sottofondo e qualcosa di classico, quindi come la mia sigla mozartiana, così questa musica che è la K545, chiamata anche sonata facile, del grande compositore, ecco qua.

Ma sapete che non avevo il coraggio quasi di abbassare il volume, di tenerla di sottofondo, perché è troppo bella questa musica, troppo. Vabbè, allora, Cine Gamma 5, sapete, il martedì sera, ogni martedì sera, presenta per questa settimana, che è la prossima martedì, 21 luglio, il film Un mondo in pericolo, un'indagine straordinaria realizzata con tecnologie innovative sulla fenomenale intelligenza e vita sociale delle api, la cui sopravvivenza è inspiegabilmente a rischio. Quindi martedì prossimo alle ore 21:30 qui in sede radio, naturalmente.

La radio sta cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Quindi, oltre al libro dei 50 anni della radio, pubblicare qualcos'altro. Nel dettaglio, ecco, i volontari dovrebbero avere queste competenze, una di queste almeno, o più di una: esperti in grafica, copertina, libro, illustrazioni, editing, cioè correzione e preparazione del testo, impaginazione, creazioni video, gestione di eventi, interviste, presentazioni di opere, supporto vendita opere, comunicati stampa, e oppure infine aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Quindi questi volontari verranno selezionati se hanno esperienza e o desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto devono essere persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi dovete inviare una mail a turinfabio@hotmail.it oppure un messaggio al numero 347 715 97 17. Ecco, è finita questa splendida sinfonia mozartiana. E cosa dite? Rimaniamo su Mozart? Vi va? So che non tutti amano la musica classica, ma insomma, ogni tanto rispolverare un po' questi vecchi brani, togliere un po' di polvere proprio da questi brani antichi e risentirli, anche perché risuonare con queste frequenze fa bene. E la musica di Mozart è la più utilizzata in musicoterapia. E quindi sentiamoci questa, che è un po' una... eccola qua. Allora, il concerto doppio in D minore per due violini. Scusate, questo non è Mozart, è Bach, e lo stesso anche le musiche di Bach sono utilizzate in musicoterapia, non tutte naturalmente, come non tutte quelle di Mozart, ovvio, dipende dalla tonalità, dipende dal tipo di melodia, eccetera eccetera. Beh, qui gli esperti sono Martina e Giordano, naturalmente, che anche loro tra l'altro pubblicano, producono e pubblicano musiche terapeutiche.

Le vibrazioni del sapere organizza viaggi esperienziali 2026 alle piramidi bosniache dal 22 al 29 di agosto, oppure Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono sul sito levibrazionidelsapere.it nella sezione Viaggi e gite con noi. Comunque, per informazioni e prenotazioni c'è Valentino, che risponde al numero 349 77 80 167. Ripeto, 349 77 80 167. I posti sono limitati e la prenotazione naturalmente è obbligatoria.

0: C'è una nuova raccolta di firme depositata in Cassazione. Scusate, ho fatto un bisticcio. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. Ecco, per la campagna Un'altra difesa è possibile, servono almeno 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre di quest'anno. Per firmare anche online, con SPID o carta d'identità elettronica, andate su difesacivilenonviolenta.org. difesacivilenonviolenta.org. Bravi, mi sembra una bella iniziativa. Ok, ecco, allora poi c'è giovedì 16 luglio, quindi domani, dalle ore 9 alle 9:20 del mattino, su Canale Italia, il professor Daniele Trabucco e Alfredo Bellucco, fanno rima, parleranno sul tema disegno di legge 978 del 2023 della Lega, che riguarda pignoramenti lampo da parte di avvocati, addirittura con lo scudo penale e senza giudice, senza la presenza, senza il parere di un giudice. Chi può, guardi appunto domani mattina dalle 9:20, dalle 9 alle 9:20, questi 20 minuti insomma, su Canale Italia. Ecco, eventualmente per informazioni su questo argomento c'è un numero, credo sia di Bellucco, che è il 346 36 14 469. Forse è più facile ricordarlo così: 346 361 44 69, mi sembra. Bene. Allora, teniamo un altro.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
3: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
4: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
5: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
3: Grazie!
6: E ancora grazie!
7: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
8: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
9: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
10: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19 e 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

E buongiorno a tutte le radioascoltatrici, radioascoltatori di Radio Gamma 5 da Giovanni, che oggi sabato 18 luglio 2026 alle ore 8 e 13 minuti inizia le trasmissioni in diretta. Radio Gamma 5, 94 MHz la sua frequenza, ci troviamo a Campodassego, via Antoniana 66, ed è un'emittente autogestita, non sponsorizzata, quindi serve l'aiuto di tutti noi, tutti voi, per sostenerla. Per sostenere la radio avete varie possibilità. Potete utilizzare per un versamento il classico conto corrente postale, il 25 38 64 59, oppure potete fare un bonifico bancario, per questo vi serve l'IBAN, lo trovate all'interno del sito di Radio Gamma 5. Potete eventualmente, per chi lo volesse, per chi magari ancora non conosce bene la radio, la vuole visitare, eccetera, venire durante le varie iniziative che vengono organizzate. Certamente questa è una fase un po' in, diciamo così, particolare, fase estiva, quindi più lenta. Per cui, insomma, a partire direi da settembre, fine agosto, primi settembre, la radio inizierà di nuovo a organizzare eventi diurni e serali. Per cui in queste circostanze potete venire direttamente, o come i gas, eccetera, potete venire direttamente in radio e eventualmente consegnare quanto da voi stabilito direttamente a responsabili membri del consiglio di amministrazione, gli unici autorizzati a ritirare la quota da voi stabilita. E sottolineiamo subito che tutte le risorse concorrono sostenere le spese di gestione della radio, che è come tutte le imprese ha delle spese, solo che nel nostro caso abbiamo solo espresse delle spese in uscita e non abbiamo spese in entrata, quindi ecco perché è fondamentale il supporto di tutti noi per sostenere la radio. E la cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie modalità nel dare continuità alla vita di Radio Gamma 5, che ha già superato il 50° anno di età da quando Franco Carraro l'ha generata. Ma non finisce qui. Da quest'anno abbiamo anche il 5 per 1000, una possibilità in più per sostenere la radio da parte chiaramente di chi deve presentare la dichiarazione dei redditi. Può decidere, c'è un modulo preposto, firmandolo, decidere a chi destinare il 5 per 1000 del proprio reddito. Ecco che in questo caso lo si può destinare appunto 5 per 1000 per Radio Gamma 5, ma esiste, è necessario però associare l'IBAN. L'IBAN che lo trovate anche sicuramente all'interno del sito di Radio Gamma 5, e che comunque è qui disponibile qualora qualcuno volesse saperlo. Basta telefonare nelle fasi intermedie, quindi durante il corso pubblicitario, e noi lo diciamo. Comunque lo ripeto che il codice fiscale per il 5 per 1000 01 5980 90 288. C'è anche la possibilità di condividere, magari chi già ha un impegno, diciamo così, anche morale per il 5 per 1000 e che lo ha destinato fin ad ora ad altre realtà, ad altre istituzioni di volontariato, ecco che può condividerlo eventualmente, così non fa torto a nessuno, dividendo il 50% e quindi destinando la metà del proprio 5 per 1000 a Radio Gamma 5, di modo che insomma nessuno rimanga scontento, come si suol dire. Ecco, questo lo trovo anche interessante per chi chiaramente ovviamente è già un legame morale. Per chi invece decide da adesso, ecco, tutto 100% 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Vediamo delle iniziative. Allora, intanto Cinema Gamma 5 presenta Un mondo in pericolo, un'indagine straordinaria realizzata con tecnologie innovative sulla fenomenale intelligenza e vita sociale delle api, la cui sopravvivenza è inspiegabilmente a rischio, martedì 21 luglio ore 21:30 in sede radio. Ecco, per chi vuole passare magari una serata in compagnia qui in radio, si può assistere a Cinema Gamma 5, questo, diciamo così, a questa proiezione.
Radio Gamma 5 organizza Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio, stravaccatissimi, in località Lobia, ai 1350 metri, sabato 15 agosto, tutti in malga, ad ispirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 a parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana in provincia di Verona, e poi si sale presso Malga Lobia, chiosco Boraccia. Dalle 11 circa il via la passeggiata con guida e poi pranzo alle 13. Ecco, per chi vuole prenotare la grigliata deve farlo, e sa che deve pagare 20 euro appunto per tutto il resto. E poi ancora creazione gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5, stiamo cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio, le varie competenze riguardano la grafica, copertina libro, illustrazioni, correzione e preparazione dei testi, impaginazione, creazione video, gestione, insomma tutta una serie di cose. Per farlo potete mandare un'email a turinfabio@hotmail.it, scusate, oppure c'è un WhatsApp che può essere comunicato qualora ci sia qualche interessato. Comunque qua disponibile, potete chiamare a questo numero di cellulare e chiedere delle informazioni. Il numero è il 347 7159 717. Comunque se vi serve chiamate sempre in pausa pubblicitaria, così ve lo diamo. E direi che al momento insomma ci fermiamo così e presentiamo un po' i temi di questa mattinata. Temi di questa mattinata sono alcuni, fondamentalmente però ci focalizzeremo su un tema di attualità di medicina, anche ambientale direi, per quanto riguarda diciamo questa mattina, e quindi che riguardano le zecche. No, zecche quest'anno sarà per il caldo, sarà quello che è. Io parlo con tanti ragazzini che dicono: andiamo in montagna con la scuola, andiamo in montagna con il Grest, andiamo in montagna, insomma, e andiamo verso il Bellunese, e ci hanno detto che ci sono le zecche. E allora io do le mie raccomandazioni, quindi li faccio ai ragazzini, e adesso parleremo qui di questo. Vi darò anche delle raccomandazioni, soprattutto di come comportarsi, di come agire quando si è nei luoghi dove magari la zecca è più rappresentata, nelle zone del Bellunese, insomma, quindi del nostro territorio veneto è molto ricco, per cui insomma si può valutare e vedere un po' come comportarsi, e soprattutto poi alcune indicazioni per come toglierla, specialmente evitare di applicare quelle tecniche, cosiddette tecniche della nonna, che comunque non mi risulta, usare olio, acqua calda, olio caldo, eccetera. Evitare tutte queste cose e poi spiegheremo il perché. C'è certamente un altro tema molto importante, e che riguarda anche alcuni regolamenti adottare e rispettare per quanto riguarda le piscine. Avete sentito in questi giorni alcuni drammi in alcune piscine, in qualche piscina, che può succedere. Ci sono dei regolamenti da rispettare, soprattutto per l'accompagnamento. E poi non possiamo, è inevitabile, stamattina non posso non parlare della questione Ruggero, perché ci sono degli aspetti insomma che non mi tornano, perché sicuramente quando ci si trova in queste situazioni è molto difficile poter quantificare lo stato di paura, di tensione, di ira, di impeto, e quindi ma soprattutto di paura, e quindi c'è quel frangente, quella finestra
in cui è difficile quantificare le reazioni. Comunque, certo, non vogliamo che si giunga a tanto al far west, però è anche vero che, a mio avviso, alcune cose potevano essere valutate diversamente, perché ripeto, andando a vedere le dinamiche dei fatti, tutto quello che è seguito dopo è stato dettato da un momento di grande disperazione. Qualcuno può dire: sì, è vero, però tutto quello che è successo dopo non è successo all'interno del negozio, ma è successo fuori. Anzi, il condannato, ecco, mettiamola così, il condannato ha inseguito fuori e lì ha commesso, i delitti. E quello che io vorrei un attimino analizzare, e andando a verificare alcuni aspetti e andando anche a prendere in considerazione alcune parti che riguardano proprio il codice penale nella versione della della legittima difesa, e soprattutto della incapacità di intendere e di volere, perché sapete benissimo che in tutte le condizioni in cui l'impeto domina c'è sempre una finestra in cui l'incapacità di intendere e volere va tenuta da conto. Adesso non si vuole fare in modo che tutti i reati possano essere ascritti alla incapacità di intendere e di volere, anche se da questo punto di vista ci sono e sono necessarie delle perizie per quantificare lo stato di tensione e quindi l'incapacità in quel momento, ma soprattutto per definire e quantificare la, lo stato di incapacità, perché ci sono delle regole ben precise, dei test ben precisi, però il test principale è quello di natura psichiatrica e per valutare attraverso delle valutazioni ben precise il comportamento del soggetto e soprattutto da che cosa può essere dettato il comportamento. Va bene, farò la mia parte, poi si può essere favorevoli o contrari. A me quello che dà fastidio in questa vicenda è che subito, come sempre in Italia succede, venga scritto un comportamento a destra o a sinistra. Cosa c'entra da questo punto di vista? A mio avviso non dovrebbe essere condiviso da nessun destra o sinistra, ma dovrebbe essere proprio il chi giudica a capire, a comprendere che cosa sta giudicando. A mio avviso non abbiamo ancora la sentenza scritta, ci vorrà qualche giorno, qualche settimana, qualche mese, qualche anno. Non so perché certe volte a scrivere le sentenze ci si impieghi così tanto tempo. Vabbè, comunque poco importa. Proprio quello che è importante, a mio avviso, è che si è con questa sentenza, lo dico subito, per quello che può essere, per quanto può essere importante, giunti a una una conclusione, no? Una conclusione proprio pesante. Io direi che un po' la criminalità ha vinto. Cioè, i giudici possono risentirsi quanto vogliono, ma questa è una sentenza, anche dal punto di vista risarcitoria, che ha dato grande vittoria alla criminalità. Oggi chiunque va a commettere un reato sa che se gli torna, succede qualcosa, e che è qualcosa che deve mettere in conto, sicuramente garantirà la sopravvivenza per la propria famiglia in una maniera che forse non servirà neanche più andare a lavorare, tanto sarà il risarcimento che potrà fare vita da nababbo. Ecco, questo è il dramma di questa realtà. Cioè, abbiamo una persona, una persona che la mattina si alza, va a lavorare, e abbiamo delle persone, una persona o più persone, che la mattina si alzano, si mettono un cappuccio e decidono preventivamente, avendolo studiato prima, dove andare a commettere un certo tipo di reato. Ecco,
si è giunti, a mio avviso, a questa grande conclusione. E qui non si tratta solo di grazia o non grazia. Qui, prima di tutto, da questo punto di vista, non dovrebbe essere trattato da criminale acerrimo proprio l'onesto lavoratore che, dopo un atto di impeto, compie un'azione così, certo, eclatante, forte per quanto si voglia, ma dettata da uno stato di tensione emotiva enorme che andrà per forza e deve essere ascritta per forza allo stato di incoscienza parziale o totale nel commettere un atto. Ma comunque ne parleremo dopo, valuteremo questo soprattutto nella seconda parte della nostra trasmissione. Chiaramente chiunque di voi è autorizzato attraverso messaggi prevalentemente o anche in conversazione a esprimere una propria opinione su questo fatto, ma io lo trovo sinceramente, dal punto di vista della conclusione finale, una grande vittoria della criminalità. Cioè non si può leggere diversamente questo tipo di giudizio. Quindi nessuno aveva l'autorità decidere la giornata di un onesto lavoratore, mentre il criminale di certo la giornata se la descrive perfettamente per compiere le proprie azioni, e sa il rischio che corre quando va a compiere queste azioni. Comunque mettiamo leggermente uno stacchetto musicale, quindi stamattina ce la caviamo da noi e poi partiamo intanto dalle zecche, questo tema che in questo momento è importante perché è il periodo diciamo più florido, tra l'altro, per quanto riguarda la produzione di questo artropode, che facilmente viene a contatto con animali ma anche con l'essere umano.

diversi, e soprattutto se si attaccano alla pelle. Tra l'altro, la zecca si attacca alla pelle e non la percepiamo, non sentiamo dolore quando proprio si attacca con il proprio rostro. Quindi è un po' difficile rendersi conto di essere venuti a contatto con questo artropode, quindi così. Per cui io direi, partendo che piace a tutti, specialmente con questi caldi, fine settimana, quando possibile, andare via fuori dalle città, dai paesi accaldati, eccetera, andare verso la collina, andare verso le montagne, quindi no, è importante, specialmente in periodi come quelli di adesso, quindi ambienti boschivi, collinari, montagne varie, sono una meta ideale per tutti noi, per respirare un po', e quindi per trovare un po' di quiete. Però cosa succede? Succede che in alcuni luoghi si può venire a contatto con un cosiddetto ospite indesiderato, e quindi la zecca, che può interessare sia gli animali che le persone. E questo parassita infatti si nutre di sangue, sangue di animali e dell'uomo. Quante volte ci capita, magari per chi vive in campagna, in determinate realtà, se magari si ha un cane, controllare le orecchie spesso in alcune parti del corpo, il dorso, eccetera, il ventre, vedere se magari ha di questi parassiti attaccati, perché è la loro natura, loro hanno questa necessità, e quindi cercano l'ospite dove alimentarsi e poi attraverso il quale moltiplicarsi, provocando quindi la comparsa in questi casi di malattie più o meno importanti, talora anche gravi, che se non conosciute e non trattate in determinate situazioni possono essere veramente molto molto gravi. Ma vediamo cosa sono, dove vivono, come tutelarsi eventualmente da questo parassita, dal loro morso, in quegli ambienti dove è endemica, dove vive, perché insomma l'Italia è un paese dove la zecca è molto frequente, anche a livello insulare, pensate alla Sicilia, alla Sardegna, ma anche qui nelle zone del Bellunese e non solo, ma soprattutto in quelle aree. Quindi la zecca bisogna, come dire, cercare di intanto essere consapevoli del fatto, e poi l'animale per natura cresce e si sviluppa proprio con l'obiettivo di trovare qualcuno a cui attaccarsi, perché deve nutrirsi in quel modo, perché altrimenti muore. Quindi la bestia, come dire, gioca d'astuzia, no? E si colloca in alcuni luoghi ben precisi del terreno, in prossimità delle piante, zone un po' dove comunemente le animali e persone possono avvicinarsi, magari sdraiarsi per riposarsi un po' e fare una pausa, eccetera, ed ecco che si può venire a contatto. Per cui le zecche, che sono degli artropodi, così è il loro nome, ce n'ho più genere, ma comunque non stiamo qui, e appartengono alla famiglia delle aracnidi, la stessa appunto di ragni, con molto piccoli, eccetera. E hanno una forma tendenzialmente tondeggiante, da cui partono quattro paia di zampe, e sono di colore scuro tendenzialmente. Ce ne sono anche di un grigio scuro, non proprio nere, marrone, rossastre, rossastre scuro, quindi, scura, quindi ce ne sono di vario tipo. La testa, che non è talora differenziabile dal corpo, in realtà se si guarda bene lo è, ma è proprio un tutt'uno, quindi non c'è una distinzione, e ha un apparato buccale che è il rostro, che permette, è quello che permette di attaccarsi alla pelle, che sia l'animale che sia l'uomo, no? E quindi penetrando attraverso la cute permette alla zecca quindi di succhiare il sangue della preda. Infatti spesso capita che se si schiaccia un animale di una zecca che ha già consumato un pasto, è proprio piena piena di sangue. Ma dove vivono le zecche? Insomma, qual è il loro mondo ambientale più idoneo? Le zecche sono presenti

0: in molte parti dell'Europa centro orientale e settentrionale. Comunque nella zona, diciamo così, si può definire come l'habitat preferito di questi parassiti, ed è costituito da zone umide ombreggiate, e in particolare prediligono gli ambienti boschivi proprio perché è più facile proteggersi. Anche la questione proprio di umidità, di sopravvivenza, perché al sole si essiccherebbero, un sole come quello d'essere all'aria aperta proprio le distrugge. Quindi boschi, aree boschivi, prati, aree collinari o di montagna, e si annidano ovunque ci sia vegetazione incolta, quindi erba, cespugli, oppure un letto di foglie secche, per dire, no? È l'ideale. Ma non solo. Quindi, dovendo nutrirsi, cosa fanno le zecche? Si posizionano in quei luoghi e in quelle zone dove più facilmente le persone si recano e si fermano, magari. Per questo quindi ambienti come le stalle o anche luoghi di erba, di pascoli, eccetera, ma soprattutto dove ci sono appunto piante, alberi, quindi dove è più facile posizionarsi, magari proprio alla base dei tronchi, no? Così succede in collina prevalentemente e nelle zone boschive. E in che periodo sono diciamo più attive le zecche? Certo, quella estiva è la più idonea, no? Quell'attività della zecca si concentra prevalentemente nei mesi caldi, perché col freddo tende a rannidarsi e quindi a proteggersi prevalentemente. E quindi quando la temperatura e l'umidità sono più favorevoli alla sua sopravvivenza. Quindi durante invece i mesi freddi i parassiti si nascondono proteggendosi soprattutto sotto vegetazione, pietre, insomma si nascondono in maniera tale da non soffrire il cambiamento climatico relativo alla stagione invernale. E quando la temperatura quindi si alza nuovamente, le zecche escono dai loro ripari e si localizzano, come dicevo prima, in quei luoghi dove più facilmente si può venirne a contatto. E quindi questo è, come dire, una descrizione che riguarda un po' l'animale, com'è e qual è il suo comportamento. Ora, come si nutrono, diciamo, le zecche, come qual è il loro atteggiamento ideale, comportamento ideale, vediamo un po' cosa succede e poi vedremo un po' anche cosa fare nel momento in cui ci si trova a contatto con questo artropode, e soprattutto cosa fare, cosa non fare quando una volta individuata la zecca sul corpo di una persona, un bambino, un adulto, quello che è, si decide eventualmente di rimuoverla, ma vediamo passo passo. Ora, come si nutrono, dicevamo, le zecche? Cioè, abbiamo detto che è un animale astuto, sa come comportarsi e quindi decide di volta in volta come gestire la propria giornata e soprattutto come gestire il favore ambientale, se vogliamo definirla così. Ora, la tattica, si dice, utilizzata dalle zecche per creare nutrimento si basa sull'attesa, quindi pazienza, cioè deve arrivare l'ospite, no? Quello è aspettare che arriva l'ospite, che sia un animale o che sia l'essere umano. Questi piccoli ma astuti parassiti, scusate, quindi questi piccoli ma astuti parassiti infatti si appostano sulle estremità delle piante aspettando l'ospite da cui nutrirsi. Ora, gli esseri viventi, come animali, umani in genere, di per sé hanno un'attrazione, loro la percepiscono sotto forma di calore e sotto forma di emissione di anidride carbonica. Questi sono due segnali importanti, quindi il calore emesso dal corpo e l'anidride carbonica emessa con la respirazione. Sono un richiamo potente per il parassita, che quindi, ecco, si mettono in movimento e allertandole, e vanno quindi a collocarsi, ad avvicinarsi al soggetto. Quindi il parassita si insedia, diventa appunto un ospite, perché si attacca alla pelle attraverso questo, diciamo, punciglione rostro, e quindi comincia a nutrirsi. E questo è il suo, come dire, il suo modo di sopravvivere. La natura così l'ha generata e quindi così si comporta. Ma per quanto tempo una zecca può rimanere spontaneamente attaccata alla, diciamo, a contatto con la pelle di un ospite? Qualcuno sottolinea che questo tempo può essere limitato dai 2 ai 7 giorni e poi si lascia cadere spontaneamente. Dipende, comunque, dipende. Dipende molto dal posto in cui si è attaccato. Se voi vedete invece gli animali, tipo i cani, nella zona delle orecchie, che è a contatto diretto con i capillari nella parte interna, vedete che facilmente si trovano delle zecche. Parliamo degli animali magari selvatici, cani che vivono allo stato brado, magari non quelli domestici, anche se può capitare se si muovono, ma insomma è più controllato, quindi è più facile questo nell'animale che vive allo stato libero in campagna. Proprio spesso si collocano nelle aree che sono più vicine ai luoghi dove il capillare è più facilmente raggiungibile dal rostro dell'animale, quindi li trovate prevalentemente a livello delle orecchie. E se ci fate caso, talora questi tempi di 2-7 giorni possono essere talora anche superati in alcune circostanze. Comunque, per, diciamo, quello che si è compreso, effettivamente questo tempo si limita a circa 7 giorni e poi cambia ospite. C'è da dire che quando si viene punti dalla zecca, quindi il morso della zecca, non lo si percepisce, non crea dolore, perché nella saliva c'è una sostanza emessa, è come se facesse una piccola anestesia di contatto proprio, e il rostro non si sente, come può essere quello della zanzara, che invece lo sentiamo, perché a differenza della zecca, la zanzara questo particolare ingrediente non ce l'ha. È una sostanza proprio che determina una minuscola insensibilità locale, e non si percepisce. Quindi si può rimanere giorni con questo parassita attaccato, e la sua gravità e pericolosità da cosa è dettata? Dal fatto che all'interno del suo corpo può insediarsi un parassita, che possono essere batteri o virus, e quindi con il punciglione, ma soprattutto con il rigurgito, questo è il motivo per cui è importante il comportamento quando si deve eliminare, con il rigurgito può spingere del sangue nell'area della pelle dove è attaccato e trasmettere quindi il batterio o il virus, e quindi essere quindi la causa di una determinata malattia. Quindi ce ne sono alcune di queste malattie molto importanti. Una delle più importanti è la encefalopatia, encefalite da zecca, la TBE singolo, quindi, e oppure la borreliosi, la malattia di Lyme, quindi, che sono quelle che più comuni, che si percepiscono. Una che riguarda un eritema migrante della pelle, e uno che può addirittura determinare, e talora essere molto grave e portare fino alle morte, anche l'encefalite, quando per qualche motivo il paziente, la persona che è venuta a contatto con la zecca e alla quale è stata introdotta dal rigurgito di sangue infetto nella propria ferita il virus o il batterio, ecco che questi sono i casi più gravi, per cui è necessario fare molta attenzione quando si va in montagna, quando si va nelle zone collinari, quando si va in luoghi caldo-umidi. Per cui c'è necessariamente un comportamento da adottare a partire dall'abbigliamento. Se andiamo a camminare in montagna, magari evitare di intanto di cercare di andare con i pantaloni, con le scarpe, in sicurezza e non come si vede, e soprattutto avere un abbigliamento piuttosto chiaro dove casomai il parassita si può vedere facilmente. Però cosa buona vuole che quando si torna a casa, ecco, ci si spogli gradatamente, si controlli eventualmente cosa c'è nell'abbigliamento e anche a livello del corpo, specialmente in alcune zone. Pensate alla parte posteriore del collo, della nuca, dove magari poggiandosi per terra vicino a un'area appunto boschiva, alla base di un tronco, una zona dove ci sono delle foglie anche secche, magari un po' umide, anche in mezzo all'erba stessa, il parassita che si è mosso perché ha sentito dei segnali ben precisi, ecco che ha si è collocato. Per cui fare una revisione, infatti, ai ragazzini che specialmente quelli più granticelli, dicevo e dico ancora, se andate in montagna, voi grandicelli dovete controllare i più piccoli, perché quando tornate dalla montagna proprio li dovete controllare. Quindi è chiaro che ci sono gli adulti e devono avere anche questo compito, perché alcune volte si sottovalutano. Quindi una bella revisione, tutti i ragazzini e bambini, controllare, per cui gli accompagnatori, ecco, che lo facciano prima di fare la doccia, in maniera da rendersi conto se effettivamente qualcuno di loro è venuto a contatto con il parassita. Ora, è bene, al di là di questo, sapere cosa fare e cosa non fare quando ci si trova di fronte a una persona, quindi un bambino, un adulto che si trova una zecca attaccata al corpo, magari nella parte più posteriore. Quindi non si va lì, tac, con due dita si stacca. Ecco, evitare di fare questo, perché sono quelle manovre che possono favorire il rigurgito, perché un conto è che l'animale succhia il sangue e vabbè, si prende il sangue, se lo porta dentro, ma il problema nasce quando succede il contrario, cioè dire quando avviene un atto di rigurgito, che il sangue contenuto all'interno del proprio corpo viene spinto verso l'esterno e quindi passa nella zona della pelle dove era attaccato l'animale. La bestia, l'artropode, un animale, insomma, un parassita, ecco, più che un animale, sembra una cosa grandiosa. Ecco, come dicevo e sottolineavo in apertura, non andiamo a gestire la situazione con i cosiddetti rimedi della nonna: prendi, metti l'alcol, metti l'acetone, metti l'ammoniaca, metti l'olio, metti un oggetto caldo, eccetera. No, perché tutti questi atteggiamenti sono, diciamo, sono degli atteggiamenti che stimolano l'animale e che favoriscono una forma di repulsione, quindi di rigurgito, anche di tipo meccanico, nel tentativo di staccarla con le dita. Per cui è veramente sconsigliato agire in questo modo. E allora cosa bisogna fare? Beh, prima di tutto, se possibile, munirsi di un paio di guanti e ricorrere a una pinzetta che può essere quella che le donne utilizzano per le ciglia, anche se in realtà non è la più indicata. Perché non è la più indicata? Prima perché richiede una forza di pressione notevole e non permette di compiere alcuni movimenti. È bene che sia una pinzetta con due punte piuttosto, diciamo così, angolate, di modo da poter agganciare il parassita proprio al di sotto della testa, dove inizia il rostro. Senza tirare bisogna compiere dei movimenti rotatori e antirotatori, quindi un po' da un lato, un po' dall'altro, in maniera delicatamente, senza forzare, perché altrimenti si rompe il rostro e rimane attaccato alla pelle, che poi comunque con un ago sterile o qualcosa che cercare di rimuovere. Ma la cosa più importante è che non ci sia il rigurgito, quindi non ci deve essere un atto, diciamo così, aggressivo, violento. Non si deve avere la fretta di staccare il parassita dalla pelle del bambino o dell'adulto, insomma, che vi capita. Si vuole pazienza, un po' come quella che hanno le zecche nell'aspettare il proprio ospite. Pazienza, quindi non avere la fretta. Per cui suggerisco specialmente per quelle comunità dove i bambini vanno a trascorrere una settimana magari adesso di tranquillità meritata, di riposo, da giocare in ambienti anche freschi eccetera, suggerisco di avere con sé sempre un paio di guanti, di avere una pinzetta, costa 3 lire in una qualunque farmacia o parafarmacia si trova. Ecco, non state lì a utilizzare unguenti, oli, alcol, acetone, tirare e strappare, assolutamente no, perché è il peggior danno che potreste fare alla persona a cui cercate invece di fare un bene. Ecco, abbiate pazienza e fate in modo che le cose avvengano molto delicatamente. Quindi indossate i guanti, se è possibile disinfettare un po', ma non state lì a strofinare troppo, ma cambia poco. Ecco, non tirare con forza, ma in maniera delicata, perché altrimenti si rompe il rostro, si stacca il rostro dalla testa. Ma quello che è più importante è evitare tutte quelle azioni che possono determinare il rigurgito, perché è questo l'elemento, diciamo, l'elemento pericoloso in questo caso. Mi dice Luca, dice: buongiorno, mi chiedo sempre, ma i pecorai non si sente mai che vengano punti da zecche? No, non si sente mai, non è che vai sui giornali se un pecoraio venga punto da zecche, a parte che il pecoraio probabilmente sa cosa fare e cosa non fare, sa come comportarsi, e quindi magari corre meno rischi di una persona comune che di tanto in tanto si reca in montagna, in un bosco eccetera, comincia che bello, si butta giù con la testa vicino a una radice o tra le foglie, mani sotto, magari ecco, pensa di essere al sicuro, e invece no, il pecoraio magari determinate cose non le fa, anche perché c'è da dire che il pecoraio spesso si muove all'aperto, dove non va in mezzo al bosco, perché insomma di solito le pecore, i ruminanti li portano dove c'è quell'erba fresca appena nato, quantomeno insomma dove si può mangiare, in alcune aree dove non è proprio una zona boschiva eccetera eccetera, e quindi magari è più difficile venire a contatto. Ma chi vive l'ambiente della natura sa come comportarsi, sa come agire, come difendersi, soprattutto come proteggersi, ma in particolare cosa fare e cosa non fare, mentre la gente comune questo non lo sa e corre il rischio. Ma adesso siamo in pubblicità e poi ci avviamo verso la seconda parte.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000! Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
6: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
8: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
8: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
10: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica come andavito?
11: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
12: sembrava impossibile.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.

0: dai preti.
1: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
7: 2 9
6: 0 0
7: 3
6: 8
7: 9
1: 8
8: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode.
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19:30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

Rieccoci di nuovo in diretta, Radio Gamma 5, Giovanni, abbiamo appena finito di parlare della zecca, ma c'è qualche messaggio che mi chiede cosa fare qualora si venisse a contatto. Allora, se non ci sono segni evidenti particolari, non si fa proprio niente, si controlla per almeno 30 giorni, ma soprattutto i primi giorni, che non si formi un eritema, un arrossamento nella zona interessata, che non ci siano eritemi migranti, cioè che si spostino da un'area all'altra del corpo, o che non compaiano altri sintomi. Nel caso specifico, chiaramente ci si rivolge al proprio medico o se c'è un punto di riferimento, e quindi eventualmente preparare una terapia mirata, ma solo quando c'è una evidenza specifica, altrimenti si aspetta perché dare una terapia subito si potrebbe anche, come dire, camuffare un sintomo specifico e magari dopo trovarsi in gravi difficoltà. Quindi nella maggior parte dei casi diciamo, per fortuna non succedono grandi disastri, grandi problematiche, però ecco, il buon senso vuole che quotidianamente il bambino in particolare, ma anche l'adulto, controlli l'area interessata, verifichi che non ci sono dei segnali diversi da quelli del giorno precedente, ed eventualmente allertare appunto il proprio medico o il centro sanitario specifico per una terapia antibiotica adeguata. Poi nei casi in cui invece la malattia si presenta nella sua gravità, come l'encefalopatia soprattutto, e qui è veramente molto grave, talora molto difficile salvare la vita alle persone, una parte di esse, proprio perché viene coinvolto il sistema nervoso, e con lesioni diciamo distrettuali molto gravi che possono portare in terapia intensiva e anche alla morte. Ecco, questo è l'elemento dominante. Bene, cambiamo argomento. Comunque siamo qua, è molto importante fare l'attenzione. Adesso non è che dobbiamo gridare, dobbiamo fare come il caldo d'estate c'è, e adesso non facciamone un dramma, voglio dire, no, bisogna gestirsi in un certo modo e punto, non mettiamoci a lanciare allarmismi che fanno solo danni e quindi creano ansietà nelle persone più fragili. Quindi penso che il buon senso possa tranquillamente essere utile e comportarsi di conseguenza. Ecco. Adesso cambiamo argomento. Io, prima di affrontare, esprimere un'opinione personale, io la vedo anche, ognuno di noi ha un proprio diciamo, come dire, punto di vista, no? Non dico opinione, perché bisogna legarsi ad alcuni aspetti. Allora, io vorrei partire da due elementi che nel caso specifico del gioielliere che ha ucciso due rapinatori e ferito un terzo, bisogna chiaramente fare delle adeguate valutazioni. Ora, prima però di prendere in considerazione il caso specifico, vorrei dare due informazioni che voi chiaramente sapete meglio di me, e che riguarda la valutazione della incapacità di intendere e di volere e il reato d'impeto. Allora, l'incapacità di intendere e volere è la condizione in cui una persona non è in grado di comprendere il significato delle proprie azioni, quindi intendere, e di autodeterminarsi, quindi volere. Riconosciuta dal giudice tramite perizia, esclude la punibilità nel diritto penale e rende quindi annullabili gli atti civili.
Nel nostro ordinamento l'istituto si articola in due sfere principali e sono l'ambito penale e l'ambito civile. Vediamo l'ambito penale, quello che interessa. Secondo l'articolo 85 del codice penale, nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se al momento in cui è stato commesso non era capace di intendere e di volere. Quindi c'è in questo caso una doppia valenza che viene definita vizio totale e vizio parziale, vizio totale di mente e vizio parziale di mente. Il vizio totale di mente è ascritto all'articolo 88 del codice penale ed è incapacità totale, il soggetto non può essere punito. Pensate a quei soggetti con problemi di tipo psichiatrico. Vizio parziale di mente, l'articolo 89 del codice penale, se la incapacità è gradatamente scemata e si valuta e si considera quindi una pena ridotta quando quindi questa incapacità di intendere e volere è scemata. Però voi sapete benissimo che ci sono tutta una serie di valutazioni, perché sentiamo, ascoltiamo, no? Le sentenze, quando viene definito un caso analogo, anche in soggetti che definiti normali, ma che nel momento in cui hanno compiuto un atto doloso, vengono considerati in quella fascia oraria come non in grado di intendere e di volere. Chiaramente in seguito a varie problematiche devono essere poi comprovate da un esperto, in questo caso da uno psichiatra forense, che è nelle condizioni di poter dare degli giudizi adeguati. L'incapacità di intendere e di volere deve essere valutata rigorosamente caso per caso. In tribunale il giudice si avvale di consulenti tecnici d'ufficio, in questo caso il cosiddetto CTU, specialista in psichiatria chiaramente in questo caso, o in neuropsichiatria, i quali devono accertare l'esistenza della condizione al momento esatto del fatto contestato. Quindi l'articolo della incapacità di intendere e volere sotto il profilo sostanziale e processuale. Tuttavia è da sottolineare che la capacità di intendere e volere può variare e con esso si tocca uno dei nodi più delicati del diritto penale. È fondamentale capire quando un soggetto è realmente incapace di intendere e di volere in modo totale o se invece siamo di fronte a un vizio parziale di mente. Il giudice affida ad uno specialista il compito di valutare lo stato mentale dell'imputato e per farlo ci si avvale del test di Rorschach, integrato con altre batterie cognitive, e il perito quindi deve riuscire a definire lo stato mentale nel momento in cui trova il soggetto, quindi il momento del fatto. Come si può valutare lo stato mentale di un soggetto durante un atto violento come una rapina? Momenti concitati, dove i rapinatori minacciano armi in pugno il titolare di un esercizio o i suoi familiari, moglie, figli, parenti, anche avventori stessi, no? del negozio. E quindi qui si crea il problema. Qui è molta a descrizione del giudice, che poi dovrà interpretare la relazione che presenta lo specialista, perché la relazione dello specialista è indicativa, non è vincolante per il giudizio finale da parte del giudice, e quindi può tenerne conto parzialmente, può non tenerne conto. Ecco, questi sono gli elementi. Per cui ci sono molti aspetti che vanno e devono essere presi in considerazione. Un elemento fondamentale e importante è l'elemento psicologico.
chi è in grado realmente di stabilire lo stato emotivo di una persona che si trova in un determinato momento della propria vita a, diciamo, ad affrontare una condizione di stress così elevato che è inquantificabile? Chi ha questa capacità? Lo psichiatra, il neuropsichiatra, il giudice, gli avvocati della parte dell'accusa, i vari consulenti? È facilmente interpretabile lo stato emotivo di depressione, di paura che il soggetto che compie un atto doloso in quel momento sia poi nelle condizioni di compiere un atto in totale incapacità di intendere o volere, o nella lucidità più assoluta delle proprie azioni, o anche nella incapacità parziale. Ci siamo trovati noi di fronte a un rapinatore, o più di uno in questo caso, tre, con pistole in pugno puntate alla testa e in bocca a una delle, dei familiari. Abbiamo vissuto questa esperienza. Siamo in grado di dare un valore allo stato di tensione che si genera, di scarica adrenalinica e non solo, che si verifica in quel momento? Qual è lo stato diciamo psicologico del soggetto che poi risponde con un'azione aggressiva a sua volta? Certo, in questo caso l'azione non è compiuta all'interno dell'esercizio, quindi passati quei secondi da uscita dalla porta, la persona immediatamente si dà uno scrollone di spalle, dice: bene, per fortuna è tutto passato, chiudiamo la porta, riprendiamo la nostra attività di venditori di oggetti, qualunque esse siano. Penso che questa valutazione sia del tutto impropria, perché la scossa adrenergica, lo stato emotivo, la condizione psicologica e la depressione e la tempesta, così viene definita tecnicamente, la tempesta emotiva che si genera in quel momento e non è quantificabile, e io aggiungo non è quantificabile neanche dal più esperto degli psichiatri forensi, perché vorrei capire in quanti siano in grado di valutare attentamente in maniera così completa lo stato della tempesta emotiva. La tempesta emotiva in un soggetto ha una definizione ben precisa. È una condizione inquantificabile che avviene in un atto ben definito, molto racchiuso nel tempo, nell'arco di minuti o di qualche secondi o minuti, che gli permettono di compiere un'azione in assoluto controllo del proprio stato emotivo. Infatti ci si avvicina, ma non è la stessa cosa, al reato d'impeto, che è differente dalla incapacità totale o parziale di intendere o volere. Reato d'impeto è quell'omicidio commesso sotto l'impulso di una decisione improvvisa. Nel diritto italiano rappresenta la forma meno grave di dolo. Spesso questo tipo di reato è innescato da un forte stato d'ira e da una violenta tempesta emotiva. Questo è, diciamo, il distinguo che bisogna fare in questi casi. Ora, nessuno vuole che i soggetti in questo caso non paghino per un'azione aggressiva, che certo con il senno del poi, con l'equilibrio più totale, si poteva evitare, ma abbiamo detto che tutte queste cose avvengono in un momento in cui il soggetto non è e non ha vissuto certamente una condizione di normalità, ma si trova sopra uno stress estremamente importante, ed è qui è da qui che bisogna partire. Certo, qualcuno potrebbe dire: sì, è vero,
Il soggetto in questione è stato condannato a una pena che, se mettiamo insieme due omicidi e un soggetto ferito, in condizioni di normalità probabilmente avrebbe dato l'ergastolo. Invece in questo caso gli hanno dato, come dire, 7 anni per omicidio e 9 mesi per il ferimento. Penso quantificabile potrebbe essere così, visto che il terzo rapinatore appunto è stato ferito. Per dopo gli vengono dati ulteriormente, oltre a questa pena, un risarcimento che, da quello che mi risulta, dovrebbe essere di circa 750.000 euro da dividere tra i parenti dei soggetti dei defunti, e 10.000 euro dovrebbero andare al ferito, al terzo delinquente ferito. 750.000 euro. Ma come fa una persona ad avere, no, sotto l'unghia 750.000 euro? Cosa significherà per una famiglia che è stata danneggiata e un soggetto che è stato indotto a compiere un atto così grave come quello di un omicidio, ma in un momento così drammatico, a dover risarcire 750.000 euro? E vuol dire rovina assoluta. Dove li trova 750.000 euro? Certo, qualcuno dirà, li pagherà a rate, gli faranno 3 tranche, gliene faranno 4, insomma lo metteranno in condizioni di vendere la casa, la terra, il negozio, non so, andrà a mettersi davanti a un semaforo, o andrà in una banca a chiedere un prestito, che sicuramente non glielo fa, magari andrà da un cravattaro. Andrà da chi i soldi li presta, magari, no? Quindi aggiungendo problemi a problemi. Quindi io penso che l'azione combinata tra pena relativamente al dolo e pena risarcitoria in questo caso è stata assoluta, cioè assolutamente incongrua, perché è tutta a favore del delinquente. Ecco perché la gente comune, la maggior parte delle persone grida: così non va, così non va. Non posso premiare un delinquente, perché questo significa avere dato una sentenza tutta a favore del criminale. Ma adesso vediamo, ripeto, scusate un po' di tosse, troppa aria condizionata stamattina, infatti l'ho spenta, era troppo bassa. E quindi adesso vediamo. Sono benvenuti i vostri commenti, sia sotto forma di messaggio, sia, se volete farlo, anche attraverso il telefono, perché è chiaro che questo è un caso che non interessa e non deve esprimere soltanto la mia opinione, ma anche deve essere quella di tutti. Una cosa importante però da dire è che quello che fa specie in questo caso è che ci troviamo di fronte a due grandi disparità. Ho sentito parlare di quindi ho sentito parlare di risarcimenti di 3 milioni di euro. Non lo so, sinceramente io non lo so se è vero. A me risulta 750 mila euro, che comunque è una cifra enorme per chi lavora. Comunque c'è un messaggio e lo leggo diciamo volentieri, che mi dice Vittorio, dice: da collega del signor Rogero, alle famiglie di questi criminali non darei veramente niente. Anche il mestiere del ladro e i suoi rischi, e una pallottola può essere uno di questi. Certo, potremmo concludere ma anche così, ma io la metterei, non per mancare di rispetto, chiedo scusa, ma non per mancare di rispetto a Vittorio, non per mancare di rispetto a tutti i gioiellieri, diciamo che soprattutto perché le sentenze devono essere congrue, le sentenze devono essere realistiche, le sentenze devono essere tener conto che chi paga veramente per tutti questi reati è la persona onesta, è la famiglia della persona onesta. Non è certamente il delinquente.
Il delinquente la mattina sa che può andare in carcere quando esce da casa perché, per commettere un reato. Certo che lo sa. Cioè, certo Alex, volevo informarla, dice Alex, che il gioielliere ha sparato e ucciso i rapinatori perché credeva che la moglie fosse stata presa da loro, che fosse in mano a loro. Quindi, oltre che ad avere avuto il familiare in ostaggio all'inizio della rapina, io questo però non lo so, poi quando sono scappati pensava che avessero preso la moglie. E quindi immagino ancora peggio questo stato emotivo. Non voglio pensare a quel gioielliere, cosa che momento ha vissuto dentro di lui. E quindi è certo che questo poteva essere, perché uno dei rapinatori puntava una pistola in bocca alla figlia in quel momento. Erano in tre, uno era entrato come clienti e poi sono arrivati altri due, e in tre hanno tirato fuori la pistola. Avete visto i filmati, no? Io penso che la maggior parte delle persone comune, e penso anche, quindi Alex, grazie del messaggio, e quindi si schieri a favore della gente comune che lavora. Mi sembra di vedere i film di Totò, i ladri, e scuola di ladri, no? Cioè, avete presente voi i film di Totò che noi abbiamo riso, applaudito, con Scuola di Ladri? Cioè, certo, per carità, erano film, erano battute, erano gag, era una forma di denuncia di quello che succedeva in una realtà come quella napoletana, che è tutta a sé, dove facilmente si stampavano soldi falsi, dove facilmente si andava a trovare dove era la cassaforte, eccetera. Ma siamo arrivati a un punto in cui io vedo e leggo come la magistratura, in questo caso, e i giudicanti in particolare, e spesso ci sia l'impressione, adesso io non dico che sia così, perché non lo posso dire, non lo voglio dire in particolare, ma ci sia uno schieramento assoluto e totale a favore della criminalità. Allora, se in caso contrario fosse morto il gioielliere o un familiare del gioielliere, ma che risarcimento avrebbe chiesto il giudice al ladro qualora fosse stato catturato? Qualora fosse stato catturato, qualora fosse giunto a giudizio, qualora fosse stato arrestato, quale risarcimento? Io vorrei sapere, quantificandolo. C'è la possibilità di sapere, di capire da parte, cioè, della giustizia, perché qui lo Stato di per sé è connivente con la criminalità, perché il primo elemento da condannare è lo Stato in tutte le sue funzioni, in tutte le sue funzioni, perché nessuno vuole un poliziotto davanti a ogni porta di gioielleria o di salumeria, va bene? Ma quello che è importante è che chi ruba sa che non deve andare a rubare, e che se ruba può pagare una pena elevata. Quindi lo Stato deve garantire la mia sicurezza. Io, da gioielliere, lavorando onestamente, pago le tasse anche perché qualcuno mi protegga, protegga la mia famiglia, protegga la mia attività. Quindi, ma si può sapere, c'è qualcuno che può spiegarmi, qualcuno che si occupa di legge, c'è un avvocato in ascolto che mi possa quantificare la somma che un criminale avrebbe potuto pagare una volta condannato alla famiglia del gioielliere, qualora a morire fosse stato, come spesso succede, il gioielliere? Ma posso saperlo questo? O ci sono delle scale? Ci sono delle scale dove graduate, dove delinquente di primo livello, secondo livello, terzo livello, principiante, non so, frequentatore della scuola di ladri di polizia, non so, cose del genere. Si può sapere, ci sono dei parametri? Cosa avrebbe chiesto il giudice al criminale come risarcimento per il gioielliere o il salumiere l'autista di un portavalori, perché fino a prova contraria
trasporta valori non suoi, sono vostri possibilmente, o di chi lavora, e che magari nel corso di una di un blocco stradale con fuoco, armi, chiodi, camion incendiati, eccetera, provoca o ha provocato la morte di un autista o di un componente della squadra di protezione del portavalori. Ma quanto è quantificabile? Io spero che ci sia un avvocato che ne sa di queste cose in contatto, diciamo, che ascolti, che mi possa dire se ci sono delle scale, che cosa avrebbe potuto pagare. Cioè, questo è l'elemento. Allora, ecco che il cittadino, certo, se gli metto un microfono in bocca, cittadino.

Niente, cade uno con la moto e muore, vanno in galera. E certo, ci sono casi in cui magari si può eccedere, ma c'è anche la paura. Anche un carabiniere, per quanto capace di gestire la propria emotività, può avere paura, ha una famiglia. E talora la paura porta a delle reazioni veramente spropositate. E questo è l'elemento, e da qui bisogna partire. C'è qualcuno che sa quantificare la tempesta emotiva che succede a un gioielliere in questo caso, ma qualunque altro gestore di esercizio, anche un bancario che lavora in banca. E che viene o in supermercato dove c'è una rapina e magari qualcuno sappiamo quantificare quanto questa scarica emotiva può essere alla base di un atto di dolo e questo atto di dolo deve essere valutato allo stesso modo? Io penso proprio di no. Io penso proprio di no. Io penso che qualcuno sta implorando il Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica non darà la grazia mai a un soggetto del genere perché non vuole generare un caso, perché si aprirebbe un caso. E allora tutti i gioiellieri rapinati, se niente niente, uccidono, devono essere. Quindi non ha nessun interesse il Presidente della Repubblica a concedere la grazia a un soggetto del genere. Magari succederà che fra un anno o due lo metteranno ai servizi sociali, lo metterà, io lo spero, anche perché insomma è una persona anziana, 72 anni, e penso che ha pagato già un prezzo elevatissimo e quello che pagherà ancora è ancora oltre. Ma il Presidente della Repubblica no, perché si è generato un fenomeno politico dove destra e sinistra, come al solito avviene in questo cavolo di paese, si dividono i problemi. Questo non è un problema di destra o un problema di sinistra. La sicurezza di un cittadino non è un problema di destra, è un problema di sinistra. Io capisco che certi sindacalisti, i datori di lavoro, li metterebbero al rogo appena nati. Ma porca puttana, dico io, chi genera i posti di lavoro in questo paese? Il lavoratore o il datore di lavoro, chiunque esso sia, qualunque sia la sua dimensione? Ma è possibile che in questo paese un caso del genere debba essere diviso in destra e sinistra? Qui destra e sinistra all'unisono avrebbero dovuto chiedere la non carcerazione, la non punibilità di questo soggetto. Destra e sinistra avrebbero chiedere insieme di non fare assolutamente approvare la norma risarcitoria contro un atto criminale di questo tipo riferito ai banditi, riferito ai rapinatori, a quelli che sono morti per colpa loro, perché sono andati a rubare. Perché hanno messo in pericolo la vita del gestore, della famiglia del gestore? Per quale motivo? Qual è il prezzo che pagherà quella famiglia? Questo è il punto, destra e sinistra. Non si devono dividere questi fatti. Non si può andare davanti a un microfono e dire che ha ucciso deve pagare. Ma porca miseria! Ma perché? Perché è un imprenditore? Ma perché ha un'attività? Perché è un gioielliere, ma secondo voi i gioiellieri perché vendono ori, sono pieni di milioni? Cioè, no, no, non è questo, è uno che la mattina va a lavorare, che va ad alzare la sua sala cinesca e si mette lì all'opera, lavora per pagare anche le sue tasse e per sostenere anche coloro i quali hanno emesso la sentenza, perché quel soggetto lavorando onestamente paga tutti e pagherà anche i delinquenti. Quindi il magistrato che ha emesso la sentenza non deve avere timore di essere chiamato in causa come avere espresso una sentenza non congrua. La sentenza non è congrua. La sentenza ci doveva essere, la condanna ci doveva essere, ma di certo non di quella natura. Il risarcimento non doveva esserci, non deve esserci, deve essere cancellato quel risarcimento di 750.000 euro. Abbiamo messo in galera un onesto cittadino e abbiamo messo veramente alla mercé degli usurai
una famiglia di un lavoratore onesto, perché dove trova 750.000 euro liquidi da poter dare come risarcimento nel momento in cui la magistratura sotto le vesti

dello Stato, le autorità preposte gliele chiederà per poter dare l'assegno, l'assegno, no? Come si dice, un assegno che non può essere, un assegno al non mi viene, al criminale. Ma gli tremeranno i polsi a coloro i quali daranno. No, oggi si va direttamente un bonifico in banca, quindi i polsi non tremano a nessuno. Ma chi firmerà quel bonifico, gli tremeranno i polsi, perché sa che da quei soldi di un onesto cittadino, no, a parenti di criminali. Avevano una pistola in mano, anzi erano in tre. Ma è possibile? Altro che destra e sinistra. Ma stiamo scherzando? Ma siamo arrivati veramente alla frutta, si dice, no? Ma siamo così caduti in basso, dove destra e sinistra si dividono la soluzione alla colpevolezza, dove se destra e sinistra si dividono nel bene e nel male, dove destra e sinistra si ascrivono determinati giudizi. Ma veramente questo paese è ridotto così male? Ma vi rendete conto la mattina alzandovi e guardandovi allo specchio che cosa avete detto e avete fatto? Questa persona non deve assolutamente essere in galera. Questa persona non deve pagare un risarcimento. Il criminale ha rischiato. Lui era andato a lavorare. Punto. Questo è il momento. Questo è l'elemento dominante. È da qui che bisogna partire, altro che le lamentele di chi, giudicando, poi pensa di essere additato dal popolo come colui il quale emette un giudizio non congruo. Il giudizio non è congruo, assolutamente, in tutte le sue latitudini, non lo è.

Ecco, eccoci in diretta. Beh, intanto devo essere sincero, mi fa piacere che questa caterva di messaggi, perché io non ho mai ricevuto mai messaggi così, e quindi per questa causa veramente mi fa piacere. Allora vuol dire che la gente, almeno chi ascolta, si rende conto della disparità di trattamento. Io non dico che il gioielliere, dopo che ha compiuto quell'atto, non doveva. Non doveva essere condannato, ma doveva essere una condanna che certamente non gli doveva far aprire le porte del carcere. Doveva essere una condanna, direi, simbolica, perché non va fatto, certo, ma non a queste condizioni, ma non a queste condizioni. Cioè, queste riflessioni bisogna farle spogliandosi da quelli che sono i pensieri politici. Queste riflessioni vanno fatte come gente civile, comune, come gente schierata con quelle persone che vanno a lavorare la mattina per procurarsi un reddito per loro, per le famiglie e per pagare anche le tasse, all'interno delle quali sono contenute le componenti destinate alla gestione della sicurezza, sicurezza che in questo paese praticamente non esiste più. Un paese che si lascia prendere a sberle da quattro baby gang. Io gli farei aprire fosse, scavare fosse, chiudere le fosse. Come si faceva una volta? Allora, ti mando a fare i lavori. Tu vai a lavorare. Tu vai a fare un mese, 2 mesi di lavori sotto controllo mareali, ma li fai. Ogni qualvolta compi un atto di quella natura che c'è, cioè, baby gang. La sicurezza, il paese è in mano a decine, qualche migliaio di delinquenti e non è in grado di uscire da questa fogna. Ma è possibile? Il cittadino comune si spiega si domanda il perché. Cos'è che non funziona? Certo che non funziona qualcosa. È l'insieme che non funziona. Qualcuno dice che no, è bene così perché così tutti quanti dice che respirano la stessa aria, ma non lo giudico tale, cioè il problema è che veramente io mi vorrei fermare a questo caso, però niente, mi fermo un attimo, chiedo scusa un attimo, faccio una cosa che... Dov'è? Un attimo solo.

Eccoci, giusto per avviarsi verso la conclusità, ben intanto ad Andrea che mi ha chiamato da Padova dicendo che lui ha l'impressione, insomma, che questi fenomeni di criminalità locale, io ho accennato a Bebe Gang, giusto per dire che, insomma, un sistema si lascia, come dire, non è in grado di gestire questo tipo di fenomeni. E dice, giustamente, lui vive in una realtà che questi fatti, insomma, non li nota, che probabilmente sia un messaggio giusto per allarmare e creare delle condizioni di diversa natura. Vabbè, comunque, insomma, ognuno la possiamo leggere anche sotto questo profilo. Poi mentre grazie ancora Katia, cosa dice? Allora, purtroppo tanti difendono quello che non si deve difendere, purtroppo tanta gente dovrebbe trovarsi in certe situazioni, beh, è chiaro, è che comunque, insomma, e la sentenza che ha scagionato quei ragazzi che hanno maltrattato quel ragazzo disabile, una vergogna, sì, certo, poi qui noi viviamo nel mondo della interpretazione della norma, c'è questo che certe volte non riesco a capire nella mia ingenuità e per carità anche incompetenza, perché non sono uno che si occupa di legge e leggo, per carità, mi informo, vado ad approfondire, ma non sono nelle condizioni di esprimere giudizi su chi applica le norme, le leggi, sul valore dell'interpretazione individuale, ma queste sono cose che poi trovano la opportuna spiegazione. Io però nel caso specifico ho voluto esprimere un mio pensiero e lo confermo e lo sottofirmo e lo sottoscrivo, perché veramente non è possibile vivere, cioè pagare un prezzo così alto per un'azione che è nata da un evento concitato dove tanto si parla. Se voi andate a prendere il codice penale in generale, andate alla pagina che spiega in che modo ci si deve comportare di fronte alla cosiddetta violenta tempesta emotiva di un soggetto quando compie un atto, quando si parla di incapacità di intendere e di volere, noi spesso lo facciamo riferimento all'incapacità di intendere e volere per motivi psichiatrici. No, nella maggior parte dei casi si riesce a far passare il principio che l'incapacità di intendere e volere è ascritta a un momento specifico, all'atto in cui viene compiuto l'atto criminale. Questo è quello che viene spesso cercato. Non c'è solo la definizione di incapacità totale e parziale di intendere e volere, ci sono delle fasi intermedie dove un soggetto in una determinata condizione non è nelle condizioni in X tempo, in X, di ragionare con lucidità e può commettere un atto veramente terribile. E queste cose vanno prese in considerazione ed è valutabile all'interno del nostro codice penale. Quindi in questo caso la valutazione della risarcitoria è una valutazione eccessiva, 350.000 euro per criminale morto. Ma che sia morto, è morto, basta, è morto perché ha fatto un atto che non doveva fare, ci ha rimesso le penne, loro lo mettono in conto quello là, lo mettono in conto, e perché la giustizia non lo deve mettere in conto? Questo è, e non significa far questo, non significa farsi giustizia da soli, vuol dire veramente agire con il buon senso. Per il rispetto del cittadino, e solo in questo caso, secondo me, si crea una condizione per evitare atti criminali da parte di chi vuole agire come hanno agito i tre, di cui due sono morti e uno è rimasto ferito. Pace all'anima loro. Pace all'anima loro. Questo è il discorso. Cioè, non si può crocifiggere una persona onesta e santificare un criminale, perché questo è accaduto. In questo caso la criminalità ha avuto una grande vittoria. Quei due morti hanno garantito la sopravvivenza alle proprie famiglie. Lo Stato pagherà il vitalizio. No, lo Stato, che cavolo dico lo Stato? Il condannato pagherà il vitalizio. No, no, no, no. Non è così che deve funzionare.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio. Tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum. Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia, 843 99 95.
2: Simone Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
3: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico. Vi aspettiamo.
2: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella. Chiama il numero 339 80 20 168. Saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
3: Rossella. Ciao!

0: Eccoci, ci siamo. Buongiorno a tutti. Radio Gamma 5, 94 MHz in questo meraviglioso sabato 18 luglio 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il bioarchitetto, e come di consueto vi tengo ben volentieri compagnia sabato mattina dalle 10 alle 13. Tutto in ordine, lucette che vanno, vengono, verde, giallo, tutto a posto, quindi direi che possiamo procedere. Anche oggi tante cose da raccontarvi e quindi, visto che è un po' caldino, state belli tranquilli in casa. No, dai, scherzo. E comunque un orecchio sempre sulla radio, Radio Gamma 5. Oh, ciancio alle bande, come mi piace ripetere ogni volta, sigla iniziale, un pochettino di musica e poi torniamo. Pronti? Via!
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno, per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, e l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo c'ho il mitra alla nuca, lo faccio perché faccio il discorso, dico meglio leccare il pavimento o morire, meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
2: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
1: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. Lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: se sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata, e come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio, perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione, la macchina, no, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a 1/4 di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

Immagina un mondo dove nulla e nessuno possa disturbare la tua pace interiore. Un mondo dove la rabbia e la frustrazione sono cose del passato e al loro posto trovi serenità e un controllo assoluto sulle tue emozioni, indipendentemente dalle circostanze. Sembra impossibile? Bene, oggi ti porto la chiave per raggiungerlo, uno strumento ancestrale provato nel corso dei secoli dai più saggi pensatori della storia. In questo video scoprirai come applicare i principi dello stoicismo per trasformare la tua vita e diventare una persona invincibile di fronte a qualsiasi avversità. Preparati a scoprire un potere nascosto che ti permetterà di vivere in completa armonia, senza lasciare che la rabbia o le preoccupazioni ti sopraffacciano. Questo è il cammino verso una pace invincibile, un viaggio che non solo cambierà il tuo modo di affrontare il mondo, ma ti permetterà di dominare la tua mente e la tua vita. Sei pronto a fare il primo passo verso una vita senza rabbia? Allora unisciti a me e scoprilo. 1. Comprendi che le offese hanno potere solo se glielo concedi. Immagina che qualcuno ti insulti, ti urli contro o cerchi di umiliarti. La maggior parte delle persone reagisce con rabbia, si sente ferita o addirittura cerca vendetta. Ma ti sei mai fermato a chiederti perché? Perché le parole di qualcun altro possono influenzarti così tanto? La realtà è che nessuno può offenderti senza il tuo consenso. Un'offesa è solo una serie di parole o azioni che acquisiscono significato solo se tu glielo concedi. È come ricevere un regalo avvelenato. Se scegli di non accettarlo, il veleno resta a chi lo ha inviato. Gli stoici capivano perfettamente questo concetto. Epitteto lo disse chiaramente: non sono le cose a turbarci, ma l'opinione che abbiamo su di esse. Se qualcuno ti dice qualcosa di offensivo, in realtà non ti sta facendo del male. Ciò che ti ferisce è l'interpretazione che dai a quelle parole. Pensaci. Se un bambino piccolo ti insulta, probabilmente non te ne importerà nulla. Ma se lo fa una persona a te vicina, improvvisamente fa male. Perché? Perché credi che le sue parole abbiano un valore speciale. Ma questa è solo una percezione, e puoi cambiarla. La prossima volta che qualcuno tenta di provocarti, chiediti: voglio davvero dare a questa persona il potere di controllare il mio stato emotivo? Decidi consapevolmente che il suo commento non merita né la tua energia né la tua pace mentale. Il vero potere non sta nel rispondere con rabbia, ma nel rimanere fermo e imperturbabile. Quando realizzi questo, capisci che nessuno può farti arrabbiare senza il tuo permesso. E questo si mi... 2. Fai dell'autodisciplina la tua più grande forza. La rabbia è un fuoco che consuma, ma sei tu a decidere se alimentarlo o spegnerlo. È una reazione istintiva, un impulso primitivo che ti spinge ad agire senza pensare. Ma ecco la differenza tra una mente debole e una mente forte. La mente debole si lascia trascinare dalla rabbia. La mente forte la domina. Quando qualcuno ti provoca, quando qualcosa non va come vorresti, fermati e chiediti: chi comanda qui? Il mio temperamento o la mia ragione? In quel momento di pausa risiede il tuo vero potere. Non si tratta di reprimere la rabbia, ma di trasformarla in saggezza e controllo. Gli stoici consideravano l'autodominio la più grande delle forze. Seneca lo disse chiaramente: il più grande potere è il dominio su se stessi. E questo non è solo un concetto teorico, ma una pratica quotidiana. Ogni volta che scegli la calma anziché la rabbia, diventi più forte. Pensaci: se qualcuno ti insulta e tu reagisci con rabbia, gli hai appena dato il tuo potere. Quella persona ti ha manipolato con poche semplici parole. Ma se invece mantieni la calma, dimostri che sei tu a decidere come sentirti e come agire. Questa è la vera forza. Immagina un guerriero sul campo di battaglia. Cosa lo rende imponente? Non la sua furia incontrollata, ma la sua capacità di restare calmo e strategico nel caos. E così devi essere tu. Fai dell'autodisciplina il tuo scudo. Non permettere a nessuno di controllare le tue emozioni. Ogni volta che riesci a mantenere la calma di fronte a una provocazione, stai forgiando la tua mente nel fuoco dello stoicismo, diventando inarrestabile.
Perché il vero vincitore non è chi vince una discussione, ma chi non permette a nulla e a nessuno di farlo perdere se stesso. 3. Riduci le aspettative sugli altri. Una delle principali cause di rabbia e frustrazione non è ciò che gli altri fanno, ma ciò che ti aspettavi da loro e che non hanno fatto. Ti senti deluso quando qualcuno non si comporta come pensavi, quando non ti dimostra la gratitudine che credevi di meritare, o quando agisce in un modo che ritieni ingiusto. Ma ecco la verità. Nessuno è obbligato a soddisfare le tue aspettative. Ogni persona vede il mondo a modo suo, influenzata dalle proprie esperienze, valori e credenze. Quello che per te è ovvio, per qualcun altro può essere irrilevante. Marco Aurelio ci ricorda: ogni mattina preparati a incontrare l'ingratitudine, la slealtà, l'arroganza, l'invidia e l'irrazionalità. Non perché fosse pessimista, ma perché capiva che la natura umana è imperfetta. Aspettati meno, soffrirai meno. Accettare le persone per quello che sono, senza aspettarti più di quello che possono dare, ti libera. Non significa accettare abusi o ingiustizie, ma riconoscere la realtà e agire con saggezza. Quando smetti di pretendere che gli altri si comportino come vorresti, guadagni qualcosa di inestimabile, la libertà emotiva. 4. Pratica l'indifferenza alle provocazioni. La rabbia è una trappola. Se reagisci con ira, significa che qualcuno è riuscito a manipolarti. Ma se rimani calmo, se non dai peso alle provocazioni, allora hai il controllo assoluto. Quando qualcuno cerca di ferirti con parole o critiche, non giocare al suo gioco. Respira, sorridi internamente e ripeti nella tua mente: non cadrò in questa trappola. Gli stoici vedevano l'indifferenza come un'arma potente. Epitteto diceva: se qualcuno cerca di ferirti, ricorda che il danno avviene solo se decidi di accettarlo. Se una provocazione non ti tocca, allora non è mai stata una vera minaccia. L'indifferenza è il tuo scudo. Pensa a una roccia in mezzo a una tempesta. Il vento ulula, la pioggia cade con forza, ma la roccia non si muove, non si altera. Così dovresti essere tu, non perché sei insensibile, ma perché comprendi che non tutto merita la tua energia. Ogni volta che qualcuno cerca di infastidirti, chiediti: vale la pena sacrificare la mia pace per questo? Nella maggior parte dei casi, la risposta è un deciso no. Ricorda, la tua calma è un lusso che pochi possono permettersi. Non sprecare il tuo equilibrio per persone o situazioni che non lo meritano. Rispondere con indifferenza non è debolezza, è intelligenza. È dimostrare che nessuno ha potere sul tuo stato emotivo. Quindi, la prossima volta che qualcuno tenta di farti perdere la calma, sorridi e vai avanti. Non reagire, non cadere nel gioco. La vittoria è tua. 5. Ricorda che ogni situazione è una prova per il tuo carattere. La vita non ti attacca, ti allena. Ogni ostacolo, ogni provocazione, ogni momento di frustrazione non è altro che una prova per la tua pazienza, il tuo autocontrollo e la tua saggezza. Ma la maggior parte delle persone non lo vede in questo modo. Prendono i problemi come offese personali, reagiscono con rabbia o si vittimizzano. Gli stoici, invece, vedono in ogni sfida un'opportunità di crescita. Quando qualcuno ti insulta, cosa fai? Puoi reagire con furia, dimostrando che chiunque può farti perdere la calma, oppure puoi vederlo come un allenamento per il tuo carattere. È nei momenti difficili che scopri davvero di cosa sei fatto, non quando tutto è facile, ma quando la vita mette alla prova la tua fermezza. Marco Aurelio lo diceva chiaramente: il fuoco trasforma in fiamma ciò che vi brucia dentro. Ciò che per alcuni è un ostacolo, per noi è carburante. In altre parole, le difficoltà non esistono per distruggerti, ma per rafforzarti. Ogni volta che affronti una situazione frustrante, chiediti: come reagirebbe una mente forte? Con rabbia? Con disperazione? Con lamentele? No. Lo farebbe con calma, con strategia, con dominio di sé,
Immagina di essere in una palestra e che ogni problema sia un peso da sollevare. Se eviti i pesi, non svilupperai mai forza. Se eviti le sfide, non svilupperai mai carattere. Quindi, la prossima volta che qualcosa o qualcuno cerca di destabilizzarti, cambia prospettiva. Non vederlo come un attacco personale, ma come un'opportunità per dimostrare a te stesso che sei più forte di qualsiasi provocazione. La vita non ti mette alla prova per abbatterti, ma per renderti incrollabile. 6. Domina l'arte del distacco emotivo. Uno degli errori più grandi che commettiamo è attaccarci emotivamente a ciò che gli altri pensano, dicono o fanno. Crediamo che l'approvazione o la disapprovazione altrui definisca il nostro valore, che le loro parole abbiano il potere di farci sentire completi o vuoti. Ma ecco la verità. Nessuno ha il potere di definire chi sei, tranne te stesso. Il distacco emotivo non significa essere indifferenti o freddi, ma avere la capacità di non permettere che le azioni, le parole o le opinioni degli altri influenzino la tua pace interiore. Gli stoici sapevano che le nostre emozioni devono essere sotto il nostro controllo, non sotto il controllo di forze esterne. Come diceva Epiteto, non sono le cose a turbarci, ma le opinioni che abbiamo su di esse. Immagina le opinioni degli altri come nuvole nel cielo. Appaiono all'improvviso, si muovono all'orizzonte e poi scompaiono senza lasciare traccia. Se ti aggrappi a ogni nuvola, se ti lasci influenzare da ogni commento o giudizio, la tua pace sarà solo un'illusione. Ma se impari a osservare quelle nuvole senza attaccarti a loro, riuscirai a mantenere la tua calma e la tua stabilità emotiva. Il distacco implica anche lasciare andare le aspettative su come gli altri dovrebbero comportarsi. Quando non ti aspetti che il mondo segua i tuoi desideri, non soffri quando non lo fa. Ricorda, non hai bisogno della convalida degli altri per sentirti completo. Sei già sufficiente così come sei. Quindi, ogni volta che qualcuno ti critica o che le circostanze ti mettono alla prova, fai un respiro profondo e ricorda: tutto è passeggero. La tua pace interiore vale molto di più di qualsiasi opinione esterna. Impara a distaccarti emotivamente e scoprirai una libertà che pochi sperimentano. 7. Coltiva la gratitudine anche nei momenti difficili. È facile sentirsi grati quando tutto va bene. Il sole splende, le relazioni scorrono senza intoppi e le cose funzionano come vorremmo. Ma la vera prova del tuo carattere arriva quando le cose non vanno come previsto, quando affronti situazioni scomode, frustranti o persino dolorose. È in quei momenti che sviluppare la gratitudine ti rende davvero più forte. La gratitudine non significa solo ringraziare per ciò che è positivo, ma è anche uno strumento potente che ti permette di vedere il valore nelle avversità. Invece di arrabbiarti o frustrarti per ciò che non puoi controllare, chiediti: cosa posso imparare da questo? Ogni sfida, ogni momento difficile è un'opportunità di crescita. Ogni problema racchiude una lezione che ti renderà più forte, più saggio e più resiliente. Immagina di essere bloccato in un traffico interminabile o che un collega ti rivolga una critica ingiusta. La reazione automatica è la rabbia, lo stress o la sensazione di impotenza, ma gli stoici ci insegnano che proprio questi momenti sono l'occasione perfetta per praticare la serenità, la pazienza e l'autocontrollo. La gratitudine ti permette di trasformare ogni esperienza in un'opportunità. Quando impari ad accogliere ogni situazione, anche quelle spiacevoli, come parte del tuo cammino, inizi a vedere la vita con occhi diversi. Non sei più vittima delle circostanze, ma padrone del tuo atteggiamento. E questa è la vera forza. Seneca lo disse saggiamente: l'avversità non è il problema, è la reazione all'avversità che definisce la nostra pace. Invece di perdersi nella frustrazione, usa questi momenti come occasioni per sviluppare virtù come la pazienza, l'umiltà o la temperanza. In ogni situazione scomoda, chiediti: come posso uscirne più forte, più saggio e più grato? Man mano che sviluppi questa mentalità, ti renderai conto che non controlli le circostanze, ma puoi scegliere come affrontarle.
La gratitudine non solo ti dà pace, ma ti trasforma in qualcuno che vede ogni ostacolo come un'opportunità, ogni scomodità come una lezione. 8. Visualizza l'insignificanza del problema nell'immensità del tempo. Spesso i problemi del presente sembrano montagne impossibili da scalare. La rabbia e la frustrazione offuscano la nostra visione, facendo sembrare ciò che ci disturba ora qualcosa di opprimente. Tuttavia, uno degli strumenti più potenti che ci hanno lasciato gli stoici è il principio della prospettiva

sembrano così importanti, sono in realtà passeggeri e piccoli quando li vediamo da una prospettiva più ampia. Un disaccordo di oggi può sembrare devastante, ma quando guarderemo indietro tra un anno, difficilmente ce lo ricorderemo. Questo esercizio mentale ha un significato profondo: liberarci dal peso inutile delle preoccupazioni immediate. Ci aiuta a ricordare che la vita è fatta di momenti e che la maggior parte di essi non merita l'energia e l'attenzione emotiva che gli dedichiamo. Ciò che conta veramente è come scegliamo di rispondere a quei momenti. Il tempo mette in prospettiva ciò che oggi ci angoscia. Inoltre, questa visione temporale ci insegna a dare priorità a ciò che ha davvero valore. Le piccole noie quotidiane, le frustrazioni minori, perdono tutto il loro potere quando le mettiamo a confronto con le grandi questioni della vita, le nostre relazioni, la nostra salute e i nostri sogni. Quando vedrai un problema, fermati un attimo e ricordati che il tempo farà perdere importanza a molte delle cose che oggi sembrano così grandi. Prendendo distanza, otterrai non solo una maggiore pace, ma anche una chiarezza mentale ed emotiva che ti permetterà di affrontare il problema con serenità. 9. Ricorda che la calma è una forma di potere. In un mondo dove velocità, rumore e immediatezza sembrano essere la norma, la calma è diventata un atto di resistenza potente. In mezzo al caos e alla confusione, molte persone credono erroneamente che chi grida più forte o chi risponde con rabbia sia colui che ha il controllo della situazione. Ma secondo i principi stoici, la vera forza risiede nella serenità, non nel rumore. La calma non è debolezza, è una forma di potere. Quando rimani sereno, quando non ti lasci trascinare dalle emozioni impulsive né dal caos esterno, stai dimostrando una maestria su te stesso che pochi riescono a raggiungere. Come diceva Epitteto, non è ciò che ti succede, ma come rispondi, che conta. Colui che rimane tranquillo di fronte alla tempesta ha il vantaggio della chiarezza, della riflessione e della capacità di prendere decisioni sagge, anziché reagire istintivamente agli attacchi o ai problemi. La calma ti permette di agire con intenzione e controllo. È facile cadere nella trappola della risposta emotiva, reagire impulsivamente, ma quella è una reazione che perpetua solo il conflitto. La calma, invece, permette di fare un passo indietro, valutare la situazione con lucidità e scegliere come agire in modo più efficace. Inoltre, quando rimani tranquillo, il rispetto e l'ammirazione degli altri crescono. Le persone che perdono il controllo tendono a creare più caos, mentre quelle che lo mantengono trasmettono un'energia che invita alla pace. Ricorda, la tua calma è la tua forza, e nei momenti di tensione, la capacità di mantenerla ti mette in una posizione di potere che va oltre le risposte impulsive. 10. Fai del non arrabbiarti il tuo gioco mentale. La rabbia è una reazione automatica, ma non devi esserne schiavo. Immagina di poter affrontare qualsiasi provocazione senza perdere la calma, senza che nulla ti alteri. Questa non è una fantasia, è una capacità che puoi sviluppare. La chiave sta nel vedere il controllo emotivo come un gioco mentale, una sfida personale che ti mette alla prova per mantenere la serenità di fronte alle avversità. Sfida te stesso con la domanda: per quanto tempo posso rimanere immutato di fronte a qualsiasi provocazione? Invece di reagire automaticamente, inizia a vedere ogni situazione che ti infastidisce come un'opportunità per praticare la calma. Ogni volta che qualcuno ti critica, ti interrompe o ti frustra, è come se la vita ti lanciasse una prova di resistenza. Il tuo obiettivo non è evitare la rabbia, ma decidere di non lasciarti dominare da essa. Il primo passo è riconoscere che la rabbia è una scelta, non una condanna. Quando qualcuno ti offende o ti provoca, in realtà ci sono due strade. Puoi reagire impulsivamente, come farebbe chi non ha controllo su se stesso, oppure puoi fermarti, respirare e scegliere di non cedere alla provocazione. Con il tempo, rendendolo un gioco, la tua mente inizierà a allenarsi a riconoscere le situazioni che normalmente ti farebbero arrabbiare e gradualmente diventerai più forte e meno suscettibile a esse. Questa sfida

0: mentale ti dà il potere sulle tue emozioni. Più pratichi, più noterai che ciò che prima ti avrebbe profondamente alterato, ora non ha lo stesso impatto. Non si tratta di sopprimere la rabbia, ma di allenare la tua mente affinché la rabbia non controlli la tua vita. Col tempo scoprirai che niente può turbarti, perché hai fatto della tua pace interiore la tua maggiore conquista. 11. Sii consapevole della fugacità della vita. Uno dei principi più profondi dello stoicismo è la consapevolezza costante che la vita è effimera. Ogni giorno che passa è un giorno che non tornerà mai più, e ogni momento che spendiamo nella rabbia o nei pensieri negativi è un momento rubato dalla nostra vera essenza. Immagina per un momento di poter vedere la vita come un film con una durata limitata. Ogni secondo che trascorri arrabbiato o turbato è come una scena persa di quel film, una scena che non potrai mai recuperare. Il tempo, proprio come il vento, non si ferma per nessuno. Ogni minuto che spendiamo infuriandoci o frustrandoci è un minuto che avremmo potuto usare per qualcosa di più prezioso: godere del presente, imparare, creare ricordi o semplicemente essere in pace con noi stessi. Nel mezzo della frustrazione o della rabbia, chiediti: vale davvero la pena spendere il mio tempo e la mia energia in questo? Vale la pena perdere un pezzo della tua vita per qualcosa che alla fine non avrà alcuna rilevanza significativa? Quando prendi coscienza di quanto sia fugace il tempo, le piccole fastidiosità e le offese minori perdono il loro potere. La rabbia è una risposta che consuma la nostra energia, la nostra pace e la nostra capacità di godere del presente. La vita è troppo breve per sprecarla in irritazioni insignificanti. Ogni secondo è un dono, e sta a noi usarlo al meglio. Ricorda che alla fine ciò che conta non sono le piccole incomodità che incontriamo lungo il cammino, ma come scegliamo di vivere ogni momento con saggezza e serenità. Praticare questa consapevolezza della fugacità della vita ci permette di lasciare andare le tensioni e abbracciare un'esistenza più piena e significativa. Trasforma la rabbia in compassione. È facile cadere nella trappola della rabbia quando qualcuno ci provoca o ci ferisce. La reazione istintiva è spesso rabbia, giudizio, critica. Ma se scendiamo più a fondo, possiamo renderci conto di qualcosa di molto importante. La maggior parte delle volte, le persone che ci irritano stanno combattendo le loro battaglie interiori. Quando qualcuno ti provoca, sia con le sue parole, atteggiamenti o comportamenti, invece di reagire immediatamente con rabbia, cerca di fare una pausa e chiediti: cosa potrebbe star soffrendo questa persona per agire in questo modo? Dietro un atteggiamento aggressivo, difensivo o negativo, c'è spesso dolore, insicurezza, paura o frustrazione. Guardare l'altro con gli occhi della compassione ti permette di capire che il suo comportamento non ha nulla a che fare con te, ma con le sue stesse lotte interiori. La rabbia è una reazione che non solo ci allontana dalla pace, ma perpetua il ciclo di sofferenza. La compassione, invece, ci connette con l'umanità condivisa. Riconoscendo che ogni persona sta affrontando le proprie difficoltà, puoi liberarti dalla tentazione di reagire con rabbia. E invece offrire una risposta che provenga da un luogo di comprensione e pazienza. Trasformare la rabbia in compassione non significa giustificare il comportamento negativo degli altri, ma scegliere di non lasciare che le loro difficoltà ti rubino la pace. Coltivando questa attitudine, non solo diventi una persona più serena, ma anche più saggia e più capace di costruire relazioni più profonde e autentiche. Alla fine è la compassione che ci permette di liberarci dalla rabbia e rispondere con vera saggezza. La rabbia è una prigione mentale in cui molti vivono senza rendersene conto, ma oggi hai la chiave per uscire. Ora sai che il controllo delle tue emozioni non sta negli altri, ma in te stesso. Se applicherai queste due scelte, vedrai come la tua vita cambierà in un modo che non avresti mai immaginato.
1: Il controllo delle tue emozioni non sta negli altri, ma in te stesso. Che dire, tosto anche oggi, vero? C'è poco da fare, c'è gente che ha una capa tanta, come si... C'è gente, dicevo, che ha capa tanta, come si suol dire, e ogni volta mi stupisco quando sento queste o leggo queste cose, insomma. Sono doni anche quelli. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Io sono Massimo, la casa secondo bioarchitetto, e vi tengo ben volentieri compagnia sabato mattina dalle 10 alle 13. Avete sentito, come di consueto, la mia sigla iniziale, Discorso tipico dello schiavo, di Silvano Agosti, quella che sentite di sottofondo, Riccardo Tristano Tuis, Regeneration. Oggi vi ho fatto ascoltare questo audio, Fai questo e non ti arrabbierai mai più, né per niente né con nessuno, stoicismo. Poi mettiamo, come di consueto, tutto quanto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto, quindi poi trovate tutto quanto là, se no lo cercate già su internet. Fai questo e non ti arrabbierai mai più, né per niente né con nessuno, stoicismo. Magari qualcuno dirà, facile a dirsi, vero? Vabbè. 334-7102-672, gli sms e whatsapp in diretta, 334-7102-672, sms e whatsapp in diretta. Ringrazio e saluto chi già mi sta scrivendo. 049-700-700, 049-700-838 invece per le telefonate, chi ha piacere, chi ha voglia, eccetera eccetera, più tardi, dopo le 12, dopo che vi ho raccontato io un po' di cose. Eccoci qua, due parole, insomma, diamo un'occhiata al meteo. Che dire, piena estate, vero? Manco a dirlo, bello caldino, sole che dalle nostre parti, sto parlando qui dell'Alta Padovana, e quindi insomma per il momento insegna del bel tempo. Acquazzoni abbastanza violenti e sporadici, come si suol dire. Oggi mi darebbe qui per lo più soleggiato, poi domani, domenica soleggiato, lunedì anche, forse mercoledì martedì e mercoledì parzialmente soleggiato, forse giovedì temporali sparsi, venerdì soleggiato e sabato parzialmente soleggiato, quindi diciamo potremmo dire abbastanza in linea con la stagione. Piovaschi improvvisi e se volete anche magari da qualche parte fanno anche qualche malanno, come si suol dire. D'altronde con sto caldo, come si sa, ci possono essere dei temporali improvvisi anche abbastanza violenti, vento eccetera eccetera, così magari come sono arrivati poi se ne vanno via, però un po' di danni forse lo fanno. Vabbè, dai, mettiamo in conto tutto. Temperature dai 20 ai 30 gradi per tutta la settimana, forse anche di 16-17 gradi vedo qua alla volta di giovedì, però insomma quando si ha il sole state attenti perché bruciacchia, come si suol dire, vero? Va bene, vento. Come tutta la settimana scorsa avremo ancora un po' di aria venticello sui 6, 8, 10 km orari, quindi tutto sommato ci aiuta a essere un po' più, a tollerare un po' meglio il caldo. Va bene, direi che ci siamo. Umidità 47%. Quindi direi buono, decisamente buono. Sto vedendo per oggi, aspettate, sì, esatto, dai, 50-55%, quindi insomma quando siamo sotto il 50, meglio, intorno al 50%, tutto sommato ce la cavicchiamo, niente male, vero? Va bene, e un'occhiata alle iniziative della radio, tanta roba anche sto periodo, anche se è un po' un periodo ferioso, come si potrebbe anche dire. Cinegamma 5 presenta Un mondo in pericolo, un'indagine straordinaria realizzata con tecnologie innovative sulle fenomenali intelligenza e vita sociale delle api, la cui sopravvivenza è inspiegabilmente a rischio. Sapete che ho la sensazione che quest'anno ci siano anche poche zanzare, poche vespe, non so come dire, ho un po' questa sensazione qua. Io vedo, mi sembrava che, sapete un po' le vespe, gli anni scorsi mi sembrava di vedere molti più nidi dalle mie parti rispetto a quest'anno. Ne ho trovato qualcuno, ho preso anche qualche bel punturina, anche più di una, e però insomma mi sembrava che gli anni scorsi ce ne fossero molte molte di più, per non parlare delle zanzare, ma forse speriamo che, non lo so, vabbè. Allora, dicevamo, Cinea Gamma 5 presenta Un mondo in pericolo, un'indagine straordinaria realizzata con tecnologie innovative sulla fenomenale intelligenza e vita sociale delle api, la cui sopravvivenza è spiegabilmente a rischio. Martedì 21 luglio ore 21:30 qui in sede radio. E Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte, nel pomeriggio stravaccatissimi, in località Lobbia ai 1350 metri. Sabato 15 agosto tutti in Malga a inspirare un panorama da fiaba. Ci troveremo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casale numero 8 a Campo Fontana, Verona. Poi saliamo presso Malga Lobbia, chiosco Boraccia. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in Malga, menù grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli sottaceti e con un ottimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar. Euro 20. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni 329 0038 988. Per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao Bay, a mente vuota vi aspettiamo in quota. Quindi ripeto, per info e prenotazioni 329 0038 988. Creazione Gruppo Editoriale Edizioni Radio Gamma 5, e stiamo cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio di Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, correzione e preparazione testo, impaginazione, creazioni video, gestione eventi, interviste, presentazioni, opere, supporto vendita, opere, comunicati, stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare un'email a turinfabio@hotmail.it, o meglio scriviamo un WhatsApp che è più facile ricordarlo: 347 715 9717, 347 715 9717. AF Energia sospende la visione delle bollette luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Cerco urgentemente case anche vecchie, isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info Franco 334 320 1392. Poi ancora, le vibrazioni del sapere organizza viaggi esperienziali 2026, Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026, dal 22 al 29 agosto 2026 invece piramidi bosniache, un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerche scoperte e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionedelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino 349 778 0167, 349 778 0167. Poi poi ancora cerco casa per mancato rinnovo locazione, da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026, cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338 994 6575, 338 994 6575. E poi Ciao Bay, cercate sul sito ciaobay.org per questa bellissima iniziativa. E poi ancora anche quest'anno il comune di Campodazzego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campodarsego. Comune di Campodarsego, per informazioni ufficio ambiente 049 9299 845. E va bene, mi sembra che non ci sia altro. E 5 per 1000 possibile anche quest'anno, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti: 0159809028, 0159809028. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000. Sosteniamo la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59, tramite un bonifico alla banca di credito cooperativo di Campodarsego, portando un contributo direttamente presso la sede radio agli incaricati preposti che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare la continuità alla vita della radio stessa. E poi vabbè, il bonifico tramite bonifica banca credito cooperativo, meglio che il l'IBAN lo cerchiamo sul sito della radio.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
4: finalmente festosi! E dopo tante camomille,
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore!
4: Ripeti?
3: Ripetitore! E il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2
10: 8-8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.

0: Poeti.
1: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
7: 2 9
6: 0 0
7: 3
6: 8
7: 9
1: 8
8: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode!
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
2: Chiudiamo come di consueto con la prima pausa con il nostro Luciano Pavarotti. Sentiamo.

E come chiude sempre Pavarotti, nulla ha più senso se si vive solo per sé. Chissà se ha ragione, che ne dite? Radio Gamma 5, 94 MHz, in questo meraviglioso sabato 18, dov'è qua? 18 luglio 2026. Anche oggi, tanto per cambiare, siamo un pochino in ritardo. Stavo così con la coda degli occhi e vedendo i messaggi. Dai, andiamo avanti a sprombattuto, come si suol dire. E, anche se un po' tardino, comunque la frase del giorno, l'angolo filosofico. Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile sempre. E nulla darà la possibilità di sopravvivenza sulla Terra quanto l'evoluzione verso una dieta vegetariana. E qua, e qua, e qua. Vabbè, vabbè, vabbè, vabbè. E buongiorno Massimo, un saluto a chi ha il piacere di ascoltarti da mariche e genitori. E come di consueto accompagno i saluti con una frasetta. Il rispetto ascolta anche quando non capisce, la comprensione parla solo dopo aver ascoltato. È l'unico ponte che regge quando le idee sono diverse. Prima tieni aperto il cuore, poi apri la mente. Ah, ci picchia, la chiami frasetta tu. Grazie, grazie Marica, un salutone a te e alla tua famiglia naturalmente. È sempre un piacere sentirti e sono convinto che anche chi ci ascolta da casa apprezza tantissimo quello che le tue frasi. E poi per Luisa mi manda una cosa che dopo magari la facciamo ascoltare, una cosa che riguarda noi da vicino, vero? Grazie Luisa, molto molto gentile. E poi sì, grazie, questo è Stefano di Vicenza, mi manda già delle cose e vabbè, dopo lo vediamo, aspetta che chiudiamo prima l'angolo filosofico. Allora, oggi volevo leggervi, ah sì, eccolo qua, sentite un pochino. Allora, un monaco giapponese una volta disse, aspettate che lo ingrandiamo un po', perché quando cammini, cammina davvero, la fretta ti fa perdere il viaggio. Mangia con gratitudine, ogni chicco di riso porta con sé mani invisibili. Possiedi poco, perché i beni iniziano presto a possedere te. Parla solo quando le tue parole sono migliori del silenzio. La rabbia è come un carbone ardente, ti bruci prima tu, poi gli altri. La mente diventa calma quando il corpo impara la quiete. E direi che possiamo assolutamente chiudere con questo, vero?

0: bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore, butta i vecchi estratti conto. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75° anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo. Usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e di stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli. Se no, quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
1: E come ripeto sempre io, nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta tanta pazienza. Eccoci ritornati. Da dove cominciamo? Mamma mia, da dove cominciamo? Da dove cominciamo? Allora, cominciamo da questo spunto che mi ha mandato Stefano da Vicenza. Crolla, tragedia sfiorata. Crolla una parte del tribunale di Bolzano, incidente all'alba, nessuna persona coinvolta, erano in corso dei lavori. Un boato, una nuvola di polvere e poi il silenzio. Questa mattina alle 6:24 è crollata la parte centrale del Palazzo di Giustizia di Bolzano in orario d'ufficio. Circa 150 persone lavorano quotidianamente nell'edificio. A quell'ora, fortunatamente, c'erano soltanto il portiere e 6 addetti alle pulizie. Solo una persona ha riportato lievi graffi, ma la sensazione di aver evitato per un soffio una strage unanime. e è un miracolo. Sono state queste le prime parole pronunciate dalla presidente del tribunale Francesca Bortolotti non appena è arrivata sul posto nell'edificio. Nell'edificio che risale all'epoca fascista erano in corso lavori per la sostituzione di alcuni pilastri nell'atrio al primo piano. Sarà compito dell'inchiesta avviata contro ignoti con l'ipotesi di crollo colposo e dei periti stabilire l'esatta causa del cedimento che ha letteralmente sventrato la parte centrale del palazzo, incluso l'atrio. Il cedimento dei pilastri ha fatto collassare circa un quarto dell'intera struttura, portandosi via le aule della Corte d'Assise e i quattro piani sovrastanti. Dal 2018 l'edificio è di proprietà della provincia di Bolzano. Dobbiamo ringraziare una mano superiore, perché se fosse successo mezz'ora dopo le conseguenze sarebbero state devastanti, ha commentato il procuratore generale di Trentino Alto Adige, Corrado Mistri. Piena solidarietà arrivata dal Ministero della Giustizia, che si sta operando per consentire al personale del tribunale di lavorare da remoto, visto che ora la priorità è far ripartire la macchina giudiziaria. Disposto il rinvio a data da destinarsi tutte le udienze civili e penali, ad eccezione di quelle urgenti. Per ospitare uffici e aule si cercano d'urgenza spazi alternativi in una corsa contro il tempo che vede collaborare comune, provincia, procura e commissariato del governo. Critiche sono arrivate dall'ANAM, che ha lamentato che da tempo è stato consegnato al governo un dossier con 500 immagini sul degrado di numerosi uffici giudiziari. È incomprensibile che si continui a discutere dell'apertura di piccoli tribunali quando lo Stato non è ancora in grado di garantire condizioni di sicurezza e dignità negli uffici giudiziari, ha aggiunto l'Associazione Nazionale Magistrati. Le operazioni di bonifica sono proseguite per tutto il giorno, sul posto anche le unità cinofile per gli accertamenti. Protezione civile e vigili del fuoco raccontano di non aver mai visto nulla del genere. Immagini devastanti, tanto da temere in un primo momento che si trattasse di un attentato, spiega Christian Auerer, ispettore antincendio capo del corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano. Ipotesi questa poi subito scartata dopo i primi controlli, chiarisce. Un palazzo storico e simbolico che risale al ventennio, situato nel cuore di Bolzano e quindi parte della città dei suoi abitanti. Il crollo ha profondamente colpito i sentimenti di tutti i cittadini, ha spiegato il sindaco Claudio Corrarati. Oggi però è ancora prematuro parlare delle ricostruzioni. Il nostro dovere è affrontare l'emergenza con responsabilità e spirito di collaborazione. Ecco, questa è in sintesi ciò che è avvenuto, cos'è, un paio di giorni fa, qualcosa del genere, vero? Certo che, come dice Stefano di Vicenza, dice ma tu pensa se nemmeno i tribunali possono essere costruiti in sicurezza. Purtroppo mi dà davvero da pensare come siamo messi in generale qui da noi, e certo che non saprei neanch'io cos'altro aggiungere. Siamo veramente, uno pensa di essere arrivato, come dire, a un punto, a toccare il fondo, sapete com'è, vero? Ma invece stiamo scavando e alla grande. Comunque certo che poi dà da pensare anche la localizzazione. Uno si immagina Bolzano, la cosa insomma è per antonomasia Trento Bolzano eccetera, dove tutto va bene, tutto procede, tutto funziona. Invece anche qua insomma ci sono i suoi bei punti di domanda. E vabbè, così è. Va bene. Facciamo una piccola pausa e poi torniamo. L'argomento di cui vi volevo parlare oggi, prendo spunto da un, come si dice, da una cosa che mi ha mandato il mio caro amico l'architetto Pesavento, e sulle stampanti 3D per realizzare le case. Se vi ricordate che me ne ho parlato tempo fa. Comunque adesso vediamo qualcosa di bello tosto. Piccola pausa.

Sfumiamo questa musica molto molto dolce, vero? Allora, torniamo. Vi volevo appunto parlare di questa cosa qua. La prima fattoria autosufficiente è stampata in 3D, si chiama Itaca e si trova a Imola, in Emilia Romagna. Realizzata dall'azienda Ravennate Wasp e da Olfattiva. È una struttura antisismica costruita con una miscela di calce naturale anziché cemento che produce da sola il cibo e l'energia necessari per chi la abita. E la fattoria Itaca si estende per 165 metri quadrati e le sue pareti sono state create usando speciali stampati 3D edilizie. Le caratteristiche principali del progetto includono autosufficienza, dispone di un sistema per la raccolta dell'acqua piovana e pannelli per l'energia progettati per rendere le persone indipendenti. Materiali naturali, le pareti sono spesse circa 60-70 cm e sono fatte di calce e lolla di riso. Il guscio del chicco di riso, la lolla di riso è appunto il guscio del chicco di riso. Questo permette all'edificio di respirare, tra virgolette, e regolare la temperatura in modo naturale. Progettazione ha una forma geometrica a quadrato inscritto in un cerchio ispirata alla forma del mandala. Comfort e impianti, i tubi per il riscaldamento e i sistemi elettrici sono inseriti direttamente nella parete durante il processo di stampa. Costruzione in cantiere. Per realizzare la parete alta 3,80 m sono stati usati quattro macchinari chiamati Crane Wasp, che hanno depositato lo speciale impasto strato dopo strato per formare la struttura attorno alla struttura principale. Si sviluppa un giardino botanico medico che rende questo luogo un laboratorio a cielo aperto per l'agricoltura sostenibile ed il benessere. Questo è in sintesi un po' il concetto, vero? Vediamo che cosa poi possiamo ancora aggiungere. Eccolo qua, Itaca, ecco la prima fattoria autosufficiente stampata in 3D, ci sono anche delle immagini. E, tra le colline dell'Emilia Romagna, il nuovo avveniristico progetto WASP unisce biedilizia, tecnologia e microeconomia circolare, ridefinendo l'idea di abitare sostenibile. Una fattoria autosufficiente stampata in 3D si chiama Itaca ed è il progetto di WASP che nasce a Sciamballa, tra le colline dell'Emilia Romagna, per immaginare il futuro dell'abitare. WASP ha completato la stampa delle pareti della prima costruzione stampata in 3D certificata e realizzata nel laboratorio a cielo aperto Sciamballa tra le colline dell'Emilia Romagna. Un progetto che guarda il futuro dell'abitare con un approccio replicabile, rapido, a basso impatto ambientale. Presentato da Massimo Moretti all'Italian Tech Week di Torino, Itaca nasce come modello di fattoria autosufficiente basata su una microeconomia circolare. Il cuore del progetto è il sistema Crane Wasp, quattro bracci robotici che lavorano insieme e stampano simultaneamente le pareti, permettendo di completare il guscio strutturale di una casa in appena un paio di giorni. Il layout, ispirato alla geometria del mandala, è un quadrato inscritto in un cerchio. La superficie complessiva è di 164 metri quadrati, con pareti alte 3,80 m, realizzate con una miscela di calce priva di cemento, scelta per le basse emissioni di carbonio e per la sua elevata traspirabilità. Lo spessore dei muri tra i 60 e i 70 cm integra l'isolamento grazie alla lolla di riso e calce naturale, trasformando Itaca in una vera casa passiva. Durante la stampa vengono già inseriti riscaldamento radiante, impianti elettrici e sistemi di ventilazione. Le pareti diventano come viventi, capaci di respirare e autoregolare la temperatura interna, riducendo il fabbisogno energetico e migliorando il comfort degli ambienti.
Il progetto si estende anche al paesaggio che circonda Shamballa. Sono stati realizzati bacini per la raccolta dell'acqua piovana, avviati interventi di riforestazione con oltre 500 alberi e 50.000 piante aromatiche e officinali, e sono in sviluppo un giardino automatico con intelligenza artificiale e sistemi idroponici verticali stampati in 3D per produrre cibo tutto l'anno con un consumo minimo di acqua. Itaca racconta così un nuovo immaginario dell'architettura, non solo edificio ma ecosistema, una casa stampata in 3D che è molto in dialogo design, tecnologia e natura, suggerendo come potremo abitare domani in modo più leggero, efficiente e profondamente connesso al territorio. Ok, qua poi troverete sul sito anche delle immagini e la cosa, diciamo, può avere una sua questo tanto per avere anche come viene realizzata. Immaginate proprio un sistema di stampa in 3D in cui viene colato tramite un ugello delle pareti che vengono realizzate come una specie di sistema alveolare secondo l'orizzontale. Quindi è vero che le pareti sono belle grosse, 60-70 cm come si diceva prima, però sono cave al loro interno, vengono riempite di canapa, calce canapa e pula di riso, dicevamo, calce canapa, pula di riso, e in modo da isolare, avere massa, eccetera eccetera. Anche la forma potrebbe essere, non so, dare l'idea vagamente come concetto della rotonda del Palladio, cioè tutte e quattro gli fronti sono praticamente uguali, giusto per, insomma, tanto per avere un po' un'idea. Poi vediamo che cosa ancora posso chiedervi. Itaca, la prima fattoria autosufficiente stampata in 3D. Ok, va bene. Aspettate che arriviamo. Questo invece è la casa stampata in 3D autosufficiente ed ecosostenibile. Questo qua direttamente sul sito. Sul sito della WASP, la casa stampata in 3D autosufficiente ed ecosostenibile. Vediamo di che cosa si occupa. Chi siamo? Dove è andato qua? La casa stampata in 3D certificata in Italia. WASP ha completato la costruzione di Itaca, la prima costruzione stampata in 3D certificata, situata nel laboratorio a cielo aperto Shamballa tra le colline dell'Emilia Romagna. Il progetto nasce con l'obiettivo di sviluppare una fattoria autosufficiente e modelli abitativo stampato in 3D basato su microeconomia circolare. Ok. Un nuovo paradigma per l'edilizia sostenibile, facilmente replicabile in tutto il mondo grazie alla rapida trasmissione delle informazioni rese possibili dalla tecnologia di stampa 3D e dall'utilizzo Crane WASP, una macchina versatile, accessibile e capace di operare anche in aree remote. Uno degli obiettivi principali alla base della costruzione di Itaca era quello di realizzare un edificio stampato in 3D che rispettasse gli stessi standard delle strutture tradizionali, inclusa la resistenza sismica. Beh, questo qua vi ho già spiegato che è assolutamente basilare, cioè noi possiamo costruire qualsiasi cosa o qualsiasi casa anche con gli stuzzicadenti, basta che dimostriamo che sta su, insomma, nelle varie situazioni e nelle varie località. Quindi anche qua niente di nuovo, naturalmente. In conformità alle normative italiane ed europee, considerati gli stringenti requisiti normativi dell'Italia, essendo una regione fortemente soggetta ad attività sismica, ottenere la certificazione in condizioni tanto rigorose dimostra la potenza del modello di essere pubblicato nella maggior parte delle aree del mondo. Vabbè. È un po' di anni che si sente parlare della stampa 3D
in realtà non è proprio così economica la faccenda, a parte che appunto forse si può ragionare anche su quel che riguarda una cosiddetta economia di scala, e quindi si potrebbero anche fare ragionamenti un po' diversi da come eccetera, però insomma per il momento è una roba, una cosa abbastanza di nicchia. La costruzione di Ithaca è stata realizzata da WAP 3D Build, la startup innovativa di WASP dedicata alle edilizie stampate in 3D. Tramite il sistema Crane WASP, Ithaca è la prima struttura standard in 3D a prendere forma a Shamballa. Il laboratorio a cielo aperto di WASP

contribuendo uniformemente alla riduzione dell'impatto ambientale complessivo dell'edificio. Sì, c'è anche un laghetto davanti, rende veramente l'idea. Però non leggo, sì, non vedo le tipologie delle murature, comunque vabbè. Il progetto Ithaca non si concentra esclusivamente sulla costruzione di un edificio, ma anche sulle soluzioni innovative adottate per la gestione del terreno circostante. Queste misure mirano a consentire un utilizzo intelligente e sostenibile delle risorse locali, con l'obiettivo finale di creare una microeconomia circolare capace di sostenere la vita umana nel rispetto dell'ambiente. Partendo da questa visione, il progetto abbraccia un approccio olistico di rigenerazione ambientale e design sostenibile. Paroloni, voi direte, vero? Boh. Partendo dall'edificio stesso, le pareti ventilate contribuiscono a regolare la temperatura interna, riducendo il fabbisogno energetico ed abbassando le emissioni derivante dal sistema di riscaldamento e raffrescamento. Le pareti integrano sistemi di riscaldamento radiante e impianti elettrici inseriti direttamente durante il processo di stampa, eliminando la necessità di intervenire successivi alla costruzione. E beh, qua è facile capirlo, giusto? Questo include riscaldamento, cabaggio elettrico e isolamento. Ok, una casa per una vita autosufficiente. Sul terreno esterno sono stati realizzati due bacini di raccolta dell'acqua piovana per favorire il recupero idrico, controllare l'erosione del suolo e supportare le coltivazioni sulla copertura di Ithaca. Sono stati installati il tetto verde e il sistema di pannelli solari per garantire isolamento e riduzione dei costi energetici, oltre a favorire la biodiversità. E bravi in Imola. C'è il tetto verde, lucernari sul tetto. Il progetto ha una sua un suo perché, una sua logica, come si suol dire. La digitalizzazione del sapere collettivo e la fabbricazione digitale sono i processi che guidano lo sviluppo del progetto Ithaca. Ithaca si propone come un modello di ricerca e sviluppo collettivo dove tutte le soluzioni messe in atto sono digitalizzate e condivise. Va bene. D'accordo, dai, direi che ci siamo fatti un'idea, vero? Da qui ad arrivare nella situazione comune, normali, ma è un po' che ne sento parlare, al momento siamo messi così. Va bene. Altra piccola pausa, vediamo da che cosa vi posso fare ascoltare. Questo qua.

0: Eccoci ritornati. Questa cosa mi sembrava una colonna sonora, forse, vero? Sì, va bene. Allora, andiamo avanti. Sì, un'altra cosa, di cui vi volevo parlare. Mi aveva colpito Sardegna, l'isola che paga fino a 15.000 euro per chi si trasferisce. Avevo colto così lo spunto di un articolo in cui c'era scritto che alcune isole in Italia ti pagavano per trasferirti. Poi naturalmente era il titolone, così come si dice, quello per così attirare l'attenzione. Poi in realtà in Italia non ci sono isole dove lo Stato offre uno stipendio mensile fisso per il solo fatto di risiedervi. Tuttavia puoi ricevere fino a 15.000 euro a fondo perduto dalla Regione Sardegna per comprare o ristrutturare la prima casa. Questo fondo serve a ripopolare i piccoli borghi. I requisiti principali per accedere al contributo sardo sono: dimensioni del comune, il paese deve avere meno di 3.000 abitanti, esteso in alcuni casi fino a 5.000. Residenza, devi trasferire la residenza nell'immobile entro 18 mesi dall'acquisto. Spesa sostenuta, il bonus copre fino al 50% delle spese effettive con un tetto massimo di 15.000 euro. E per consultare i bandi aperti, i comuni partecipanti e i requisiti dettagliati, visita la pagina dedicata a Regione Autonoma della Sardegna. E vediamo tanto per avere qualche ok. L'isola italiana che paga 15.000 euro chi vuole trasferirsi, le cose e le case costano solo un euro. Volete cambiare drasticamente vita ma a prezzi modici? C'è un'isola italiana che offre 15.000 euro a chi si trasferisce lì e le case costano solo un euro. L'Italia è la nazione dei borghi, dei piccoli e suggestivi villaggi arroccati su montagne isolate, famosi per la loro bellezza e per la loro iconicità, capace di attirare migliaia di turisti da ogni parte del mondo. L'unico piccolo inconveniente, essendo difficilmente raggiungibili e dando pochissime possibilità lavorative ai residenti, tendono sempre di più a spopolarsi con il passare degli anni. I governi locali però stanno provando a dargli una nuova vita, lanciando delle iniziative molto particolari. Offrono un premio in denaro a tutti coloro che accettano di trasferirsi. A essersi aggiunta alla lista di recente è stata una pittoresca isola, cosa dà ai futuri residenti. L'isola che offre bonus in denaro a chi si trasferisce e fa figli. La Sardegna sta vivendo un brusco scalo demografico. Da qualche anno a questa parte è il motivo molto semplice. I giovani emigrano trasferendosi per motivi lavorativi in città italiane più grandi e centrali o addirittura all'estero. La conseguenza? I loro paesini d'origine si spopolano, diventando praticamente senza vita. Le autorità locali, dunque, per provare a ripopolare la zona, stanno offrendo diversi premi, fino a 15.000 euro alle coppie che acquistano e ristrutturano una casa in una delle località disabitate, fino a 20.000 euro a coloro che vogliono avviare un'attività. Chi avrà il primo figlio in Sardegna inoltre riceverà un ulteriore bonus di 600 euro, ai quali si aggiungeranno altri 400 euro per ogni figlio successivo. Le ricompense verranno erogate ogni anno fino a quando il bambino non avrà 5 anni. Che ne dite? Vi sembra interessante? Le condizioni da rispettare per usufruire dei bonus. Sebbene sembri un sogno trasferirsi in Sardegna, magari in una casa vista mare, usufruendo di simili bonus in denaro, c'è un unico piccolo inconveniente per coloro che accettano. L'offerta comprende solo determinate zone dell'isola, per la precisione quelle che contano meno di 3.000 residenti, che nella maggior parte dei casi si trovano nell'entroterra e non sulla costa. I nuovi residenti devono risiedere nel paese sardo scelto a tempo pieno, registrandosi come residenti permanenti entro 18 mesi dal trasferimento. La concessione di contributi a fondo perduto fino a 15.000 euro è soggetta, inoltre, avviene nella misura massima del 50% della spesa prevista. che sia essa una spesa per l'acquisto e per la ristrutturazione. Buone notizie però per quelli che oltre la prima casa vogliono acquistare anche un secondo immobile. I prezzi dei proprietari in piccoli come comuni come Ollolai nel Nuorese partono da un solo euro. Naturalmente si tratta di luoghi completamente abbandonati da ristrutturare al 100%. Alcune case non hanno neppure il tetto e possono essere restaurate con bonus economico concesso. E vediamo se c'è qualcos'altro da leggere. Direi di sì. Dove è andato? Vabbè, niente, ci siamo un po' fatti un'idea. Che dite, si potrebbe e quindi insomma potrebbe essere anche un'idea da mettere in gioco, da rimettersi in gioco, vero? Sì, immaginate anche voi che se di fatto così è, sicuramente anche vediamo se c'è qualche altro. Non esiste... Ah, eccolo qua, sì, non esiste un solo paesino ma diversi borghi in tutta Italia che offrono contributi economici per contrastare lo spopolamento. L'importo e i requisiti variano molto, così come le destinazioni. Allora, dicevamo, la Sardegna, la regione ha un bando attivo che offre fino a 15.000 euro a fondo perduto per chi trasferisce la residenza del comune con meno di 3.000 abitanti. 15.000 euro, vi ricordo che per un massimo del 50% della spesa, quindi se dovete almeno mettere già voi, cacciare quindi, un altrettanto 15.000 euro e poi il comune vi paga, vi apporta la residenza, eccetera, eccetera. Calabria, diversi comuni come Santa Severina e borghi montani della Sicilia, ad esempio Aieta, Civita, Bova, offrono fino a 28.000 euro erogabili in 3 anni che vi si trasferisce e avvia una nuova attività. Toscana, anche in Toscana non avrei mai pensato. A Radicondoli, Siena, si può ricevere un contributo fino a 20.000 euro per l'acquisto della prima casa, oltre a un rimborso del 50% sull'affitto. Abruzzo, a Santo Stefano di Sessanio, il comune ha un noto progetto che offre fino a 8.000 euro all'anno per 3 anni un alloggio a canone agevolato a chi si apre un'attività. Questi bandi sono quasi sempre vincolati all'apertura di un nuovo impresa o al cambio effettivo di residenza per la determinazione. E dove è andato? Cambio di residenza per il determinato numero di anni. Per dettagli, scadenze per consultare i bandi regionali si può visitare il sito ufficiale di italia.it. Direi che anche qua. Sogni di trasferirsi in queste isole pagano per farlo. Vediamo se c'è qualche cosa in più su questo qua. E dove è andato? Ok. Sogni di trasferirti, quest'isola italiana ti paga per farlo. Sogni di trasferirti su un'isola, vivere in un ritmo slow, la Sardegna ti paga per farlo. E questo è ciò che c'è da sapere. E questo qua è una cosa. I desideri di lasciare tutto e trasferirsi all'altra parte del mondo per brevi e lunghi periodi è frenato nelle menti di tutti, ma almeno una volta nella vita. E benvenuti in Sardegna. E qua insomma si potrebbe anche, vediamo. Passaggio frastagliato è incredibile, arriva direttamente dalla regione e la Sardegna ti paga per trasferirti sull'isola. La Sardegna è sempre un'ottima idea, non solo per un viaggio di breve durata, che vedo qua che è stato evidenziato, vuol dire che ha qualche cosa. Al ritmo slow food eccetera eccetera. Che ne dite? Possiamo provare? No, mi fa sorridere perché E c'era un signore appunto che diceva: vabbè, se vendete le case a un euro, ciappa qua 20 euro, me ne date una ventina. Non è proprio così che funziona, che dite? Poi Salve architetto, io che sono uno che sale dico che per ogni bonus che dà lo Stato c'è un malus molto più grande che lo Stato dà, perché lo Stato è un assassino della gente che esegue gli ordini di quelli veri lazzaroni che circondano, che ci comandano. Adamo sapiente. Adamo, Briconcello, mi sembri anche, come dire, un po' prevenuto, che dici? Che cosa vogliamo dire? Che naturalmente il motivo c'è, certo che sì, potrebbe essere anche un'idea, però naturalmente hanno sicuramente... per carità, sono posti che sicuramente costerà relativamente poco comprare qualcosa, e poi quindi addirittura te la regalano tra virgolette per il controvalore di un euro, e poi ci devi fare dei lavori. Come al solito, se riesci a gestirti in autocostruzione, sì, è sicuramente un bel vantaggio. Apro e chiudo una parentesi: come vi dicevo, il figlio di un conoscente si è preso un paio d'anni sabbatico, si dice un paio di anni sabbatici, come si suol dire, per autocostruirsi casa sua. Ha comprato una piccola porzione di terreno nel Vicentino, adesso questo qua è l'esempio specifico, dove c'era tra virgolette un rudere che non era proprio, era abbastanza messo malaccio, però no, anche se non era proprio del tutto crollato, per cui lui con la sua compagna si sono presi un anno sabbatico, sicuramente avevano un po' di soldini messi di via durante il lavoro fino ad ora, eccetera eccetera, per cui la compagna si tiene l'abitazione, un lavoro al circa al 50%, mezza giornata, cosa del genere, e lui, visto, anziché pagare delle persone, si fa dei lavori di ristrutturazione di questo edificio così da poterlo rendere abitabile. E così ragionando, immaginate anche voi, adesso per carità voi direte non è da tutti, non tutti possiamo farlo, però insomma anche questa potrebbe essere uno spunto, un'idea. E sì, voi direte un po' con calma, anzi molta calma, però insomma se fosse messo a posto il tetto sarebbe già una buona cosa, ma anche qua dovendo mettere a posto il tetto, tutto sommato basta fare un po' di conti, non solo lui ma anche per mettersi a posto, per pagare una persona e lavorare per pagare una persona che fa il lavoro tuo, per carità, ecco insomma ci siamo capiti, poi ognuno fa un po' quello che può, non quello che vuole, quello che può, e ci siamo capiti. Sì, sul discorso dei bonus e quelle cose là, devo dire che sono anch'io abbastanza scettico. Per carità, sì, dai, questo qua è sul discorso bonus, è un altro capitolo. Va bene. Piccola pausa musicale. Da dove possiamo partire? Aspettatemi che arrivo. Proviamo questa.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
3: finalmente festosi! E dopo tante camomille,
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
11: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto a legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum. Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
12: Simone Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
13: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico. Vi aspettiamo.
12: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella. Chiama il numero 339 80 20 168. Saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
13: Rossella. Ciao!

0: Eccoci, sfumiamo anche questo e arriviamo all'ultima parte della mattinata. Come di consueto sapete un po' le cose che mi hanno un po' colpito, che ho ricercato, che ho sentito durante l'arco della settimana e condivido con voi quello appunto che mi ha un po' colpito. Cerco in qualche modo di, come dire, sì, di essere un po' neutrale, nel senso che è logico che se vi faccio ascoltare certe cose vuol dire che in qualche modo quelle cose che vi faccio ascoltare diciamo, le condivido almeno sul fatto di avere un po' così la possibilità di confrontarci assieme, però insomma cerco di essere un po' staccato. E anch'io volevo un attimino fare due considerazioni, diciamo, per quel che riguarda la questione del gioielliere, eccetera, eccetera. Vediamo da dove poter cominciare. Aspettate che il caso Ruggero, un altro caso di indignazione cavalcata. Proviamo a sentire questo qua.
1: I giudici seguono lo stato di diritto, non lo stato emotivo. E visto che in questo rumore le opinioni arrivano prima dei fatti, ricostruiamo quello che è successo partendo dalle sentenze e dai filmati. Ciao, sono Francesco Giano. 28 aprile 2021, Grinzane Cavour. Tre uomini entrano nella gioielleria di Mario Ruggero. Minacciano Ruggero, la moglie, la figlia, li malmenano, svuotano la cassaforte. Poi escono dal retro e cercano di fuggire salendo sull'auto parcheggiata. Ruggero prende la pistola ed esce dalla gioielleria. Raggiunge i rapinatori e spara più colpi verso l'auto mentre quelli cercano di fuggire. Ne insegue un terzo, lo colpisce la testa e prova a spararli, ma il colpo non parte. Due uccisi, un terzo ferito, partono le indagini. La difesa di Ruggero invoca la legittima difesa. Sostiene uno che la rapina fosse ancora in corso e due che Ruggero temesse che la moglie fosse stata presa in ostaggio dai rapinatori. In 5 anni, 3 corti diverse, di 3 gradi di giudizio diversi, di 3 città diverse, ritengono però questa versione illogica e smentita dai filmati. L'articolo 52 del codice penale dice che la difesa è legittima quando ci sono 3 condizioni. Il pericolo attuale, la necessità di reagire a scopo difensivo e la proporzione tra difesa e offesa. Secondo i giudici, nel momento in cui Ruggero spara, queste condizioni non ci sono più. Non c'era il pericolo attuale. I filmati mostrano che lui va a prendere la pistola quando i rapinatori già stavano scappando. L'azione aggressiva, scrivono i giudici, era già totalmente conclusa. Nel momento in cui spara, non c'era necessità di difendersi. Ruggero non cerca riparo, scrivono i giudici, non cerca di proteggere la famiglia. Dice che ha inseguito i rapinatori perché temeva avessero preso sua moglie. Ma i filmati, scrivono i giudici, lo smentiscono. Lui stesso, mentre sta andando a uccidere i rapinatori, si scontra con la moglie, accorgendosi che era là con lui. Da qui la sentenza. I giudici condannano Ruggero non perché si è difeso, ma perché quando ha sparato, secondo loro, non si stava più difendendo. Hanno riconosciuto il peso di ciò che ha subito negli anni e infatti gli hanno dato le attenuanti. Ma attenzione, le attenuanti possono ridurre la pena, ma non possono cambiare i fatti, trasformando un inseguimento in legittima difesa. E a proposito di fatti, qui arriva il cortocircuito politico. La legge a cui si sono rifatti i giudici è l'articolo 52, che è stato riformato nel 2019 proprio per ampliare le tutele di chi reagisce a un'aggressione. Ma anche dopo quella riforma rimanevano le condizioni di cui abbiamo parlato per la legittima difesa. Quella legge fu approvata dalla politica, che è la stessa politica che adesso critica i giudici per averla applicata. E perché succede spesso questa cosa anche sui social? Quando il risultato non piace, invece di discutere la legge, si attacca la sentenza. Cioè, invece di parlare di giustizia, si cavalca la reazione. E vedete la differenza tra lo stato di diritto e lo stato emotivo? Perché nello stato emotivo ognuno la può pensare come vuole. Possiamo benissimo provare vicinanza per Mario Ruggero, possiamo ritenere la pena eccessiva, possiamo ritenere che avremmo fatto lo stesso al suo posto. Ma il punto, specie per la politica, non è chiedersi che cosa avremmo fatto noi, ma stabilire che cosa può fare chiunque. Lì comincia lo stato di diritto, cioè dove finisce lo stato emotivo.
2: Mario.
0: Così. Adesso voi direte, e questo che vuol dire? Che vuol dire? Riascoltatelo anche voi a casa. Vi volevo leggere 2 righe. Che cos'è veramente la giustizia? Quasi tutti credono che la giustizia sia un sistema creato per imporre un insieme di valori da rispettare, al fine di punire chi si comporta male e difendere chi subisce un torto. In verità non è così. Se esistesse una giustizia oggettiva, universalmente valida e vera, allora questa non cambierebbe a seconda dei luoghi o dei contesti. Ad esempio, sappiamo bene che ciò che è legale in alcune parti del mondo non lo è in altre, come il possesso di armi, la possibilità di vendere e consumare droghe, di abortire, inquinare l'ambiente e persino picchiare una donna. Se vi sono luoghi del mondo dove picchiare le donne è una pratica considerata... Sì, vi sono luoghi del mondo dove picchiare le donne è una pratica considerata normale. Nelle Bahamas esiste una legge che consente al marito di stuprare la propria moglie se questa ha più di 14 anni e non è reato perseguibile penalmente. Un recente reportage della BBC ha mostrato come in Afghanistan, Congo, Pakistan, India e Somalia si verifica ogni giorno crimini orrendi e legalizzati contro il gentil sesso. D'altronde anche in Italia, fino a pochi decenni fa, le donne erano discriminate e spesso maltrattate, in parte non sono ancora oggi, e tali diritti rappresentano una conquista relativamente recente. Dunque la giustizia non è mai universalmente oggettiva. Per questo motivo ciò che noi riteniamo corretto non è che lo sia sempre e ovunque. E poi cosa dire del contesto? Uccidere qualcuno è un male, ma non è considerato sempre reato. La legittima difesa infatti consente di togliere la vita a una persona. Un agente di polizia in certe situazioni può sparare senza subirne le conseguenze. Addirittura in alcuni stati americani esiste la pena di morte, mentre in altri è severamente vietata. Ma allora, se la giustizia non è la difesa di valori indiscutibilmente buoni, cos'è e a cosa serve? E qua il fatto è che quando nasci e cresci in un certo contesto, se tutti seguono determinate regole, anche discutibili, tu le riterrai corrette. In Corea del Nord si rischia il carcere anche solo se si piega il giornale in concomitanza del volto del leader supremo Kim Jong-un. È una scemenza, sarete pensando, eppure lì è considerata normalità. L'aspetto più inquietante è che, per quanto assurdo possono essere, le persone si aspettano che le leggi assecondino le loro convinzioni. Chiamiamo cioè giustizia ciò che mantiene valide le regole che ci hanno inculcato fin dalla nascita, anche quelle prive di senso che fanno del male a te e ai tuoi cari. Ecco quindi che si comprende immediatamente qual è il ruolo della giustizia. Non esiste per portare il bene nel mondo, ma esclusivamente per mantenere l'ordine sociale. Ciò che conta veramente non è che le sentenze e le leggi siano buone ed eque, è sufficiente che esista una diffusa percezione di rigore e severità. Tutti devono aver paura di agire fuori dagli schemi, nella consapevolezza che se non si rispettano le regole, si verrà duramente puniti. Quanto appena affermato è dimostrato dal fatto che spesso quando le leggi cambiano, queste non accade sotto la spinta della morale, non mutano nel tempo per essere più giuste o garantire maggiori diritti alle persone, ma spesso per governare i cambiamenti sociali. Ciò di cui il sistema si preoccupa è infatti soprattutto regolamentare ogni singolo aspetto della nostra vita, al fine di evitare disordini o minare l'equilibrio economico-politico. Si potrebbe pensare che le leggi ingiuste esistano solo in certi luoghi, ma non è così. Ne abbiamo a bizzeffe anche in Italia. Non sono ad esempio l'usucapione, ovvero la possibilità da parte di perfetti sconosciuti di appropriarsi dei nostri beni anche se in cattiva fede. L'assenza della legittima difesa, che è valida solo se il ladro entra illegalmente in casa, minaccia la nostra vita, non se lì solo per rubare. È ingiusto il fatto che molte sanzioni economiche siano indipendenti dal reddito, così i ricchi pagheranno cifre per loro irrisorie, mentre i poveri verranno messi in ginocchio anche da banali multe. Finisce che i ricchi fanno quello che gli pare e i poveri obbediscono. E poi cosa dire delle tasse sulla prima casa, il bollo auto, le accise sul carburante o l'IVA sui prodotti di prima necessità? L'aspetto più grave è che da leggi ingiuste scaturiscono situazioni paradossali. Sapevate ad esempio che se l'eredità viene divisa fra due fratelli e la morte del genitore è possibile far rivalutare l'intero patrimonio e costringere il fratello che ha saputo far fruttare meglio ciò che ha ricevuto al rimborso dell'altro, a rimborsare l'altro? E quindi un dato di fatto che ogni singolo cittadino dell'oggi al domani può ritrovarsi a dover affrontare situazioni assurde da cui deve difendere. Uscirne vincitori, magari a distanza di molti anni, non significa non subire danni psicologici o d'immagine. Chi finisce in tribunale può vivere lunghi periodi in preda a malessere e ansia, danni causati dall'inquietudine e dalle preoccupazioni per il proprio futuro. Anche la sola diffusione di notizie che rendono pubbliche l'esistenza di indagini nei nostri confronti può letteralmente rovinarci la vita sociale e lavorativa. Compreso questo, sebbene sciocco, credere che approcciarsi al mondo della giustizia con una certa malizia sia solo sinonimo di cattiva fede. Quindi si tratta di imparare a muoversi in una giungla pericolosissima, senza compiere passi falsi che possono risultare letali. Avete capito il senso di quello che ho letto su questo articoletto, vero? E quindi ecco, anche questo si colloca all'interno di questa vicenda, se volete. Va bene, facciamo una piccola pausa anche qua e vediamo cosa potrebbe essere. E vediamo questo qua.

0: Eccoci ritornati. Un altro argomento che mi direi mi sta abbastanza a cuore, anzi particolarmente a cuore, riguarda la questione della caccia, vero? E sappiamo c'è in procinto della discussione di un decreto legge riguardo al discorso caccia. Sentite, eccolo qua. E in video in cui Lollobrigida promette il DDL caccia alla lobby, il nuovo DDL caccia promosso politicamente dal ministro Lollobrigida sta per essere discusso alla Camera dopo l'approvazione in Senato. Comunque sentite questo. Aspettate, no, questo qua fermo qua. Eccolo qua.
1: Sul nuovo disegno di legge sulla caccia è montata tantissima polemica. Il primo firmatario è Lucio Malan, che è capogruppo di Fratelli d'Italia, ma dal punto di vista politico il vero promotore è il ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare, il nostro Francesco Lollobrigida.
2: Care amiche, cari amici, buongiorno. Abbiamo il grande onore, il grande piacere di avere con noi un indiscusso amico dei cacciatori.
1: Le opposizioni e praticamente tutte le associazioni animaliste e ambientaliste stanno criticando questo disegno di legge, chiamandolo DDL Sparatutto e accusandolo di essere un regalo ai cacciatori. Lollobrigida invece dice che era arrivato il momento di un aggiornamento, perché la legge attuale in vigore dal 92 ha ormai troppe lacune. Peccato che tra cittadine e cittadini ci sia molta perplessità. Il sentimento pubblico sembra sempre più orientato verso la domanda: ma la caccia oggi ha ancora senso? Infatti quasi 3 italiani su 4 si dichiarano contrari alla caccia. Ma allora perché il governo sta lavorando così attivamente per questa legge? Come sempre, io credo che sia più utile fare un'altra domanda: per chi sta venendo fatta questa legge? La risposta a questa domanda arriva proprio da un video che abbiamo scovato ricercando un po' online, dove Lollobrigida stesso a darci la risposta.
3: Noi abbiamo fatto fatti e quindi portiamo a soluzione un processo di questa natura.
1: Prima però vale la pena vedere nel concreto cosa dice questo disegno di legge, anche perché su cosa cambiasse davvero questo DDL non è stato subito chiaro e Lollobrigida addirittura ha fatto un video per smontare le bufale di vari creator che lanciavano l'allarme. Uno dei punti centrali di questo disegno di legge riguarda i confini e le aree in cui si potrà sparare. Il nuovo testo allarga i territori aperti all'attività di caccia, permettendo di sparare in zone che fino a oggi erano totalmente vietate o protette. La novità che sta facendo più discutere è l'apertura al demanio marittimo, che significa dare il via libera alle doppiette lungo le coste, le spiagge e i litorali marini. Ma non si ferma qui, la riforma estende la caccia anche all'interno dei demani forestali e permette persino alle singole regioni di ridurre i confini delle aree protette dei parchi, andando nella direzione opposta rispetto alle tutele ambientali e alla conservazione della biodiversità. E qui fermiamoci un attimo: l'allarme che molti hanno lanciato dietro a questo disegno di legge è che i cacciatori potessero sparare in spiaggia. Lollobrigida ha dichiarato che sul disegno di legge sulla caccia sono state raccontate fandonie di ogni tipo. Si è parlato di caccia in spiaggia, stragi, sparatutto. Dice che sono fandonie. Iniziamo a fare corretta informazione. Le fandonie, semmai, le dice lui. Oltre all'espansione delle zone di caccia, il disegno di legge aumenta la pressione venatoria. Hanno praticamente smontato i calendari. La stagione di caccia viene prolungata fino ai mesi primaverili, proprio quando molte specie migrano, nidificano, e sono state cancellate persino le giornate di silenzio venatorio, quelle in cui gli animali potevano riposare. Si potrà sparare ovunque, più a lungo, persino fin dopo il tramonto. E a rimetterci sono soprattutto gli animali già oggi in forte declino: piccoli uccelli come allodole, tordi e merli e diverse specie di anatre, tutti inseriti in un elenco di specie cacciabili che invece di stringersi si allarga. Arriviamo però a due punti su cui vi chiedo di seguirmi attentamente, perché qui credo che le parole di Lollobrigida nel video finale saranno molto rivelatrici. Iniziamo parlando della definizione che viene data alla figura del cacciatore nel nuovo disegno di legge. Per capire l'importanza dobbiamo fare un salto alla legge del 1992. Non è che prima di questo disegno di legge la caccia in Italia fosse illegale, ma la legge del 92 metteva un principio chiaro, un paletto fondamentale: la fauna selvatica è un patrimonio indisponibile dello Stato. Significa che gli animali selvatici sono un bene comune, qualcosa che appartiene a tutti i cittadini. cittadini e che lo Stato ha il dovere di proteggere. Il nuovo disegno di legge cancella il senso della parola protezione della fauna selvatica per sostituirla con il termine gestione e il cacciatore viene ufficialmente ribattezzato bioregolatore. In pratica l'impianto del disegno di legge cancella 30 anni di tutele della fauna selvatica che dovrebbe essere patrimonio indisponibile dello Stato e trasforma chi spara nel nuovo custode ufficiale della natura. Il secondo aspetto importante è quello scientifico. Lollobrigida afferma che questo disegno di legge è una regolamentazione di attività lecite in Europa e nel mondo e quindi anche in Italia, che va normata basandosi su dati scientifici. Peccato che questa risposta stride un po' con la ridefinizione del ruolo dell'ISPRA, l'istituto scientifico pubblico che dovrebbe proteggere la fauna. Con il nuovo disegno di legge, infatti, il ruolo dell'ISPRA passerà da vincolante a consultivo. Significa che le regioni potranno ignorarlo quando decidono quanto e cosa cacciare. E non è tutto. Per scavalcare la scienza, alla riforma viene affiancato un comitato tecnico dove siederanno, indovinate chi? Proprio i rappresentanti dei cacciatori. Ecco, ruolo del cacciatore e ISPRA. Da questi due punti si inizia a intravedere per chi è davvero fatta questa legge. Ed è arrivato il momento di ascoltare proprio la voce di Lollobrigida in quel video che vi abbiamo promesso. Ma prima di più, siamo al Caccia Village, il salone nazionale della caccia e del tiro in provincia di Perugia. Lollobrigida si trova allo stand di Federcaccia, la principale associazione di categoria dei cacciatori. Già la sua presentazione ci fa capire un po' tutto.
2: Care amiche, cari amici, buongiorno. Abbiamo il grande onore, il grande piacere di avere con noi un indiscusso amico dei cacciatori.
1: Lollobrigida pronuncia parole importanti a una platea di cacciatori.
3: Il cacciatore è stato sempre un elemento costituente del rispetto dell'ambiente, dell'attività di bioregolazione fondamentale che l'uomo svolge con una serie di attività, sicuramente l'agricoltura, sicuramente l'allevamento, ma certamente anche l'attività venatoria.
1: Quasi un anno prima del disegno di legge, qui il ministro sta già identificando il cambio del ruolo del cacciatore nella legge. E badate bene, perché questo potrebbe sembrare un discorso elettorale allo stand dei cacciatori, ma quello che qui Lollobrigida dice è finito poi nel disegno di legge. E non è tutto.
3: Dobbiamo dire chiaro che l'ISPRA è un importante dal punto di vista scientifico, ma non è il detentore delle regole divine, è un soggetto che contribuisce alla gestione della fauna selvatica.
1: Anche il cambio del ruolo dell'ISPRA era già un piano che Lollobrigida prometteva ai cacciatori. Il ministro è qui a questo stand con l'obiettivo di fare campagna elettorale, di suggellare il fatto che questo governo è dalla parte dei cacciatori e ancora una volta non siamo noi a dirlo.
3: E allora quando arriva qualcuno e dice non hanno mantenuto l'impegno, voi chiedeteglielo, ma se l'impegno lo manterranno, tu li voterai? Perché il dubbio che viene spesso è questo, che qualcuno strumentalizzi e non si renda conto che questo governo, nel rispetto di chi non ama la caccia, garantisce quelli che invece la esercitano con passione, con rispetto delle regole, con grande onestà, in relazione con gli altri mondi, quello delle attività agricole che tu hai citato, che devono vedere la compatibilità delle loro attività con quella dell'esercizio dell'attività venatoria.
1: Credo che queste parole mostrino limpidamente il legame tra Lollobrigida, questa legge e la lobby della caccia. È quasi una promessa di voto. Mentre lo abbiamo già detto, quasi 3 italiani su 4 sono dichiaratamente contrari alla caccia, il governo è più interessato a fare leggi su misura di una lobby a cui di fatto chiede poi voti. E il fatto che questa legge sia una promessa alla lobby della caccia è confermato anche dalla corsa all'approvazione che sta facendo questo disegno di legge. L'obiettivo?
3: Approvarla entro agosto. Prima della nuova stagione venatoria avremo la riforma della 157.
1: Intanto anche l'Unione Europea sta portando l'attenzione su quello che sta succedendo in Italia, in particolare per quanto riguarda la compatibilità con la direttiva Uccelli e quella Habitat. Siamo in contatto con le autorità italiane, afferma la portavoce della Commissione Europea Anna Kaiser-Konen, che aggiunge che anche se si attendono gli sviluppi dell'iter legislativo, è corretto affermare che stiamo seguendo attentamente la questione e ne seguiremo gli sviluppi. Vedremo se ancora una volta l'influenza della lobby avrà la meglio sul nostro governo. E voi cosa ne pensate?
0: Dice, questo è un food for profit, è la, come si chiama la relatrice di questa associazione, Food for Profit. Salve architetto, per quanto riguarda la giustizia, bisogna distinguere tra giustizia e legge. Io credo alla giustizia e non alla legge. Se qualcuno entra in casa per rubare, è giusto sparargli. In fondo, se vuole vivere, deve impegnarsi a lavorare come fa la maggior parte delle persone, faticando e sudando. Se ci lascia la pelle, sono affari suoi. Nessun risarcimento, anzi una medaglia per chi ha reagito. Questo Paolo da Mira. E poi ancora cos'era ancora c'è spesso gente che se riesce a farsi eleggere perché ha soldi e fatto chissà come, e poi le leggi contro noi, ma com'è possibile una oscenità simile? Questo è Roby da Mestre. Che dire, ecco, allora poi ancora vediamo che cosa vi volevo far ascoltare, aspettate, data center, bancomat, ecco, se volete farvi il fegato amaro, sentite anche questo. Spieghiamo come le tasse stanno dimezzando il nostro stipendio, trasformandoci in bancomat umani costretti a pagare due volte per ottenere servizi pubblici e di base.
4: Lo sapevi che in Italia per far arrivare 1200 euro netti nel portafoglio di un dipendente, un datore di lavoro deve metterne sul piatto circa 2200? Tecnicamente funziona così. Se la tua busta paga indica un lordo di 1650 euro, tu ne ricevi 1200, perché 450 spariscono subito in trattenute IRPEF e contributi. Ma non finisce qui, perché il tuo datore di lavoro deve versare altri 550 euro circa per INPS e INAIL. Il risultato è che per darti 1200 euro l'azienda spende 2200 euro. Lo Stato e gli enti previdenziali si tengono 1000 eurini. In pratica, quasi ogni euro che porti a casa, un altro euro resta nelle casse pubbliche. Un tempo questo prelievo era considerato il biglietto di ingresso per una società di servizi, ma oggi la percezione è cambiata, perché molti servizi essenziali richiedono un secondo pagamento. Paghiamo la tassa per la sanità, ma se abbiamo un'urgenza siamo costretti ad andare dal privato per non aspettare dei mesi. E così paghiamo due volte. Paghiamo il privato e la sanità anche se non la stiamo usando. Paghiamo per l'istruzione, ma tra contributi volontari, libri cari e strutture fatiscenti, il costo per le famiglie continua a salire. Paghiamo i pedaggi autostradali, le bollette di luce e acqua gonfiate da accise e IVA, nonostante siano beni primari. E paghiamo la tassa sui rifiuti, dove abbiamo trasformato casa nostra in un centro di smistamento, facendo gratis il lavoro che spetterebbe a chi gestisce il servizio, ne avevamo già parlato. Ormai tutti questi servizi sono gestiti da privati e noi ci chiediamo che fine facciano i nostri soldi che ci hanno già trattenuto alla fonte. È qui che nasce il dubbio più profondo. Dove finiscono davvero i soldi che ti tolgono? Bisogna anche notare che una quota sempre più grande di queste risorse viene dirottata per sostenere flussi migratori di cittadini extracomunitari che non hanno mai contribuito al sistema Italia. Molti arrivano e, non riuscendo a generare stipendi in grado di produrre vera ricchezza fiscale, finiscono per pesare immediatamente su sanità, scuola e sussidi, saturando servizi che dovrebbero spettare prima di tutto a chi versa da una vita. E addirittura lo Stato eroga pensioni assistenziali e assegni sociali anche a chi non ha nemmeno una storia lavorativa in Italia. E anche tutto questo pesa sempre sulle spalle di chi ha lavorato 40 anni per pagarsi la propria pensione. È un trasferimento di ricchezza estorto, dove i tuoi sacrifici finanziano un'accoglienza di cui il cittadino onesto non aveva bisogno. Alla fine quei 1200 euro che ti restano in tasca non sono affatto liberi. E prima di spenderli devi superare la seconda barriera fiscale. L'IVA al 22% su quasi ogni acquisto, le accise sui carburanti che sono tasse su tasse, e poi le imposte fisse come il bollo auto, il canone RAI, l'IMU, quelle cose lì. In conclusione, non generi 3.500 euro per prenderne 1.200, ma la realtà comunque è pesante. Generi 2.200 euro di valore, ne incassi 1.200 e una fetta enorme viene erosa da tasse indirette e servizi che devi ripagare, mentre lo Stato usa i tuoi soldi per offrire welfare gratuito a chi è appena arrivato. E allora mi si intrippa il cervello quando mi rendo conto che passiamo le nostre giornate a lottare per difendere il contante e poi alla fine scopriamo che il bancomat siamo noi.
0: Vi è venuto un po' di mal di testa, vero, per seguire tutti questi ragionamenti. Comunque sappiate che, ecco, vabbè, ci siamo capito, non saprei cominciare. Poi tra le concause, qua troppe morti improvvise tra i sanitari, interviene il presidente dell'Ordine dei Medici, troppe morti improvvise tra i sanitari, dopo la morte improvvisa di Vito Procacci, direttore del pronto soccorso De Poli. Filippo Anelli vorrebbe istituire una commissione, primi medici dissidenti, vabbè. Beh, questo qua, la distanza è l'unica risposta alla mancanza di rispetto. Avete condiviso la pace scoppia a causa delle persone intelligenti. Sto cercando di capire, anche qua morta a 30 anni la figlia del CT Silvio Baldini, commissione tecnico.

0: Uccise due rapinatori e ne ferì un terzo dopo la rapina nel suo negozio. 14 anni e 9 mesi, che potrebbero rappresentare per lui, 72enne, l'ergastolo, come egli stesso ha detto nel suo ultimo video.
1: È finita. Sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Ho preso atto che i giudici di Roma hanno voluto condannarmi a 14 anni e 9 mesi di reclusione, come nei giudizi precedenti, quindi hanno voluto darmi l'ergastolo. Ringrazio in questa occasione tutti coloro che mi sono stati vicino, tutti voi che mi siete stati vicino, sia materialmente che moralmente. E adesso dovrò passarvi il testimone per portare avanti una legge che sia veramente contro l'ingiustizia e contro la criminalità sempre più dilagante. Quindi un grande abbraccio a tutti voi. Sarete voi la mia voce. Grazie mille a tutti.
0: E Matteo Salvini non ci sta. Un padre, un nonno, un marito e un lavoratore per una vita che arriva a 72 anni per essere mandato in carcere perché ha reagito a un'aggressione, a un furto, a una rapina nel suo negozio, nel negozio di famiglia, con moglie e figlia presenti e a rischio. E quindi sentite che cosa chiede.
2: Io sto... In tanti stiamo con Mario Roggero, marito, padre, nonno, lavoratore per una vita che arriva a 72 anni per essere mandato in carcere perché ha reagito a un'aggressione, a un furto, a una rapina nel suo negozio, nel negozio di famiglia, da una vita con la moglie e con la figlia. Ecco, secondo la giustizia italiana ha esagerato. Io non auguro a nessuno dei commentatori da tastiera di trovarsi in un contesto drammatico come quello e non auguro a nessuno di poter cercare di capire cosa ti dice la tua mente. Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero, una grazia per un lavoratore onesto, tranquillo, per bene, per un marito, per un padre, per un nonno che a 72 anni non merita sicuramente il carcere.
0: Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento.
3: Sì, ecco. Anche questo potrebbe essere uno spunto. Che cosa vi sembra dice datemi una vostra opinione, dice in questo audio. Va bene. Poi altro argomento, aspettate che mi sto perdendo. Eccolo qua, arrivo, eccolo qua. E questo qua l'abbiamo già sentito. E dove è andato? Spray tossico trasforma in cibo in eugenetica, e anche qua bella questione, vero? E gli USA, i giudici disarmano la polizia, non si arresta con la forza. Incredibile le motivazioni della soluzione di 6 fermati a Milano. Il modo di fare delle divise è stato efficiente ma violento. E certo che ci sono sentenze che finiscono per ribaltare completamente le prospettive. È la settimana in cui da Milano a Torino si fa i conti con una magistratura che non si limitava ad assolvere degli imputati ma finisce per mettere sotto accusa l'operato delle forze dell'ordine. Il caso della decisione del Tribunale di Milano sugli scontri avvenuti nell'ottobre del 2025. Aspettate che è qua. Sì, vabbè, poi aspettate, eccolo qua. Ancora. Un paradosso, perché nelle stesse 26 pagine la motivazione e la ricostruzione dei fatti racconta una scena ben diversa. Si legge infatti che pochi istanti dopo l'arresto del gestore, mentre l'uomo viene trascinato verso l'auto, il servizio degli imputati

0: si lancia tra i poliziotti, quindi anche una ragazza, dopo essere stata allontanata e caduta a terra, si rialza e torna a frapporsi tra gli agenti e l'arrestato. Interviene anche un altro imputato che trattiene e spinge un poliziotto. Nel provvedimento si legge che gli agenti riescono a fatica a far salire il gestore dell'auto nell'auto di servizio. Una lotta in cui uno dei poliziotti tiene la portiera. Sì, insomma, vicende che veramente si... No, ma quando io l'ho anche... sì, ne discutevo anche così con delle persone che hanno vissuto situazioni, come dire, un po' particolari. Alla fine, quando ti trovi in mezzo in un ambito di un procedimento, anche solo come testimone o so io che cosa, di un in tribunale, cioè la questione è veramente complicata. È un attimo, per un motivo o per l'altro, passare dalla ragione al torto, non riesci a tu devi spiegare le tue motivazioni con il tuo sistema, le tue parole, in un'aula di tribunale dove il giudice avrà le sue ti trovi veramente in un meccanismo, un trita carne che è da non augurare a nessuno. Entro certi punti di vista, una cosa è certa: non ti scrivono mai nel dettaglio come è avvenuto il fatto, non si sa mai nulla. Anche qua, sentiamo chi c'è al telefono. Pronto, pronto.
1: Buongiorno, architetto.
0: Sì, ciao Roberto.
1: Tornando all'argomento di quanto paghiamo, come paghiamo.
0: Sì.
1: Ci siamo dimenticati di 150 miliardi dei giochi.
0: Dei giochi.
1: Lotterie, gratta e vinci, cazzate varie.
0: Certo.
1: 150 miliardi l'anno. Di questi 150 miliardi, sa quanti ne restano nelle casse dello Stato?
0: Adesso non mi ricordo bene. Dimmi pure.
1: 20 miliardi. 20 miliardi.
0: Ah.
1: Il resto va nelle casse, nelle tasche dei gestori, quindi le solite multinazionali. E i coglioni italioti che continuano a giocarsi 50-100 euro tre volte alla settimana.
0: Sì, sì.
1: Al Superenalotto, ai gratta e vinci. Provi a entrare in una tabaccheria e restare là solo mezz'ora, magari il giorno prima dell'estrazione del lotto. Provi a vedere.
0: Un via vai continuo, vero?
1: Ecco. Ma comunque è stato detto 150 miliardi, ma mi sa che è una cifra.
0: Bravo.
1: Largamente per difetto.
0: Sì, sì.
1: Eh sì, largamente per difetto. Smettete di giocare. State solo inseguendo una chimera, un'assurda, inutile chimera. Niente altro.
0: Niente altro, vero? Buongiorno. Roberto.
1: Buongiorno, architetto.
0: Grazie Roberto, ciao ciao ciao ciao ciao. Anche oggi Roberto ha dato il suo consiglio.
2: No, il 19 sulla ruota di Venezia va da Dio. Sì, sì, già giocato. Il 19 sulla ruota di Venezia va da Dio.
0: Ecco, abbiamo avuto una dritta qua in diretta, sai Roberto? Eccoci qua. Allora, continuiamo con questo, come dire... Allora, vertice NATO, Meloni e Trump fanno pace, Zelensky incassa 70 miliardi, dove ci portano? Vediamo se questo qua può essere bello bello il tram. Questo qua va bene, l'ennesimo taglio degli alberi. Ancora una chiamata, aspettate. Pronto, pronto?
1: Scusi architetto se ritorno.
0: Dimmi.
1: Quel solito intruso che è appena passato.
0: Sì, sì, sì, lasciamo perdere, voilà.
1: Me lo gioco con una mazza da baseball per il prossimo ottobre.
0: Ecco, benissimo.
1: Buongiorno.
0: Grazie Roberto, ciao ciao ciao ciao ciao. E sentiamo chi c'è ancora. Pronto, pronto.
3: Oh, buongiorno, architetto Massimo. Sono
0: Stefano, santo Stefano.
3: Guarda, è uno special questo.
0: Sì, sì, sì, dimmi, dimmi.
3: È uno special perché io mi sono prefisso di non comunicare più con Radio come con Radio Gamma 5, però dai, l'argomento mi interessa, ludopatia. Io ho vissuto 10 anni di ludopatia.
0: Orca.
3: Perché sai, ogni mattina andavo a prendere il caffè, sì, le sigarette. Fatalità, c'era il 10 e l'8. Cos'era il 10 e l'8? Il 10 e l'8 sono 90 numeri, capisci? 90. E te li butta là. Se tu ne becchi 3 di questi 90, anzi, sono 90 numeri, e ti danno ogni 5 minuti ti danno 20 numeri. Di questi 20 numeri, se ne becchi 3, sono 50 euro. Poi ci becchi anche il bonus, sono 100-150. Allora, io ogni giorno andavo al tabacchino, prendevo il caffè e mi pigliavo i miei 50 euro tutti i santi giorni, 100 euro, 150, non andavo più a pensati, ho fatto un mercatino di 20 euro, perché io facevo i mercatini, vado al tabacchino e non ci appai 116 in un attimo, schioccar di dita. Io, perché il buon Dio mi ha dato l'intelligenza, ho sviscerato il più difficile algoritmo, che è quello dell'otto. Io sono padroneggio tanto che lui mi conosce a me. Quando io gioco va in tilt perché loro conoscono me, io conosco loro.
0: Certo.
3: E ogni volta vado a casa con 50-100 euro. È benedetto 10 e l'8, e chi ci capisce? Lo so che è da malattia, però c'è di peggio mai essere ricchione o qualcosa, o essere fascista.
0: Cosa stai dicendo, Stefano?
3: Ok, dai, per la simpatia, dai, ti voglio bene Massimo, lo sai. Ti saluto, arrivederci. Questo è stato un exploit, perché io mi sono disintossicato di Radio Gamma 5. Amen.
0: Grazie Stefano. Ciao, alla prossima. Pronto?
4: Ciao Massimo, sono Marco.
0: Ciao Marco.
4: Sì, mi ha colpito anche a me un po' la faccenda di quel gioielliere là che gli hanno dato, insomma.
0: Sì.
4: Allora, quando ci si lava la bocca dicendo ma la legge dice eccetera, ho visto che adesso vogliono cambiare, anche perché visto che la legge è tanto perfetta, credo che vogliono fare una modifica, cioè non si deve più risarcire i danni ai malviventi, a chi commette i reati, no? Perché credo che oltre a metterlo in galera, questo qua deve anche pagare una flacca di milioni
0: credo che li abbiano già pagati o l'hanno già mandato all'asta le proprietà, una roba fuori di testa.
4: Comunque adesso si sono svegliati e hanno detto che non è più legittimo una cosa del genere, perché chi commette un reato non va risarcito. Ma siccome io, per esempio, faccio presto, sono innamorato del libro dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni.
0: Sì.
4: E lui dice una cosa talmente
0: lampante,
4: secondo me intelligente, che se i nostri padri costituenti l'avessero letto bene, avrebbero capito come fare meglio la legge.
0: C'è scritto allora, tutto, dici. Dimmi.
4: Sì, qua c'è un suggerimento per elevare anche i magistrati da quel dubbio amletico che hanno se condannare o non condannare quando uno tenta la difesa. Che poi sto qua aveva già avuto 4 rapine, no?
0: Sì, no, ma non 3-4, una decina, cioè una roba fuori di testa.
4: Ecco, e vorrei vedere se quel giudice là le avesse avute lui 10 rapine,
0: certo.
4: Poi. Comunque, senti che bella frase che dice il Manzoni nel capitolo 11 Promessi Sposi. Allora, i provocatori, i soverchiatori e tutti coloro che in qualche modo fanno del male al prossimo sono rei non solo del male che commettono, ma del pervertimento a cui portano gli animi degli offesi. Cioè, se te mi dai una pacca in testa a me e mi giro da una pacca in testa a te, non voglio andare in galera, perché
0: certo,
4: voglio dire,
0: sì.
4: Cioè, tutto qua, come ragionamento è espresso
0: con un linguaggio e con una lucidità che è vero, due parole ha detto tutto.
4: Questa considerazione qua è per chi commette il reato, non per chi poi sotto, perché quando, allora sta attento, se ti vengono in negozio e li ammazzi là, forse ti danno anche una medaglia, se li ammazzi fuori no. E se no, fate anche a meno di dare le pistole a chi ha le gioiellerie, non so, se a un certo punto avere una pistola quando spari va in galera, tirate via anche le pistole, cosa serve?
0: Ho capito Marco.
4: Comunque, questa qua è una cosa che bisognerebbe tenere conto, certo. Che quelli che commettono il male sono responsabili anche del male che fanno commettere a chi lo fanno il male.
0: Sì,
4: me è molto molto molto saggio,
0: eloquente.
4: Ciao.
0: Grazie,
4: ciao,
0: Marco.
4: Massimo.
0: Ciao, alla prossima. Belle davvero queste parole. Vedete che anche in questa radio è bello avere tutte quante queste molteplici contributi da parte di tutti, e tra virgolette, nel bene e nel male, così da essere sempre, come dire, ben cioè da avere una visione molto molto più ampia, come si suol dire. Va bene, vertice NATO, Meloni e Trump fanno pace, Zelensky incassa 70 miliardi e qua vabbè, cosa possiamo aggiungere ancora? Aspettate un'altra chiamata. Pronto? Sì, ciao Vito. Da dove scomisiamo, Vito?
5: Scomisiamo che dovrebbero arrestare tutti i mandanti in guerra che mandano a morire gli altri. E tutti quelli che uccidono gli altri, che non sanno neanche chi sono, capito?
0: Sì.
5: Dovrebbero arrestarli tutti quanti, i mandanti soprattutto.
0: Certo.
5: Là si tratta di uccidere, non si tratta mica, non so. Quello l'ha fatto per difesa. Nessuno è stato attaccato praticamente. Questi vanno proprio con il proponimento di uccidere, capito?
0: Certo.
5: E loro dovrebbero avvistare tutti i governanti che mandano, compreso Trump, capito?
0: Sì,
5: vanno a uccidere così tanto per uccidere. Perché è la legge qua, si creano dei precedenti, no?
0: Sembra che ogni volta ci si allarghi un po' di più, vero Vito?
5: A me mi fa ridere, cioè, puoi ammazzare come pucci, andare in guerra e ammazzare che non sei responsabile di niente.
0: Di niente.
5: Perché lo dice che è uno che ti manda. Dico, con tutto quello che si spende in armi, che si potrebbe vivere tutti da Nababi.
0: Da Nababi.
5: Guarda che prova a fare nel conto, solo sì. Ultimamente cosa ha sparato Trump nell'Iran, no?
0: Certo.
5: Sono miliardi e miliardi ogni giorno, no?
0: Certo.
5: Se questi miliardi dovessero essere impiegati nell'economia, nella sanità, nelle cose pubbliche,
0: in qualsiasi altra cosa,
5: ha bisogno, cose come che. Ma dico perché? Ci vogliono proprio eliminare in tutti i modi. Insomma,
0: ma semmai è possibile che, Vito, che mi e ti gerivemo e tutti i grandi.
5: Scusa, senti, invece che faccio una pernacchia a Trump.
0: Grazie, Vito.
5: Una soddisfazione prima di morire. Ciao.
0: Ciao, alla prossima.
5: Tante belle cose.
0: Grazie. Ciao. E così con Vito siamo arrivati alla conclusione anche oggi. Vi do appuntamento a sabato prossimo. Vi ricordo che c'è anche sabato prossimo, abbiamo l'appuntamento con l'OIPA e quindi insomma tanti argomenti, tante cose interessanti anche sabato prossimo, sempre la Casa Secondo Bioarchitetto, Radio Gamma 5. Manca un minutino, la mia sigla finale, e che dire, il mondo è un postaccio, state all'occhio, vero? State attenti. Ciao.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
2: Con guida!
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopare! Boom!
1: Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
0: 8
7: 8.
0: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
2: Ode!
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
2: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

immortale musica. Dai Deep Purple degli anni 70 al profondo viola della nostra situazione italica. Ma noi non si molla e si resiste. E nel frattempo ho definito anche il menù per quanto riguarda la cena del 50° anniversario che terremo esattamente nella giornata di sabato 29 agosto, indicativamente saranno le ore 20, poi vedremo sicuramente nel momento della reclama che faremo prossimamente. Saremo al Casolare Castelminio di Resana, provincia di TV. E se farà caldo, il tuffo nel lago è per tutti, chi sa camminare sopra, camminerà sopra. Per il resto giocate il 19 sulla ruota di Venezia e il 64 sulla ruota di Milano.

Il 29 agosto dagli affettati misti a pasta fredda, risotto, speck, limone, acqua, vino, caffè e tutto il resto, musica compresa, ragazzi. Tenersi pronti, a fine mese faremo lo spot. 50esimo cena.

scivola prente la piave, e questa andava per la maggiore negli anni 70. Poi arrivarono i momenti de dabbi tre parole a posto. Cuore, sole, amore. Un saluto al grande Osvaldo Bagnoli, anzi il grande ricordo di Osvaldone Bagnoli, il miglior scudetto di sempre, 84-85, la prima provinciale che mise in riga l'elite del calcio anche di allora e così tanto di oggi.

Highway Star 1972, proprio una sputata, nel senso che era il 1972 quando uscì questo cimelione del profondo viola, quelli insomma del fumo sull'acqua, Smoke on the Water. Vabbè, Osvaldo Bagnoli un grande, ragazzi, un grande, lo ricordiamo assolutamente, faccia popolare in assoluto con quel Verona là. Ma ve lo ricordate quel Verona là oppure no? Il Galderisi, Garella parlava solo con i piedi, cioè nel senso proprio parlava con i piedi, assolutamente parava anche con gli stessi. E poi Fanna, va bene, ex cappellone, perso i capelli molto presto Fanna sinceramente, Elchi, Atricella, Brigel, madonna ragazzi che squadrone, grandissimo scudetto la Verona di allora, 84-85, poi qualcosa la Sampdoria, ma poi il resto si dividono il tricolore sempre gli stessi, ma noi siamo ancora infarciti di malattia, di fede, di tutto quello che ci porterà a Pinzolo già da domani. Però a parte questo, Osvaldo Bagnoli, morto allenatore operaio, aveva giocato con il Milan, col Verona stesso, Catanzaro, Spal, Vedo, Udinese, ha chiuso la carriera con il Verbania, ha portato il Verona ai quarti di finale di Coppa UEFA, uscendone poi con il Werder Brema, poi è passato anche alla Genoa, se vi ricordate, lì ci fu la grande semifinale addirittura con la vittoria e le artigliate appunto dei rosso-blu, appunto del Grifone contro il Liverpool all'Anfield Road, grandissima serata quella. Va bene, comunque insomma dal 2018 il tutto gli è stata data anche ad Osvaldo Bagnoli la presidenza onoraria dell'Hellas, e quindi ora è per sempre leggenda inimitabile, grandissimo personaggio, 91 anni, non stava bene in questi ultimi periodi, e comunque insomma giusto ricordarlo in questa apertura per quanto riguarda quel calcio che non è più questo assolutamente, ci siamo distanziati moltissimo e va ben così, insomma la malattia rimane nonostante tutto, però utile ricordare questa leggenda, ripeto, inimitabile dell'Hellas Verona con questo suo grande capoguida che appunto risponde al nome di Osvaldo Bagnoli, venuto a mancare ieri. Vabbè, lo rimembreremo magari anche nel decorrere dello speciale del magari che faremo il prossimo mese così rimembra anni 70, primi anni 80, e quindi insomma 84-85, ma ritorneremo magari a ricordarne anche un po' di prestazioni calcistiche, quella Verona là che si permise addirittura appunto di fare il gesto dell'ombrello ai grandi di allora, che poi vabbè, i nomi sono sempre quelli di oggi, non cambia nulla, quelli che più spendono generalmente più comprano, sì, anche in termini di dodicesimo uomo, e quindi vuol dire arbitri e dintorni, però non vogliamo essere cattivi in questa giornata di luglio, assolutamente no, oppure dobbiamo esserlo invece, sì, perché quando sento e andremo a cantargli N4 a Trento, a sto punto i trentini, Trento, porca madosca, la giunta provinciale non può sparare una roba del genere, ragazzi, cioè bisogna assolutamente non far rumore durante le battute di caccia, e quindi se io prendo l'arco e sì, va bene, ricordi gli anni 70, ragazzi, con i rami del gelso, dicasi Moraro, con lo spago quello diciamo per legare i saiami, con il nonno che ti dava una mano ad allestire il primo arco, poi con sicuramente le bacchette dell'ombrea praticamente per fare le frecce più appuntite in assoluto, oppure col legnetto se lavorava la punta come stile matita col temperino. La trovata degli archi che devono abbattere i cinghiali penso sia assolutamente devastante anche per i pericoli che si legano assolutamente a tutto quello che può essere un punto di vista sanitario nonché ambientale, la stessa incolumità per chi andrà frequentando in boschi ma ritorna a casa con una freccia impiantata dietro, aspetta che te cavo, sì, è una zecca, no è una freccia oggi, insomma, ecco. Va bene, una gran porcata insomma da parte dei trentini, ma d'altronde siamo già abituati a maledirli per quanto riguarda il fronte plantigrado, per quanto riguarda gli orsi, vi ricordate, questi abbattono con una facilità disarmante, quel nome che mi viene sovvia alla memoria in questo esatto momento, Fugatti, no? Insomma, ecco, rappresentante trentino che si permette di tutto e di più. Stavolta però l'hanno fatta per l'ennesima volta al di fuori del boccale, un suol dire, in questi casi, per quanto riguarda questo, ripeto, provvedimento che introdurrebbe questo uso dell'arco per il controllo dei cinghiali, no? Per il controllo dei cinghiali, tutto quello che questo potrebbe comportare, nel senso che io non penso che noi abbiamo dei provetti Robin Hood che al primo colpo, al primo scoccar della freccia, e la freccia si impianta e il cinghiale
muore all'improvviso, cioè muore immediatamente, non penso, e quindi si dovrà parlare per forza di cose, poi anche sicuramente, diciamo, di ore e ore magari di agonia che andremo regalando sicuramente al regno dei cinghiali, oltre a tutte le problematiche, perché magari anche un animale di tale fattezza, di tale grandezza, ferito, potrebbe anche rivolgersi in malo modo nei confronti magari del runner o colui, diciamo, che va a dare là ad un'escursione magari con la famigliolina all'interno del sistema bosco, oltre al fatto che disperdere il sangue, ci dicono che potrebbe favorire anche la diffusione della peste suina africana, e allora ecco che potremmo anche dire che la prossima emergenza potrebbe essere conficcata all'interno magari anche di quello che abbiamo appena detto, quindi la peste suina africana. Il Congo l'avremo lasciato lontano, l'antivirus l'abbiamo già dimenticato, si è sciolto sotto il solleone appunto di questo mese di luglio, però ripeto, quello che stiamo leggendo non fa assolutamente piacere, oltre al fatto che animali feriti che vanno a morire in maniera lenta alterano, ci dicono, le dinamiche trofiche, quindi attirano predatori e nonché necrofagi, e questo porta a generare un accumulo di carcasse nei boschi e quindi potenziali focolai patogeni. Va bene, questo è quello che abbiamo da ricordarvi in apertura, a parte il fatto che alla pompa ormai ci siamo, finalmente siamo tornati sopra i 2 euro, finalmente, perché dai, sempre sentire tutto il governo, che poi ovvio ambisce al nostro voto, dire abbiamo fermato anche stavolta l'aumento della pompa benzina per quanto riguarda diesel e benzina, appunto, bloccandone quindi il regno delle accise. Nel 2019 quel famigerato video della signora primo ministro del Consiglio in Italia, dicasi Giorgia Meloni la ducetta, diceva, raccontava e narrava tutt'altra cosa, le avremmo completamente cestinate, cosa che non è avvenuta, le hanno contenute ultimamente, non così appunto in questi ultimi tempi, per la qualcosa appunto dopo lo stop al taglio delle accise e le tensioni che continuamente si aggiornano dentro ognuno di noi per quanto riguarda USA, Iran, oppure tutti gli altri fronti caldi laddove Netanyahu ha bisogno del calore della guerra e quindi del colore bellico in assoluto per anche presentarsi in maniera alquanto vincente per la prossima tornata elettorale, che non è così distante tanto quanto le elezioni di mid term a novembre di quest'anno per quanto riguarda Trump, e quindi si fanno due conti in tasca Netanyahu soprattutto, e quindi gli conviene continuare a tenere accesi quei fronti bellici, come si dice spesse volte. Vabbè, no, questo per dirvi che tutto sommato appunto per carburante, diesel e benzina si torna sopra i 2 euro, in autostrada anche di più, e quindi siamo abituati, ma siamo abituati soprattutto a vivere anche un momento molto estivo, molto caldo e caliente, e allora ovvio si sta programmando un po' magari da parte di molti un po' di vacanze, un po' di lo stacco della spina, come suol dire in questi casi, sognare una maca posizionata lì in mezzo alle nubi, no, via, in mezzo alle nubi no, perché tra chemtrails, geoingegneria clandestina, saremo contaminati che metà basta, anche se magari saremo solleticati assolutamente dalla carezza dolce, insomma, del vento e quindi del dio Eolo, però non conviene, però siamo distratti, questo volevo dirvi, siamo distratti da tanti richiami, come anche superare sti fronti magari caldi, andare a fare un tuffo, a regalarci una camminata, andare a mangiare un po' di frutta, la migliore anguria, taglia il meon, non colpi lo speck, vabbè, ma comunque mettere il prosciutto crudo, sì, ma non c'è più possibilità, costa massa, il chio, e siamo perdendo anche quello, no, dico questo perché nel periodo estivo, voi sapete, questi si ingegnano in maniera straordinaria, siamo in attesa quindi di dare anche un'ulteriore accelerata per quanto riguarda l'input sulla chat control, e vuol dire veramente la sorveglianza di massa, anche se comunque codesta è sempre in atto nei nostri confronti, però qui un'accelerata ancora più elevata, si parla di bloccare quindi tutto quello che riguarda il sistema della pedopornografia, giustissimo dirà qualcuno, sì, però ne prendono, diciamo, quindi esempio da questo per poi arrivare a questa, diciamo, scansione di massa, con la massa da vedersi come nucleo inerme non pensante, allora ci pensano loro anche stavolta, assolutamente sì, insomma, ecco, hanno fatto passare a maggioranza semplice l'altro giorno praticamente il tutto, l'iter sta proseguendo e quindi
si va con l'idea di poter spiare tutti e quindi un'assoluta, diciamo, dose di controllo di massa, e va ben così, insomma. Quindi chat control, l'iter continua tanto quanto l'idea malsana di poter sicuramente mettere per l'ennesima volta le mani in tasca nostra, vuol dire esattamente far morire il contante per lasciare spazio all'euro digitale. Si introdurrebbe un cambiamento molto molto profondo, sarebbe un grande problema, questo assolutamente sì. Prima che sia troppo tardi, se c'è la possibilità, battiamo un colpo, e quindi vuol dire assolutamente almeno parlarne, non sottoporci sicuramente ai sorrisi, agli applausi di Tridico piuttosto che del Movimento 5 Stelle. Tridico, sapete, quell'ex presidente dell'INPS che ha detto praticamente: ma noi siamo già pronti a introdurre l'euro digitale, è una pacchia, perché è uno strumento di assoluta innovazione. Per noi non è così assolutamente, nel senso che il problema non è tanto la tecnologia, ma il problema casomai è il potere che si riveste attraverso quello che è l'entrata eventualmente dell'euro digitale. Noi abbiamo in questo mese sentito praticamente che il Parlamento europeo avrebbe praticamente approvato il regolamento sull'euro digitale. Significa aver fatto un passo sicuramente importante nella direzione che porterebbe al loro eventuale traguardo, nel senso che attualmente parlando siamo in questa fase di negoziato, lo chiamano il negoziato interistituzionale, vuol dire il trilogo in campo, e quindi è quella triade maledetta in assoluto. Noi eravamo fermi alla triade Mogi Giraudo-Bettega, questa quasi quasi è peggiore di quella, quasi però. E quindi il trilogo vuol dire il Parlamento europeo, vuol dire il Consiglio europeo, vuol dire la Commissione europea, stanno discutendo di tutto questo, e si parla appunto che si vorrebbe arrivare a conclusione entro fine di quest'anno, ma accelerare nel periodo appunto estivo, tanto quanto si vuol fare per il DDL caccia, ma d'altronde è caldo, siamo distratti o comunque ci fanno distrarre. Sta di fatto che comunque si parla appunto di poter arrivare ad una possibile emissione di tutto questo euro digitale entro il 2029. Sembra cosa lontana, ma non lo è, e quindi oggi ci si assicura di arrivare a traguardo attraverso quello che è praticamente l'aprir non tanto delle porte, ma l'aprir della finestra al singolare, vuol dire finestra di Overton, vi faccio capire, di passaggio in passaggio, di iter in iter. Si cerca di arrivare a farci devoti o comunque tifosi appunto dell'euro digitale. Attenzione, ripeto, quando noi parliamo di contante abbiamo sempre detto contante uguale libertà in assoluto, vuol dire uno spazio di libertà economica, vuol dire riservatezza, vuol dire autonomia da parte nostra, vuol dire metto le mani in tasca, tiro fora, se spendo conto all'istante, tiro do besteme, e per carità è case nativi, altrimenti se non ho il contante in tasca potremo un domani con il click essere prigionieri del loro sistema molto molto riservato. Quindi vuol dire che il contante garantisce uno dei principi fondamentali, cioè nel senso puoi usarlo senza chiedere il permesso a nessuno. Un domani così probabilmente non sarà per quanto riguarda l'euro digitale. Io mi auguro che non entri mai, siamo sempre stati fedeli alla realtà cartacea, a quella tintinnesca appunto delle monetine, queste ultime anche confezionabili direttamente, insomma, a firma italiana, non così le altre, dalle quali dipendiamo sicuramente da fronti elevati a livello europeo stile BCE, la quale continua a utilizzare, mi si dice tutto sommato, ancora quel maledetto transgenico per quanto riguarda il cotone che si ha bisogno nell'utilizzo per formulare le 5 euro, le 10 euro, le 20 euro, le 50 euro e così fino alle 200 gialle euro, che si vedono molto poche ormai col contagocce, però ci sono ancora. E quindi lunga vita al contante. Vabbè, mi si dirà tutte robe negative in apertura di giornata, assolutamente no, perché quello che ha battuto in queste ultime 48 ore la Corte Costituzionale può essere assolutamente un punto a noi assolutamente favorevole. Di cosa si tratta? La Corte Costituzionale, con la sentenza del 16 di luglio, vuol dire esattamente due giorni fa, parrebbe aver messo una pietra tombale, ma sempre messo il parrebbe, noi viviamo di condizionali, siamo condizionati, condizionali assolutamente, parrebbe aver messo una pietra tombale per quanto riguarda l'assalto ai terreni agricoli, laddove si parla di agrivoltaico. Noi siamo contrari all'agrivoltaico, non così al fotovoltaico, e allora per quanto riguarda il fotovoltaico andiamo a svilupparlo non dove abbiamo la fertilità dei terreni, non dove si parla di consumo di suolo, ma vogliamo tutta quindi la vocazione agricola, evitare il consumo appunto di suolo fertile per la qualcosa. La Corte Costituzionale due giorni fa ha battuto un colpo molto molto importante, anche se questo non, ripeto,
preclude del tutto la realizzazione di questi impianti, poiché restano, ci dicono appunto, percorribili le strade dell'agrivoltaico avanzato e dell'installazione su tetti e capannoni. Aggiungiamo cavi di scariche, con questa cosa ci può andar bene, abbiamo tanti tetti sicuramente liberi, sfitti o comunque in caduta libera, meglio se interveniamo prima laddove si parla di amianto e quindi di realtà amiantifera, laddove il tumore alla pleura poi può essere cosa devastante, perché una volta assolutamente dichiarato da parte del signore in camice bianco nei tuoi confronti, comincia un po' il conto alla rovescia, dal quale difficilmente se ne può uscire se non attraverso i miracoli propri di un padre Pio oppure di una Madonna di Medjugorje, se non di Fatima, ma mettiamoci anche Lourdes per quella triade che accennavo prima, in questo caso da un punto di vista di credenza e credibilità religiosa. Quindi interessante questo battito di colpo della Corte Costituzionale, questa CC, seguiremo l'evolversi del tutto per quanto riguarda, ripeto, la questione dell'agrivoltaico. In riferimento a questa sentenza, si diceva poc'anzi che i capannoni, ecco, capannoni sì, ne abbiamo, sapete quanti vuoti, quanti lì pronti ad essere occupati da qualcosa di magari valido, come potrebbe essere in questo contesto, se il tutto viene anche permesso e agevolato attraverso le normative del governo, che a parole e durante il promessaio della campagna elettorale è sempre per il Made in Italy, per la sovranità, l'indipendenza, l'autonomia, per la resilienza, per la riproducibilità al naturale, tutto quello che può essere utile per la nostra vita, e quindi vuol dire anche l'aspetto del fotovoltaico, dell'idroelettrico piuttosto che dell'eolico. Ecco, però quando parliamo di capannoni, ne abbiamo solo in Veneto circa 10.000 praticamente vuoti, ecco, allora andiamo a casomai ad utilizzare esattamente tutta quella roba là per la realtà del regno delle rinnovabili. Sicuramente non sarà rinnovabile, se non nelle formule di protesta, il fatto dell'arrivo dell'ambasciatore statunitense Fertitta, con 3T, Fertitta, in quel di Venezia. Va bene, qualche appunto scontro ieri in quel delle Calli Veneziane, perché qualcuno voleva andarne a gridarne quattro praticamente al signor ambasciatore appunto americano in Italia, perché è arrivato nel contesto veneziano questo yacht al boardwalk, 117 metri di lunghezza, 32 di altezza, 6 ponti, ecco, l'unico ponte, questo ne è costruito 6 a differenza dell'altro, dicasi praticamente Matteo Salvini, che non riesce a darne fuori, a venirne a casa. Per quanto riguarda il ponte sullo stretto di Messina, costui, per quanto riguarda lo yacht, questo mega galattico yacht con 2 eliporti, una prua e una poppa, Camadosca, 2 piscine e un beach club, una palestra, un'area relax, Camadosca, ragazzi, di tutti e più, beato lui. E questo è l'ambasciatore al quale noi dobbiamo garantire un servilismo verde, bianco e rosso, ma l'abbiamo sempre fatto, figuratevi, dico questo perché quelli di AVS, quelli insomma dei cosiddetti verdi, per capire, o di una ipotetica sinistra, si sono un po' ribellati, giustamente, è ovvio, per quanto riguarda il fatto che dobbiamo anche rendere necessaria la scorta per costui, a costo quindi nostro, a costo italianissimo, visto che il signor ambasciatore vuole partecipare, ovvio, ci siamo stasera, figuratevi, il Santissimo Redentore, i miglior fuochi di sempre, e quindi si vuole anche lui buttare all'interno di quegli 80.000 che presenzieranno quindi a questo appuntamentissimo stasera, ripeto, nella zona veneziana, solo dove la Silvia B avrà la possibilità in battellissimo di poter godere questa, diciamo, realtà di sciopi contro sciopi e colorate realtà lì sopra. E quindi animalisti incazzati, perché sicuramente Colombi e tutto il resto saranno tartassati. Ma è una festa, e quindi, come diceva il sindaco, una roba storica, dobbiamo portarla fino in fondo anche quest'anno. Vabbè, comunque, ripeto, i deputati, insomma alcuni deputati AVS dintorni, hanno chiesto, insomma, allo Stato italiano quali risorse saranno utilizzate per quindi far sì che tutto sia a carico nostro e quindi a carico dello Stato italiano, perché abbiamo decine appunto di divise impiegate, vuol dire apparati di sicurezza appunto che non sono quelli americani ma sono quelli tricolore, quando si abbisogna l'ambasciatore italiano, ma per dire, insomma, vabbè, non abbiamo rotto nulla di nulla di nulla
nulla con i nostri protagonisti americani, nonostante Trump ogni tanto punti gli indici al plurale nei confronti della nostra presidente del Consiglio PDC, che dir si voglia, tanto quanto ci sarebbe l'idea di partecipare, parrebbe quasi quasi ufficiale, l'Italia dovrebbe partecipare ad un vertice sul fronte americano, ed è un vertice che mi ha fatto sorridere per quanto riguarda il titolo, è un vertice sul terrorismo rosso e quindi l'estremismo di sinistra. Vabbè, si ritorna, d'altronde le cose a livello anche mondiale sono cicliche, quindi si ritorna dal punto di partenza, e quindi dire siamo in un eterno presente dove tutta la vita è sciorinata unicamente attraverso il sistema di fotogrammi, e allora da un punto di vista filosofico chi propende per tutto questo tiene una buona dose di ragione. Qui invece abbiamo, mi è venuto a sorridere perché ho letto l'intervento di Tajani, Antonio Tajani, il ministro nostro degli esteri, no, praticamente uno dei peggiori che noi si sia mai tenuti in casa. Non è che gli altri siano stati migliori, però questo assolutamente Crozza bene lo imita, ma ovvio l'altro serve sul un piatto d'argento di tutto di più, in maniera tale che Crozza possa continuare, insomma, a prelevare milionate di euro dalla TV del nostro Urbano Cairo. Prima se ne va meglio è, da un punto di vista granatissimo, e così andremo magari a inverdire memoria anche da domani in poi al ritiro pre-campionato, e sono 40 anni diretti dal 26 luglio 86 al luglio del 2026, ma questo è tutt'altro discorso. Il vertice sul terrorismo rosso mi ha fatto ridere perché a un certo punto, vi leggo queste righe, mi sono sottolineato, e parla il nostro mago degli esteri Tony Tajani: a noi interessa combattere qualsiasi tipo di terrorismo. Ecco, basterebbe solo questo. Comincia a combattere il terrorismo di Hamas. Ah, giusto, lo stai facendo. Ma combatti che il terrorismo sionista, combatti i più grandi macellai oggi esistenti, combatti i più grandi assolutamente terroristi assassini oggi vigenti e respiranti sul pianeta terracqueo. Ecco, iniziamo magari anche da qua, caro Antonio Tony Tajani. Ma a noi interessa combattere qualsiasi tipo di terrorismo, e quando ci sono iniziative per combattere il terrorismo, sia terrorismo islamico, sia terrorismo suprematista, sia terrorismo nero, sia terrorismo rosso, riteniamo sia giusto, e anche terrorismo con la stella sei punte, aggiungiamo, riteniamo sia giusto essere presenti. Oh, che bravo, è stato deciso di inviare un sottosegretario e così sarà, guai a dire no, noi vogliamo combattere contro il terrorismo. Vabbè, parole, ripeto, di Antonio Tajani per quanto il vertice voluto dagli Stati Uniti sul cosiddetto terrorismo rosso, e quindi vabbè, altro spreco di denaro, di tempo e soprattutto di mendacità che questi allestiranno in riferimento al terrorismo rosso. Vabbè, non importa, però giustamente più di qualcuno si pone la questione: allora perché questo tema viene costruito ad arte? Per un motivo molto semplice: l'Occidente sta facendo di tutto pur di distogliere l'attenzione dei cittadini da quello che è il vero problema dei nostri tempi, e questo vero problema si chiama terrorismo di Stato. Tajani dice di voler combattere qualsiasi tipo di terrorismo, bene, perché allora non parla del terrorismo di Stato del regime sionista? È quello stesso terrorismo di Stato che ha consentito a Israele di sterminare decine e decine di migliaia di palestinesi, radere al suolo Gaza, invadere il Libano, occupare territori siriani, così palestinesi, e colpire i negoziatori ogni qualvolta fosse possibile. Pensiamo a quegli iraniani ad esempio. È quello stesso terrorismo di Stato che consente a questo nuovo Ku Klux Klan, i coloni israeliani, di fare ciò che vogliono nelle case di palestinesi. Vogliamo parlare del terrorismo di Stato degli Stati Uniti? Non è stata un'operazione terroristica forse quella effettuata in Venezuela? E affamare letteralmente un intero popolo, quello cubano, non è forse terrorismo

d'anima quando mai. I coloni stanno veramente creando dei disastri in quel contesto, ma ripeto, i riflettori in quelle direzioni sono completamente spenti e chi potrebbe non dice nulla di nulla, e mi auguro che proprio per questa sua enorme responsabilità ne paghi le dovute estreme conseguenze, se non da un punto di vista odierno, da un punto di vista di un domani, da un punto di vista karmico, poi che vi dica, non so. Però dicevo, appunto, l'Italia ha deciso di far parte, non in maniera diretta, perché non possiamo, lì hanno giocato con l'articolo 11 o comunque altri articoli della Costituzione, e ci hanno detto come osservatori, ma cosa volete osservare, ragazzi? Se vi ricordate le immagini di quando appunto l'Italia mise nero su bianco tutto questo, era presente il nostro appunto Toni Tajani, al fianco seduto ci stava all'interno di questo board of peace, ci stava il ministro appunto della, mi sembra, sicurezza israeliana, e Tony Tajani teneva in mano un cappellino rosso del fronte MAGA, no? Di quel fronte che ha eletto e sostenuto ed è un supporter appunto del Trump, e quindi un fronte repubblicano, un fronte repubblicano. Vabbè, quindi c'è un vertice, ripeto, sul terrorismo rosso, non sanno più che cosa inventarsi ed è allucinante. Dicevo, per quanto riguarda, ma stiamo monitorando la situazione, perché me ne accennava appunto anche l'altro giorno un amico, per quanto riguarda sempre il Vajont, lì saremo appunto l'11 di ottobre quest'anno, nel 63° anniversario, ma dobbiamo seguire soprattutto questi momenti caldi, perché sapete che c'è un po', diciamo, di derby acceso tra il fronte Veneto, Belluno in primis, Longarone ancor meglio, e quello friulano per quanto riguarda soprattutto quindi Erto Casso e le realtà d'attorno. Nel senso, si parla di quindi allestire una nuova centrale idroelettrica sfruttando le acque del Vajont. Ripeto, da un punto di vista di via, valutazione, impatto ambientale, beh, intanto il fronte friulano ci dice, beh, non serve assolutamente nessuna via, ce ne frega, andati alla via, non è necessaria stavolta la via. Ci sarebbero anche degli impatti dal punto di vista ambientale, però ripeto, indipendentemente dal fatto che si possono superare o non superare queste vie a vaso, oppure diciamo tutte le varie valutazioni dal punto di vista di impatto ambientale o tutto quello che ne consegue, che ne potrebbe conseguire appunto in termini di tutele o in termini deleteri nei confronti dell'ambiente, l'ecosistema, la biodiversità di quei luoghi, noi siamo per un ferro storico no, che sarà per sempre. Per quanto riguarda quelle etiche morali che lì si sono già sprigionate da 60, praticamente ormai 63 anni a questa parte, e quindi vuol dire, dal punto di vista etico, non si deve fare nulla di nulla, cioè vuol dire che tutta quella zona è altamente sacra e quell'acqua va vista come il sangue che hanno dovuto spendere circa 2000 anime per sottostare sicuramente ai giochi di potere di tutta quell'Italia di allora, di tutta quell'Italia di allora, in primis l'Enel, gravissima responsabile dei morti del Vajont, cioè abbiamo dei responsabili assassini. Sembra un parolone, ma non lo è quando lo spiego attraverso le tappe, mi capite molto bene. Però attenzione, perché ripeto, la gestione della diga già qualche mese prima, il fattaccio del 9 ottobre 63, di quel maledetto mercoledì, era saldamente in mano all'Enel, perché l'Italia aveva deciso quindi di rendere tutto come ente nazionale per energia elettrica, quindi tutto quello che era proprio in termini di manufatti idroelettrici che erano saldamente nelle mani dei privati, passare sotto lo Stato e quindi formularsi in maniera pubblica. Comunque dico, è caldo e seguiremo sicuramente che non ci sia l'idea, perché sto seguendo anche se il Zaia o comunque qualche nuovo delfino, stile appunto lo Stefani, magari prende la situazione che già è esplosa in queste ultime ore. Se avete notato, anche i nostri giornali locali hanno detto chiaro e tondo: emergenza idrica, emergenza siccitosa. Quindi di conseguenza già abbiamo bussato, ci dicono loro signori, alle porte del Trentino. Il Trentino ha detto assolutamente non vi lasceremo soli, però prima abbiamo sicuramente da salvaguardare anche le nostre imprese, la nostra agricoltura, i nostri cittadini, i nostri spazi, i nostri territori, però non vi lasciamo soli. E non vorrei che, quindi, tanto quanto avvenne qualche tempo fa, proprio durante quindi lo svolgersi di
questa emergenza, che poi vera, non vera, non importa, ma sta di fatto che comunque, ovvio, quando arriva l'estate col caldo, è ovvio che la brenta, la piave vanno sicuramente i minimi termini. E loro ci dicono: se però noi avessimo la possibilità di avere un masteo grando, tradotto serbatoio idroelettrico, all'interno del quale mettere l'acqua,

0: acqua e al bisogno utilizzarla, ecco, sarebbe molto meglio. L'idea era quella della diga del Vanoi. Attenzione, la fortuna nostra da sto lato qua, da questo punto di vista, è che è in Trentino. I trentini hanno già detto giù le mani dalla nostra area, però sì, sta ancora puntando all'idea di poter costruire una diga alquanto massiccia, attenzione, che conterrebbe tanti milioni di metri cubi di acqua che, ripeto, al bisogno, all'occorrenza, all'urgenza, verrebbero poi erogati, quindi utilizzati anche dai fronti industriali, ma soprattutto anche dell'agricoltura. Quindi dovremo monitorare tutta questa roba qua, compreso, ripeto, la nuova centrale del Vajont, che ha fatto dei passi in avanti purtroppo alquanto importanti. Però, ripeto, per noi la questione maggiormente in piedi è quella della sacralità del luogo e del carattere etico che è incorniciato all'interno di tutte le tappe del Vajont. Ripeto, storia che per 34 anni meno se ne parlava, meglio è. Bene, detto del Friuli e detto del Veneto, noi abbiamo in territorio Friuli Venezia Giulia e in casa veneta abbiamo i due fronti che spesse volte abbiamo legato soprattutto al fatto delle bombe atomiche, perché uno è Aviano e quindi è quel luogo che ben conosciamo, e l'altro è la realtà vicentina, oppure abbiamo anche Ghedi, se qualcuno vuole aggiungere la realtà bresciana, lì dove si parla di armi nucleari. Che noi si sappia, abbiamo sempre detto le ultime B61, piuttosto che in questo caso sono le B61-12, abbiamo sempre detto, insomma, che ci stanno le bombe atomiche lì all'interno. Però non lo so, da qualche settimana a questa parte si sta discutendo molto sul fatto che, e la domanda è questa, se ci sono armi o non ci sono armi ad Aviano. Cioè, armi ci sono, ma armi di che spessore, di che genere, di che potenza? Ci sono le armi nucleari oppure no? Dico questo perché c'è una Jeep molto in voga, che è Francesca Vortali, che sarà chiamata proprio a pronunciarsi sulla presenza di armi nucleari americane nella base americana di Aviano in provincia di PN, che è sempre Pordenone Friuli. Questo è partito perché 16 cittadini italiani si sono affiancati ad uno scienziato di livello internazionale, un fisico, si chiama Carlo Rovelli. Costoro sono andati a presentare praticamente una denuncia contro quella che questi cittadini definiscono questa illegale presenza nella base di Aviano di armamenti nucleari, che loro ritengono essere in assoluta violazione rispetto al nostro storico e famigerato ormai articolo 11 della Costituzione, che si parla della legge 185 del 90, si parla dell'esportazione e anche importazione di armi e del fatto del trattato di non proliferazione nucleare, di cui l'Italia dovrebbe, o comunque è parte, ma si utilizza sempre un condizionale perché poi noi facciamo tutt'altro, e quindi siamo lì in attesa perché la sentenza, o comunque sì, quello che questa GIP avrebbe dovuto dirci, è stato posticipato perché deve assolutamente analizzare la cosa in profondità. Quindi vuol dire che la GIP ha rinviato anche la discussione in merito, ripeto, a tutto questo, e quindi dobbiamo capire quante e quali armi sono ben nascoste nei bunker della base appunto americana di Aviano. Si parla sempre anche da parte nostra di una sessantina di bombe nucleari, al che vorrebbe dire dare il là ad una guerra dalla quale non se ne esce. Parleremo comunque anche di uno studio che è stato fatto qualche tempo fa per quanto riguarda soprattutto un'esplosione nucleare, cosa comporterebbe codesta cosa in Italia. Beh, è ovvio, il fronte ampio da un punto di vista popolare, il popolino, verrebbe completamente estinto nel volgere di un lasso temporale brevissimo, però ci sarebbero anche quelli che, magari dotati di un certo potere, di una certa dinamica di possesso economico, vuol dire che i gaischei, e magari sapendo in anticipetto un po' tutto questo, potrebbero andare magari anche a pararsi un po' il culetto, cioè salvare un po' il culo. In che maniera? Magari invadendo, praticamente allestendo questi bunker altamente sotterranei, ma più che altro investendo molto anche all'interno delle cosiddette caverne, grotte, soprattutto quelle in riferimento anche alla prima guerra mondiale. Vabbè, comunque andremo nei dettagli per quanto riguarda questo studio, che comunque fa capire esattamente quanta follia sia già in atto, ma dobbiamo assolutamente anche immaginare la probabilità, la possibilità che tutto questo avvenga, considerando questa realtà psicopatica che sta dominando la scena a partire dal suo massimo emblema. Uno è quindi il signor Donald Trump e l'altro Netanyahu, piuttosto che Smotrich, piuttosto che Ben-Gvir. Ma ripeto, le istituzioni internazionali nulla possono o poco fanno, anzi non hanno nessuna possibilità, e quindi abbiamo questi ipotetici paroni del mondo che stanno costruendo veramente anche quell'idea che noi si potrebbe essere nel mirino di potenze nucleari. La Russia potrebbe essere una di queste. Continuiamo ancora oggi a sentire appunto che la Russia vorrebbe, ma cosa ne frega la Russia di dover attaccare l'Europa, e se dovesse farlo perché non l'ha già fatto, nel senso che se ha sentito che stiamo sperperando, è già questo, è veramente una cosa vomitevole, è una cosa veramente indicibile per quanto riguarda anche le pagine storiche che stiamo attraversando e vivendo, e cioè riarm, e quindi tutto quel riassetto armamentario che si ha bisogno a livello europeo, investendo centinaia di miliardi di euro che potrebbero essere destinati sicuramente a miglior, diciamo, computo, però così non è assolutamente. Allora ovvio bisogna anche allestire i pretesti, gli alibi e quindi le giustificazioni, e la giustificazione è quella che la Russia evidentemente di qui a 3, 4, 5 anni, 2 o meno, non lo so, potrebbe attaccare, quindi invade l'Europa attaccando l'Europa. Però che più di qualcuno analista dice: ma tutto sommato io sono esperto fin là, ma potrebbe attaccarci adesso che dobbiamo ancora riarmarci? Aspetta che andiamo a riarmarci con la possibilità di infliggere danni anche allo stesso fronte dell'orso russo, ecco. E allora però dobbiamo al momento monitorare un pochettino quelle che sono le questioni che stiamo appunto sollevando, nella speranza che nulla atterri in casa nostra, nulla avvenga. Però già questo parlarne significa che da un punto di vista borsistico, chi assolutamente quindi è azionista di tutte quelle fabbriche che costruiscono armamentari e vari, se la passa alla grande. E noi, ovvio, basta solo l'allarmismo, basta solamente l'indicazione d'apertura al telegiornale per dire esattamente che si è ripreso il conflitto tra l'Iran e gli Stati Uniti. Mettiamoci Israele in primissima linea, ci mancherebbe altro, perché gli Stati Uniti sono stati attratti sicuramente a quella realtà bellica, perché tenuti per le palle, come diciamo spesso, sotto ricatto appunto del fronte sionista, e quindi di conseguenza basta unicamente un'indicazione di apertura al telegiornale per sicuramente innalzare il nostro costo della vita, nel senso, diciamo, dei prezzi che troviamo alla pompa piuttosto che in fase di acquisto al supermercato, quindi la nostra vita che va sicuramente lievitando. Comunque ripeto, siamo lì a seguire anche questa vicenda per quanto riguarda, ripeto, questa appunto presa di posizione di questo GIP che dovrà decidere appunto se ha voglia di indagare fino in fondo per quanto riguarda esattamente quante e quali sono, diciamo, queste bombe atomiche all'interno del presidio di Aviano, e dopodiché magari può buttare uno sguardo anche per quanto riguarda sicuramente quello che sta nel sottosuolo vicentino, e magari anche in quel di Ghedi, in questo caso in Lombardia. Dicasi Brescia. No, vedevo oltretutto, in riferimento proprio all'articolo che parla di Aviano e di questa appunto questione che ci si pone, il fatto che 3 anni fa la più autorevole rivista al mondo in materia, il Bulletin of the Atomic Scientist, ha pubblicato un'intervista al giornalista investigativo americano Schlosser, che ha raccontato di aver ottenuto un documento di 225 pagine, bravo, da beva e piante, bravo, 225 pagine, desecretato dal governo americano, che rivela di aver ottenuto un documento quindi importante, che rivela esattamente come dal 1957 al 1967, quindi vuol dire 2 lustri, vuol dire 10 anni, si siano verificati 1000, attenzione, si sono verificati 1000 incidenti con le armi nucleari americane, alcune, la stragrande maggioranza, di piccola entità, ma altri molto gravi, come ad esempio nel 61, la base aerea quindi in Inghilterra, i serbatoi di un caccia colpiscono la pista, si ruppero e il carburante prese fuoco, una bomba all'idrogeno che l'aereo trasportava finì avvolta appunto dalle fiamme. Fortunatamente i vigili del fuoco riuscirono a domare l'incendio prima che gli esplosivi ad alto potenziale contenuti nella bomba potessero detonare. Questo Schlosser ha raccontato che, poiché l'incidente era avvenuto in una base militare fuori dal territorio statunitense, sia il governo americano sia quello inglese negarono che fosse mai avvenuto. E la domanda che ci si pone è: allora Aviano e Aghedi, abbiamo mai avuto a che fare con il verificarsi di incidenti che sono stati tenuti segreti? Per carità, non parliamo di incidenti stile Chernobyl, ma comunque può essere successo che qualche fugarella magari poco piacevole sia avvenuta. Vabbè, speriamo che magari anche questa appunto Jeep Francesca Vortali faccia chiarezza, faccia chiarezza. Comunque nel frattempo, ripeto, si è preso il tempo necessario per analizzare tutti i complessi profili giuridici, appunto, stati sollevati, appunto, dai vari avvocati in campo, e soprattutto questa denuncia partita, ripeto, da 16 cittadini affiancati, appunto, dal fisico di livello internazionale, comunque italianissimo, Carlo Rovelli. Vabbè, nel frattempo avete seguito, penso, anche in queste ultime ore la vicenda del ponte Morandi. Mi sembra dopo 8 anni, sì, esatto, perché era, sì, esatto, il 2018, era la vigilia di Ferragosto. L'indomani, nella giornata di Ferragosto, saremo noi in quel contesto meraviglioso lì a 1350 metri al chiosco di Borace, quindi saremo lì in un'area straordinariamente straordinaria. Ma allora, l'indomani, i signori erano con 43 morti sulla coscienza, di qualcuno? No, erano attorno ad un laghetto al naturale, a Cortina, con la grigliata. Parlo della famiglia Benetton allora, se vi ricordate, perché la famiglia Benetton allora primeggiava assolutamente come grande protagonista e padrona poi assoluta, appunto, di quel ponte, delle autostrade. Voi sapete, insomma, 3000 km di autostrade significa esattamente il 50% della rete viaria autostradale che impera in Italia. Una rete che abbiamo costruito con le fatiche, il sangue, il sudore e i skate degli italiani tanti decenni fa. Poi, ovvio, bisognava fare cassa, abbiamo da battere il trappolone, e sottolineo trappolone, del debito pubblico. Per qualcosa abbiamo immesso in vendita le autostrade, e quella triade è ancora, questa triade oggi è arrivata praticamente a riempirsi le tasche di grandi profitti da un punto di vista economico, e soprattutto solleticando l'appetito anche agli azionisti, che non sono mancati dall'indomani in poi, perché hanno messo via anch'essi un bel po' di quattrinismo, tanto quanto si cerca di realizzare ancora oggi, nonostante quei 3000 km non siano più saldamente nelle mani della famiglia Benetton, che se ne è uscita comunque con oltre 8 miliardi 200 milioni di euro, altro che i calci in culo, come era nella promessa dell'allora ministro delle infrastrutture Toninelli, sponda Movimento 5 Stelle, dicasi allora Grillo, lui è ancora Grillino per molti aspetti, a differenza degli altri che hanno seguito l'avvocato del popolo, Conte 1, Conte 2, Conte Dracula, per quello che ricordiamo essere stato proprio del momento del covidiotismo. Ma sto dicendo, appunto, del ponte Morandi, questi a dare il là ad una grigliata. Però ne approfitto per quanto riguarda la grigliata, perché noi, ripeto, sentite nello spot, abbiamo lì, siamo già una quarantina di iscritti, e quindi siamo già un buon numero, ripeto, per noi siamo già messi molto bene, perché noi possiamo salire in maniera industrialissima, però faremo sta camminata, andremo ad assaggiare la storicità e la monumentalità della faggeta, di un faggio particolare che ha sicuramente tantissimi anni. Faremo una camminata con la nostra guida, il Don Boraccia, che ci racconterà assolutamente, in un gioco di ombre e sole, ma soprattutto tanta ombra all'interno, diciamo, di quel bosco, per atterrare poi nella sommità del tutto a 1350 e avere una panoramica d'attorno strepitosa. E lì ci metteremo in maniera stravaccatissima, anche se comunque so che Ettore avrebbe intenzione di dare il là, appunto, a chi per chi lo vuole, insomma, insegnerà a fare una collana indiana, e quindi saremo lì comunque a goderci un grande panorama e soprattutto una masticata che elasticamente comporta il fatto che esiste ancora una griglia come Dio comanda. Per gli altri, alcuni che si sono iscritti mi hanno detto, essendo vegetariano, beh, c'è la possibilità sicuramente di assaggiare una delle migliori poentesae del luogo, e soprattutto sotto aceti formaggio o roba similare, quindi di formaggio soprattutto che produce direttamente Borace, per qualcosa ne sfornerà in maniera da sciopare, come si dice in pubblicità. Parole dei signori, appunto, fornitori e produttori di questo formaggio, con le limousine là al fianco. Non sono le macchine sicuramente che possono legarsi a qualche elite di dominio internazionale, ma in questo caso sono delle mucche di bel colore, quel marrone vivo vellutato, che fanno capolino proprio in quel contesto lì dove saremo anche noi. Ma dico questo perché in apertura di trasmissione il nostro buon Marco da Marghera mi mandava codesto messaggio: ciao caro Luca, buona trasmissione, ti faccio questo accorato appello per l'iniziativa del 15 agosto alla Malga Boraccia di Lobbia sui Monti Lessini in provincia di Verona. Chiedo cortesemente se c'è qualcuno della mia zona, lui sta a Marghera, quindi in terraferma veneziana comunque e Riviera del Brenta, che mi accompagnasse in viaggio sino a quello splendido luogo, oppure se questo non non fosse possibile, potrei in qualche modo arrangiarmi da solo prendendo il treno o per Padova o Vicenza, incontrando qualcuno degli ascoltatori che si offra della propria disponibilità. Grazie infinite a Marco da Marghera. Quindi ripeto, Marco Marghera fa questo appello per chi sale con noi sicuramente in località Boracia nel Veronese nella giornata di sabato 15 agosto. Potete quindi chiedere non so, anche il numero sottoscritto, ve lo passo e poi lo contattate, poi leggerò casomai nuovamente sto messaggio.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille,
0: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
11: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
0: In arrivo il temporale, mi dice 883, andiamo, sarà i finestrini a posto. Quanto bella sera questa, ragazzi, Trainspotting. E sarà Underworld. Daniele, Luca, pronto per il ritiro del Torino, sponda giusta, sponda sempre giusta, questa e basta, un colore e basta, granatamente granata e basta, ciao Beo. Torneremo lungo le rive del Sarca, laddove nel luglio dell'86 con la tenda noi ci si lavava e si viveva unicamente, quindi sfruttando l'acqua della Sarca, dove era un carteo gigantesco, però per questo mi ha perso le scarpe una volta, ragazzi, perché noi si andava a lavarsi all'interno, si viveva all'interno quasi del fiume, per quanto riguardava soprattutto il fatto che era sto carteo un gigante, pericolo di piene improvvise, al che un giorno abbiamo visto le scarpe alzarsi velocemente e fioccare via, vediamo vicino a curva oltretutto, arrivava l'acqua e quindi su da sponda prima del previsto. Ciao Luca, un salutone dalle cascate di Nardis, Rossella e Carlo, Dio, questi mi fa innamorare di chi posti ha. Conosco le cascate di Nardis, bellissime, ma questi non sta mai casa, mi so qua il caldo che se 44 gradi non va nulla qua dentro, sto scherzando, sta da Dio ragazzi, stavolta sta veramente da Dio, però a parte questo mi so geloso di questi posti qua, perché questi sempre è in spiaggia, è al mare, è a diga, è i geati, è a granita, vabbè che mancherà sicuramente cocco bello, cocco fresco. Cosa hai fatto, spaccare la macchina? Ti hai fatto un caso? Perché non ci sta buon? Non c'è buon stare i finestrini, non importa ragazzi, finestrini aperti a sé. Ciao Rossella e Carlo, allora bellissimo posto, sì, cascate Nardis bellissime, se quest'anno se riuscirò andrò a vedere le cascate là, qui vi sia Madonna del Campiglio, molto bene comunque, assolutamente. Vara qua, oh, non fa abbastanza caldo per mettere brusa all'inizio, Zizza, ciao Zizza. Io l'arco ce l'ho e anche le frecce, sfido chiunque a centrare un cinghiale che ti sta caricando in piena velocità, ma sbagliato il primo colpo, ci sarà il tempo per ricaricare una seconda freccia? Ai ai ai ai, no, assolutamente no. Non avevo capito un cazzo, l'agrivoltaico serve per alimentare i data center e allora torneremo a parlare di data center, ma anche il nucleare serve per i data center e così la realtà dei fossili, così dei combustibili, quelli cattivi, malvagi e quelli assolutamente nocivi e contaminanti. Ma l'agrivoltaico RDM da mira, se giocare sulla ruota del mira il numero 64, ricordo la sua classe ed è nascita ed è uscita e alla luce e qui. Quindi per il data center mi dice l'agrivoltaico, vabbè, fasi l'agrivoltaico, ma basta non da rompere i coglioni sicuramente nelle terre fertili. E quindi fasi io dove che sei sicuramente quello spazio che abbonda per magari fare sta roba qua in maniera seriosa, però con incentivi giusti e credendo che fino in fondo, e quindi vuol dire assolutamente tralasciare l'impronta almeno quella del nucleare. Aspetta che mi sarà scampa tutto qua ragazzi, ragazzo. Sono qua in bicicletta, sì. Lei qua in bicicletta al Toso. Puoi mancare. Ciao Luca Lore, veronati dei bagnini di un Golgota. Esa veronati, esa Luca Lore, che sei il caldo, che sei l'apertura, che sei il sole, che sei luglio, che sei praticamente Osvaldo Bagnoli, che sei l'Ellas, che sei 84-85, che sei Elkier che perde a scarpa e va a fare il gol nonostante tutto, il corre come un gevaro, una lepre, no? Lungo la fassa sinistra, allora, vabbè. La fare si ingrossa fino al topo per poi dissesti burraschi da flagellarsi al groppo. Ai più fortuiti il bunker regge le bombe ripariote, che siano d'acque, che siano foche, nel retro stepputo il rannocchiar, bello no il rannocchiar, tra grilli in cicorie e cicale da gracchia all'UM su selle da ricatto patriolo. Ma un indriolo a pupazze decenti, senza la craviola nel 40 passo, va a fumantine idee passete sul mignolo di Esis dell'andazzo fornaceo, tra pascenza da chi le gambina oltre l'oltre dell'oltre. Ciao Luca, un saluto Davide da Lesiano. Lesiano è la città dove le bollette costano praticamente nulla, dove non fa mai troppo caldo e non fa mai troppo freddo. È il luogo ideale ove noi andar svernando un tempo e magari edificare anche la nuova sede di Radio Gamma 5. Ciao Davide. Ma esiste una centrale del Vajont? Che potenza ha? Con quale acqua si alimenta? No, non esiste nessuna centrale del Vajont in assoluto. L'idea è quella dal 2010 ad oggi di costruirne una sfruttando le acque del Vajont, che adesso scorre sotto la frana e poi si getta assolutamente all'interno della torrente che poi immette direttamente alla Piave. Quel salto di oltre 100 metri vorrebbe essere sfruttato per far girare delle turbine, produrre energia elettrica con sicuramente incentivi attraverso le bollette che tutti quanti noi paghiamo, ma ripeto, da un punto di vista etico, da un punto di vista soprattutto sacrale, perché è un sacrario quello che lì si è manifestato da quella maledetta notte di mercoledì 9 ottobre 63, non sa da fare. Allora siamo riusciti a bloccarlo, assolutamente siamo riusciti a bloccarlo. Dico siamo nel senso che eravamo affiancati e abbiamo fatto le magliette che più di qualcuno ancora oggi esibisce ogni tanto, di ottima grammatura, con scritto appunto no alla centralina. Eravamo quindi a 16 anni or sono affiancati all'associazione dei cosiddetti sopravvissuti, di cui Micaela Coletti allora e anche oggi ne è l'assoluta protagonista, essendone praticamente la presidente. Ricordiamo che dal 54 le basi militari NATO non sono sotto giurisdizione italiana. Bisogna che nasca un movimento che voglia rimettere in discussione, sarà gli accordi della NATO ed europeo, un vero movimento nazionalista, non certo vannaccio Fratelli Italia o Forza Italia o la sinistra attualmente parlando. Sì, condivisibile questo finale. Per il resto abbiamo anche dei movimenti sicuramente no NATO, ancora quelli che fanno alzare veloce il volume ricordando quello che allora riempiva le piazze e le manifestazioni del tempo franchista, franchista nel senso buono, nel senso del nostro fondatore Franco, quando si diceva fuori l'Italia dal NATO, fuori la NATO dall'Italia, e quindi anche le scritte che imparavano sicuramente quei muri che diventavano, diciamo, praticamente i nostri libri di lettura, no? Muri puliti, popoli muti. Ma allora, insomma, l'alfabetizzazione passava attraverso sicuramente anche tutta che roba è. Non vorrei essere quei alle cascate in Arnis che adesso sei sotto una tempesta, e speriamo che si abbia messo in disparte i nostri baldi giovanotti, ma in mesa sempre all'ascolto, praticamente in lidi meravigliosi per prendere il sole e godersi sicuramente le meraviglie d'attorno che abbiamo per quanto riguarda la regionalità veneto-triestina, veneto-friulana per meglio dire, o trentina che dir si voglia. E questi ragazzi qua me scampa spesse volte, ma gli fa bene perché praticamente i colora il weekend di amorevole impatto naturale. Ottimo. Signori e signori, Roby L'Alpi, nostro poeta itinerante numero uno, che a porta lava chiusa alzando una maniglia. Se si qua da 19 anni devi ancora imparare a chiudere la porta, e quindi il toso mi sta perdendo colpi molto male. Bene che sia a piedi nudi, che vive sicuramente la pavimentazione, ma se la manopola dea non ti alzi, la porta continua ad aprirsi. Vabbè, quindi fermo l'appello per mettere a posto anche la porta, perché c'è chi problemino là. Ciao Luca, te dedico ai foglie di tabacco. E qua ragazzi siamo ai foglie di tabacco. Guardate, vi ho presenti i nostri nonni sulle panchine del quartiere quando che ifasea sulla foglia di tabacco, che vi ho presente sicuramente quel profumo, che vi ho presente le donne lì vicine che faseva la calza, che faseva praticamente il ricamo, che faseva i merletti, che faseva l'uncinetto. Ecco le vere grandi mani di fata degli anni 70-80. Vi ricordate quando arrivava la tunica nera ad imprimere in svolta il voto elettorale? Mi ricordo ancora che allora ho capito dopo che mio ga spiega ben il prete che arrivava sotto elezioni, che mi dava tutte ste caramelle, quante tasche profonde, qua è un deep purple, profondo viola, qua che è un profondissimo clerical cattolico, che metteva in tasca tutte che caramelle, mi ricordo, gommose o non gommose, trasparenti, e me comprava quei caramelle. E dopodiché diceva: guarda che bravi sti preti che vieni a parlare. E dopo che mi ho capito chi veniva solamente a dire: guarda che mi raccomando, che c'è sempre quello scudo crociato dove mettere la X, era la Democrazia Cristiana, sia molto chiaro. E questo si faceva nel quartiere Valsugana, con quindi cadenza perfetta, quartiere Valsugana, che era le panchine che vedi ancora oggi, laddove davanti a costruire mai di tutto di più, che avevamo i campi, i gelsi e il mais, tutto quel ricordo degli anni 70, dei furti che facevamo dall'ua bianca ai peschi, alle pesche, piuttosto che pere e mele. Ma i preti venivano a danzare per quindi condizionare il voto dei nostri genitori, dei nostri nonni, dei nostri parenti, e i savia farghe. E mi mette questo, quei fogli al tabacco, appunto. Dopodiché Foglia Tabacco si diventa qualcos'altro in riferimento alla Verona che batte spesse volte la trevigianità, nel senso ci stiamo giocando la medaglia d'oro per quanto riguarda l'utilizzo dell'agrochimica, dell'agrotossicità, dei pesticidi. Perché noi altri qua che abbiamo un Treviso Shire, che vuol dire Prosecco Shire, dove tanta roba malvagia in termini chimici, forieri quindi di malattie presenti e future, da alimentarsi attraverso sicuramente la nostra caduta all'interno delle fauci di Big Pharma, ebbene abbiamo sicuramente da consumarne, l'ire di Dio, 4 milioni di chili anno solo provincia, ragazzi, una roba mastodontica, quanto ne abbiamo consumato, che metà basta, venduto almeno, dopodiché viene consumato, penso che io venda così per hobby, uno le tiene là perché è il prega davanti sicuramente a sto tempio della chimica, ma spesse volte dicevamo Verona ci supera in termini, diciamo, di acquisti o comunque di consumo appunto di pesticidi, per quando era subito il fatto che lei ha anche tante coltivazioni di tabacco, anche noi altri malori magari un po' di più. E Foglie di Tabacco, poesia del nostro Bill Alpin in questo luglio del 2026. Se mi cogliero un boccia di 14 anni ho fatto il fabbro, se mi cogliero un boccia di 14 anni ho fatto il fabbro, mia mamma a Diese lavorava e Foglie di Tabacco, e dopo averlo raccolto dal campo e foglie più grandi veniva infiate col fio de ferro per seccarle nel granaro. Questo altro rumore che sta entrando penso a casa vostra, che se qui diciamo di rasa erba che taglia l'erba adesso, e quindi mi ricorda che i momenti ha bene. E dopo averlo raccolto dal campo i fogli più grandi venia infiare col fio da ferro per seccarle nel granaro, ma ne mandi me mamma una brutta coe a maron se tacava, gli era sta il suo primo lavoro da una siora che agavea un campo di tabacco a campo longo, una siora un poco particolare perché da tanto peosa che aiera a barba qua la meta ogni mattina se doveva fare. Addirittura a mia mamma ste robe strane non che c'ha pa, non che ciavava via fuori qua, però non che ciavava sarà più che ciavava, perché solo aiutare a supporre la famiglia che importava. Sì, e i lavori dei nostri grandi genitori o nonni appunto di allora, che doveva sicuramente sbarcare il lunario e quindi darsi da fare laddove chi trovava la possibilità per portare a casa appunto il companatico, come si suol dire in sti casi qua. Qua invece avevamo che è dalla Colombia dei nostri compagni, sempre un grande momento di dolcezza di canna, e alla prossima chiedo al negozio se vendono anche la Maria, sempre nostra consolatrice nei viaggi intercosmici nei diversi universi infiniti. E qua i medisi appunto origine colombiana di pura canna, essere lo zucchero penso di pura canna, no? Sarà lo zucchero d'agricoltura biologica, perché Paul mi tiene sempre aggiornato per quanto riguarda anche il suo carrello d'acquisti agroalimentari. Adesso invece spero di farcela, ma comunque intanto partiamo, caro Zizza, per quanto riguarda, visto che ieri ricordi anni 70, andiamo un po' sui fondali dei ricordi delle nostre piscine. Se vi ricordate, noi si giocava tantissimo, si andava alla ricerca dei sassi di colorazione nera, si andava in piscina, si stava attenti ad una disattenzione del controllore della piscina, e dopodiché si buttava il sasso in acqua all'interno della vasca, ci si tuffava per andare sotto sotto a prelevarlo o a prelevarli al plurale. Bene, bisognava sempre stare attenti che appunto il custode del tutto non me vedesse, quindi se buttasse a tirarmi fuori in malo modo oppure a gridarmene di tutti i colori. Detto questo, quindi siamo partiti con il fondale della nostra piscina, che era un 80, 2 metri, 2 e mezzo, insomma, però ti buttavi 2-3 sassi, dovevi fare nuotare quindi a rana sotto acqua, se vi ricordate, con gli occhiaiti, per chi vuole gli occhiaiti, altrimenti anche senza niente, per andare a recuperare i sassi alla base della piscina. Ok, perfetto. Detto questo, però andiamo un po' più in là. Abbiamo sentito quanto sia importante oggi investire anche nel mondo dei fondali. E uno dirà: ma guarda, i fondali fa paura perché è molto buio e l'anno che se vita, no che se vita, pian, che se vita. Non dico che metà basta, ma che ne è parecchia vita nonostante tutto, in termini sicuramente vegetali, in termini animali, ma che se anche tanto interesse nell'andare a sprofondare magari qualche sistema trivellesco lì sotto per magari agganciare un po' di oro piuttosto che materia prima, che dir si voglia, o comunque carpirne un po' di più sui segreti anche di nostri fondali. Però i fondali vengono anche utilizzati spesse volte. Fammi piacere, chiudemi la porta, fammi piacere. Questo porca madosca con sto cazzo di macchinetta. Grazie. Perfetto. Se senti lo stesso, ma meno. No, dicevo, finché a un certo punto abbiamo sentore che non tutti vogliono seguire l'iter per quindi portare la monnezza nei giusti luoghi. Tradotto ancora meglio vuol dire che noi abbiamo conosciuto l'idea che le navi possono essere anche navi a perdere o navi dei veleni, nel senso prendo una nave, la riempio di tutte le porcherie, la faccio affondare e il gioco è fatto. Non lo si fa in 448, c'è sicuramente un'organizzazione di base non indifferente. Questo l'abbiamo sentito riecheggiare spesse volte, soprattutto diciamo nelle annate tra gli anni 80 e 90, a firma della criminalità organizzata di allora, l'andrangheta, i primi, soprattutto i calabresi, insomma, avevano capito quanto fosse diciamo utile gestire lo smaltimento illegale di particolari rifiuti industriali, vuol dire quelli tossici, vuol dire quelli radioattivi, che altrimenti imporrebbero sicuramente di rispettare di determinate norme con dei costi molto molto sostanziosi, quindi molto elevati. Voglio spendere manco, cosa fa su questi rifiuti industriali, quei tossici, quei radioattivi, che sia di provenienza industriale, che sia di provenienza magari anche ospedaliera, se li inabisso me ne libero spendendo molto poco. Dove li butto? Beh, li butto sotto il mare, dove c'è il problema. E allora c'amo chi di dovere, in termini ndranghettisti vuol dire praticamente la signora Ndrangheta, la mamma santissima, che compra quindi vecchie navi cargo e dopodiché al largo delle coste africane oppure nel mar Mediterraneo le fa praticamente inabissare. Ovvio, metto in moto anche una frode assicurativa in assoluto, perché la nave che vado a acquistare è molto vecchia, mi ha fatto dare per 4 quattrini, quindi pochi schei, vo destinarla alla demolizione, la assicuro per cifre altissime e dopodiché la faccio affondare dolosamente, però simulo un naufragio della stessa, mi incasso il premio delle assicurazioni, si incasserà quelle delle assicurazioni ma mi incasso il premio. Vuol dire smaltimento a basso costo di quello che dicevo poc'anzi, ma vuol dire anche magari l'utilizzo delle stesse per quanto riguarda il possibile traffico d'armi, nel senso che spesso ste navi fungeva da merce d'escambio, trasporto armi destinate a paesi esteri, pensiamo alla Somalia. Somalia si lega oltretutto anche al disastro che dei Ilaria Alpi, che si lega a sua volta poi anche alla questione del Moby Prince. E poi in sto caso appunto, ripeto, trasportiamo armi destinate a paesi esteri e in cambio del permesso appunto di sversare dei veleni nei loro territori o comunque nelle loro acque. Questo è avvenuto, che si sta soprattutto diverse denunce per quanto riguarda l'accendersi di casi giudiziari che ha accertato sino all'ultimo grado di giudizio esattamente quanto l'andrina sia organizzata in tale contesto, se parla del Reggio Calabria, di Capo Spartivento in questo caso, per quanto concerne poi anche i pentiti ndranghetisti che hanno raccontato e permesso di accendere determinati riflettori su tutto questo. Però parlo di inabissare le navi in mare. Bene, a proposito di fondali, vi ho parlato spesso soprattutto di quel Guinness dei primati che noi teniamo a livello nazionale per quanto riguarda lo stretto di Messina. Ovvio, il riflettore è assolutamente acceso per quanto riguarda soprattutto la questione del ponte sullo stretto, quella che il nostro bel signore Matteo Salvini auspicherebbe poter costruire. Eppure mi era leghista, mi era un leghista con solo il nord, prima il nord, eppure va bene così, perché evidentemente si sarà fatto due conti in tasca, non lo so. Sta di fatto che comunque, ve l'ho detto sempre, i fondali per quanto riguarda lo stretto di Messina hanno un Guinness dei primati, un grande record, sono campioni a livello mondiale per quanto riguarda la più alta densità di rifiuti al mondo per quanto riguarda le aree marine, vuol dire praticamente oltre 1 milione di oggetti per chilometro quadrato in alcune aree. Attenzione, perché va subito diciamo anche spiegato com'è la conformazione alla base dello stretto di Messina, nel senso che abbiamo dei cosiddetti canyon sottomarini, abbiamo tante correnti, ma sopra noi vogliamo costruire il ponte e già il vento potrebbe quindi provocare qualche problemino, ma l'importante è iniziare il progettificio in Italia. Poi non è utile arrivare ad unire le due cosche, quella calabrese e quella siciliana, l'importante è dare il là al progettificio, laddove la mandola gira, che è grandiosa, cioè nel senso vuol dire a 1000 all'ora, vuol dire praticamente bustarelle, vuol dire tanto il dio denaro, il dio quindi sterco del diavolo. Detto questo, però, ripeto, il triste primato dello stretto di Messina è assolutamente questo, perché parlavo appunto di questi canyon sottomarini, delle grandi correnti che arrivano a convogliare un sacco di immondizia, parliamo di pneumatici, elettrodomestici, mobili, si trova di tutto, e sta roba arriva sino a 3 km di profondità, tanta roba, 3000 metri. Si dovrebbe attuare una bonifica, per questo serve sicuramente avere un bel dosaggio economico in tasca, vuol dire costa molto, perché l'operazione di bonifica richiede l'uso di robot sottomarini, bisogna saperci fare, bisogna impegnarsi, e quindi questo è quello che sta avvenendo. Però anche di questo abbiamo accennato in riferimento allo stretto di Messina, quindi ripeto, per quanto riguarda questo tristissimo primato, la più alta densità di rifiuti al mondo. Quando serve far sparire qualcosa, anche quel contesto torna utile per farlo sparire. Uno deve pensare sulle bottiglie di plastica, scarpe, mobili, ma tante automobili sono sparite perché magari si legavano a rapine particolari piuttosto che accoppamenti vari o comunque lupare bianche. Sai, di fatto che comunque insomma là sotto c'è di tutto e di più. Bene, dico questo perché in effetti Roberta Pinotti ha acceso un po' i riflettori in noi in riferimento a quello che ha detto l'altro giorno. L'altro giorno vuol dire praticamente 16-17 luglio, quindi ieri, l'altro ieri. Roberta Pinotti, ve la presento velocemente, per quel più di qualcuno la bionda appunto ministressa se la ricorderà, perché è l'ex ministra della difesa italiana, si lega al Partito Democratico, il Partito Democratico, e ricordo che lo è stata dal 2014 al 2018. Ovvio, la tendenza da parte sua è quella insomma di far prosperare un'Italia renziana, gentiloniana, quindi vuol dire è stata ministro insomma sotto Renzi e sotto Gentiloni, quindi diciamo quella pseudo sinistra di allora, ma comunque la prima donna insomma a ricoprire questo incarico in Italia. Roberta Pinotti poi a un certo punto arriva a fine del suo mandato, non si mette proprio in disparte, sì, da questo punto di vista ministeriale sicuramente sì, però attualmente mi è la presidente, attenzione, della fondazione del Polo Nazionale della Dimensione Subacquea, quindi un ente strategico, sottolineo strategico, con sede a La Spezia. E questo, diciamo, quindi ente strategico è nato per sviluppare tecnologie innovative e tutelare la sicurezza delle infrastrutture, sottolineo infrastrutture, sottomarine. Lei ci sta dicendo che l'Italia si sta tuffando sempre di più nei fondali e sta partendo la militarizzazione degli abissi mediterranei. L'articolo è molto lungo e alquanto interessante per tutto quello che dice appunto questo articolo. Underwater è un po' il titolo del tutto, che cacchio significa, è un'etichetta ombrello che tiene insieme, leggo, difesa, telecomunicazioni, energia. Uno potrebbe pensare, ah, va finalmente a ripulire, pure a capire di più sicuramente quali sono gli animali che lì ci vivono, perché là sotto ci sta un buon dosaggio di animali e realtà vegetale che, dovesse esprimersi il tutto con la luce, non avrebbero tanti momenti di vita, ma là sotto hanno prosperato in vitalità che metà basta. Magari studiare anche il perché e per come si animali sarà già in atto sicuramente da parte di molti, non lo so. Underwater, ripeto, è un'etichetta ombrello che tiene insieme difesa, telecomunicazioni, energia, cantieristica, robotica e controllo dei fondali. Significa almeno tre cose. Primo, sorvegliare i cavi sottomarini. Noi sappiamo quanto siamo sempre più dipendenti dal dio internet, e oltre il 90% dei cavi che oggi gestiscono sicuramente il digitale che noi abbiamo in tasca o comunque appresso per lavoro oppure perché vogliamo divertirci con esso sono sicuramente lì sotto posizionati. Quindi primo, sorvegliare i cavi sottomarini. Sul fondo del mare passano i cavi internet, i collegamenti tra data center, gli elettrodotti, i gasdotti, tanto che il sabotaggio del Nord Stream ha dimostrato quanto siano vulnerabili era già sicuro, ancora di più attraverso sicuramente l'inchiesta portata a compimento e a traguardo qualche settimana fa da parte appunto di una realtà tedesca, sono stati gli ucraini, servizi segreti ucraini che noi andiamo a finanziare e sostenere, quindi per quanto riguarda il loro fronte bellico in guerra con la Russia, per quanto concerne l'intervento e quindi il sabotaggio del Nord Stream. Quindi hanno fatto danni in casa nostra, ovvio la colpevolezza doveva ricadere unicamente nei cattivi lazzaroni e ladroneschi sistemi russi, ma così non lo era e così non lo è. Oggi carta cantante dice chiaramente che i servizi segreti ucraini sono assoluti e ufficiali responsabili di tutto quello che riguarda quindi il sabotaggio del Nord Stream. È stato fatto esplodere, insomma, lo si è quindi messo fuori uso. Potevamo avere sicuramente magari la materia prima a costi più abbordabili a livello europeo, così non lo è, ed è per questo che dipendiamo sicuramente, spendendo 4-5 volte in più con una qualità altamente scadente, per acquistare il GNL statunitense. Il sabotaggio del Nord Stream ha dimostrato quanto siano vulnerabili. L'obiettivo è una sorta di videosorveglianza permanente dei fondali, fatta però di sonar, idrofoni, sensori acustici, magnetici e sismici, perché sott'acqua le telecamere servono a poco. Fincantieri e Sparkle hanno già avviato una collaborazione dedicata proprio alla protezione dei cavi, quindi quello che viene là sotto è molto importante. Oggi, ripeto, si parte con la grande militarizzazione degli abissi mediterranei anche da parte, si suppone, italiana. Secondo, costruire flotte di droni subacquei, vuol dire veicoli autonomi, robot filo guidati, mini sommergibili, stazioni di ricarica sul fondale. Fincantieri ha presentato il sistema DIP, stile di Purple, no? Scritto così, per la protezione delle infrastrutture critiche, mentre con Eni sta industrializzando Clean Sea, un robot a doppia funzione, monitoraggio ambientale e controllo delle strutture sommerse, quindi doppia funzione, che è la parola chiave di tutto il progetto, dual use. E in effetti dual use è una parola che sentiamo molto spesso, no? In ambito civile e in ambito anche militare. Terzo, una rete permanente di sensori sui fondali, non robot inviati quando serve, ma un sistema fisso di boe intelligenti, cavi sensorizzati, sonar ancorati, capaci di riconoscere navi, sommergibili, droni e sommozzatori. Una mappa in tempo reale di tutto ciò che accade sopra, dentro e sotto il mare. Il Perno è il polo nazionale della dimensione subacquea di La Spezia, lì dove, ed eccoci arrivare, la capa di tutto è Roberta Pinotti, l'ex ministra, o ministro per meglio dire, della difesa. Quindi vuol dire i fondali da utilizzarsi per tutto quello che ho appena letto, ma soprattutto attenzione anche per arrivare magari ad essere più protagonisti del nostro sistema sovrano, tradotto a essere un po' indipendenti e autonomi per quanto riguarda terre rare, quelle terre rare abissali, minerali, oro, tutto quello che è possibile magari ritrovare anche là sotto, là sotto. Vabbè. Ed eccoci al punto che i comunicati stampa evitano accuratamente di dirci: la dimensione subacquea non è economia del mare né oceanografia, è un nuovo dominio strategico militare paragonabile allo spazio e al cyberspazio. Altro passaggio è questo, e l'underwater con la sua ambiguità civile e militare è il candidato perfetto. Si può vendere l'opinione pubblica come protezione dei cavi internet, mentre si costruiscono capacità di guerra antisommergibile, intelligence acustica e neutralizzazione di ordigni. Un Mediterraneo militarizzato fin sul fondale, dove infrastrutture civili essenziali, raccolta di informazioni, capacità belliche, sottolineo capacità belliche, condividono gli stessi mezzi e gli stessi dati. Ma la domanda è: chi controllerà quei dati? Quali tratti di mare saranno sorvegliati in permanenza? Dove finisce il monitoraggio ambientale e dove comincia l'intelligence? Queste sono le domande che più di qualcuno comincia a porre quindi al Senato italiano. Bene, questo è un passaggio. Detto ciò, dovete sapere che per la prima volta c'è stato un gruppo di ricercatori, siamo sempre sui fondali oggi, siamo a fondo, no? Partendo dalla nostra piscina andiamo sicuramente a quindi distanze molto più abissali. Per la prima volta ci sono dei ricercatori che hanno osservato da vicino dei fusti radioattivi che erano stati depositati sul fondo dell'Oceano Atlantico tra gli anni 50 e gli anni 90. Anni 50 un po' distanti rispetto a noi, anni 90 molto più conosciuti da parte nostra, quando lo smaltimento in mare di rifiuti nucleari era ancora consentito allora dalla legge. Bene, hanno esplorato un'area situata a circa 1000 km dalle coste francesi, a quasi 5000 metri di profondità, quindi 5 km, una operazione che si è conclusa alla fine del mese scorso, quindi praticamente poco più di 3 settimane fa, e si sono andati a osservare questi oltre 200.000. Quindi dovete pensare che razza di bombe abbiamo, quindi ipotetiche grandi bombe, oltre 200.000 fusti contenenti rifiuti radioattivi provenienti dall'industria nucleare. Cioè, quanto male abbiamo fatto a questo ambiente, a questo punto finito nell'infinito, per dire questa Terra Gaia, per dire diciamo questo diciamo pianeta terracqueo, con oltre 200.000 fusti contenenti rifiuti radioattivi. Per fortuna, al momento, seguendo appunto le indicazioni, i risultati espressi da questo studio, diciamo che la radioattività rimane ancora relativamente bassa. Però sappiamo quanto l'acqua, si dice spesse volte la goccia scavi la roccia, quanto la goccia scavi la roccia vuol dire quanto ci lavori sicuramente nei confronti di questo suo nemico che sembrerebbe imbattibile, ma così non lo è, perché nel tempo, e va, dammi tempo, l'oltre va sempre oltre, anche nel caso della goccia che scava la roccia. E quindi cosa potrebbe succedere veramente un domani per quanto riguarda il rilascio di oltre 200.000 fusti? Ripeto, sarà da fare attenzione, ma d'altronde, ripeto, abbiamo già condizionato i nostri cieli, e quindi in ogni contesto laddove noi si butti lo sguardo siamo messi veramente molto, ma molto, molto, molto male, che sia il cielo, che sia la terra, che sia il sottosuolo e che sia soprattutto quindi anche il nostro fondale, per forza di cose sì. E quindi l'uomo si sta preparando oltretutto a sfruttare, distruggendone per forza di cose anche gli abissi marini. Sono partito a parlarvi diciamo di quello che è nei nostri fondali per un motivo molto semplice. Voi dovete sapere che noi siamo i migliori in assoluto, noi inteso Italia, inteso soprattutto sistema politicante, quell'appiccicoso sistema politico che si permette tutto di più, nel senso che noi quella guerra l'abbiamo persa, noi da 80 anni dobbiamo sottostare i diktat di lor signori, siamo una colonia americana, lo mettiamo tra virgolette o senza virgolette cambia poco, siamo supini ai vari sistemi, alle varie elite, ai vari ricatti, siamo sotto un ricattesimo universale, ampio, storico, ecco, meglio dire ricattesimo storico in assoluto per quanto riguarda tutto quello che quei signori in casa nostra possono permettersi. Sono quei signori che abbondano all'interno delle 120 basi americane, ad esempio, 20 segrete vuol dire portare il computo a 140, però 20 sono segrete, nessuno sa nulla, chi se ne frega, ma d'altronde va ben così, I don't care, dicevo lunedì scorso, a me non mi interessa per la qualcosa, però che se 120 basi, sì, ma sanno tanti americani, passano anche dalle mie parti, quindi fai gli acquisti e quindi me alimenta il nostro giro economico del paesetto, bene, allora applaudiamoli che metà basta, e va ben così. Noi ancora nei ricordi appunto della grande manifestazione 50.000 con Franco in testa, per dire esattamente, fuori gli americani a Vicenza, o comunque fuori la NATO all'Italia, fuori l'Italia alla NATO, con scontri e quant'altro nella Vicenza degli anni 80 con Radio Gamma 5 in primissima linea. Vi parlo di questo soprattutto in riferimento al fatto che è estate, dicevo poc'anzi, in estate questi fanno passare di tutto, si permettono di tutto di più, però è un gioco un po' silente, un po' nascosto, quello che stavo denunciando oggi in questo sabato appunto di luglio, soprattutto in riferimento a quello che sta avvenendo ed è avvenuto in Sardegna. Sulla Sardegna ci torneremo assolutamente sì, nel senso di esercitazione militare. Voi dovete pensare che la Sardegna è di una beltà ciclopica, ci sono stato tante volte, ho lavorato nel passato, è veramente una beltà ciclopica, veramente stellare e universale, però anche lì sapevamo benissimo quando si portavano i turisti in quel contesto che avevamo anche la Maddalena che si legava molto all'aspetto militare americano, Caprera per altri aspetti, per dire insomma sapevamo già di queste loro presenze che sono lì appunto da decenni e decenni. Voi dovete sapere che il nostro staterello, questo è diretto Governicchio, ha permesso esattamente dal 15 giugno al 5 luglio era 13 giorni fa del 2026, vuol dire esattamente per una ventina di giorni, nell'estate 26, è un'estate piena anche dal punto di vista diciamo di turismo, cioè parte la stagione turistica e noi cosa permettiamo nella nostra isola sarda, cosa permettiamo ai signori a stelle e strisce o a chi li affiancava in quei momenti, in quelle settimane per l'esercitazione militare? Ovvio, cosa abbiamo permesso? Di tutto e di più. In questo caso siamo nel contesto della Maddalena, siamo nel contesto della Maddalena e in piena, ripeto, stagione estiva si sono svolte questi addestramenti militari, esercitazioni militari. 15 giugno 5 luglio 2026. Si parla poi di Quir, laddove c'è un poligono particolare, sapete quanto abbiamo sparato, quanto abbiamo sperimentato per le armi, bisogna preparare sicuramente i baldi giovanotti alle presenti e future guerre belliche, quindi guerre assolutamente, quindi volevo dire situazioni belliche, e sappiamo quanto male questo faccia, soprattutto se sei pastore e se magari vai a alimentare anche il tuo popolo con il latte o tutti i suoi derivati, vediamo gli agnelli nascere con due teste, cioè tutto quello che è stato utilizzato in termini appunto di sperimentazione d'armamentario in quel contesto. Quirra, il poligono famigerato di Quirra, tante volte denunciato anche dalla moglie del nostro dottor Montanari, la dottoressa Morena Gatti, se vi ricordate, che è stata lì appunto a quindi seguirne un po' le vicende, portando dati non confortanti per quanto riguarda il rilascio di quelle polveri, tutto quello che poi diventerà respiro o comunque andrà sicuramente a attecchire nel sistema del cibo, dell'acqua, oppure entrerà ben bene nei pori aperti durante magari anche le nostre runnerate, no? Vuol dire i runner, insomma, che fioccano in quel contesto. Comunque ripeto, l'Italia permette questa esercitazione nel pieno sicuramente della campagna estiva, inteso quella turistica, siamo nei contesti di Caprera, ripeto, un luogo idilliaco, si lega, mi sembra, a Garibaldi, Palau, ripeto, la spiaggia di Palau è di una beltà unica, con questa insenatura che entra, la sciumara, la schiuma bianca di Palau è straordinaria, Baia Sardinia, Porto Cervo, Golfo Pevero e Cannigione, tutti luoghi che allora appunto ho visto con amici al fianco durante fasi lavorative, e soprattutto l'arcipelago della Maddalena, la Costa Smeralda, è assolutamente un richiamo turistico unico. Stavolta, ripeto, però bisognava assolutamente che la Sardegna venisse nuovamente trattata come una grande piattaforma militare, e

E con la mascherina col tubo foro, che mi vede bel tubo, se le fora sono di 10 cm, stai attenti, questi vi fa fora. Ovvero da qualsiasi, ripeto, presenza non autorizzata di cose o persona, con particolare riferimento ai bagnanti, proprio in considerazione della stagione estiva in corso. Tradotto, sanno perfettamente che stanno portando attività militari in mare nel momento più delicato dell'anno, quando quelle acque sono attraversate da barche, gommoni, turisti, sub, famiglie, operatori del mare. Sanno che lì ci sono i bagnanti, sanno che lì c'è il turismo, sanno che lì c'è un ecosistema fragile, sanno che lì c'è il parco, c'è Caprera, c'è la Maddalena, c'è uno dei simboli della Sardegna nel mondo, e lo fanno lo stesso. Ai diportisti viene imposto di mantenersi ad almeno 200 metri dalle unità militari impegnate nelle attività addestrative, e chi non rispetta l'ordinanza rischia le sanzioni previste dal codice della navigazione e del codice della nautica da diporto. Il messaggio è chiarissimo: il mare dei sardi, il mare dei maddalenini, il mare dei lavoratori del turismo, il mare dei cittadini passa in secondo piano davanti alle esigenze militari. Questa è assolutamente una follia di Stato. Questa è un'occupazione militare del mare sardo, nel momento di massimo valore economico, nonché ambientale e sociale. Ripeto, siamo di fronte a un'occupazione militare del mare sardo nel momento di massimo valore economico, ambientale e sociale. La domanda che è giusto e utile porsi è: chi ha autorizzato tutto questo in piena estate? Chi ha ritenuto compatibile un'attività militare diurna e notturna in quel tratto di mare? Il parco della Maddalena è stato coinvolto? La regione Sardegna sa qualcosina? I comuni interessati sono stati informati? E quindi quei pochi comitati che hanno saputo tutta sta roba e si sono già quindi allarmati e messi in moto dicono chiaro e tondo: basta con questa logica coloniale per cui l'isola della Sardegna deve subire, tacere, ma soprattutto adattarsi un milione di volte. È ora assolutamente di finirla. E ripeto, la Sardegna ospita la quota più alta di servitù sul territorio nazionale. Questo è quello che abbiamo permesso, questo è quello che è avvenuto, questo è quello che da sempre avviene nella nostra bellissima realtà sarda. Quindi sono passati 13 giorni, abbiamo dato il là all'esercitazione, lì dove meno se ne parlava meglio era, meno se ne sapeva meglio era, ed è quello che è avvenuto. Ed è quello che è avvenuto. Ma quello che è utile aggiungere esattamente in queste ultime ore è questa roba qua, ragazzi. Queste esercitazioni militari, e quindi basta da parte nostra dire a loro signori basta con la logica coloniale per cui l'isola deve subire, tacere e adattarsi, come dicevo poc'anzi, espresso mille volte, ma tutto quello che è stato utilizzato per quanto riguarda quindi l'aspetto materiale in queste esercitazioni militari è stato raccolto, è stato lasciato nei fondali? Abbiamo intenzione di? Sì, abbiamo, cari signori, l'ascolto, intenzione di. Perché prima abbiamo fatto bombardare, abbiamo fatto lanciare degli ordigni, abbiamo disseminato residuati militari inesplosi nel mare della Sardegna, e se sono inesplosi potrebbero esplodere e quindi potrebbero mettere in pericolo sicuramente anche i turisti in quei luoghi. E allora non dobbiamo lasciare i cosiddetti fondali così alle mercé dei residuati militari inesplosi. No, dico questo perché dopo aver impegnato dal 15 giugno al 5 luglio le acque di un fronte sardo, dal 22 luglio al 20 agosto il tempo è maggiore, vuol dire circa un mese, e state pur certi che ci sarà da lavorare, perché prima bombardano, poi a Ferragosto vietano il mare perché bisogna cercare le bombe e i missili. Non tutto il mare sardo si intende, ma sicuramente una buona fetta d'area. Questa è l'Italia, questo è veramente il merdaio che abbiamo di fronte, questa notizie che sicuramente poco fioccheranno, però ripeto, veramente allucinante sotto molti punti di vista, in considerazione del fatto che siamo in piena attività turistica, vorranno far morire anche il turismo, quel poco di turismo che possiamo avere. L'Italia si fregia del piacere della cucina, dell'arte e del paesaggio, e così anche del turismo, ma è cosa veramente allucinante. Questa sarebbe l'apertura dei telegiornali, ma quando mai sono venduti a questo sistema non possono farlo. E allora chiedere al ministro della difesa, quel signore ampio anche in vitalità, nel senso di giro vita intendo dire, praticamente il Guido che poco guida sicuramente dal punto di vista l'aspetto militare, ma comunque Guido Crosetto in questo caso, cioè nel cuore dell'estate a Ferragosto compreso, tu mandi quelli di Leonardo, perché ovvio li abbiamo alimentati da un punto di vista
economico. Gli azionisti Leonardo stanno veramente godendo al massimo livello, tanto quanto gli azionisti di Macquarie.

di Blackstone. Questi ultimi due sono quelli che si legano praticamente all'aspetto, diciamo, di Aspi, quindi le autostrade hanno rivendicato maggiori, quindi, guadagni, maggiori guadagni, dividendi vuol dire in questo caso. Sul tema ci torneremo su, perché era quello che immaginavamo, nonostante le autostrade noi le abbiamo destinate, ci dicono, alla forza pubblica, che non è quella sicuramente in divisa, ma in questo caso vuol dire a cassa depositi e prestiti, laddove all'interno della stessa noi andiamo a depositare di tutto e di più, trasformandola in essere vivente come grande banca, la più grande banca italiana in assoluto, oltre 280 miliardi di euro sicuramente a gestirsi ogni anno, lì dove ignari cittadini vanno a depositare sicuramente i propri, quindi, soldini, nella speranza che poi loro li utilizzano per andare da tutt'altra parte, laddove noi andiamo a contestare anche attraverso le nostre battaglie tutta sta roba qua. Però tornando, stacco e poi torneremo sicuramente sulla questione magari insieme alla Cassa Depositi e Prestiti, molto interessante ricordarlo sempre per quello che rappresenta e quello che dovremmo fare per quanto riguarda quindi la risocializzazione della CDP, risocializzarla, molto importante, però ci torneremo. Dico piuttosto Ferragosto, ma soprattutto 22 luglio, 20 agosto, quindi in pieno Ferragosto noi dobbiamo andare praticamente nel pieno stagione turistica, intanto Villa Puzzu, Tertenia, dobbiamo andare davanti alle coste perché partono le operazioni, bisogna bonificare quei fondali dei residuati delle esercitazioni militari e quindi famiglie, turisti, pescatori dovrebbero vivere liberamente uno dei tratti di mare più preziosi della Sardegna, ma così non potranno farlo assolutamente perché c'è una nave specializzata, tre unità di supporto, c'è un robot subacqueo, si dovrà unicamente andare alla ricerca di ordigni, quindi materiali militari che abbiamo abbandonato sul fondo, perché abbiamo degli obblighi da rispettarsi. Sì, assolutamente, le imbarcazioni saranno obbligate a mantenersi a 1000 metri da quella nave, cioè un chilometro praticamente da quella nave. La nave in questione è la Jevoli Amber e così i pescatori saranno costretti sicuramente a concordare via radio tutte le rotte e tutte le attività dove loro andranno sicuramente a svolgere. Quindi vuol dire che l'arroganza dello Stato militare è assolutamente ancora ben incistata nel nostro sistema, appunto presente e penso che del futuro imminente, per forza di cose. Quindi devastante, penso, come notizia il fatto che il Ministero della Difesa ci deve spiegare per forza di cose noi come possiamo destinare settimane praticamente per bonificare, prima, quindi ripeto, prima abbiamo bombardato, abbiamo di tutti più, però è ovvio che abbiamo anche sicuramente le realtà inesplose, no? Le troviamo ancora ad un secolo di distanza in riferimento alla prima disastrosa guerra mondiale, figuratevi se lanciate l'altro giorno tutto va a buon fine. Però bisogna allenarsi, bisogna addestrarci o comunque bisogna tenere sicuramente questi attori in ampia vita e quindi in piena vitalità per quanto riguarda soprattutto quel contesto che oggi ha veramente di profitti lodevoli per quanto riguarda le armi. L'emergenza bellica oggi è una delle emergenze che vanno per la maggiore, ma ovvio che quella idrica e quella siccitosa in questo momento caliente non è da meno, ma quella bellica, ripeto, era quella che già avevamo anticipato, superare anche quella sanitaria per molti aspetti, che avremmo potuto sicuramente spalmare nelle settimane, nei tempi, per quanto riguarda soprattutto il fatto che, ovvio, dobbiamo quindi rendere la popolazione, la realtà sociale ansiogena e quindi sotto allarmismo continuativo nel tempo, e quindi quel terrorismo più penetra in noi più andremo ad alimentare come minimo, ripeto ancora, le fauci di Big Pharma per quanto riguarda gli ansiolitici, ma tutto il resto, perché rimaniamo sempre più conficcati in casa nostra oppure andiamo in Sardegna alle loro condizioni spendendo l'ire di Dio, e quindi noi non possiamo permettercelo e andranno solamente i grandi signori, magari arrivando sicuramente con quel popò di roba che è propria di quello che ho dicevo in apertura in riferimento alla contestazione da parte dei comitati nel confronto dell'ambasciatore statunitense in Italia, che è arrivato questo popò di roba di oltre 130 metri 32 metri mi sembra di altezza, insomma, in quel di Venezia, ma d'altronde deve godersi anche lui praticamente i fuochi del Redentore, ci mancherebbe altro. Però ripeto, insomma, incredibile quello che abbiamo appena letto. Ripeto, fortunatamente c'è chi riesce anche come Mauro Pili a denunciare tutto questo, ottimi gli articoli veramente di questo Mauro Pili, che poi mi farà tornare anche a parlarvi dal fronte sardo, soprattutto anche dell'agrovoltaico, di quanto oggi sia in atto questo colonialismo terriero per quanto riguarda, ripeto, l'agrivoltaico. Sta di fatto che comunque lui dice giustamente, insomma, ecco, dobbiamo rendere pubblico l'elenco completo dei materiali da ricercarsi, dobbiamo rendere pubblico le mappe dei fondali contaminati, le analisi ambientali, il costo dell'intervento, la destinazione finale di ogni residuato recuperato. Il costo, ad esempio, è solo in mano praticamente a quelli che fanno garire al vento la bandiera stelle strisce, oppure abbiamo anche sicuramente l'ordine italiano che dovrà intervenire? Poi lui aggiunge: nessuna parola sulla quantità degli ordigni, nessuna parola sulla loro pericolosità, nessuna
una parola sui danni prodotti da decenni ovvio di esercitazioni, nessuna parola sulle responsabilità di chi ha trasformato quel mare in un deposito militare sommerso, sottolineo deposito militare sommerso. Prima hanno devastato, poi hanno nascosto, adesso arrivano sotto Ferragosto a cercare bombe, missili e residuati. Quirra non può continuare a essere trattata come una zona sacrificabile. Purtroppo non è l'unica zona sacrificabile in Italia, da dove costruiamo di tutto e di più, con forte impatto paesaggistico. Ovvio, la giustificazione è sempre quella, sicuramente, appunto, delle cosiddette zone sacrificabili, tanto quanto diventerà prima o poi zona sacrificabile anche laddove andremo a ubicare le scorie nucleari, perché finora non l'abbiamo mai fatto in virtù del fatto che quel governo che si permette di dire qua le mettiamo, ovvio, andrebbe perdendo smalto e quindi voti e tutto il resto, e quindi lo si tramanda sempre alle cosiddette calende greche. Però l'Europa sta premendo per l'ennesima volta, con quindi le classiche ammende barra multe nei confronti italiani, perché questo, diciamo, cosiddetto cimitero nucleare noi lo dobbiamo edificare. La Sogin ha, che paghiamo attraverso la bolletta della corrente elettrica, se è molto chiaro, la stiamo quindi ascoltando da diverso tempo, ha detto che ha quindi trovato, o comunque sì, ha visto che 51 aree in Italia possono essere praticamente anche valide per far ubicare circa una dimensione paragonabile in memoria a due campi da calcio, insomma, laddove scavare e fare questo, diciamo, quindi cimitero delle scorie nucleari, che ripeto non è solo fonte di retaggio del nucleare passato che abbiamo battuto, quindi abbiamo spento fortunatamente allora, ma lo si sta riproponendo con le giuste, anzi con le malvagie idee, che è tutt'altra roba. Sto parlando, diciamo, del referendum dell'87, se non erro, e del 2011, sicuramente quest'ultimo è giusto, del 2011, che ha bloccato appunto la questione del nucleare. Allora poi bloccammo anche l'idea della privatizzazione dell'acqua, e guarda caso, mi sono dimenticato di dire prima che nel computo appunto di ciò che si sta facendo, cioè si cerca di far passare durante, diciamo, questo periodo caldo, ci stanno poi anche le battaglie per l'acqua. Napoli è stato il grande comune di allora che mise in pratica quella vittoria referendaria, si sta ribaltando completamente la situazione purtroppo per causa Manfredi, che è sicuramente, diciamo, il parò, insomma, di quella realtà campana, e così anche delle amministrazioni che avrebbero voglia, diciamo, di girarla un po' attorno, nel senso che ci dicono, beh, tutto sommato facciamo qualcosa di pubblico anche noi, praticamente una SPA sicuramente a fondo pubblico, ma così non lo sarà, nel senso che abbattono quell'idea di risultato vincente, e così lo è stato, perché Napoli ha insegnato che è possibile gestire l'acqua in maniera valida e anche risparmiosa, e anche da un punto di vista qualitativo. Informatevi, ripeto, la campagna Napoli ha dato la giusta indicazione, la vittoria referendaria è nato ABC, acqua bene comune, soprattutto in riferimento a quello che quel referendum traduceva in maniera netta: si gestisce l'acqua, tradotto il nostro servizio idrico integrato, attraverso un'azienda speciale. L'azienda speciale, adesso si vorrebbe ribaltare tutto questo, perché l'azienda speciale non permette di costruire profitto, il profitto viene assolutamente investito in termini quindi di ammodernamento della rete. La notizia dell'altro giorno, l'avete letta penso un po' tutti, l'Italia spande in acqua, cioè fa mettere l'acqua nelle tubazioni, ne perde il 42% in media, con nel sud alcune realtà oltre il 75%, ma anche al nord abbiamo sicuramente luoghi dove acqua se ne perde molto, ma ripeto, la media in Italia è del 42%, il che comporta anche una spesa di circa 10 miliardi di euro per la qualcosa, come si diceva già 16 anni or sono, nel 2010, interveniamo prima che sia troppo tardi. Come intervenire? Semplice, attraverso la fiscalità generale, attraverso il risparmio di quelle armi che allora assolutamente vedevano l'investimento molto più basso rispetto, diciamo, a queste altitudini veramente mastodontiche, e soprattutto facendo pagare a lor signori il giusto. Lor signori chi sono? Sono quelli delle concessioni idriche, cioè sono quelle praticamente le concessioni delle minerali, quelli che emungono l'acqua dal sottosuolo pagandola praticamente uno stracazzo, come dice il nostro buon FDP. Fabio della Pianta, la pagano uno stracazzo, e allora facciamo pagare veramente il dovuto per quanto riguarda quello che dovrebbero pagare sti signori a metro cubo. Così non avviene. Il Veneto, per carità, magari 3 euro a metro cubo è più sicuramente rispetto alle altre realtà regionali sparse per l'Italia, però si diceva esattamente serve riequilibrare la perdita di acqua, abbiamo una rete colabrodo, lo si può fare tranquillamente attraverso la gestione appunto del risparmio dell'investimento militare, piuttosto che, ripeto, la questione tasse, e soprattutto che anche loro signori stavolta invece di incassare vengano in nostro soccorso. E attenzione, sono quei signori che poi fanno esplodere i loro nomi nelle magliette, ad esempio del Napoli Calcio, con la lete, se vi ricordate, piuttosto che l'acqua della rondine che impera, perché parliamo di Viale Kennedy a Scorzè,
Ricordo che Viale Canedi a Scorsese, quando noi trattavamo la questione oltre 10-15 anni fa, noi sapevamo per certo che lì da maggio a settembre, settembre molto inoltrato, quasi primi di ottobre in base sicuramente alle temperature climatiche, noi avevamo praticamente 14 mulettisti H24 operanti in quel contesto là, che voleva dire sicuramente 800.000 tir al giorno da riempirsi, sottolineo 800.000 tir al giorno Viale Canedi a Scorsese. Dopodiché si imposero di dover costruire una nuova struttura in quel di paese, Paternello di paese per l'esattezza, laddove scavarono in profondità per due buchi di 300 metri l'uno, con la volontà di poter sicuramente emungere nuovamente l'acqua, l'acqua contaminata perché la chimica aggressiva di sfondo e firma agricola impose questo all'acqua del sottofondo, e per la qualcosa la questione rientrò. Ne fecero un grande magazzino e quant'altro, poi si doveva arrivare con i binari, insomma un impero da costruirsi da parte, ripeto, della San Benedetto, che è una potenza multinazionale potentissima, ma 800.000 tir al giorno, no a settimana, al giorno, 14 mulettisti, bom bom bom bom bom, in tutta Italia e così anche all'estero. Da allora io boicotto da sempre la San Benedetto ovunque io mi trovi, quindi vuol dire insomma ante 2010 sia molto chiaro. Ilario, muovati a arrivare a fare questa trasmissione, che Luca non fa altro che parlare di disgrazie. Grazie mille Ziza, ciao, beh, un abbraccio. Buongiorno Luca, un buon soggiorno in quel di Pinzolo, grazie mille, grande Michele. La vedremo sprintare in maglietta e calzoncini come Caniggia? No, l'età non è più quella, però sprintare in maniera mentale sì. Lei per il Toro è sempre il valore aggiunto, un ricordo al grandissimo, bravo, Osvaldo Bagnoli, a cui proporrei come commiato il brano Verona, Bite di Gatti, che accompagnò la festa in piazza Bra per il fantastico scudetto all'Hellas Verona, di cui il magico Osvaldo fu l'attore principale, recuperando e motivando calciatori che erano stati scartati da altre squadre. Sì, esattamente sì. Ciao e complimenti, perché condivido tutto ciò che dici, ma che casuale l'imminente aumento di stipendi alle forze dell'ordine, alle forze armate, chiedo per un amico Gianni D'Asolo. Casuale imminente? Non lo so, dai, casomai rispondiamo un'altra volta, perché se vado a ricerca manca pochi minuti, ma dovrei farcela, almeno far assaggiare quello che mi chiede il nostro Michele. Mi dicevi la canzone, quella che è molto bella, assolutamente sì, cacchio. Molto bella, però ho 3 minuti se ce la faccio, e quindi cos'è? Verona Beat era giusto? Verona Beat, Verona Beat, no? Verona Beat. Io nel frattempo vi saluto, vi ringrazio tutti, ci diamo appuntamento a lunedì 27 luglio. Se per caso sabato faccio le corse ferraristiche, ma ne dubito. Comunque dai, se no il 27. Grazie a tutti. Grazie a tutti, ciao belli. Qua nel frattempo si è messo a piovere, sì, ufficialmente è partito il temporale, quindi è utile che vada a sarare i finestrini, perché che altro non è che ha fatto. Forza Lane, Roby da Mestre, in effetti sì, sarà grande derby cadetto. Signori, ciao a tutti! Un po' più in

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto a legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
11: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, ed essa al ristorante, a selvo con dei preti.
1: Poenta e Baccarà, una bontà sicura, ma avuto metter una grigliata in altura?
8: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
12: In località Loppia, con 2B. Ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga.
13: Vecini, ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
14: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata.
12: Con guida.
8: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
12: Fino a sciopar! Boom!
8: Euro 20.
13: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
12: Per info e prenotazioni
15: 3
14: 2 9
15: 0 0
14: 3
15: 8
8: 9
1: 8
3: 8
1: P PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione.
12: Oh,
1: allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
12: Se no, capì, a mi piace baccalà e a grigliata.

0: Simone e Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
1: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
0: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
1: Rossella, ciao.

9 minuti primi, buon pomeriggio a tutti voi carissimi amici, ben sintonizzati nella frequenza di Radio Gamma 5 in questo sabato 18 luglio 2026. Giornata un po' uggiosa, se n'è andato il sole, comincia qualche goccia di pioggia, speriamo bene. Come sempre un saluto particolare a tutti voi, dagli ammalati alle persone sole e a tutti i festeggiati. Vediamo un po' le iniziative che riguardano la nostra emittente. Innanzitutto quest'anno si può versare il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il vostro aiuto per noi è linfa vitale, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi mettere questi numeri nero su bianco 0159 80 90 288. Poi per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 2538 6459, oppure portando il contributo direttamente presso la sede radio agli incaricati preposti membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. Cinema Gamma 5 presenta Un mondo in pericolo, un'indagine straordinaria realizzata con tecnologie innovative sulla fenomenale intelligenza e vita sociale delle api, la cui sopravvivenza è inspiegabilmente a rischio. Martedì 21 luglio alle ore 21 qui in sede radio. Poi a Ferragosto lassù nel regno delle mucche e marmotte e nel pomeriggio stravacatissimi a Lobby a 1350 metri. Vedo che adesso comincia veramente a piovere forte qui. Sabato 15 agosto, allora tutti in maglia, alle 10 al parcheggio di via Casara numero 8 a Campo Fontana Verona. Poi si sale presso Maiga Lobbia dal chiosco Boraccia, ci sarà la passeggiata, tanto altro. Alle 13 si pranzerà grigliata di polenta, salsiccia, carne salata, fagioli, sottaceti, tanto tanto altro. Per informazioni e prenotazioni 329 00 38 988. Poi il gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5 stanno cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, illustrazioni, correzioni e preparazioni del testo, immaginazione, creazione video, gestione eventi, interviste e tanto altro. Anche qui inviare un messaggio WhatsApp 347 71 59 717. Poi AF Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potrete ritrovare qui in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Adesso, se mi permettete, vado a vedere se magari sta anche grandinando.

allora, solo pioggia per il momento, speriamo bene. Buon pomeriggio Ilario, un saluto, grazie a tua signora e compare Enzo con Sabina e mamma Lidia, a tutte le persone in ascolto. Per oggi ti lascio scavare a te qualcosa di Allegro di Alberto Rabagliati. Di Alberto Rabagliati guardavo adesso nel mio discografia, ne ho più di 20-25 canzoni, ho scelto questa.

0: casetta piccina sbocciata tra i fiori.
1: Stava partendo anche un'altra di Rabaliati, così abbiamo accontentato Marica. Adesso la prossima, siccome che oggi fa parte degli stacchetti che ho negli spazi musicali, Vito di Bassano mi ha chiesto Cucurucucu Paloma dello Sparaguayos, e allora ascoltiamola subito.
2: Dicen que por las noches

E questa era la bella versione Cucurucucu Paloma dello Sparaguaio Spervito di Bassano. Mi è scritto qui anche Hermes che lì a Casoni non sta piovendo, manca una giossa, mi scrive qua Hermes, qua sta ancora diluviando, sai, speriamo bene. Un caro saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Orietta Berti, hai qualche canzone sua, visto che viene a cantare tra poco vicino a casa mia, a San Zenone degli Eselini? Della Berti penso di avere come minimo una cinquantina di canzoni sue. Questa è una delle sue più belle, la faccio ascoltare a te e ai nostri amici ascoltatori.

chiamato anche la Anna di Piove. Non sta piovendo, mi ha detto a Piove, ma penso arrivi anche là. Un caro salutone a tutta la famiglia con le figlie, l'Antonella e la Rossana. Un caro saluto lo inviano al Bruno di Noventa Vicentina.

0: una buona giornata a tutti voi, compresa la Anna e famiglia di Piove. Per la Gabriella dell'Olmo invece ho pronta una canzoncina, siccome in questi giorni è stata al mare e non poteva che andare al mare in bikini. Cosa ne dite voi?
1: Dile che la quiero, dile che me muero de tanto esperar que vuelva ya.
0: E allora ascoltiamo.
2: Dalla

0: pezzettini di bikini. Hai visto che trovo le canzoni proprio adatte a te? Ciao, ciao, Gabri.
1: Saluto.
0: Per la Ada di Asolo ha mandato una lunga lista. Saluto a tutti dalla A alla Z con questa prossima canzone. Eccola qui. Con questo caldo, dai. Cerchiamo di essere più sintetici.

Ed è arrivato anche Davide. Vedo che è uscito il sole, dai. Buon pomeriggio, un saluto Marco di Marghera, Luca con Marco al Corrado, Anna Maria e il suo DJ Famiglia, firmato Davide di Lesiano.

era la Vilma Goici, saluto anche Davide, per Roby di Padova. Una volta era veramente tremendo, adesso un po' meno, vero Roby?

Eri tremendo, sai, non sono tremendo, eri. Ciao Roby. Ho chiamato anche la Gianna, voleva dedicare a Adamo la prossima canzone dei Rockers.

Hai capito, Adamo? Cosa diceva la Gianna? Bisogna qualche volta saper perdere. È arrivato un messaggio anche di Adriano 68 che parla di mondiali. E allora, per te e per i nostri amici, un brano della maglia. Il mare è amico mio.

0: questa era la maglia Rodriguez. Saluto anche Adriano. Ha chiamato anche la Elena di Rossano. Anche lì mi ha detto sta arrivando il brutto tempo, speriamo bene.
1: Campanas de fiesta que cantan

E questa era la voce del compianto minoretano. Saluto anche Elena. È arrivato il messaggio anche della Nadia del Lido. Oggi si festeggia la grande festa del Redentore. La Nadia saluta un po' tutti gli amici di Radio Gamma.

E questo era il famoso gruppo folk La Gondola, per la grande festa di questa sera da parte di Nadia. Ha chiamato anche la Tatiana di Mira, mi ha detto che anche a Mira sta un po' tempestando o grandinando, come volete voi.

0: este tango que furor y compadrito, si a todos sale la misión de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito nació del zurdo barrial buscando el cielo. Con cuero extraño del amor hecho cadencia se abrió camino sin más ley que la esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando la inocencia de un ritmo juguetón.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
3: Stavolta non farlo scappare.
2: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
4: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
5: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
6: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
7: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.

E con questo besame mucho che l'Anna di Breganza lo dedicava a Valentina e Piero, all'Agnese con le Vicentine, la Dunia, la Dania, la Nadia, e in sua famiglia, la Ada, il poeta Bruno.

chiamato anche Franco di Castelfranco Veneto, anche lui ci dà un salutino, un saluto caro lo invia anche il Bruno di Noventa Vicentina, con questo prossimo brano di Gianni Meccia.

incontro a te. E questo era Gianni Meccia. È arrivato messaggio anche da parte di Max 58. Voleva ascoltare Granada.

sempre sempre grande il grande Claudio Villa, anche in questa versione di Granada. Ciao carissimo, salutiamo tutti gli amici ascoltatori, ringraziamo come sempre tutti. Qua a Jesolo il tempo sta peggiorando. Un grazie anche alla Nadia. Buona trasmissione da parte di Valentina e Piero. Una canzone un po' in tema con questo programma, La mente torna.

E questa era la voce di Mina. Saluto Valentina e Piero. Ha chiamato anche Ernesto di Badoere. Ciao Ilario. Io sono stato alpino a Bassano del Grappa nel 1962. Non è che per caso hai una canzone degli alpini con te?

E allora volevo dire a Ernesto un attimino solo di pazienza, poi te la troverò. Intanto accontento Silvio di Vicenza con la prossima.

E allora un caro saluto anche a Silvio di Vicenza. Ho trovato il brano anche per Ernesto l'Alpino di Badoere.

con questo brano di Alpini saluto anche Ernesto di Badoere. È arrivato il messaggio anche di Zizza. Ognuno fa il suo programma, sai Zizza? C'è chi fa politica, chi fa canzoni e tanto altro. Franco IV e Franco I.

Franco IV e Franco I Sole. Saluto anche Zizza. Lo so, ho capito tutto. Ciao Zizza. Ha chiamato anche la Elda di Treviso. Voleva salutarci, date un saluto assieme al marito Piero.

Oggi abbiamo Fabio, il tuttofare. Grazie Fabio, mi ha portato un bel bicchiere d'acqua fresca.

E questa era la voce della Mireille Mathieu. Un saluto alla Elda e Piero di Treviso. Ha chiamato anche la Piera di Mestrino e mi diceva che tempo addietro avevo fatto ascoltare una canzone che parlava della povera Emma. È un 45 giri degli anni 60. Oggi l'ho portata con me.

una triste storia che può essere attuale anche ai giorni nostri. La povera Emma. Saluto Piera. Livio di Piazzola voleva ascoltare Simpatia.

Abbiamo ascoltato anche questa bella versione di Sergio Endrigo e vedo che è arrivato un altro messaggio. Sono in ascolto di queste bellissime canzoni, grazie Ilario e a tutti gli ascoltatori, firmato Elena di Padova. Ciao Elena.

Eccola qui che arriva la mia sigla di chiusura. Come sempre Ilario vi saluta, vi ringrazia del vostro ascolto, messaggi e telefonate. Auguro a tutti una buona serata, una felice domenica e una buona prossima settimana a tutti voi. A sabato prossimo, ciao ciao.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, ed esso al ristorante, a selvo con dei preti.
2: Poenta e Baccarà, una bontà sicura, ma avuto metter una grigliata in altura?
3: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
4: In località Loppia, con 2B. Ai 1350 metri.
2: Sabato 15 agosto, tutti in Malga.
5: Vecini, ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
6: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
2: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata.
4: Con guida.
3: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
4: Fino a sciopare! Boom!
3: Euro 20.
5: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
4: Per info e prenotazioni
7: 3
6: 2 9
7: 0 0
6: 3
7: 8
6: 9
2: 8
8: 8.
2: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
4: Ode.
2: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
4: Se no, capì, a mi piace baccarà e a grigliata.

0: Simone e Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
1: E cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
0: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
1: Rossella, ciao.
2: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

0: Buongiorno, silenzio per favore, vi sbatto fuori tutti quanti. Buongiorno, buongiorno a tutte le amiche e gli amici l'ascolto, anche stamattina, terzo mercoledì del mese, sono qua in buona compagnia, sono in compagnia della giovanissima Chiara, che dopo diremo anche chi è, e per gli altri non mi interessano. No, saluto il nostro Fabione, il nostro indiano che ci ha raccontato che si fanno le coperte anche col pelo dei cani. Dei gatti, no?
1: No.
0: Ah, dopo non hai ascoltato la sua trasmissione? È Simone, comunque, aspetta, apro i microfoni.
2: Ero per strada, per cui non ho ascoltato questo frangente dei gatti.
3: Buongiorno a tutti, ancora.
0: Te che abbasso un po' i microfoni, perché questi qua... Allora, intanto vado con le iniziative della radio, va bene? Allora, 5 per 1000. È possibile quest'anno versare il 5 per 1000 da parte vostra a Radio Gamma 5? Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito, non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linea vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Sto controllando perché mi sento fortissima, scusatemi. Abbasso un po' le mie cuffie, ecco qua. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti, codice fiscale 01 59 80 90 288. Adesso lo ripeto, prendetevi carta e penna perché dopo ci sono altri numeri di altre iniziative che, se vi interessano, così avete già tutto a portata di mano. Allora, codice fiscale 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 oppure tramite bonifico alla BCC, credito cooperativo di Campodarsego, e l'IBAN lo trovate nel sito della radio, perché se ve lo dico io faccio solo danni, oppure portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, cioè i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi, Cine Gamma 5 presenta Un mondo in pericolo, un'indagine straordinaria realizzata con tecnologie innovative sulla fenomenale intelligenza e vita sociale delle api, la cui sopravvivenza è inspiegabilmente a rischio. Molto interessante questa cosa qua. Martedì 21 luglio, ore 21:30, in sede radio. Vi prego appunto di intervenire, perché le api sono vita per noi. Poi Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto Lassù nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio Stravaccatissimi. In località Lobbia, a 1350 metri, ad inspirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 a Lobbia, Cassara numero 8, via Cassara numero 9. Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia. Alle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in Malga, menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti. E con un attimo di pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar. Euro 20, pensate voi ragazzi, eh? Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per informazioni e prenotazioni 329 0038 988, questo è il numero del nostro Luca. PS, per chi mangia la grigliata, prenotazione La prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao Bei, e a mente vuota vi aspettiamo in quota. Il nostro poeta Luca è questo qua. Creazione gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina, libro, illustrazioni, editing, correzione e preparazione del testo, impaginazione, creazioni video, gestioni eventi, interviste, presentazioni opere, supporto, vendita opere, comunicati, stampa, aiuto logistico, organizzazione e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate le figure con esperienza e con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail a turinfabio@hotmail.it, tutto minuscolo e tutto attaccato ovviamente, oppure chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 7159 717. Ripeto questo numero: 347 7159 717. Poi, AF Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Poi, cerco urgentemente casa, anche vecchia, isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info, Franco 334-320-1392. Ripeto il numero di Franco: 334-320-1392. Poi, le vibrazioni del sapere. Allora, organizza viaggi esperienziali 2026, piramidi bosniache dal 22 al 29 agosto 2026, Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026, un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it. Viaggi e gite con noi, la sezione da cercare su Vibrazioni del Sapere. Per info e prenotazioni, Valentino 349 7780 167. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Poi, Fabio Romanato ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi, più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. La trovo, ragazzi, scusatemi, ma una cosa vergognosa questa qua, eh?
1: L'ho detto anch'io prima.
0: È una cosa, no, vergognosa, di più, da vergognarsi di essere partecipare a questo paese, guarda. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Avete capito? Allora, in Italia si vuole un mondo solo per ricchi. Chi ha soldi si cura e guarisce, o va all'estero a guarire, per guarire. Chi non ha soldi, ciao, tanti saluti, e dopo chi è che fa i lavori alle dipendenze di questi signori che vogliono eliminare tutta la povertà? Io mi chiedo veramente, ma c'è un equilibrio in questo paese? Ormai viviamo in un mondo di squilibrati. Allora, purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche ed è una vergogna. Chiediamo subito, si può versare, e l'IBAN è IT94Y08327629, poi ci sono 7 zeri di fila, poi 801515, Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Non ho
3: parole. Dio.
0: Poi è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica. Campagna, un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre 2026. Per firmare online con SPID o CIE www.difesacivilenonviolenta.org. Poi cerco casa per mancato rinnovo di locazione. Ho da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338-9946-575. Grazie. E con questo, no, aspetta, c'è l'ultimo che mi sembra che riguardi Alfredo Belluco. Vediamo. Giovedì 16 luglio, domani, dalle ore 9 alle ore 9:20, su Canale Italia il professor Daniele Trabucco e Alfredo Belluco parleranno sul tema disegno di legge 978/2023 della legge pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice. Chi può guardi per info, aspetta perché è nascosto, per info 346-36-144-69. Ecco, e con questo io ho letto le iniziative della radio, adesso darei la parola, scusa un attimo, dammelo qui. Do la parola ai nostri ospiti. Cominciamo con te allora. Cominciamo con Simone?
3: No, che cominciamo con la Chiara.
0: No, intanto certo, presentala, certo. Ecco, avvicina il microfono Chiara.
3: Allora, buongiorno a tutti, oggi avvenimento storico, sono riuscito a portare qua la Chiara perché è sempre impegnata, è sempre con mille impegni. Buongiorno Chiara.
4: Ciao a tutti.
1: Benvenuta. Ciao Chiara.
4: Allora, ciao a tutti.
3: Allora, abbiamo portato un po' di gioventù in modo tale da dare un po' di colore, anche se c'è lo stesso il colore anche qui in radio, con un po' di gioventù. Cosa dici Chiara? Tutto a posto? Abbiamo fatto la maturità? Come siamo messi?
4: Finalmente è finito, basta.
3: Finalmente?
4: Sì, esatto.
1: Beh, sì. Ma adesso che indirizzo prendi? Universitario.
4: Intanto faccio un anno dove ci penso. Faccio un anno che ci penso, volevo viaggiare e lavorare. E poi per pensare bene al mio indirizzo su cui percorrere. E poi vedo.
1: Ma sono curioso, che indirizzo ti piacerebbe prendere?
4: Ah, volevo... No, volevo rimanere sempre su fare video, foto, audio. Quindi faccio ambito un po' social. Cioè, non è che lavoro proprio sui social, però mi piace tanto fare foto, fare un video, magari...
1: È impegnativo questo? Voglio farti una domanda.
4: Sì.
1: E dell'intelligenza artificiale cosa ne pensi?
4: Allora, è un po' preoccupante anche sull'ambito mio, dove ho studiato e... Cioè, sarebbe mio lavoro, diciamo. È preoccupante perché... Secondo me, però a livelli estremi, però potrebbe rubare lavoro anche a me, perché adesso come tu basta che scrivi intelligenza artificiale, fammi una foto, creamla, e la crea. E quindi insomma sta prendendo un po' tanto da...
1: Guarda che non è solo te che fa paura,
4: sì.
1: Fa paura a molti, sai.
4: Sì, sì.
1: Non so se hai sentito in Germania... Con l'intelligenza artificiale cosa sta succedendo? Stanno perdendo migliaia e migliaia di posti di lavoro.
4: Sì.
1: Questo è una preoccupazione che si fanno in molti, però sai, non dico che non diventerà utile questa cosa, però c'è sempre questo punto di domanda che è veramente pericoloso. Vabbè, ma voi giovani un po' l'avete studiata, l'avete praticata, i tuoi prof cosa ti dicevano?
4: Beh, oddio, a scuola non l'abbiamo tanto usata, però sì, i professori mettevano sempre le mani avanti sull'intelligenza artificiale, dicevano magari se avete bisogno un attimo di cercare di fare una domanda veloce, magari che non sapete una risposta, là è utile, ma se vai a sostituire una persona che può ragionare con la, cioè con la testa, con i sentimenti e tutto, è un'altra cosa. Ma infatti io che uso anche tanto i social, è difficile, a volte mi fa paura perché è difficile che non riesco a identificare se è un video vero o se è un video fatto proprio con l'intelligenza artificiale. Quindi
1: è un dubbio, sai quante volte me lo sono chiesto io.
3: Ma anche, esatto, ma anche le notizie e tutto quello che ci circonda.
4: Sì, sì.
3: Allora, l'intelligenza artificiale, secondo il mio punto di vista, allora, è utile nel momento in cui uno facilita il lavoro, magari di progettazione e via di seguito. Nel momento in cui ti va a levare praticamente il lavoro per proprio personale, questo è un aggravare praticamente la situazione professionale. Credo che l'intelligenza artificiale, nel momento in cui la si usa intelligentemente, praticamente è un come tutte le cose, come la macchina ovviamente ti porta dove vuoi, però se te vai via a 180 all'ora su un centro abitato, praticamente qualcuno magari ti offre fora. Per cui è sempre l'uomo che deve sapere quantificare e manovrare praticamente tutte queste tecnologie di seguito. Anche i social sono molto importanti. I social sono importanti per quanto riguarda un'azienda che può fare pubblicità, però nel momento in cui viene utilizzato in modo sproporzionato, praticamente è un aggravante.
4: Sì.
3: È sempre come ogni cosa viene utilizzata. L'intelligenza artificiale comunque è, oggi come oggi, è un pericolo per tutti gli operatori e anche per il nostro lavoro, perché potrebbero levar via veramente posti di lavoro. Basta solo pensare all'intelligenza artificiale in Germania, che c'è più di 25.000 posti di lavoro che c'è a rischio. E si parla che la Germania praticamente abbia più di 250.000 posti che praticamente verranno sostituiti dall'intelligenza artificiale. Questo è un dato molto importante. Comunque, ritornando al discorso che ti avevano fatto anche le prof, è molto importante che praticamente questo non vada a sostituire la tua intelligenza, la tua motivazione, ma soprattutto il tuo cervello, che vada modificato praticamente con l'intelligenza artificiale. Ragionare sempre con la propria testa è fondamentale ed è di ottima praticamente scelta, credo, o no?
4: Sì. Sì. Sì, ma infatti magari loro ce lo consigliavano, magari non so, di correggere un testo, perché ovviamente se vuoi che quel testo dopo viene letto, l'intelligenza artificiale ti aiuta molto su questo fatto di essere corretto, magari con la grammatica e tutto. Però se noi dobbiamo andare a sostituire una persona o sostituire un pensiero o qualcosa, è un'altra cosa, cioè vai, cioè comunque tu
3: sono due cose completamente diverse.
4: Adesso stiamo parlando della Germania, ma comunque che arrivi anche qua in Italia non è che ci voglia tanto.
3: Beh, già qua in Italia.
4: Sì, appunto. Futuro. Cioè, stanno anche pensando di togliere, magari adesso tu pensi, io adesso da ragazza magari volevo provare a fare, non so, la cameriera, perché ovviamente è un lavoro tranquillo, ci sono posti in cui i camerieri non ci sono più, ci sono i robot che proprio ti parlano.
3: Beh, ma no, qua a Cadone.
4: No, qua a Cadone no, però comunque
3: però
4: in alcuni posti non è possibile.
3: Sì, ci sono. Sì, non sai che sia i robot.
4: No, adesso
3: però arriveranno
4: comunque, è un futuro. Cioè, purtroppo è scritto nel futuro.
3: Forse perché sai cosa? Che i robot non vanno in malattia.
4: Anche.
3: Forse,
4: e non
3: forse,
4: vanno in ferie.
3: E non vanno in ferie.
1: No, ma hai toccato un tasto questo dei robot. Guarda che ci sono tantissime, sia trattorie, alberghi, ristoranti che cercano camerieri, non ne trovano.
4: Sì,
1: non
4: sì.
1: ne trovano, non so se sia per una questione di stipendi bassi oppure perché diventa un lavoro.
3: Cioè, usare io lo trovo un lavoro meraviglioso. Io trovo
1: dire usurante non credo, però non riescono a trovare camerieri, baristi, e proprio le nostre, anche le nostre spiagge non,
3: mamma mia,
1: sono costretti a ricorrere a immigrati.
3: Perché una certa categoria di persone praticamente non vogliono più fare certi lavori. Io personalmente, come dico sempre alla Chiara, fai quello che ti piace, ma soprattutto la cosa fondamentale è provare sempre un nuovo lavoro, perché ti stimola e ti dà motivazione praticamente anche di, nel mondo del lavoro bisogna provare un po' di tutto. Quando ero giovane io, che avevo avevo 17-18 anni, sono andato a fare dal cameriere al lavateste, a fare il parrucchiere, a fare questo, prima di prendere un indirizzo sul mio lavoro, per cui ne ho fatto di tutti e di più, insomma. Ecco.
1: A proposito di lavoro, caro Simone, cosa mi dici di questo periodo?
3: Allora,
1: il periodo
3: molto molto molto difficile.
1: Florido, oppure
3: no, allora,
1: in cui, a parte il gran caldo, il mese estivo, vabbè,
3: allora,
1: tu lavori in un settore un po' quello delle scarpe, dell'abbigliamento.
3: Adesso c'è la personalizzazione, infatti, tanto che stavo arrivando qua, praticamente ero sempre al telefono, perché adesso partono due o tre sagre molto importanti che devo fare, praticamente più di 200, devo fare più di 1200 capi, per cui è abbastanza.
1: Magliette, insomma,
3: magliette, felpe, vi di seguito, perché
1: magliette da così, tipo con la scritta
3: con staff, la scritta, esatto, esatto, esatto. Per cui, però, per esempio, quello che opera, che mi fa le scarpe a Vedelago, praticamente mi dice che Edo Simone ritiene di fortunato, perché la situazione globale praticamente è veramente terrificante. Addirittura, così, un dato così alla mano, praticamente ci sono, non faccio nomi di marche, marche molto prestigiose che ovviamente stanno al di sotto delle due cifre, per cui oltre anche il 30%, 29%, per cui
1: sono sotto come percentuale
3: di vendita.
1: Meno di vendita.
3: Di vendita, sì, sì.
1: Ma
3: sì.
1: E le grandi firme?
3: Le grandi firme, come tutti quanti credono che le grandi firme, sì, non c'è problema, vi di seguito, anche là non voglio fare, c'è questo qua appunto che ha una manovia di 59 persone e nella zona di Cairano, e praticamente hanno delle difficoltà molto importanti, perché prima anche la grande firma andava a più non posso, adesso anche la grande firma praticamente fanno i numeri che gli servono e basta, per cui hanno ridotto la produzione notevolmente, anche del 40%, perché non lavorano più con il magazzino, fanno quello piuttosto. Addirittura mi aveva detto appunto che abbiamo così fatto una piccola riunione, che praticamente si perde la vendita, piuttosto si perde la vendita, sì, non si lavora più col magazzino.
1: L'ordine è sull'ordinato.
3: Esatto, esatto. Ti arriva dopo 3 mesi, 5 mesi e non c'è problemi, le grandi firme. Per cui tutto sull'ordine e tutto sul magazzino, magazzino è completamente scomparso.
1: È una cosa che sento un po', che tutti si stanno adeguando a questa cosa.
3: Però c'è un dato molto importante che voglio dirlo, che io faccio parte anche dell'ASCOM di Castelfranco, per cui ho a che fare con parecchi artigiani e vi di seguito. Allora, l'artigianato però non sta perdendo, sta mantenendo, che è una cosa molto importante, perché non ha il segnale meno. Per cui cosa vuol dire questo? Che la gente sì, si riserva praticamente di andare ad acquistare nei grandi magazzini di seguito, però attenzione che la gente adesso prende le scarpe o la maglietta oppure il giubbotto, il cappotto e via di seguito, tante cose, va dalla persona, dall'artigianato, va dall'artigiano. C'è un ritorno perché ovviamente l'artigiano cerca di mantenere i prezzi molto contenuti in modo tale, e la qualità è ottima, per cui attenzione perché c'è un piccolo switch che si sta avverando molto positiva dal punto di vista piccoli e medi.
1: Ma è la concorrenza cinese, cosa mi dici?
3: Concorrenza cinese ormai ha fatto la sua epoca, è stabile, cioè ha preso il suo mercato vi di seguito, ma non il mercato, basta solo andare a Padova, insomma, in centro Cina, insomma, non è che per vedere un po' la situazione.
1: No, so che tu fai anche i mercati, ma mi sembra che su 10 banchi.
3: Ah, ormai io e la Rossella siamo una mosca bianca, hai detto proprio perfetto. Beh, pensati che eravamo a Montegrotto l'altra sera, che abbiamo fatto una bellissima fiera, che fanno delle serate sotto le stelle a Montegrotto, molto bello perché hanno fatto anche la sfilata di moda, per cui hanno fatto delle belle cose. E ormai io e la Rossella siamo diventati delle mosche bianche, perché siamo circondati da
1: cinesi
3: pakistani. Sì, esatto. Però è un fattore positivo, perché ovviamente ci vedono molto molto bene, per cui noi teniamo.
1: Perché forse avete ancora un prodotto che ha un prezzo abbastanza cioè un po'
3: qualità, prezzo buono.
1: Qualità e un prezzo, insomma, abbastanza buono.
3: No, ma è vero, è ottima l'osservazione. Ormai i mercati, beh, l'altro giorno io ovviamente facciamo fiere più che altro notturne e vi di seguito adesso andremo a fare un giro a Enego, perché Enego abbiamo perso un po' il mercato perché stanno facendo la piazza nuova, che saluto anche tutti gli amici di Enego, e perché hanno fatto la piazza nuova, per cui invece di fare tante tappe faremo meno quest'anno, faremo un 30% in meno. E Enego era molto molto importante per noi perché c'è tanta gente da Padova, c'è gente da Rovigo, c'è gente da Vicenza, per cui abbiamo perso un po', però vabbè, abbiamo Montegrotto, abbiamo altri. Adesso colgo l'occasione per invitarvi tutti quanti, domenica c'è la fiera dell'agricoltura resana, una bellissima fiera, una fiera che sta avendo un grande successo, per cui nell'occasione anche terremo il negozio aperto, per cui dell'artigianato e dell'agricoltura, per cui sarà una bellissima fiera che ci sarà a Resana, molto bella. Sì, con gli animali faremo venerdì, sabato, domenica. Colgo l'occasione anche per salutare tutti gli organizzatori bravi che si sono dati da fare una fiera molto molto importante, che stanno prendendo piede, stanno facendo.
1: Ma
3: veramente
1: è la sagra del paese.
3: Sì, è una fiera nuova, che fanno, si chiama praticamente Animare Resana, sono dei ragazzi giovani che hanno preso in mano questa manifestazione e la stanno portando un po' a valori abbastanza alti, proprio la fiera dell'agricoltura e fiera dell'artigianato. Bello, bello, infatti gli ho fatto i complimenti perché sono ragazzi anche molto dinamici, ragazzi dai 20 ai 30 anni, per cui sono molto...
1: Solite cose, insomma, musica.
3: Musica, fanno praticamente. Sì, dopo ci sono gli animali per i bambini, i cavalli, gli asini e via di seguito. E poi ci saranno tutte quante bancarelle con l'artigiano del territorio, per cui molto molto bello sarà.
1: No, sarà anche Simone.
3: Beh, noi abbiamo un negozio là a Resana, per cui abbiamo un negozio aperto, per cui che ogni tanto viene anche a trovarmi anche l'Anna Chiara, che viene,
4: certo,
3: in negozio come ieri sera,
4: sì.
3: Che dobbiamo fare un programma a proposito dell'intelligenza artificiale, dobbiamo mettere un programma nuovo nel computer, bene.
4: Esatto,
3: che è molto importante.
1: Hai sospeso i tuoi incontri settimanali, vero?
3: Sì, ho praticamente preso un po' di tempo perché siamo presi da mille cose e ovviamente, beh, venerdì andiamo tutti quanti, che ti saluta da Davide Reboli.
0: Ah, salutamelo tanto.
3: Andiamo tutti quanti a mangiare, siamo oltre 20. Venerdì sarà una bellissima serata in mezzo alle campagne di Valdobbiadene, andremo a mangiare in mezzo alle vigne e saremo una ventina di persone e abbiamo abbandonato un po', abbiamo preso un po' di tempo perché appunto abbiamo lavoro, abbiamo le fiere, abbiamo le domeniche,
1: è caldo.
3: Però attenzione perché più di qualcuno mi ha chiamato, ma perché non vai avanti? Ho detto teniamo un po' un periodo un po' tranquillo, insomma.
1: Puoi iniziare a metà settembre, fine settembre.
3: Comunque devo dire che le serate sono andate via veramente molto bene. È stato un grande successo. È partito per caso tutto quanto 2-3 anni fa e praticamente le serate abbiamo fatto il nostro gruppo, per cui che è un gruppo abbastanza affiatato, che tra altre cose andiamo tutti quanti anche a Cibiana il 25 e il 26, che c'è la festa di Cibiana, che è la festa dei murales, che andiamo ogni anno e siamo con un bel gruppo anche là e andremo via tutti quanti a Cibiana. Per cui questo, la vedi, le serate non è in quanto la serata dell'informazione, che è molto importante, ma è proprio la socializzazione e la condivisione, la di stare insieme, ma soprattutto di condividere magari gli stessi modo di pensare, stesso
1: i
3: modo,
1: principi,
3: esatto, un principio sano. Infatti più di qualcuno quando viene in negozio mi fa: ma cosa fai tutti de Mercore, che te che è sempre macello di gente? Appunto, cioè bisogna cambiare canale di comunicazione, bisogna proprio svestirsi e rivestire un altro ruolo, soprattutto quando te che hai un'attività, ma soprattutto che te che hai un negozio, che ovviamente è una bottega del paese, ecco. La cosa fondamentale è dare un input diverso, perché sennò te muori. Ah. Infatti a Castelfranco, che se più dell'80 50% 60% dei negozi che se ormai chiusi,
1: ma
3: un po' una roba globale, comunque.
1: È un'agonia questa, che purtroppo sai, i grandi centri commerciali
3: e anche loro si trovano in difficoltà, e non credere che neanche i centri commerciali siano un dato molto importante, che le grandi catene stanno perdendo veramente molto, molto terreno, sia dal punto di vista economico che anche dal punto di vista proprio produttivo. Perché? Perché ovviamente i costi salgono, ovviamente il personale costa, e ovviamente luce, gas e via di seguito, per cui sono momenti un po' difficili per tutti. Bisogna stare fermi, cercare di ponderare molto bene gli investimenti e soprattutto a stare molto attenti alla produttività, a quello che ti succede giornalmente, perché è molto fondamentale. E dopo ovviamente che credo moltissimo nei giovani, per cui dare spazio anche alle nuove tecnologie, ai nuovi volti e nuove persone, certo, che ovviamente vuole fare qualcosa o no. Esatto. Cosa andiamo a fare nei prossimi mesi? Allora,
4: esatto.
3: Ma un'idea.
4: Nei prossimi mesi.
0: E stai vicino al microfono.
4: Sì, sì, chiara. Vado, cioè, vabbè, aiutarti per fare loghi, comunque lavorare anche
3: sulla progettazione.
4: Esatto. Magari per fare magliette o robe del genere. E pensare a viaggiare e anche prima a lavorare e prendere i soldi.
3: No, perché ragazzi, è una parola viaggiare, però mica dico sempre che viaggiare è sinonimo di economia, di monetizzare, bisogna che te hai la moneta per andare in giro. Domande che
4: lavorare
3: in America, quando che costa un aereo, andare già per l'aereo e andare a viaggiare.
0: Però ti dirò una cosa chiara, io ho viaggiato parecchio.
3: Ecco.
0: E i soldi che non rimpiangerò mai sono quelli che ho speso per viaggiare,
4: vedi?
0: Con contrattempi, con cose strane,
4: quello
0: che può accadere, soprattutto se sei in un paese dove non conosci la lingua,
4: sì.
0: Non conosci, come nel sud-est asiatico praticamente, però è un viaggio che ricordo con molto piacere, che ho fatto. I soldi spesi per viaggiare sono quelli spesi meglio.
4: Lo so.
1: Anch'io non ho nessun rimpianto, guarda, veramente, a parte che io sai, cerco mesi prima, cerco sempre di collegare, magari spendere meno, sai com'è, anche adattandomi io, perché difficoltà ci sono. Per esempio quest'anno qua, cioè praticamente a fine giugno, ho dovuto, da un volo e l'altro, ho dovuto aspettare 8 ore.
3: Ma sì, ho visto il video che ti eri fermo in una... sì, beh, dopo ti hanno smarrito anche la valigia.
1: Sì, poi va bene, quelli sono,
3: sai, inconvenienti normali.
1: Sono cose che capitano, queste, quando sei in giro per il mondo, perché mi hanno detto metti su questo nastro la valigia, invece era andata in un altro aeroporto, però vedi, poi tutto si ricollega, tutto si congiunge. Va bene.
0: Comunque fa parte del viaggiare.

0: linea doveva prendere per andare in quella direzione là. Lei mi ha guardato come, e mi ha detto, e mi ha chiesto, ma usted no es de aquí? No, le ho risposto, io sono della Galizia. Questo qua mi ha guardato, cioè mi ha chiesto, ma tu non sei di qua, voglio dire, tu non sei spagnola. Io avevo capito, non sei di qua, non sei di Barcellona, e io le ho risposto, no, vengo dalla Galizia. Non sono mai stata in Galizia, no. Tanto per dirti, capito, mi succede no, veramente di tutto.
1: Bellissimo viaggiare. Sì,
0: viaggiare è bello, contrattempi. Perdite di sonno, perdite di bagagli magari qualche volta.
2: Perdite di sonno lo devi mettere...
1: Vabbè, certo, però un arricchimento personale. No,
0: sì, sì. Dopo c'è chi piace e chi non piace. La Chiara mi sembra piace viaggiare e tu le dici, ah ma dipende dai soldi. Sono quelli spesi meglio comunque.
1: Sì, ma senza ombra di dubbio, io non ho che, non è che dico che non deve andare, assolutamente, però deve anche trovare il giusto equilibrio con la parte economica. Cioè
3: sì,
1: basta,
3: ma certo,
1: tutto.
3: Vado a lavorare, poi viaggio ovviamente.
1: Fare la cameriera, dove fa
3: adesso vedo la cameriera, non so, però comunque.
1: Ma
3: sì,
1: come che ha detto Ettore, tutti quanti che la ricerca, per cui ti introvi finché voi.
0: Posso sì, leggerti alcuni messaggi sì, che ti riguardano, certo. Allora, questo vediamo se si firma. No, sì, mi sembra che si chiami Simone anche lui. A proposito di demenza artificiale, l'anno prossimo è previsto a Resana, in un negozio di scarpe, la sostituzione dall'uomo con un robot, con un robot donna. Ciao a tutti da Simone.
2: Conosci?
0: Dove se uno ti conosce.
1: Forse...
0: Allora, venerdì a che ora andate a mangiare fra le vigne? Perché a una certa ora, e questo è Zizza, a una certa ora passo col trattore a spruzzare il glifosato.
1: Perfetto, nessun problema. nessun problema. Lo prenderemo tutto.
0: Allora, e poi mi arriva questo messaggio dal Cantone Nord. Vediamo cosa dice. Dove, aspetto un attimo, eccolo qua.
1: E dice, ah, Simone sei quello da Bussolente, ok, ecco, ok, sì. Ciao, adesso
0: ciao Simone,
1: ciao bello, ciao.
0: Allora Cantone Nord dice, meglio spendere i soldi per una passione che per la salute.
1: Brava.
0: Mercoledì,
1: brava.
0: Buon mercoledì, bella compagnia, saluti da Marica. Poi Andrea Sceriffo, brava, che brava, ci scrive, ciao bella gente, a parte Simone che sei brutto, dice lui, eh. Poi
2: quello sopra.
0: Questo. Buongiorno, avevo visto in un articolo che il dottore Giuseppe Porcellini, che avete intervistato sì, tempo fa, ha operato la clavicola del leader del mondiale di MotoGP, il motociclista Bazzecchi. Magari in una prossima intervista sarebbe più curioso chiedere qualche aneddoto. Grazie Luca.
1: Certo. Sì, ho sentito anch'io che avevamo fatto l'intervista qua.
0: Sì, sì, sì. Basta, mi sembra di avere letto.
1: Bene,
0: tutto.
1: Intanto salutiamo tutti, salutiamo anche la Rossella che è in negozio.
0: Ciao
1: così.
0: Rossella.
2: Ciao.
1: Allora, dopo cosa possiamo dire? Beh, non hai fatto solo la maturità comunque, te che hai fatto patente.
3: Sì, ho fatto
1: che
3: patente.
1: Te che hai fatto, te che hai sbattuto la macchina, perfetto.
3: No, mi sono venuti a sbattere addosso, diverso.
1: Sì, ma là c'è da concorso del colpo.
3: Vabbè.
1: E dopo cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto anche gli esami di?
3: Kickboxing.
1: Come
3: che
1: stai
3: ormai...
1: andando?
3: Sì, ormai siamo a cintura blu, eh? Quindi dai, siamo messi bene. Sì,
1: è
3: dai,
1: stato un giugno abbastanza carico.
3: Sì, diciamo che giugno era pieno di esami perché avevo la pratica di la patente, l'esame di cintura di kickbox e gli esami di maturità. Quindi è stato un giugno pieno di esami.
1: L'hai superato tutti quanti, dai.
3: Esatto, superati tutti quanti. Qualcuno poteva impegnarmi un po' di più, però vabbè.
1: Per esempio?
3: Anche a maturità, però
1: vabbè,
3: ce l'ho fatta a fare tutto.
1: Sei uscita a posto.
2: Ma sei, vai a Castelfranco, al liceo? A Castelfranco.
3: Sì, il liceo artistico Rosselli.
2: Ah.
3: Sì, sì, sì. Cioè, ormai io sono andata, basta, finito.
1: Basta, adesso è finito.
3: Esatto, non faccio più parte.
1: Ecco.
3: È stato, però dai, è stato bello, è stato un bel percorso.
2: Beh, sentite che ti sei fatto la patente, dunque significa che hai 18 anni o poco più. Ma voi ragazzi adesso di quell'età là, noi, mi ricordo una volta Simone, andavamo in discoteca, ti ricordi? Adesso che le discoteche sono tutte chiuse, guarda che è proprio una domanda che mi faccio, ma dove vanno i ragazzi alla domenica pomeriggio?
1: Chiediglielo.
2: Dove,

0: No, allora,
1: no, no, lei va in discoteca.
0: No, io vado in discoteca e li trovo sempre aperti. Però.
1: Ma quante che ne sei?
0: Esatto. No, ma non so quante ce n'erano tempo fa. Non so quante ce n'erano tempo fa, però adesso comunque io le trovo. Però,
1: una volta ce n'erano molto di più.
0: Esatto, ma tempo fa quanto mi dicevano, comunque erano di domenica, adesso comunque si va di venerdì sera o anche durante la settimana di sera o vabbè il sabato sera. Domenica non c'è più nulla.
2: No, pensa a te.
0: Sì, sì, domenica non si fa più nulla. Però facevano.
2: Cioè, adesso si va in discoteca il venerdì o il sabato, basta la domenica.
0: Esatto, esatto, esatto.
1: Dopo via mezzanotte, 11 e torna la mattina.
2: Eh sì, perché adesso non si andava alle 2 e si faceva il turno, poi dalle 8 e mezza alle 11 c'era chi aveva più di 21 anni. Ma come che sono cambiate le cose, signore?
0: Vedi, sono tutti mischiati.
1: E una piccola panoramica di questa gioventù, cosa ne pensi? I tuoi coetanei.
0: Allora, ce ne sono. Allora, diciamo che.
1: Siete proprio così ottusi, così.
0: Sì, ce ne sono tanti ottusi, però. Puntiamo su quelli non ottusi, dai.
1: Puntiamo su quelli non ottusi. Perfetto. Vabbè, ma comunque i tuoi coetanei come li vedi?
0: No, allora, ce ne sono. Allora, diciamo che guardando la prospettiva mia. Stiamo un po' peggiorando. Diciamo che io mi guardo i ragazzi magari che adesso hanno 13 anni o 12 anni, sono diversi di come ero io a 13 anni o 14 anni. Per esempio io a 13-14 anni, come ti ricordi, uscivo, non so, nel mio paesello in bicicletta o e giocare con i miei amici, andare a prendere un gelato così. Adesso invece è più chiuso tutto, purtroppo, sui social, pubblicare video sui social.
1: Stanno a casa loro.
0: Esatto, cioè io
1: non c'è più comunicazione.
0: Esatto, cioè stare a casa oppure trovarsi per andare fuori, ma solo per vedere un video, non so, qualcosa. È brutto questo, perché comunque c'è poca socializzazione, poco confronto.
1: È vero questo, Ed. Guarda che quando andiamo a giocare a calcio, ha aperto veramente una discussione molto, molto importante. Quando andiamo a giocare a calcio, che abbiamo ragazzi ovviamente, che ha 45, che ha un ragazzo da 13 anni o 14 anni, c'è il papà che gli dice, il papà e la mamma gli dice, ma non vai a fare un giro in bicicletta? Cioè proprio resta a casa e resta dentro la camera, dentro questo telefonino, si immerge praticamente dentro completamente al telefono e praticamente non c'è più socializzazione e non c'è più comunicazione. Ottima osservazione.
0: Sì, e appunto dopo questo porta i ragazzini a non avere più una personalità. Cioè vedi un ragazzo, anche, cioè vedi tutti i ragazzi uguali. Io per esempio vedo le ragazze a scuola mia o comunque in giro, cioè a parte che sono totalmente vestite uguali, stessi capelli, stessi pantaloni, non so. Quindi cioè proprio le persone non hanno più personalità, perché si basano soltanto su quello che vedono sul telefono.
2: Okay. È chiaro, ma adesso si fa tanto parlare dei Maranza. È una questione che cioè, voglio dire, esiste anche da noi oppure è una cosa solo delle grandi città?
0: No, esiste da noi anche tanto. Fare il mio, cioè io esco, non so, anche non so, a Castelfranco fai due passi e ne trovi uno. Cioè non è che sono ragazzi che purtroppo non sanno veramente cosa vogliono fare nella loro vita e quindi si buttano su cose violente, comunque in strada, diciamo, e che è negativo secondo me questa cosa.
2: Sono ragazzi che studiano o lavorano?
0: Allora, non allora, maggior parte che non studiano, che hanno mollato scuola o comunque non hanno mai partecipato alla scuola, e invece altri sono proprio quelli che magari sì, lo fanno, vanno a scuola per fare contenti i genitori, però dopo fuori scuola sono altre persone. Ci sono anche quelli, purtroppo, però sì, maggior parte sono quelli che hanno mollato scuola.
1: Beh, allora se ne va a scuola, insomma, ma io lo mando a lavorare.
0: Sì, lavoro, però sì, ti hai su patate, ma non ti dà una, cioè non vai a lavorare sulla persona, cioè non dai un ver valore. Cioè vanno a lavorare e pensano soltanto a prendo i soldi e dopo cosa faccio? Mi godo la vita spendendo i soldi. e fregarmene degli altri, del rispetto, cioè, no.
1: Per cui si buttano completamente sulla violenza.
0: Sì. Sì, sì.
1: Cioè praticamente questo tipo di comportamento maranziano praticamente è praticamente sulla violenza, incombre terrore ai paesi, ma sono anche un po' vigliacchi perché se la prendono anche con gli anziani, per cui,
0: sì, sì.
1: Per cui anche si può dire anche spregevole dal punto di vista sociale.
0: Sì, sì, ma infatti è successo adesso un caso che ero a Jesolo, è successo che un maranza, diciamo, aveva più o meno 20 anni, perché comunque ricordiamo non sono solo ragazzi, sono anche sulla ventina di anni comunque, e mi pare che aveva rubato qualcosa dentro questo negozio, cioè in 5 persone comunque che avevano avuto 50 anni, cioè hanno dovuto fermarlo perché era proprio impazzito, ha iniziato dopo a gridare perché hanno detto chiamiamo la polizia perché aveva rubato qualcosa. Lui era impazzito e stava iniziando a picchiare tutte le persone che trovava davanti, ma là c'erano anche bambini, famiglie, mamme, cioè, quindi sono cose che veramente fuori di testa.
1: Sì, sì, per cui vuol dire che praticamente c'è gente che perde un po' il controllo di se stessi.
0: Sì, sì, sì.
1: Pericolosi allora.
0: Sì, sì, sono molto pericolosi. Infatti bisogna un attimo fare qualcosa, secondo me, perché così andare avanti. Perché secondo me stanno aumentando tantissimo.
1: Ah, stanno aumentando.
0: Sì, sì.
1: E la soluzione quale sarebbe, secondo il tuo punto di vista?
0: Più controlli.
1: Più controlli?
0: Sì, più controlli. E mandare magari anche a livello quando sei a scuola, avere un insegnare meglio come comportarsi.
1: L'educazione, sì. Praticamente della scuola.
0: Sì, è giusto imparare sì a leggere, a scrivere, ma su me a comportarsi nella comunità è ancora più importante. Perché
1: sociale.
0: Esatto, perché magari anche parlare a scuola di più, perché a scuola io che ho appena finito comunque sì, si parlava di fatti quotidiani ma non abbastanza, per esempio tutto quello che è successo, le guerre, tutto, si parla poco, però bisogna andare più a profondo,
1: approfondire il
0: sì
1: tema.
0: Esatto, andare proprio su sentimenti, quello che si prova, perché sennò
1: c'è poco valore praticamente anche da parte della scuola di andare a parlare proprio con i ragazzi, avere quel buon dialogo, sì. Della buona condivisione anche di magari opinioni anche diverse e via di seguito, però a parlarci.
0: Sì, esatto.
2: E che rapporto avete con le parrocchie?
0: In che senso delle parrocchie?
2: Cioè, le frequentate, fate attività con le parrocchie oppure, voglio dire, la tua generazione proprio...
0: cioè,
2: non ci pensa
0: i paesetti
2: più.
0: Sì, le città un po' più grandi e un po' meno. Cioè, per esempio, io sì, conosco che lo praticano in tanti, nelle parrocchie, aiutare, fare volontariato e tutto. Però sì, secondo me anche lì stanno diminuendo i ragazzi che hanno voglia di fare, cioè piuttosto di andare a lavorare, aiutare in parrocchia, vanno a giocare fuori o appunto stanno solo tra loro amici, così.
2: Beh, insomma, sì.
1: Sì, è cambiato un po', tutta la gente, cambiamo un po'.
0: Sì.
1: Anche se abbiamo i paesi qua locali, insomma, che sono abbastanza attivi, però tutti quanti hanno i suoi problemi, insomma. È meglio viaggiare, andare a lavorare, a darsi da fare per un buon futuro. La cosa fondamentale è che devi costruire qualcosa di tuo.
0: Mm-hmm.
1: E quello è la cosa fondamentale.
0: Sì.
1: Crescere e con dei valori, ma soprattutto di dare praticamente il giusto valore alla tua vita, di quello che vuoi fare e soprattutto di quello che desideri, perché i giovani oggi come oggi, secondo me, devono capire che devono costruirsi il futuro, perché se non costruiscono il futuro non possono stare sempre sulle spalle della famiglia come i maranza e via di seguito. È gente praticamente che è squilibrata nella società. Praticamente non hanno dei valori sia dal punto di vista familiari, sociali e soprattutto anche comunicativi, perché la cosa fondamentale è che bisogna capire che la comunicazione è fondamentale. anche se si hanno idee sbagliate o magari anche contrarie, la cosa fondamentale è sempre
0: confrontarsi.
1: Confrontarsi, la cosa fondamentale è quella, la cosa fondamentale. Va bene che ti appunto te la fortuna di fare, di avere il tuo tua scuola, te che il tuo king box, per cui te che a tua cerchia di persone che comunque ha dei valori sportivi, sociali, perché anche il king box, praticamente, se ne vuoi parlare un attimo, anche il king box ti dà una delle regole, o no?
0: Sì, sì, cioè è fondamentale, ti insegna il rispetto, stare in confronto con l'altro, sì, ti insegna molto, ma lo sport in generale, non solo la kickboxing, tutti gli sport insegnano veramente a stare in mezzo alle persone, avere rispetto delle altre persone, confrontarsi.
2: Beh, sì. Tu, Chiara, perché hai scelto un sport così, non so, violento secondo me?
3: Ma no, che non è violento.
2: Calci.
1: Sì, sembra anche molto tranquilla.
2: Se danno, di santa ragione. Insomma.
3: Mio figlio ha fatto per anni karate agonistico, per cui non. Ma no, se c'è una persona non violenta è proprio lui.
1: Sì, sì, sì. È paradossale dire questo, ma è vero.
3: Un'educazione mentale molto, molto.
1: Come mai hai preso questa
0: strada? No, in realtà c'è. A me sono sempre piaciuti tutti gli sport. Infatti, ho fatto tanti sport, ho fatto basket, pallavolo, cioè ho fatto tanti sport. Dopo, diciamo, danza. Quell'area che è danza, ho fatto tanti sport, anche patinaggio. Però dopo, vabbè, mi ero soffermata sul basket, ho fatto per tanti anni il basket. Dopo c'è stato quel periodo dove siamo stati rinchiusi, in cui non ho fatto nulla, e quando sono uscita inizialmente non avevo voglia di riniziare basket, però dopo ho detto dai, mi sono presa me stessa in mano, ho detto dai, facciamo qualcosa, e volevo provare uno sport nuovo, uno proprio diverso dagli altri, e che mi sappia.
3: Hai pochi secondi perché poi parte la pubblicità.
4: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
5: Dopo 9 settimane e mezzo.
6: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
5: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
6: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
5: Radio Gamma
7: 5 per 1000!
8: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
9: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
5: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
6: Ripeti?
5: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
10: Ma quanto mi costa sta radio?
6: Ma quanto mi costi a sta radio?
11: La sequenza magica è la seguente.
9: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
6: 01 59 80 92 88.
5: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
7: 5 per 1000!
5: A Ioanni, in matematica, come andavito?
6: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
4: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
5: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
12: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
13: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC. escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduta dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2 anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
14: Siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
15: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
13: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
16: Simone Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
17: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico. Vi aspettiamo.
16: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella. Chiama il numero 339 80 20 168. Saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
17: Rossella. Ciao.
0: Vabbè, allora dopo lo spiego.
3: Sì, casomai lo spieghi dopo, è così. Bene. Perché era interessante. No, mi dispiace averti interrotto.
0: No, no, facciamo dopo.
1: Andiamo a bere un caffè allora.
3: Abbiamo delle cose che...
1: Bene, e allora ci vediamo dopo.
3: Messaggi da leggere.
1: Va bene, dopo facciamo i messaggi, dopo, facciamo tutto.
3: Ok, a tra poco a tutti. E torniamo in diretta. Eccoci qua, tornati in diretta.
1: Bene, bene. Stavamo parlando con la Chiara, sì, che spiegava perché aveva scelto Kim Boxy.
0: Quindi è stato uno sport che mi è sempre piaciuto provare, e anche per la difesa personale, insomma, è fondamentale. Comunque al giorno d'oggi le ragazze che girano da sole hanno sempre bisogno di un po' di difesa, e volevo tirare fuori un po' di grinta in me stessa, e diciamo che questo sport te la porta fuori a tanto, quindi mi ha portato più coraggio, più forza in me stessa, quindi è stato uno sport fondamentale secondo me.
1: Sei messa in discussione.
0: Sì, tanto. Ma poi quando, soprattutto da giovani, lo sport ti crea degli obiettivi, perché se ti piace lo sport, quello che stai facendo ti crea dei obiettivi, è tanto positivo da giovani questa cosa, perché ti dà da fare, ti dai da fare per qualcosa che a te piace.
1: Certo.
0: Quindi ti servirà sicuramente anche in futuro.
1: E dopo te che hai fatto anche per un po' per difesa tua personale.
0: Sì. Perché
1: i tempi che corre.
0: Sì, esatto. Quando ormai
3: vabbè, certo.
1: Ormai difendete un attimino in esatto. Qualche situazione magari precaria.
0: Esatto.
3: Comunque anche ti do una sicurezza, perché tanto dici vai fuori, sono da sola, però so che sono in grado di difendermi.
0: Sì, sì.
1: Però pensa di te come siamo presi, che grandi città, roba genere, non tu puoi neanche più andare fuori da solo. Addirittura l'altro giorno parlavo con una persona di Treviso che abita là vicino all'ospedale. Il signore che vanno dal barista e non gli chiede il caffè, gli chiede scusa, mi puoi accompagnare fino in macchina? Fino alla macchina, perché ho paura di...
3: Sì,
1: cioè,
3: sì,
1: ma
3: sì,
1: te
3: sì.
1: Penso come siamo giocati, veramente sì. Cioè, roba allucinante. Questo mi irrita veramente in modo straordinario.
3: È arrivato questo messaggio: ciao, secondo la ragazza che sta parlando, scusa non conosco il nome, che cosa pensa si potrebbe fare per aiutare questi ragazzi a ritornare sulla buona via ed abbandonare la violenza? Grazie Luca.
0: Beh, l'avevo già detto che comunque secondo me maggiore istruzione a livello proprio di come comportarsi nella società, a scuola o comunque anche a casa, parlarne più spesso, comunque se anche da parte dei genitori, comunque se vedo mio figlio, credo, se vedo mio figlio uscire sempre, tornare tardi, o lo vedo strano, chiuso in se stesso, quello vuol dire che comunque c'è qualcosa che non va in lui, perché comunque se una persona va a trattare male le altre persone, credo che non stia bene con se stesso, non stia bene con la persona interiore. Quindi insomma bisogna lavorare sulle persone, ma prima, quindi partire magari quando si è un po' più piccoli, quindi a livello a scuola o appunto anche a casa.
1: Avere più dialogo, insomma.
0: Sì, dialogo.
1: Avere più dialogo, perché forse anche nelle famiglie non si neanche più il dialogo, ecco.
0: Sì. Quello manca tantissimo.
1: Eh sì, perché ovviamente il papà magari è sempre preso dal lavoro, la mamma si via per lavoro,
0: esatto.
1: I ragazzi si abbandonano a se stessi, e 15-16 anni possono prendere delle vie un po' difficili.
0: Sì, infatti.
1: Comunque parlare è la cosa fondamentale, e confrontarsi è la cosa bellissima, sia a livello istituzionale e sia anche scolastico, ma soprattutto anche familiare, tra padre e figlio, insomma, ecco. Molto importante. Bene,
3: allora leggo questo messaggio. Ciao giovani, io a 15 anni andavo alla baia di Rimini anche in autostop. Altri anni, e questo è il nostro Filippo Dadolo che aggiunge: Maranza, o meglio Fiori de Troia.
1: un po' difficilino, è abbastanza, ma se penso proprio che no, l'offensiva questa ci sta, però credo che la cosa fondamentale sia proprio anche i figli, proprio che anche i genitori devono fare la propria parte, devono capire, come diceva prima Chiara, dove che va sti tosi, dove che, cioè io so dove andavano i miei figli, dove vanno ancora, anche se hanno 1-22 anni e che altro.
3: Sì,
1: che
3: c'è troppo fuori controllo.
1: Cioè fuori controllo, cioè non che se va via, dopo magari torna dopo due giorni, e dopo un giorno, no, come? Fermo, dove sei che ti hai dormito? Cosa che hai fatto? Cioè, voglio capire cosa che ti fa.
3: Poi c'è Mauro, il cubano, che ci scrive: buona trasmissione, un saluto a tutti dal cubano.
1: Che andremo a Cuba.
3: No, no, tutto a posto, grazie. E abbiamo avuto...
1: Vieni pure.
3: Ciao Paolo.
1: Ciao Paolo, ciao bello. Ci sono altri messaggi?
3: No, questo qua di Mauro Cubano, che saluto, e mi ha fatto pensare a Cuba.
1: Bene, bene, bene. Allora, adesso facciamo anche, spegni il telefono, tutti quanti in silenzioso, facciamo un'altra parte di giornata, di mattinata, presentiamo l'Anelli, così l'Anelli ci dice chi è, cosa fa, da dove viene, e intanto benvenuta qui in radio.
18: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Bravissima, bravissima. Allora, beh, tu frequenti anche la radio, per cui insomma
18: sì,
1: ti sei una...
18: Sì, vengo al gas, gamma 5.
1: Ti vedo bella abbronzata, vuol dire che...
3: Mamma mia,
18: un po' aiuto.
1: Perché prendi il sole o perché vai al mare?
18: Simone, tutte e due.
1: Tutte e due, ma anche durante il giorno?
18: Sì, beh,
1: pausa
18: il negozio, sai che sei un sole, è meraviglioso.
1: No, ma in pausa pranzo?
18: No, no, no. Non
1: è proprio tempo. Il mare.
18: Sì, il mare, sì, domenica.
1: Alla domenica, bene. Bene, Nelly, allora Nelly, dici un attimino cosa fai, da dove sei, chi sei? Allora, prima di tutto, tu sei da Mussolente.
18: No, beh, il mio negozio è Mussolente.
1: Sì.
18: Io abito a Bassano, il mio negozio, sono 39 anni che faccio la tappezzeria, tendaggi, complementi d'arredo.
1: Sì, l'artigiana ancora del paese?
18: Sì, l'artigiana del paese, giusto.
1: Bravissima,
18: Simone,
1: bravissima,
18: sì.
1: Bravissima.
18: Comunque, complementi.
1: Che si è scomparsi ormai quasi tutti?
18: Sì, è vero.
1: Brava, anche se più. Che parlavamo prima, per
18: sì,
1: cui...
18: Sì, è vero, è vero. Difatti le mie clienti mi dice: Manelli, non chiudere, ti raccomando, perché veramente non ce ne sono più tanti.
1: Non ce ne sono più tanto.
18: Che sei tutte queste grandi distribuzioni che però non te dà.
1: Sì, quello che parlavamo prima con Ettore, che comunque come adesso il calzolaio del paese è scomparso, sì. Infatti tante volte mi vedo mandare, mi ha fatto un tacco, mi ha fatto, perché non sei più, di scomparire il sarto, mi si faceva il sarto ad Adria, per cui è scomparsi anche questi.
18: E sei tutte quelle attività, quelle realtà artigiane che
1: esatto,
18: sta scomparendo,
1: esatto, sta scomparendo. Per cui credo che anche chi come ti, che ti è da 39 anni a partita IVA, prima di tutto che sei un elogio.
18: Grazie.
1: Perché è molto importante, perché tu sai benissimo anche a te, insomma, che siamo divorati dalle tasse, divorati da, cioè non che sei un giorno che non ti fai un bonifico bancario, cioè, cioè infatti vero, purtroppo c'è anche questo qua il dato di fatto, che oggi come oggi un'attività si è presa veramente si è spremuta come un'arancia, noi siamo di sopravvivere perché siamo a livello familiare, per cui come te che ti sei
18: da sola,
1: per cui non te che spese, vi di seguito di personale, vi di seguito come io la Rossella, che adesso che avremo i figli, chi che vuole fare, magari la Chiara verrà per un periodo, ma siamo a livello familiare, per cui riusciamo ancora a sopportare,
18: a sopravvivere
1: proprio in questa giungla maledetta, perché un giorno te senti gazzella, un giorno te senti leone, e allora un giorno te senti gazzella che te vuoi, che te senti abbattuo e te gada a correre, comunque anche quando te senti leone te che sempre da correre, perché te gada in cerca della gazzella, per cui
18: certo.
1: Per cui sei un cosa. E allora dici cosa fai tu di bello durante il giorno, cosa fai nella tua attività?
18: Allora, curo le tappezzerie, nel senso anche l'altra sera ero a Scurelle Valsugana da una mia cliente di 25 anni fa che è tornata per rifare dei lavori, quindi soddisfazione, perché vuol dire che hai seminato bene.
1: Certo.
18: Ecco. E quindi niente.
1: Tappezzeria cosa vuol dire? Tendaggi?
18: Allora rifaccio tappezzerie vecchie.
1: Brava.
18: Quindi divani vecchi. Volete rifare un divano con un tessuto particolare? Viene rifatto, viene totalmente rifatto nuovo, anche perché le strutture di adesso, le scocche di adesso non sono più come quelle una volta.
1: Ah, sì,
18: e quindi la struttura di un divano di un tempo vintage è molto più robusta. I divani di adesso se può dire anche delle volte usa e getta.
1: Se tu hai un divano, basta io. come un paio di scarpe.
18: Mi consiglio, chi che ha un bel divano a casa, se vuole rinnovarlo, di fare praticamente di rifarlo, non di buttarlo via, se vale la pena. Comunque, ecco, mi giro a dare questi consigli.
1: Dite che è questa grande dote di ridare vita alle cose che buttiamo.
18: Sì, e soprattutto un'altra cosa, una cosa che faccio che mi piace molto, se andare in casa dei clienti, magari svuotare una stanza di tutto e rimettere a posto la stanza col vissuto della famiglia, però rinnovato, nuovo, sembra una stanza nuova, e invece certo, ci sono tutte le cose che c'erano prima. Quindi
1: dai, magari nuovo colore, nuovo...
18: Sì,
1: nuovo...
18: no, collocare i quadri, tutto il divano e tutto il resto in maniera diversa, più fresca, più nuova.
1: Bravo.
18: Eh sì, e dopo eventualmente faccio anche le tinteggiature. Sì, che c'è da fare qualcosa.
1: Ah, te che dai anche il colore.
18: Sì, sì, che do il colore, carte da parati.
1: Comunque te apri una porta veramente molto importante anche sulla moda, che ho visto anche al Pitti. Devo riprendere proprio il vintage.
18: Sì.
1: Devo prendere sia il vintage, anche soprattutto lì i giubbotti, tipo anche ho visto tanti giubbotti di Cuba. Tipo sì, di una volta, qui là, tipo proprio militari. E adesso devo vedere i berrettini, questi berrettini qua, quanti che ne ho visto dei berrettini, dei baschi.
3: Il basco di Che Guevara.
1: Di Che Guevara, che sta ritornando molto, anche proprio quello del frontino di Che Guevara, anche proprio tipo Vasco, un modello tipo Vasco. So che devo prendere tantissimo piede questa roba qua.
18: Comunque mi credo che anche mobili che se ga in casa, ecco, volevo riprendere il discorso di prima, anche con una laccatura particolare. Per esempio, una cliente aveva un mobile vecchio, l'ho laccato fucsia perché lo voleva colorato, lucido, quindi un mobile vintage massiccio, però rinfrescato con un colore nuovo.
1: Bello, quindi, bello.
18: Sì, se che i pezzi bei, che non sei come quello che ti trovi adesso, perché diciamo che
1: no, è molto importante. Bellissimo quello che stai facendo.
18: Sì,
1: bello,
18: sì,
1: bello, bello.
18: È la mia passione da tanti anni.
1: Tanti anni.
18: Guarda, adesso...
1: Sì, infatti ha un negozio molto particolare, molto, molto, si può dire vintage, però rimodernato, però molto curato, molto bello.
18: Adesso che mio figlio è partito,
1: è partito il fiore, andati via.
18: Definitivo a Milano, guarda, è partito domenica.
1: Per cui sei in casa da sola.
18: Adesso sono casa da sola, però col mio negozio mi riempie a vita, quindi no.
1: Sì.
18: Mi dedico proprio a girare molto per dei...
1: Ti sia ancora del stampo che te credi ancora il tuo negozio, la tua entità, avere la bottega, bellissimo.
18: Come una volta.
1: Ma secondo me non dobbiamo da perdere questa entità, perché nel tempo, secondo me, avremo ragione, per il semplice fatto che la gente, infatti vedevo anche ieri per esempio un negozio che tu sai benissimo come che sei con i nostri clientela, e proprio si ferma, proprio soffermarsi, proprio si mette a ciaccolare,
18: hanno bisogno di
1: contatto, dialogare, contatto. Come parlavamo prima con la Chiara, che la gente, pertanto adesso c'è telefonino,
18: sì, social
1: dentro casa, perché ovviamente mega abituato con il COVID di stare dentro casa, per cui che moda.
3: Bravo, hai detto la parola giusta. Il COVID ci ha costretto.
1: Il COVID è stato un insegnamento veramente mostruoso a livello societario, perché ci hanno rinchiuso dentro casa,
3: ci
1: hanno separato praticamente, non più dialogando, non stando più in compagnia, non parlando più con nessuno, perché devi stare sulla tua cerchia, devi stare sul tuo pollame, praticamente come che te fossi in gabbia.
18: Come numeri.
1: Senza... E si perde praticamente la credibilità sociale, la credibilità di condividere la cosa, questa roba qua
18: è bello avere, cioè se è vero quello che ti dici Simone, perché anche la cliente che entra lì ha bisogno di parlare, non siamo multinazionali,
1: esatto.
18: Dei bei realtà artigiane che merita di andare avanti,
1: brava.
18: E quindi quando vengono da me come da te
1: si
18: sentono coccolati, e se quello che il cliente, quando che viene dentro nel mio negozio, mi dice lì a casa come il tuo negozio, perché si sente bene,
1: esatto. No, è molto importante. Bene, dopo parliamo anche che questa, come che Anelli, dovete capire, cari radioascoltatori di Gamma 5, che è un vulcano in eruzione questa. No, no, è buona star ferma, no, è buona star ferma. Ha ancora l'energia di una ventenne. Allora, praticamente te ha fatto una sinergia anche del ruolo con vari artigiani, vedi, seguito, molto molto interessante. E ti si deve creare praticamente dei mercatini oppure anche dei, sì, adesso per esempio te hai il 24 che saremo anche noi altri
18: in collaborazione con voi.
1: Esatto, praticamente di questa serata notturna che faremo insieme.
18: Allora, sì, abbiamo...
1: come nasce questa
18: primo perché ho un negozio che mi permette, ho un piazzale enorme, quindi sì, mi permette di ospitare,
1: che ripeto è a Mussolente, sì, la strada che va da Bassano ad Asolo,
18: sì, mi permette di ospitare tutti questi artigiani, sì, meraviglioso, è una realtà bella, diciamo, certo. Ci sono, diciamo che diventa anche una piccola festa,
1: sì,
18: nel senso, infatti, beh, che sarà Simone,
1: dopo che
18: sei un apicoltore con il miele, che se adesso non mi ricordo perché
1: possiamo dire do a tua amica, è quella che è amico tolto le sciarpe, sì, pensa che fai sciarpe artigianali
18: a telaio
1: come una volta, cioè allucinante, una sciarpa che vuoi 8 ore di lavoro, sì, sì, cioè questa si è messo tutto il giorno a fare, ha finito alla sera, sì, finito il mercatino, mi ha consegnato la sciarpa,
18: sì, sì,
1: cioè
18: sì,
1: fatta a telaio come, sì, una volta, incredibile,
18: in seta, in canapa,
1: bravo,
18: ovviamente per l'inverno i mohair. E comunque ci sarà questa serata con Mirko, eventualmente con birra artigianale dalle 18 alle 24
1: faremo,
18: e
1: questa
18: sarà anche Renato con giochi di prestigio.
1: Bene.
18: Quindi per avere un po' di,
1: sì, un po' dopo che abbiamo Stefania Meda che farà riflessione,
18: ecco, sarà anche una serata del benessere, perché che sarà Stefania Meda e che sarà anche Alessia, e quindi
1: brava Alessia,
18: che sarà anche Alessia con, non so se farà, cosa ha deciso, però che sarà anche lei col gazebo per fare la bellezza, non so.
1: Ma certo, ma certo. Ecco. Ecco, questo è il punto di riferimento che voglio praticamente approfondire. La cosa fondamentale è che insieme si vince.
18: Certo.
1: Perché come che dico sempre anche le serate, quando facciamo le serate vi di seguito, sembra una banalità, invece certe volte te che dai spazio a qualcuno che magari non ha spazio, perché oggi come oggi, parlavo anche l'altro giorno con uno della biblioteca nella zona di Castelfranco, c'è un affitto di una serata dei 100 euro, di 200 euro, per cui trovare questa sinergia per condividere realtà locali e in più dare spazio per valorizzare l'artigianato, ben venga.
18: Sì, e adesso questa sarà l'ultima della stagione e poi inizieremo con i mercatini a settembre,
1: con
18: le anticipazioni di Natale.
1: Esatto.
18: Quindi ci saranno veramente tante novità.
1: Bene, bene, bene. Per cui ti sei presa da questo entusiasmo di queste...
18: c'è anche tu che mi dai,
1: certo.
18: La vostra collaborazione.
1: Ma certo, ma io credo che tutti insieme, con vari altri artigiani di seguito che abbiamo prima accennato, e dopo anche comunque te che hai un bel passaggio, insomma, te che hai un bel negozio, insomma,
18: sei collocato in un posto abbastanza,
1: comunque la cosa fondamentale è che ti fai proprio i cuscini, proprio come,
18: sì,
1: una volta
18: cuscini anche fatti a materasso
1: addirittura.
18: Quindi, sì, con i fiocchi come un materasso, cuscini di tutti i tipi, oppure,
1: ma sempre a voi sta
18: sì,
1: passione.
18: Per esempio l'altro giorno ho laccato un divano in pelle,
1: non è facile,
18: lo posso far laccare con il mio artigiano,
1: certo,
18: di un altro colore, quindi rinnovare un divano in pelle con un colore,
1: cambia anche colore,
18: sì,
1: ma dai,
18: sì con colori naturali stupendi, che veramente garantiti. Sì, sì.
1: Ma dai,
18: sì, sì,
1: è un nuovo sistema per dare,
18: sì,
1: questo non sarebbe
18: una roba nuova, nuova vita,
1: cioè, per cui un migo un divano in pelle che sei, sì, bianco, che sei, sì, consumavi di seguito, ti lo porti via e lo
18: una
1: fa diventare
18: una bella colore, grandissima, con colori bellissimi, dove si può,
1: e lui lo fa il trattamento con,
18: sì,
1: col,
18: sì,
1: colore,
18: diciamo,
1: e diventa,
18: sì,
1: nuovo.
18: Nuovo,
1: Fantastico, sì. Bello, bello.
18: Da bianco te puoi farlo venire grigio.
1: Quindi devo imparare una roba nuova. Quest'anno non sapevo già. No,
3: nemmeno io.
1: Le pelle. Bene.
3: Posso leggere i messaggi? Allora, buongiorno, buona trasmissione. No, buongiorno, trasmissione sempre interessante. Volevo chiarire che la politica negli ultimi 40 anni ha fatto di tutto per distruggere la famiglia, che era la colonna portante Brava. Della società, e noi, popolino coglione, siamo caduti nella trappola. Giancarlo D'Asolo.
1: Ah, sì. Parole sante. Ma la politica oggi come oggi è più distruttiva che costruttiva, perché più ti dividi la società e più noi altri siamo praticamente malmeabili, ma soprattutto siamo praticamente molto fragili mentalmente e anche socialmente. Se ti prendi tra altre cose, l'altro giorno, sai, Lili, ho conosciuto un personaggio molto illustre dal Cile e gli ho detto: ascoltaci a Gamma 5 ogni tanto, perché noi ogni tanto mettiamo anche gli ho detto la canzone che mettiamo, quella del popolo
3: del Il Cile. Pueblo Unido jamás será vencido, è super la sigla finale,
1: esatto, esatto, che lo salutiamo perché Andrés si chiama e sicuramente ci ascolterà. No, ma appunto parlavamo proprio questo, che il popolo praticamente più lo sgretoli e più è vulnerabile, perché ovviamente lo puoi maneggiare come vuoi, sia a livello sociale, certo, a livello commerciale e a livello proprio educativo.
3: Certo.
1: Per cui il Luca che ha detto la cosa fondamentale è proprio la distruzione completamente sociale. Infatti, perché c'è anche adesso questo grande argomento che tutti quanti ne parlano del Trust Jam? Per appunto perché vogliono non avere più un'entità familiare, non ci deve essere più uomo e donna. Cioè, praticamente c'è, cioè, se tu vai a vedere, l'altro giorno parlavamo appunto con i ragazzi che andiamo a giocare a calcetto, che ogni tanto ci parliamo un po' di varie cose sociali, adesso i nuovi libri, le nuove certificazioni, quando che il bambino resta a casa, c'è proprio il genitore 1, genitore 2, adesso hanno messo il genitore 3. Perché? Perché c'è il genitore 1 e il genitore 2, ma ci potrebbe essere anche il genitore 3, per cui la famiglia è allargata. Cioè, ragazzi, questo è un dato molto importante, ma non è che lo dice Simone, lo dice che lo abbiamo già nei libri, lo abbiamo già nelle scuole, lo abbiamo già nell'educazione scolastica, per cui questa è una cioè stiamo è presente quando che te hai un bel castello di Lego e te cominci a frantumare tutto quanto.
18: Tutti
1: dal basso,
18: i valori della famiglia,
1: esatto.
18: Anche il doppio cognome, che adesso
1: il doppio cognome
18: si può chiamare quel cognome del
1: e poi ci dopo se lamentiamo perché che sei maranza, perché che sei violenza, perché che sei ovviamente la gente che non ti puoi neanche più girare per Milano. Adesso l'altro giorno siamo andati a Parma, siamo andati per via del lavoro, cioè in stazione a Bologna o via di seguito, io personalmente quando giro con mia moglie e quando andiamo via per lavoro roba genere, mi guardo sempre alle spalle.
18: Mamma mia.
1: Ma perché? Ma no, perché io sono, cioè, sono titubante della società oppure ho timore, ma perché è la realtà? Quando che ti scendi da qualche stazione alle 11 di sera o alle 10 o alla mattina, magari no, però perché che sei ovviamente poliziotti, che sei l'esercito e via di seguito, ma quando che ti prendi e ti cominci a viaggiare di notte, sei veramente un problema. Ti prego che te guardi sempre in spa,
18: Ah, beh, sì.
1: Cioè, è una roba
18: ora
1: veramente.
18: Ora sì,
1: per quello, ben venga tutti questi valori che noi siamo di creare e siamo di rimodernare, ovviamente. A nostro modo, sia a livello sociale che commerciale, ma che dà valore ovviamente a una nuova entità praticamente di comunità.
18: Certo.
1: Come i gas di gamma 5. I gas di gamma 5, questo è l'esempio proprio emblematico, proprio straordinario, che ovviamente come dobbiamo costruire la nostra società di collettività, perché la prima cosa è la persona.
18: È vero.
1: perché qua te viene a gamma 5, te viene a fare un giro, perché te viene a trovare Luca, te viene a trovare a Lili, perché te trovi a Chicchi, perché te trovi a Ettore, perché te trovi, perché che sia una collettività,
18: è una comunità.
1: È invece e questo si è perso completamente, che un centro commerciale non ti potrà mai dare una grande distribuzione o quanto vai dentro, cioè l'altro giorno mi capitava che dovevo fare una spedizione veloce, non avevo il nastro adesivo, ovviamente dai cinesi che hanno tutto, non c'è più neanche il tabacchi, perché sono dei tabacchi del paese, scusa che è il tuo nastro, no, non ho nastro, vabbè, dai cinesi, ma te vai dentro sti negozi qua, amico, mi era da una vita che non andavo dentro, cioè mi sentivo proprio come un pesce fuor d'acqua, proprio te senti, intanto sei tutti quanti cupi, sei tutti quanti scuri, sei tutti quanti, non ti vedi nessuno, perché ti vedi solo una marea di roba e basta. Che vuoi dire? Scusa, ma dove è che trovo il nastro? Lì sai come gli parla loro, cioè, e mi ha dato l'indicazione e sono preso e salto via, perché proprio ti sentivi proprio a disagio, mi sentivo a disagio.
18: Ormai siamo pieni, Simone.
1: Ma no, ma ora quello che so di dire è che mi dispiace che la gente se Dio percorre questa strada,
18: se
1: Dio percorre, perché purtroppo come quando è successo del Covid e vi di seguito, che se poche persone che prendono posizione.
18: Certo.
1: Oggi come oggi il problema, come che abbiamo parlato anche tante volte quando che veniva qua anche il nostro amico Loris, che si parlava, che c'è poca gente che abbia voglia di prendere posizione nella vita, sia sociale, costruttiva, familiare, commerciale, qualsiasi cosa, uno deve prendere la posizione di cosa sono e chi sono.
18: Certo.
1: Sbaglio, Lini?
3: No, assolutamente. Scusa Simone, dice Paolo Di Mira, scusa Simone, chi è il genitore 3?
1: Allora, il genitore 3, che parlavamo appunto della famiglia allargata, perché certe volte che due famiglie che magari sono separati di seguito che vivono insieme, per cui c'è il terzo genitore, e questa è una cosa nuova.
3: Deve essere nuova, sì.
1: Nuova, perché infatti me lo diceva che può capitare che marito e moglie che fanno una separazione, che se la terza persona che arriva, che praticamente vive insieme.
3: E leggo dei messaggi.
1: Per cui questa è una cosa nuova a livello costituzionale.
3: Che riguardano l'Anelli. Allora, buongiorno, posso chiedervi se l'ospite si chiama Anelli? Aspetta, Giusi. Ciao Nelly da Roberto da Meolo, a tutti voi di Radio Gamma 5, Giusi.
19: Sì. Ciao.
3: Ecco, poi meravigliosa Nelly, complimenti.
19: Grazie.
3: E questo è il nostro Andrea Sceriffo.
1: Andrea Sceriffo.
3: Di Verona. Ciao, ciao Andrea.
19: Grazie Andrea.
1: Comunque questo è il fattore che Noanti che manda a prendere atto di questo, per cui benvengono le nostre feste, perché anche se divertimo tanto, perché baemo, facemo.
19: Sì, beh, dai, esce sempre qualcosa di nuovo, oh, vero?
1: Esatto.
19: Incontri,
1: ma siccome quando
19: sì,
1: siccome quando che te veniamo qua ti diverti,
19: è una roba come una famiglia.
1: Esatto,
19: non
1: esatto.
19: È un rapporto umano bello, che se quello come che diceva anche tua figlia, che se beh, creare anche nei giovani via i social e comunicare di persona, che questa è una cosa stupenda.
1: No, va bene i social, però
19: sì, però
1: certi orari basta, sì, dopo non posso avere sempre il telefono mio, adesso magari uso anche per lavoro, perché ho gli ordini con questo,
19: ma conto se
1: lavoro, però uno non può avere il telefono 24 ore su 24 in mano, cioè non trovo giusto un ragazzo di 13 anni o 14 anni.
19: Ma sì,
1: spero che passi sta legge appunto, che i ragazzi minori dei 14-16 anni, non so come,
0: vabbè, c'è già, però comunque, cioè, fanno lo stesso.
1: Ah, lo fanno lo stesso.
0: Sì, c'è già.
1: E a scuola?
0: Cosa?
1: A scuola?
0: Da quest'anno sono stati più severi se riguardo il telefono, l'hanno proprio proibito. Quindi ci sono sanzioni più pesanti se usi il telefono. Beh, tipo prendi la nota, però se dopo ti beccano ancora, parte anche la sospensione.
1: Ah, ok.
3: Per ora.
1: Era ora.
0: Sì, però comunque si usa lo stesso, quindi.
1: Perché lo uso lo stesso? Perché se io sono insegnante e te lo levo, cos'è che te usi? Scusa.
0: No, alcuni magari sono i tuoi professori, dicono ti vedo una volta, ti dico dai mettilo via, dopo ti vedo un'altra volta, quindi comunque lo usi. Oppure è successo, ho visto che alcuni magari si mettono il telefono in tasca, dopo vanno in bagno e lo usano, cioè non è che sia, cioè un po' impossibile comunque. No, da almeno nella mia scuola no, però so che in alcune scuole viene proprio ritirato.
2: Ah, ok.
0: In alcune scuole sì. Magari...
1: per esempio io se fossi un preside di una scuola, quando tu entri a scuola ritiro tutti quanti i telefoni, quando uscite vi prendete il telefono, passate per la segreteria e prendete il vostro telefono.
19: Sì.
1: Secondo il mio punto di vista,
19: anche secondo il mio,
1: anche perché quando che siete in ricreazione oppure che sei all'intervallo con il telefono siete sempre là a guardare i messaggi che ti ha mandato il tuo amico, roba del genere. Mentre se tu a scuola non usi il telefono, quando che sei in ricreazione ti mangi il panino insieme col tuo amico o ti mangi l'insalata russa o come tu vuoi.
3: Leggo un altro messaggio che riguarda me più da vicino,
1: sì,
3: comunque lo leggo, certo, perché certo, riguarda anche voi,
1: certo,
3: e te soprattutto. Allora, salve ragazzi, visto che non c'è la signorina Lilly, chi sei? Presente, volevo corrompere Ettore, che non c'è, è andato via, e anche Simone, che diventino del Milan. Così
1: fatica.
3: Silvio è contento e l'Inter e la signorina Lilly rimangono in braghe di tela. Adamo, milanista doc, caro Adamo, in braghe di tela per quest'anno intanto ci rimanete voi. Oggi
1: esatto,
3: abbiamo già una sigla
1: esatto,
3: pronta. Quando saranno finiti i mondiali di calcio, che penso a giorni,
1: sì,
3: siamo già
1: domenica,
3: le semifinali,
1: e
3: domenica c'è la finale, torneremo a metterlino dell'Inter.
1: Esatto, esatto.
3: Volevo dire che io il microfono nero azzurro.
1: Esatto. Non è difficile che noi cambiamo di casa.
3: Assolutamente, Adamo.
1: Anche perché ormai sei quasi 40 anni che porto bandiera nera azzurra.
3: Ecco, questo è il nostro Adamo, che spero di vederti comunque.
1: sì, mi piacerebbe conoscere il tuo Adamo.
3: Sì,
1: non
3: beh,
1: l'ho mai visto neanche
3: te lo farò conoscere.
1: Ecco, che venga a fare un giro il 15, che venga via, venga da Boraccia, che facciamo il Ferragosto insieme.
3: Ecco, magari lo sentiamo, va bene?
1: Bene,
3: ok, Adamo,
1: bene,
3: grazie. Poi è arrivato questo messaggio. Cari amici, buongiorno. Va bene requisire i telefonini ad inizio lezioni, ma devo dirvi che adesso ne possiedono anche tre.
1: Sì, esatto, è vero anche questo. È vero
0: sì,
1: questo,
0: sì, beh, ci sono alcuni.
1: Bene. E ora vado nell'intestazione della persona, vedo quanti telefonini che sei intestato.
0: No, ma loro consegnano il telefono vecchio.
1: Sì, esatto, esatto.
0: Il telefono vecchio, e ti tengono quello là che hanno adesso. Cioè, fanno i furbi.
1: Trovano dei professori che non sono all'avanguardia, se mi trovano qui.
0: Ma non sto a credere, sono tanto furbi.
1: Che domanda? Accendimi il telefono, prima di tutto vedo se è funzionante. E dopo vedo se è gara.
0: Sì, ma perde 30 ore per...
3: C'è un messaggio di una signora che non conosco. Allora, buongiorno a tutti, sono Rossella. Volevo aggiungere riguardo ai ragazzi violenti, ci vuole sì l'educazione, sì dei genitori, ma anche della scuola, che danno le regole.
0: Sì, è quello che avevo detto.
3: Conoscete questa signora qua?
1: Sì, sì, la conosciamo.
3: Si chiama Rossella.
1: La conosciamo, la conosciamo.
3: Ciao Rossella.
1: Bene, bene.
0: Ciao mamma.
1: Ecco, allora, praticamente abbiamo due avvenimenti molto importanti. Allora, colgo l'occasione che si vuole... Chi si vuole aggiungere, che c'è ancora questi due posti molto importanti per chi vuole venire venerdì sera, potete chiamarmi tranquillamente per andare da Davide Reboli. Tra altre cose ci sarà la Chiara che farà da cameriera, perché Reboli ha 4-5 figli, però sono al mare, e per cui ci adoperiamo io, la Rossella e la Chiara a dargli una mano, perché faremo una bellissima serata conviviale in mezzo alle vigne di Valdobbiadene, e su questa bellissima cantina faremo degustazione vini, degustazione formaggi e degustazione anche di salumi, molto importante. Poi Nelly, dobbiamo invitarli tutti quanti il 24,
3: sì,
1: che faremo una bellissima, perché hai preso anche le luci.
3: Notturna sotto le stelle.
1: Bellissimo, bellissimo.
3: Un mercatino.
1: Fantastico.
3: Non sotto le stelle, un mercatino.
1: Bravo.
3: Artigianale.
1: Abbiamo anche il pesce? No.
3: Non so, deve sapermi
1: okay,
3: la risposta.
1: Vabbè.
3: Però eventualmente in qualche maniera ci organizziamo. Sicuramente la birra artigianale di mio
1: vabbè, progetto. Ce l'abbiamo.
3: E poi eventualmente vediamo
1: il da farsi.
3: Comunque il 24
18: venerdì.
1: Partenza alle ore?
18: 18.
1: 18.
18: Alle 24.
1: Oltranza,
18: ci saranno delle belle luci, ci saranno tante novità, tante cose novità. Belle.
1: E dov'è la posizione? Che è la strada che va da Bassano, allora, diciamo?
18: La strada che da Bassano va ad Asolo, via Vittoria 65, Mussolente.
1: Ecco, magari diciamo anche il tuo numero di telefono per chi vuole contattarti, magari per quanto riguarda anche l'organizzazione, vi di seguito.
18: Il mio numero di telefono è 340 3015 709, ripeto 340 3015 709.
1: Ed è sempre operativa 24 ore su 24.
18: Sì, sì, anche de notte.
1: L'anelli la chiami anche a mezzanotte e ti risponde.
18: Ma veramente, Simone, io non spengo mai il telefono, sempre acceso.
1: Sì, infatti. Ecco. Io so che ti sia Catina Staccanovista un po' come Noadri.
18: Sì.
1: Comunque è andato bene, che ora che sarà adesso, a parte ora che sia a Stefania Meda che farà riflessologia.
18: L'Alessia
1: cosa fa?
18: È sempre bellezza, riguarda
1: Poi abbiamo la birra.
18: La birra dopo che sei la Raffaella con
1: Ah sì, bravo.

0: molto,
1: sì,
0: molto
1: bravo. ti distrae,
0: molto bravo. La salutiamo.
1: No, ecco, la salutiamo, però mi ha mandato un messaggio che non sa se riesce.
0: Se viene,
1: ecco.
0: Se viene. Poi?
1: Beh, Simone.
0: Va bene.
1: Con le calzature ecosostenibili. Va bene. Con Rossella. Alessandro con la bigiotteria.
0: Ah, Alessandro con
1: la bigiotteria.
0: Un ragazzo che era stato là l'altra
1: sì,
0: volta.
1: Un'altra novità, Patrizia, che ha un'erboristeria meravigliosa e verrà con delle...
0: Che ha un'erboristeria qua in zona?
1: Sì, sì, vicino al negozio, a San Zenone.
0: Ah, San Zenone.
1: Ecco, e lei verrà con oggettistica, anche lei, le genesie, tutte quelle cose particolari.
0: Bene.
1: Ecco, pietre, sai...
0: Per cui faremo una bella serata.
1: Una bella serata, sì.
0: Bene. Che ti dà anche molto, molto entusiasmo, perché ti senti da come lo promuovi, che ti sei una che... Perché metti sempre amore, passione.
1: Sì,
0: eh?
1: Sì. È mio insegnare a mio figlio che tutto quello che ti fai con amore, con passione, ti riesce bene. Se ti offre il cassetto... Non te ne dai
0: nessuna parte. Vero.
1: Ovvio che il cassetto serve.
0: Ah, certo.
1: Però... Prima lo devi fare con il cuore.
0: Il figlio è andato a Milano a fare...
1: È andato a Milano, lavora in comune a Milano vicino al Duomo per l'IBM.
0: Okay.
1: E già da oggi, il primo giorno di lavoro, si è trovato appartamento.
0: Bene, partito, infatti, sta facendo una nuova vita.
1: Può passare una domenica un po', perché è stato con me 4 mesi, per cui...
0: Certo. Quanti anni ha Mirko?
1: Stefano.
0: Stefano?
1: 37.
0: Bene. Sì, insomma,
1: sì,
0: è un uomo.
1: Sì, se è giusto che va.
0: Che va, passo, non puoi stare sempre con la mamma.
1: Stefano, ho detto, stai via un'altra volta.
0: Amico, Gabriele, che si è partito a 22 anni, è nato in Germania, se è giusto.
1: Mi ha detto, mamma, vuoi diventare nonna? Sì, allora lasciami andare.
0: Bravo. Sì, perché c'è anche queste mamme che sono sempre ancorate.
1: Sì,
0: con...
1: sì.
0: Ma attaccate perché... i figli, eh?
1: Ma no, sai perché? Perché prima c'era a Roma e quindi c'era abituata, no? E dopo invece, anche prima ancora, era a Venezia perché l'ha fatto la magistrale, per cui c'era abituata. Dopo invece il mio caso 4 mesi, adesso mi manca un po', ma insomma
0: è giusto che vai e passo strada.
1: I figli devono fare la loro strada.
0: Brava. Bene, tiene chiara anche io, andrà all'estero?
2: Sì. Ma sì,
0: qual è il paese dove ti pensavi a parte? Perché è un paese che sei proprio...
2: Siamo parlato prima io e la Lilli, che ho detto Brasile, mi piacerebbe andare.
0: Sì. Lei è affascinata dal Brasile?
2: No, mi piace un sacco.
3: Proprio, molto, molto bello.
2: Sì, proprio i paesi caldi a me piacciono.
1: I solari anche, vero?
2: Sì, esatto.
1: Sì, hai ragione, Chiara.
2: Paesi caldi, Spagna, Brasile,
1: sì.
0: Cuba.
2: Esatto, Cuba. Anche Cuba, bella.
3: Sì, sono stata diverse volte a Cuba. In Brasile sono andata, come ti ho detto prima, sì, al nord-est, vicino a Recife, e lì si stava bene perché qua era pieno inverno, perché quando vado in quei paesi lì cerco di andare, anche quando sono andata in Cambogia perché faceva caldo anche lì, vado sempre quando qua, cerco di evitare i temporaloni e quelle famose brutte giornate che si possono passare nei paesi tropicali, però se ci vai d'inverno stai bene.
0: Sì.
1: E viaggia molto la Lilli?
3: Ho viaggiato molto, adesso sono un po' ferma da un po' di tempo. Comunque sì,
1: che bello.
3: A Cuba ci sono stata tante volte.
1: Beh,
3: un altro paese bello, il Costa Rica. Non molto
2: bello.
3: Grande, bello, però ti fai il Mar dei Caraibi da una parte e l'Oceano Pacifico dall'altra.
0: Ma è fantastico, bellissimo.
3: Poi ha delle foreste incredibili, veramente. Essendo un paese così piccolo poi.
0: E dopo che mi ho conosciuto sto Andrés, 2 settimane fa che è venuto in negozio, che dal Cile si è trasferito qua in Italia.
3: Angelo ha un amico ha un amico in Cile, e sono stati anche colleghi perché so che è stato molto spesso in Cile.
0: E durante cose mi ha detto che il Cile sta andando molto bene a livello anche economico, perché sta avendo un exploit praticamente sull'economia mondiale di seguito, e il Cile sta avendo una progressione, uno dei paesi del Nord America che stanno come il Paraguay e
3: sarebbe Sud America.
0: Sud America, e praticamente che stanno avendo un grande risveglio commerciale, un grande risveglio anche economico.
3: Speriamo che qualcuno non si risvegli troppo dal Nord America e vada in Sud America a creare guai e problemi come ha fatto col Venezuela. Ecco, anche in Venezuela sono stata.
2: È bella Venezuela.
3: Tanto, sì.
1: Come leggere il libro,
3: e come dicevo prima, la Chiara, i soldi spesi per viaggiare sono quelli

0: che non rimpiangerai mai, anche se trovi tanti contrattempi.
1: Sì, sì. Bello. Però sono belli.
2: Il mondo va visto.
0: Ho ancora un paio di cosine da vedere in Italia, perché non l'ho girata tutta l'Italia, ho girato altri il mondo. Beh, sì, sì, mi mancano alcune, le due isole, la Calabria e la Campania. La Sicilia e la Sardegna, ovviamente, certo, dell'Italia, non le ho ancora viste.
2: Che non hai mai visto?
0: No, però ho sempre fatto il calcolo, finché ho la forza di affrontare fusi orari e tutte quelle cose lì, vado lontano.
2: Brava.
0: E dopo, quando rientro, mi godo l'Italia.
1: Hai ragione, hai ragione.
3: Esatto.
2: Ma sì, perché dopo te gare l'Italia qua vicino.
0: Esatto. Anche un po' perché... la volta sto finendo anche di visitare l'Italia e l'Europa, ho visto parecchi paesi anche in Europa. C'è un messaggio che riguarda me e te.
2: Dimmi.
0: Allora, Lilli e Simone, amala sempre. Andrea da Isola Vicentina.
2: Ah, beh, certo.
0: Non era azzurro.
2: Ah, beh, certo, certo. No, che se dubbi, no, difficile. Anzi, non vedo l'ora che cominci il campionato. E comunque, parlando di mondiali, visto che siamo in tempo mondiali, mi piacerebbe che vincesse l'Argentina. Prima di tutto per Lautaro e per Messi e soprattutto anche per il popolo, perché è un popolo che ha sofferto moltissimo, sì, e ha avuto delle vicissitudini commerciali e economiche disastrose, per cui...
0: Fino a ieri avrei preferito che vincesse l'Argentina, ecco, perché le squadre europee non mi piace neanche una.
2: Neanche,
0: sì. Adesso un pochettino di più forse la Spagna, e dopo ti faccio vedere che foto mi è arrivata a proposito di Leo Messi.
2: Ah, ok, vabbè, dopo te lo fai.
3: Anche io tifo la Spagna.
2: Ah, sì, sì, sì. Bene,
0: e allora speriamo la Spagna.
2: Ah, sì, sì. Visto che l'Italia non c'è.
0: Visto che l'Italia non c'è.
2: No, diciamo, stai bivacconi.
0: Dopo ti faccio vedere perché no l'Argentina.
2: Bivacconi che non siamo neanche stati per il terzo anno. Pensate che un ragazzo di 13 anni deve ancora vedere, di 16 anni deve ancora vedere un mondiale. Un ragazzo di 16 anni. Perché se 16 anni che è 4, 8, 2, 16 sono 4 mondiali che non va all'Italia, 3 mondiali, questo è il quarto. Per cui un ragazzo di 16 anni non ha mai visto, che io mi ricordo, nell'82 avevo 11 anni, mi ricordo benissimo quando è stata la festa dei mondiali l'82.
0: Noi andavamo,
2: perché era mamma che faceva le bandiere verde, bianco, rosse, nei mitori i tessuti, nei mitori, cioè te strappavi tende, roba, che mica aveva 500, mamma che aveva 500, era il descapotime nella mia Castelfranco.
0: E io avevo due
2: cavalli. Questo bandierone che gli era grande come sempre, che mia mamma faceva lavorava a somaglieria, per cui... veniva a casa dal lavoro, faceva turni, dopo faceva solo bandiere.
0: Beh, guarda che a quel tempo io avevo due bello cavalli, il mitico due cavalli, azzurro col tetto nero, tanto per cambiare, e c'erano i ragazzini, gli amici di mio figlio che era piccolo, anche lui, che venivano davanti al nostro cancello: Lilli, possiamo venire con te? Dove andavamo? Abitavo a Padova, in Prato della Valle.
2: Eh sì, tutti quanti a Prato
0: della Valle. C'era un giramento enorme in Prato della
2: anche
0: Valle.
2: Anche questo qua è stato un momento che un ragazzo da 16 anni, 14 anni non può capire, perché non l'ha mai visto, cioè non l'ha mai sentito l'adrenalina del fischio della partita che parte, che te è l'Italia che sei in semifinale, quarti finale, o una finale. Esatto.
0: Non vedevi neanche un cane per la strada. Non vedevi neanche un cane per la strada.
2: No. Dopo te vedevi dopo il mondo.
0: Sì, dopo.
2: Dopo vedevi il mondo.
3: C'è stata la festa, mamma.
0: Sì.
2: A Castelfranco era il disastro, mi ricordo.
0: E anche a Padova, Padova
2: era il disastro.
3: Sì,
2: l'anno 2006 e il 1982 è stato storico, credo.
0: Sì.
2: Io mi ricordo che ho di bellissimi ricordi. Cioè,
3: da là in poi?
2: Da là in poi, a disfatta del Caporetto.
3: A disfatta del Caporetto?
2: Sì, esatto. Però dai, che mo altri sport, che se certo. Sinner, che se devo fare un bel lavoro, che se altri sport, insomma, che stanno prevalendo, insomma, anche su beh, vincite, insomma, altri sport che se devo prendere sopravvento, insomma.
3: Sì.
2: Non può essere che è sempre il calcio.
3: No, è sempre calcio.
0: Ma infatti vediamo, insomma, adesso.
2: Bene, allora, ritornando ai nostri discorsi, sì, intanto siamo, quasi in chiusura, anche, intanto
0: è arrivato il dottor Muscari.
2: È arrivato Muscari, che salutiamo il nostro dottor Muscari, che lo salutiamo e gli diamo il benvenuto. Allora, lì Nelly, parliamo appunto dell'ultimo ultimi frangenti di minuti.
3: Allora,
2: vi aspettiamo tutti quanti a
3: aspettiamo io Simone Rossella,
2: certo,
3: al mercatino dell'artigianato a Mussolente, via Vittoria 65,
2: ecco, brava.
3: Dalle 18 alle 24.
2: Ma dici anche il tuo numero di telefono, così
3: il 24 luglio. Il mio numero di telefono 340 30 15 709.
2: Bene, allora,
0: aspetta, prima
2: tutti
0: di salutare definitivamente leggo l'ultimo messaggio,
2: sì,
0: che è di Marco di Cittadella. Siccome a sentirvi parlare così bene ho pensato, ma sì, ho anche a voi altri che fa parte dei volenterosi che vuole distruggere la Russia? Io no, di sicuro,
2: io
0: caro.
2: No,
0: curati
2: di sicuro.
0: Bene, Marco, perché forse c'è qualcosa che ti sfugge. Ma
2: no,
0: assolutamente no. Ma assolutamente
2: no. Ah, addirittura che abbiamo qua, abbiamo il nostro Putin.
0: Abbiamo la foto di Putin alle spalle.
2: Ed è fantastico. Abbiamo i nostri tre guerrieri, che se
0: assolutamente
2: un raggio di sole.
0: E la chiudiamo qua.
2: Esatto, esatto. Va bene, allora Nelly, intanto ti ringrazio.
3: Lili, un salutino a mia sorella.
2: Certo, sì, salutiamo la.
3: Ciao Katie, un bacione.
0: Ecco. Ciao e grazie.
2: Perché lei è la sorella della Katie.
0: Ah, bene. E allora noi ci salutiamo, perché c'è il dottor Muscari che adesso
4: sta scalpitando
0: veramente. Però
2: grazie Anna Chiara, grazie Anna Chiara che è venuta, a dare quel tocco un po' di gioventù qui in radio. Bene.
0: Bene, grazie a Chiara e grazie Simone, noi ci sentiamo. Va bene?
2: Grazie, sì, grazie, ciao ragazzi.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Mettiamo questa canzone.
5: Vencido el

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Poentai Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, ed esso al ristorante, a selvo con dei preti.
2: Puente Bacaea, una bontà sicura, ma avuto metter una grigliata in altura?
3: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
4: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
2: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
5: Vecini, ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
6: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
2: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
4: Con guida!
3: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
4: Fino a sciopar! Boom!
3: Euro 20.
5: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
4: Per info e prenotazioni
7: 3
6: 2 9
7: 0 0
6: 3
7: 8
3: 9
2: 8
8: 8.
2: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
4: Oh,
2: allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
4: Se no capì, a mi piace baccaia e a grigliata con...

0: tutti.
1: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
2: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
3: Di Alessandro Capra.

Un corvo grigio riposava le sue ali sopra una nube di vento. Volò verso un viandante che camminava fra le colline d'Erica dopo la fredda pioggia, riscaldato dai raggi d'un sole gentile. Il mattino alla sua destra, alla sinistra le luci della sera. Il corvo gli chiese: «Conosci il tuo cammino?» «No», egli rispose, «ma se salgo sulla rupe, poi scenderò nella vallata. Se seguo lo scorrer del fiume, di sicuro giungerò al mare. Se la brughiera è sopra di me, sotto di me troverò il loch. Andrò ovunque soffia il vento e la spuma del torrente gorgoglia sulle acque. Solo allora potrò dire d'aver visto la terra dei Gaeli». Di Alessandro Caprari, Il corvo e il viandante. Un corvo grigio riposava le sue ali sopra una nube di vento. Volò verso un viandante che camminava fra le colline d'Erica dopo la fredda pioggia, riscaldato dai raggi d'un sole gentile. Il mattino alla sua destra, alla sinistra le luci della sera. Il corvo gli chiese: «Conosci il tuo cammino?» «No», egli rispose, «ma se salgo sulla rupe, poi scenderò nella vallata. Se seguo lo scorrer del fiume, di sicuro giungerò al mare. Se la brughiera è sopra di me, sotto di me troverò il loch. Andrò ovunque soffia il vento e la spuma del torrente gorgoglia sulle acque. Solo allora potrò dire d'aver visto la terra dei Gaeli».

0: Eccoci qua. Buonasera a tutti. Ettore l'Indiano che sta dando una mano a questa meravigliosa radio, perché sapete, questo è periodo di ferie e dunque c'è qualcuno che chiede delle sostituzioni. Io sono qua questo sabato 18 luglio. Abbiamo beneficiato di un po' d'acqua, ma purtroppo abbiamo ancora 32 gradi. Chi mi fa compagnia è il nostro grande Fabio Fabione, che adesso vi manderà un bel saluto.
1: Buonasera a tutti, siamo qua a tenervi compagnia.
0: Ecco, avete sentito il grande Fabio, lui è sempre presente, era qua anche oggi con Luca e stasera è con me. È appena andata via la Lili anche, che ci ha fatto un po' di compagnia. Ecco, e vediamo comunque di arrivare fino alle 9:30 e poi sarò sostituito da Thomas, mi sembra, sì, vero? Esatto. Bene, bella gente, vi leggo questo piccolo spunto che poi andremo comunque a iniziare questa nostra trasmissione. Ah, vedo già un messaggio, poi li leggo. Il grande spirito ha creato noi indiani e ci ha dato questa terra su cui viviamo. Ci ha dato il bisonte, l'antilope, il daino, affinché ci potessimo nutrire e vestire. Eravamo liberi come il vento e come l'aquila e non prendevamo ordini venuti dagli uomini. Pensate che queste poche bellissime parole sono state scritte da Nuvola Rossa degli Oglala Sioux. Fu un grande capo e combatté contro gli Stati Uniti fino all'armistizio firmato nel 1860, più o meno circa. Bene, sotto sentite sempre un sottofondo di musica celtica, perché è un po' la mia passione, però anche altro, dai, diciamo. Adesso andiamo a leggere quelle che sono le nostre bellissime iniziative, ma prima di tutto 5 per 1000 è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Magari questo appello lo avrete sentito centinaia e centinaia di volte, però noi ci teniamo tantissimo, perché la nostra presidente ha veramente cercato con tutte le sue forze di portare a casa questa iniziativa, che era stata fatta anche diversi anni fa, però per noi è proprio linfa vitale per la nostra radio e per la vostra radio soprattutto. Ecco, il vostro sostegno per noi è di importanza solare, il vostro contributo radiofonico e l'amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di resistere insieme. Ecco, quando andate di fronte al commercialista, al ragioniere o chi per esso vi fa la denuncia di redditi, quanto vi dice: ma a chi vuoi dare il 5 per 1000? A Radio Gamma 5. Adesso le do i numeri magici del codice fiscale, che sono 01 59 80 90 e 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5. Oppure c'è un'altra possibilità per sostenere questa bellissima radio: basta fare un versamento sul conto corrente postale numero 25 38 64 59. Oppure si può fare anche un bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego, l'IBAN, lo potete trovare su tutti i nostri social, però io lo leggo sempre, che è Imola Torino 20 Empoli 08 327 6242. Poi ci sono 7 zeri 22 35 15. Oppure la cosa migliore è quella di venire qua direttamente presso la nostra sede in via Antoniana 66 Campo d'Arcego, e si può portare quello che uno vuole offrire agli incaricati preposti, che sono i membri del CDA. Cinegamma 5 presenta Un mondo in pericolo, un'indagine straordinaria realizzata con tecnologie innovative sulla fenomenale intelligenza e vita sociale delle api, la cui sopravvivenza inspiegabilmente è a rischio. Martedì 21 luglio, cioè il prossimo martedì, alle ore 21:30 in sede radio. Questa è molto interessante. Ci sono anch'io, c'è anche il nostro Fabione, che lo sentite nella pubblicità che viene fatta ogni ora. A Ferragosto lassù un regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi. In località Lobbia, a 1350 metri. Sabato 15 agosto tutti i maga a ispirare un panorama da fiaba. Chi è già venuto sa che è veramente una cosa fantastica questo. Veramente si vedono tutti i monti lessini. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8. State attenti, mettete sul navigatore. Parcheggio via Casara numero 8 a Campofontana, Verona. E poi saliamo presso Malga Lobbia Chiosco Boraccia. E per chi vuole, alle ore 11 ci sarà una passeggiata con guida in mezzo ai boschi. Alle ore 13 pranzeremo in Malga, menù c'è di tutto e di più. Fino a scioppare, dice Fabio. Grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottacitti e un attimo di pazienza, formaggio a volontà fino a scioppare, dice. Euro 20, ma capite, euro 20 proprio una. Poi ci stanno panini e taglieri, oppure chi vuole può portarsi da mangiare anche al sacco, vero? Al sacco. Info e prenotazioni 329 00 38 988. Però c'è un post scrittum, fate bene attenzione. Per chi mangia la grigliata è importante che la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Magari se avete qualche amico, date i soldi a lui che magari poi li porta qua e noi col vostro nome e cognome lo scriviamo. Ecco, se magari non potete venire voi, ecco, fate questo piccolo sforzo. E poi ascoltate, io vi farò fare una bellissima collana in stile Lakota. Io ci metto tutto il materiale, voi mettete la vostra fantasia, vedrete che bellissima cosa riuscirete a fare, perché il materiale è veramente molto molto creativo e bello. Bene, poi creazione gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 e poter pubblicare altre opere come con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Vedete che noi non siamo mai fermi, siamo sempre in attività per cercare e anche stimolare i nostri ascoltatori e i giovani che vogliono intraprendere, no? Alcune iniziative che sono collegate col mondo dell'editoria. Allora, le varie competenze riguardano grafica, copertina, libro, illustrazioni, editing, correzione e preparazione testo, impaginazione, creazioni video, gestioni eventuali, interviste, presentazioni opere, supporto vendita, comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. E qua verranno selezionate figure con esperienza, con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail a torinfabio, tutto attaccato, torinfabio@hotmail.it, oppure WhatsApp numero 347 71 59 717. AF Energia sospende le visioni delle bollette luce e gas per i mesi luglio-agosto. Dunque li potete trovare praticamente l'ultimo giovedì di settembre. Cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro al mese tra i 50 e 400. Ecco, chi magari avesse o non gli interessa questa casa vecchia in mezzo ai campi, lui è disponibile a prenderla in affitto. Si chiama Franco e il numero è 334 320 1392. Le vibrazioni del sapere, questa è un'organizzazione che fa viaggi esperienziali nel 2026. La prima sarà dal 22 al 29 agosto, piramiche bosniache, una bellezza. Poi ci sarà Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre, sempre di quest'anno. L'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisioni di luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Viaggi e gite con noi. Per info Valentino al 349 77 80 106 7. Romanato Fabio, 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratirizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove e deve andare a Malaga. Questo Fabio, pensate un po', noi non siamo in grado, un'Italia, a dargli una mano a questo Fabio. È veramente inaudito questa cosa. Vabbè, noi ci mettiamo il nostro supporto e anche crediamo che voi siete generosi e disponibili per aiutare questo Fabio, perché l'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. E lui ha un IBAN, ci ha dati un IBAN in cui, per chi volesse versare anche 10 euro, sapete, ma 10 euro e poi e tanti altri, insomma, lo possiamo aiutare. Poi chi vuole donare di più, meglio ancora. L'IBA è Imola Torino 94 y 08 327 6296. Poi ci sono 70 80 15 15, tutto in banca Credito Cooperativo di Roma, filiale di Pionca di Vigonza. Ecco, diamo il nostro sostegno a Fabio, poverino, che magari riuscirà anche grazie a Radio Gamma 5 a risolvere questo suo problema. Cerco casa per mancato rinnovo locazione, ho lasciato libero l'appartamento il 31 agosto di quest'anno. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Non mette il suo nome, ma comunque qua abbiamo il suo numero di cellulare, che è il 338 99 46 575. Dunque chi abita nei dintorni di Marostica e Bassano e dintorni, che può aiutare questo signore a trovarsi una nuova locazione. Poi è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un dipartimento della difesa civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzioni diplomatiche. Campagna Un'altra difesa è possibile. Servono 50.000 firme per poter portare un testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15/9 di quest'anno, oppure firmare online con SPID o CIE. E c'è anche un sito www.difesacivilenonviolentatuttoattaccato.org. E poi, ecco, questa è una bellissima iniziativa del Comune di Campo d'Arseo, che noi lo ringraziamo, aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazione entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campo d'Arseo, Comune di Campo d'Arseo, oppure si può telefonare all'ufficio ambiente, che è il 049 92 99 845. Ecco, pensate che bella iniziativa che il Comune vi mette a disposizione: 10 alberi, alberelli, anche in piante autoctone, in maniera che se uno ha dei campi, ha del terreno, ecco, può piantarli, e basta che si rivolga al Comune di Campo d'Arseo, che noi lo ringraziamo di cuore, perché queste sono le iniziative che contano, sapete, con tutto l'inquinamento che c'è, il caldo che c'è adesso, perché anche fuori dopo la pioggia siamo a 32 gradi, se invece ci fossero tanti alberi, alberelli, queste cose non c'è, praticamente il verde mitiga un po', ecco questo. E allora per questo cerchiamo di aiutarci, ecco, signore Benedetto, vediamo qua, no, ho spento tutto adesso, signore, va bene.

Ciao Ettore, ciao Fabione, Max 58. Ciao Max, grazie per seguirci, grazie, grazie. Ecco, adesso iniziamo un po' con la nostra trasmissione. Vi porto sempre delle belle e buone notizie per quanto riguarda i nostri nativi americani. C'è una cosa che noi avevamo capito e che poi abbiamo smesso di fare. I nativi del Nord America, però, pensate, loro lo avevano già capito, e sarebbe ascoltare, non semplicemente con le orecchie, ma con tutta la vostra presenza. Viviamo purtroppo immersi in un rumore continuo, e io ne so qualcosa, specialmente dove abito, la Villa Tora, che siamo circondati da strade, fonderie, mulino, autostrade e la strada di Vivai. C'è un disastro di fra l'inquinamento e rumore. E così, insomma, in molte culture dei nativi del Nord America loro attribuivano un valore molto profondo all'ascolto, pensate, pur nella loro straordinaria diversità. Condividevano una convenzione essenziale: prima di comprendere il mondo bisogna imparare a osservarlo, e prima di parlare occorre imparare e ricevere. La natura, gli anziani, l'esperienza e perfino il silenzio erano considerati maestri, perché tutto ciò che esiste ha qualcosa da insegnare a chi sa di mettersi in ascolto. Oggi invece spesso ascoltiamo soltanto il tempo necessario per preparare una risposta. Mentre qualcuno ci parla, la nostra mente è già impegnata a formulare un'obiezione, un consiglio o un'opinione. Così facendo rischiamo di perdere ciò che l'altro sta davvero cercando di comunicarci. E spesso accade, e così spesso accade anche con la natura. La attraversiamo, ma a volte magari la fotografiamo e molto spesso la raccontiamo. Ma quante volte, ascoltate, ci fermiamo abbastanza a lungo da lasciarci trasformare dalla sua presenza? Forse anche questo che così tante persone, molte e tante, si sentono disorientate. Abbiamo imparato a parlare al mondo, ma abbiamo quasi dimenticato di o come ascoltarlo. Molte culture invece dei nativi del Nord America sapevano che la saggezza non nasce soltanto dalle risposte che troviamo, nasce anche dalle domande che abbiamo, la pazienza di custodire e dall'umiltà di riconoscere che non tutto può essere spiegato immediatamente. Per questo l'ascolto non era un atteggiamento passivo, ma una disciplina interiore, un modo di educare lo sguardo, il cuore e la mente. Fate vostre questi principi. Una delle grandi illusioni del nostro tempo è credere di che conoscere significhi accumulare informazioni. A volte conoscere significa imparare ad ascoltare meglio non soltanto gli altri, ma anche la natura stessa, il tempo, la vita e perfino col silenzio che troppo spesso ci affrettiamo a riempire. Forse il mondo non ha smesso di parlarci, siamo noi che abbiamo smesso di ascoltarlo. È vero, eh? Allora, voi dovete sapere che gli anziani Lakota osservavano la natura. Il giorno non combatteva la notte, l'inverno non invidiava l'estate, il fiume non aveva fretta di raggiungere il mare.
ogni cosa trovava il proprio posto. Solo l'uomo cerca continuamente di vivere nell'eccesso. Troppo lavoro, troppa fretta, troppo rumore e troppo poco tempo per ascoltare se stesso. La saggezza non consiste nell'avere di più, consiste nel sapere quando fermarsi, quando parlare, quando tacere e quando lottare, e quando lasciare che il tempo sia il tempo a compiere il suo lavoro, perché la vera forza non nasce dall'estremo, pensate, nasce dall'equilibrio. Questi sono tutti saggi che i Lakota ci hanno lasciato. C'è una cosa che è da poco che è entrata in vigore nel Montana, che è sopra, diciamo, al Wyoming e al Sud Dakota e al Nord Dakota, confina con questi stati, poi anche, diciamo, a ovest confina con altri stati, lo stato dello Washington e qualcuno ancora più piccolo. Pensate che il Montana è stato l'unico stato americano con una promessa scolastica rivoluzionaria che adesso vi porterò a conoscenza. Sapevate che esiste un posto dove la storia dei nativi americani non è solo un capitolo opzionale, ma bensì in Montana la Costituzione dello Stato parla chiaro. Pensate, ascoltate bene, ogni studente deve imparare la cultura e la storia delle tribù locali. Non si tratta di una scelta, ma di un dovere legale per proteggere l'eredità di chi ha vissuto in queste terre per generazioni. Pensate che magari una cosa di questo tipo fosse così obbligatoria pure in Veneto, che gli studenti potessero studiare la storia della Serenissima, 1300 anni di storia. Quanto importante e quanto bello sarebbe conoscere le nostre tradizioni, le nostre peculiarità culturali. Voi sapete che nel 1902 il campanile di San Marco si è sgretolato ed è caduto. Pochi lo sanno. E pensate che è stato ricostruito. E sapete da dove vengono tutte queste pietre? Questo è stato scritto pochi giorni fa in un post che io l'ho letto sul telefonino, ma lo sapevo. Pensate che vengono da Parma. E da Parma come sono arrivati a Venezia? Tramite barche, barconi, attraversando il fiume Po per riversarsi sul mare e poi portarli in laguna a Venezia. Pensate che anche una parte dell'Emilia Romagna ha contribuito per la ricostruzione del campanile di San Marco, crollato nel 1902 e finito la costruzione nel 1912. Ecco, così ho voluto portarvi anche questa chicca. Allora, per poi ritornare a quella che vi stavo leggendo sul fatto che lo stato del Montana dà questa opzione, no? Questa bella cosa di poter dare ai nativi americani di quello stato di poter studiare le loro origini. Pensate, questo programma si chiama Indian Education for All ed è, pensate, l'unico del suo genere in tutta l'America. È vero, è un obiettivo nobile, perché cosa fa? Abbatte tutti gli stereotipi e
perché costruisce un rispetto profondo proprio tra gli studenti nativi e non nativi. Si studia la verità delle tradizioni secolari alle sfide moderne e alla sovranità popolare e anche tribale. Non è stato facile, credete, per anni. Purtroppo la mancanza di fondi e materiali ha rallentato questa promessa. Però ecco, adesso, grazie a nuovi accordi e alla collaborazione con i leader delle tribù, la scuola sta cambiando davvero. È una lezione di dignità che va oltre i libri di testo. Bellissimo, no?

0: Eccoci qua ancora, ritorniamo sempre con Fabione che ci fa compagnia. Fabio, cosa dici di questa radio?
1: Chiesa qua, è vero.
0: E se non è che fosse, bisognerebbe
1: inventarla.
0: È vero. Il nostro Fabione è lui il nostro tuttofare. Allora, intanto sentite che questa musica ci accompagna, ecco, ci fa compagnia. Nella primavera del 1840 le autorità del Texas invitarono un gruppo di capi Comanche a Sant'Antonio per discutere di pace, e quando i colloqui fallirono i soldati aprirono il fuoco, tanto all'interno dell'edificio, e decine di Comanci, compresi i capi, furono uccisi in quello che divenne noto come lo scontro della Concilium House. Il Comanche Penateca non lo dimenticarono, cioè questi li invitano a parlare di pace. Naturalmente loro non ci sono stati perché forse non c'erano i presupposti, no, perché ci fossero dei, insomma, quello che gli avevano promesso magari non ci sono fidati. E loro cosa hanno fatto i soldati? Li hanno uccisi tutti. Bello, no? Bel esempio di democrazia, direbbe uno. Però la loro risposta arrivò da un capo guerriero di nome Buffalo Hump, e nell'agosto di quell'anno radunò centinaia di guerrieri e guidò una delle più grandi incursioni nella storia della frontiera texana, spingendosi fino alla costa del Golfo. I suoi guerrieri, pensate, attaccarono la città di Victoria e poi saccheggiarono il porto di Lineville, dove gli abitanti terrorizzati si gettarono in acqua e assistettero dalle barche alla devastazione e all'incendio della città. E beh, ma cosa potevano fare? Dente per dente, occhio per occhio. La grande incursione fu infine fermata nella battaglia del Plum Creek, ma Buffalo Hump rimase una figura di spicco tra i Comanci per anni, impegnandosi in seguito a trovare una via d'uscita per il suo popolo. Mentre il loro mondo si restringeva sempre di più intorno a loro, fu ricordato come un uomo che rispose al tradimento e alle sue condizioni. Cioè, come si direbbe adesso, è stato un capo con le palle, vero? Un capo con le palle? Sì, Fabio ha detto sì, ce ne vorrebbero anche adesso, magari anche tra qualcuno dei nostri politici, che invece purtroppo non ci sono. Quando un consiglio di pace si conclude con una sparatoria, un'incursione come questa, è vendetta o giustizia come l'avrebbe intesa il suo popolo? Gli anziani Lakota dicevano che il carattere di un uomo non si scopre nelle giornate facili, e infatti se sono giornate facili tu non dimostrerai mai il tuo vero carattere, si rivela quando nessuno può applaudirlo, quando una buona azione resta invisibile. Sentite bene queste parole: quando una promessa viene mantenuta anche se sarebbe più semplice dimenticarla, quando si sceglie la strada giusta pur sapendo che nessuno lo saprà mai. È facile apparire, è più difficile essere. Infatti il motto della mia associazione è essere, non apparire. Ma è proprio nella solitudine delle nostre scelte che costruiamo ciò che diventeremo, perché la reputazione appartiene agli altri. La coscienza invece, cari miei, appartiene solo a te. e alla fine della giornata è l'unico giudizio che conta davvero. Sì, vedete quanta saggezza c'era in questo popolo. Ah, ricordo che se volete telefonare al 049 700 700 o 049 700 838. Oppure se qualcuno vuole mandare qualche messaggio, perché capisco la giornata, capisco l'orario, capisco un po' tutto, però a noi e a Fabio ci fa piacere se mandate anche qualche messaggio, SMS, WhatsApp al 334 7102 672. E grazie. Mentre il mondo ricorda toro seduto e cavallo pazzo, uno degli uomini che è

a radunare i guerrieri all'estremità meridionale e a guidare un furioso contrattacco. Aveva un motivo personale per la sua furia. All'inizio dei combattimenti, alcuni membri della sua famiglia erano stati uccisi. In seguito disse che all'attacco dei soldati gli aveva profondamente segnato il cuore e che da quel momento in poi aveva combattuto con l'ascia, il Tomahawk. Dopo la battaglia, Gall fuggì in Canada con Toro seduto, ma i due poi finirono per separarsi. Gall tornò negli Stati Uniti, si stabilì nella riserva di Standing Rock e negli ultimi anni della sua vita divenne agricoltore e persino giudice presso la corte per i reati indiani, percorrendo una strada difficile tra due mondi. Dalla guida di una carica che annientò un reparto di cavalleria al ruolo di giudice in una riserva. Gall visse diverse vite in una sola. Perché pensate che il suo nome sia caduto nell'oblio mentre altri sono diventati leggende? Ma sta a noi a ricordarlo come un grande personaggio. E questo personaggio si chiama Gall, che magari voi neanche ne avete mai sentito parlare, vero? Bene. Ai Navajo, agli Hopi, agli Ute, agli Zuni, stanno togliendo ancora una volta la terra. Pensate, siamo nel 2026. Donald Trump ha cancellato la protezione di oltre il 90% di Bears Ears e Grand State Cards, adesso come insomma vi sto informando di questa cosa. Pensate che ha cancellato quasi 3 milioni di acri, che sarebbero pari a 11.850 chilometri quadrati. Ecco, Trump in un colpo solo ha cancellato la protezione di l'oltre il 90% di Bears Ears. Per capire l'enormità di un territorio più grande dell'intero Abruzzo, sottratto alla tutela e nuovamente esposto a miniere, trivellazioni e sfruttamento industriale. Non si sono ancora fermati questi boiardi. Bears Ears è terra ancestrale e sacra per il Navajo Nation, Hopi Tribu, Ute Mountain, Ute Tribe, Ute Indian Tribe e Pueblo of Zuni. Non è un giacimento, non è merce, non è una proprietà da amministrare ignorando i popoli che la custodiscono da millenni. Le chiamano terre pubbliche e quando devono decidere senza i nativi le chiamano risorse strategiche. E quando scoprono che sotto ci sono uranio, rame e vanadio. E poi parlano di restituire la terra al popolo. A quale popolo, signor Trump? E potrebbe non finire qui, perché altri 4 monumenti nazionali indicati nei piani dell'amministrazione restano a rischio. Il Bai, Itaku Veni, l'Ancestral, il Fox Prince of the Grand Canyon, Ironwood Forest, il Kuchwala e l'Organ Mountain Desert Peak. Luoghi naturali, culturali e sacri che potrebbero essere i prossimi a finire sotto attacco. Guardate che messaggio vi sto dando. Non basta indignarsi dopo, bisogna mobilitarsi adesso. Ecco, rompiamo il silenzio prima che altre terre ancestrali vengano trasformate in concessioni minerarie. E pensate un po'.

pensate, pensate un po'. Adesso probabilmente verranno preparati, secondo me, dei moduli oppure qualcosa che si può inviare tramite SPID o CE per impedire, se c'è una voce universale, per impedire che questo possa avvenire. Mamma mia, quante cose nuove.

Ecco, infatti, perché questa non è gestione del territorio, è colonialismo estrattivo, con la firma di Trump. Però noi non resteremo in silenzio e siamo pronti a protestare proprio adesso. Prepareremo una bella email per mandare alle autorità statunitensi e dello stato dello Utah, e per conoscenza e supporto alla Beers Earth Intertribal Coalition, contestando a favore della tutela della bellezza naturale e il rispetto delle culture locali. E poi vi informerò, perché ci sarà una mail in inglese e con gli indirizzi e mail in cui mandarla. Quando avrò sotto mano qualcosa vi informerò. Bene, questa era una cosa molto importante che volevo portarvi a conoscenza. Adesso vi voglio parlare di Roman Nose. Non era un capo e non aveva mai voluto esserlo. Roman Nose era un guerriero Cheyenne, il cui coraggio era così famoso che soldati e tribù rivali pronunciavano il suo nome con un misto di timore e rispetto. È un personaggio come Gael, probabilmente. E non era un capo, non aveva mai voluto esserlo. Roman Nose era un guerriero Cheyenne, il cui coraggio era molto famoso. Gran parte della sua leggenda si basava su un copricapo da guerra realizzato per lui da uno sciamano, che a me non piace dire sciamano, ma da un uomo di medicina di nome Ice, insieme a una serie di rigide regole che lo accompagnavano. Finché Roman Nose avesse rispettato quei tabù, si diceva, nessun proiettile lo avrebbe potuto colpire. Una delle regole era che se non dovesse mai mangiare cibo sollevato con qualcosa di metallico. E nel settembre del 1868, il giorno prima di una battaglia su una piccola isola dell'Arikare Fork, mangiò del pane che era stato preso da una padella con una forchetta di metallo, pensate. Quando lo scoprì non c'era più tempo per eseguire la cerimonia che gli avrebbe restituito la protezione. Nonostante ciò, si lanciò comunque nella battaglia di Beecher Island, dicendo che chi gli stava intorno, che sapeva che sarebbe morto quel giorno, fu colpito quasi subito dopo l'attacco e morì per la ferita. Il suo popolo lo ricordava non come un uomo che aveva infranto le sue tradizioni, ma come uno che aveva scelto di guidare la carica pur sapendo cosa lo attendeva. Lui aveva previsto, purtroppo. Pensate, questo era Roman Nose. Gli anziani Lakota insegnavano ai bambini a camminare con rispetto, non solo verso le persone, ma verso ogni forma di vita, ogni albero, ogni fiume, ogni animale, ogni pietra, perché tutto aveva un posto nel grande cerchio dell'esistenza. L'uomo moderno spesso si comporta come un proprietario. Gli anziani si consideravano custodi. Sapevano che la terra non era un'eredità ricevuta dai padri, era un prestito ricevuto dai figli. Per questo prendevano solo ciò che serviva e restituivano sempre gratitudine. Forse la vera saggezza inizia quando smettiamo di chiederci cosa possiamo ottenere dalla terra e iniziamo a domandarci cosa possiamo lasciare a chi verrà dopo di noi. Questo sarebbe proprio il caso di chiederci.
cosa lasceremo a chi verrà dopo di noi o ai nostri figli. Adesso manca poco alla pubblicità delle 20 e poi adesso godiamoci ancora un po' di musica e poi continuiamo con la nostra trasmissione con Fabione che è qua con me.

di Alessandro Caprari, Il popolo di Patrizio. Lontano dalle torri d'Oriente, dall'oro che brillava negli occhi dei signori assisi sugli scranni della loro vanità, Dio scelse una terra ai confini del mondo e fece di Patrizio il Britanno, che fu schiavo di un pastore, l'uomo di un popolo semplice e forte, ignaro delle mollezze delle città di marmo e d'avorio. I suoi signori non dimoravano nei remoti palazzi di Roma e Bisanzio, ma in capanne di fango accanto alla gente del clan. Fra quegli uomini nobili e forti portò la parola del Cristo, ed essi la cantarono nelle verdi vallate. L'alito della brezza, il mormorio dei ruscelli rispondevano alla sacra melodia.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

Massimo Giuntini da Celtic Caravan. Questo è un CD stupendo che ha diversi anni, però questa musica fatta con la cornamusa elettronica. Pensate che il nome per i nativi non si sceglieva mai a caso. Adesso spesso anche qua da noi un nome è spesso una scelta, no, che fanno i genitori, una tradizione di famiglia si può dire, oppure anche un gusto personale, qualcosa che però ci accompagna tutta la vita. Invece per molte nazioni native del Nord America invece il nome era molto più di una semplice parola. Poteva raccontare una storia, un'esperienza, una qualità, anche un evento importante. E in alcune culture poteva persino, pensate, cambiare il corso della vita. Non perché il primo fosse sbagliato, ma perché le persone cambiano, crescono, affrontano prove, scoprono chi sono. Per questo un nome poteva evolversi assieme alla persona, e non era soltanto un modo per distinguerla, ma era un modo per riconoscere il suo cammino. Naturalmente non tutte le nazioni native seguivano più o meno le stesse tradizioni. Ogni popolo aveva usanze, lingue e anche significati diversi. Ma una cosa ritorna spesso: il nome aveva un valore profondo, non descriveva soltanto qualcuno, raccontava anche il rapporto tra quella persona, la comunità e il mondo che lo circondava. Forse per questo che molte tradizioni invitavano a pronunciare i nomi con il massimo rispetto, perché un nome non era solo un suono, era memoria, era identità e soprattutto responsabilità. E forse questa riflessione parla anche per noi. Viviamo in un tempo in cui conosciamo migliaia di persone, ma ricordiamo sempre meno le loro storie. Forse un nome acquista davvero valore quando impariamo a conoscere la persona che lo porta. E non solo un gesto, sono un modo per ricordare che dietro ogni nome esiste una storia che merita di essere ascoltata. Vi ricordate di Cookies? Che per oltre un decennio un uomo rese le montagne del sud-est dell'Arizona quasi inattaccabili per l'esercito degli Stati Uniti. Cookies era un capo degli Apache Chiricahua e per anni aveva mantenuto una fragile pace con gli americani, che questa si concluse nel 1861 con l'affare Bascom, quando un giovane ufficiale dell'esercito lo accusò ingiustamente di aver rapito un ragazzo e tentò di catturarlo sotto una bandiera bianca. Cookies riuscì a fuggire dalla tenda, ma alcuni suoi parenti furono uccisi e ciò che ne seguì fu una lunga e sanguinosa guerra. E da alcune roccaforti non nascoste tra i monti Dragon e Chiricahua, Cookies e i suoi guerrieri usarono il terreno come un'arma, attaccando e scomparendo tra rocce e canyon. Non fu mai veramente sconfitto sul campo di battaglia. La pace arrivò solo nel 1872, quando un pioniere di nome Tom Jefferson, uno di quei pochi uomini bianchi di cui Cookies si fidava, contribuì a negoziare gli accordi. Cookies morì nella riserva 2 anni dopo e il suo popolo
lo seppellì in segreto tra le rocce che aveva costantemente difeso. Credi che le guerre di frontiera verrebbero ricordate diversamente se leader come Cochise fossero considerati brillanti comandanti anziché ostacoli? Guardando indietro sono pervaso dalla fede, perché tutto ciò che ho incontrato sul mio cammino nel bene o nel male mi ha portato illuminazione e una relazione più profonda con colui che ha creato ogni cosa. Guardando in alto sono pervaso dall'umiltà, perché i miei occhi possono contemplare l'intero arcipelago delle nazioni stellari e so che colui che ha creato tutto questo è infinitamente più grande di me. Guardando in basso sono pervaso dall'amore, perché sento le braccia amorevoli di Madre Terra che mi stringono in un abbraccio, nutrendo il mio corpo e il mio spirito, condividendo con me la sua immensa bellezza. Guardando davanti a me sono pervaso dalla speranza, perché le mie preghiere e le mie ricerche spirituali mi hanno donato visioni divine del cerchio sacro, perché avverrà una grande purificazione e il sacro cerchio della vita guarirà e vivrà in armonia. Guardando dentro di me sono pervaso dalla pace, perché non ho rimpianti per il passato, perché tutto ciò che ho incontrato sul mio cammino è stato il mio maestro. Ora sono tutt'uno con Madre Terra, Padre Cielo e tutti i miei simili. È così. È grande, grande queste intuizioni, questi editti, no? Che questi grandi capi. Ciao Ettore, che bella sorpresa sentirti stasera, grazie della compagnia piacevolissima, buona serata a te e a tutti gli ascoltatori, Antonella di Corte. Grazie Antonella, sai, sono stato chiamato perché doveva esserci la Nica e il maestro, ma evidentemente o impegni o si sono presi un weekend di ferie, e così insomma io sono qua anche oggi a sostituire chi merita di essere sostituito, ma tu ti sai comunque. No, ti ringrazio che mi stai ascoltando, ecco, ma vi faccio compagnia fino alle 9:30. Viviamo in un'epoca in cui la libertà viene spesso identificata con l'assenza di limiti. Essere liberi significa poter scegliere qualsiasi strada, cambiare idea in ogni momento, non dover rendere conto a nessuno. E il bello è non sentirsi vincolati da nulla. È una concezione comprensibile, perché per secoli l'umanità ha lottato per conquistare diritti e spazi di autonomia che oggi consideriamo fondamentali. Eppure, cari miei, esiste una domanda che raramente ci poniamo: ma una persona è davvero libera soltanto quando può fare tutto ciò che desidera? Un grandioso punto di domanda. Invece, cari miei, molte culture dei nativi del Nord America avevano una concezione diversa della libertà, pur nelle profonde differenze che le caratterizzavano, sapendo che ogni diritto comportava anche una responsabilità. Nessuno viveva separato dalla comunità, dalla natura o dalle generazioni future. La libertà non era fare ciò che si voleva, ma vivere in modo tale da non rompere l'equilibrio che rendeva possibile la vita di tutti. Che bello sarebbe anche adesso vivere così, cari miei. Per questo un grande guerriero non era considerato libero perché poteva imporsi sugli altri, era libero perché aveva imparato, pensate, a governare se stesso.
Quanto è grande questa cosa! Un grande guerriero non era considerato libero perché poteva imporsi sugli altri. Mamma mia! Era libero perché aveva imparato a governare se stesso. Facciamo le nostre queste sputi di saggezza. Un anziano non era rispettato per il potere che esercitava, ma perché aveva dimostrato equilibrio, autocontrollo e capacità di mettere il bene della comunità davanti al proprio interesse. Avete capito? Autocontrollo e capacità di mettere il bene della comunità davanti al proprio interesse, cose che purtroppo adesso ho molti dubbi che queste cose si possano avverare. E forse è qui che le nostre strade proprio si dividono, perché oggi difendiamo giustamente la libertà di scegliere, ma a volte dimentichiamo che esiste anche una libertà più difficile da conquistare, quella, ascoltate bene, quella di non essere schiavi delle nostre paure, della rabbia, dell'orgoglio, dell'invidia e del bisogno continuo di approvazione. Questo grande parola di... sono tre parole. E-G-O. Ego. Ego. È una brutta cosa, sapete. Perché si può avere il diritto di fare qualsiasi cosa e continuare dentro di sé a sentirsi profondamente prigionieri. E invece molte culture dei nativi del Nord America ci ricordano che la vera forza non consiste nel dominare gli altri, ma nel dominare ciò che è dentro di noi, che rischia ogni giorno di dominarci. Forse è per questo che la domanda che un anziano o un nativo ci rivolgerebbe oggi non sarebbe: sei libero di fare ciò che vuoi, ma qualcosa di molto più impegnativo. Sei libero da ciò che ti impedisce di essere davvero te stesso? Fatevi questa domanda, mamma mia. Ho visto un grande amico che mi sta seguendo. Ettore, ti sto seguendo, non ti ho dimenticato. Buona trasmissione, Mariano. Mariano è un grande. Io gli voglio un bene dell'anima. Poi, oh, ciao Ettore, sto andando al Bundan Celtic Festival a Stellate di Mondeno. Buona serata Edoardo. Caro Edoardo, domani a mezzogiorno sono là, se mi cerchi sono là e così mi trovi, possiamo anche scambiarci qualche opinione. Ciao Edoardo. Ah, che bello. Bella, bella questa cosa.

da Celtic Caravan, Massimo Giuntini, bellissimo questo CD. Il sentiero delle lacrime, che io ve ne parlo sempre perché voglio proprio che voi lo fate vostro, questa migrazione, questa disperazione che hanno dovuto subire i Cherokee, per poi anche i Muskogee qualche decennio di anni prima. Però ci sono dei libri di storia, sapete, che sono anche falsi, perché a volte scrivono, no, delle frasi semplici, no, che descrivono i Cherokee si spostavano verso ovest, pensate, per non dare, no, discredito a quello che invece hanno dovuto subire, poverini. E questo sembra un racconto, no, di un viaggio o di una scelta, di un cambiamento di destinazione. Però, cari miei ascoltatori, la realtà però fu molto ben diversa. E io vi tampino sempre perché voglio che voi fate vostra questa storia. Oh, è venuto a trovarmi un grande amico. Ciao carissimo. Ciao, ciao, ciao, ciao. Sono in diretta, sì. Ecco, nel 1838 migliaia di Cherokee furono costretti a lasciare le proprie case, i campi coltivati e i luoghi in cui avevano vissuto, pensate, per generazioni. E non partirono, sapete, per cercare una vita migliore, e non lo fecero per propria volontà. Furono obbligati ad abbandonare la loro terra in seguito alla politica di rimozione, sentite questa parola, rimozioni delle popolazioni native adottate dal governo degli Stati Uniti. Un viaggio lungo 1500 chilometri, non voglio dire una gita, 1500 chilometri, e si trasformò in una prova durissima. Attraversavano fiumi, montagne, pioggia, fango e freddo, mentre anziani, bambini e intere famiglie affrontavano fame, malattie e un'enorme sofferenza. E così, pensate, migliaia di persone persero la vita lungo quel cammino. Ecco perché viene chiamato il sentiero delle lacrime. Per questo quella marcia è ricordata appunto come il sentiero delle lacrime, un nome che non indica soltanto un percorso geografico, ma racchiude il ricordo di case abbandonate, famiglie spezzate e comunità costrette a ricominciare lontano dalla propria terra. Pensate, è come che qua, in questo momento, no, prendiamo migliaia di persone, anziane, donne, vecchi e bambini, e a piedi e li facciamo marciare, non so, per andare dove? In Norvegia, invento un nome, a piedi. Pensate voi che adesso andiamo incontro l'autunno e poi l'inverno. E raccontare questa vicenda non significa alimentare rancore né giudicare il passato con gli occhi del presente. Significa conoscere la storia nella sua complessità e riconoscere il valore della memoria. Comprendere ciò che è accaduto non cambia gli eventi, ma ci aiuta a dar voce a chi li ha vissuti e a evitare che esperienze tanto dolorose vengano ridotte in poche righe di un libro. Una migrazione è una scelta, il sentiero delle lacrime non fu. E se questo racconto che vi ho descritto vi ha fatto riflettere, mandatemi anche un commento, mi farebbe piacere. Ogni gesto contribuisce a mantenere viva la memoria di una pagina fondamentale della storia dei popoli nativi,
che ci ricorda che conoscere il passato è il primo passo per comprendere il valore della dignità umana, che là purtroppo non è esistita. È bello, vero, quello che vi ho, però io questo ve lo ricorderò sempre, perché c'è anche un bel libro che parla del sentiero delle lacrime ed è molto commovente, sapete, perché magari spiega anche caso per caso di alcune famiglie. La battaglia di Little Bighorn adesso è ricordata perché qualche settimana fa sia nel Montana hanno ricordato i nativi, i Cherokee, i Cheyenne, i Sioux, hanno ricordato questa manifestazione con una grande rievocazione, perché era il 150° anniversario della battaglia di Little Bighorn e ricorre una volta solo nella vita. E sebbene il capo Philip avesse partecipato all'incontro per la pace del 100° anniversario ospitato dal suo mentore Austin Two Moons, sarebbe due lune, era solo un adolescente. Sua madre Florence, di cui festeggeremo il 100° compleanno questo mese, pensate, ancora viva, nacque intorno al 50° anniversario e molte delle persone che la crebbero avevano partecipato alla battaglia, portando con sé un trauma intergenerazionale. Pertanto l'incontro per la pace con il capo Philip Whitman e Hove Vecchieso, che significa uccello giallo in Lakota, ha ospitato sulla terra che amministra e è stato preparato per 4 anni secondo la tradizione dei Cheyenne, le cose che si svolgono in cicli di 4 anni. Quindi 4 anni fa lanciò il suo appello internazionale per porre fine al genocidio. E il Guardian intitolò nel suo editoriale: solo l'amore può porre fine alla guerra. Parlò dei suoi antenati che avevano difeso i loro stili di vita indigeni a Little Bighorn. L'anno successivo parlò della campagna genocida contro il suo popolo, incluso il massacro del Sandy Creek, in cui gli antenati da una parte di sua madre furono mutilati e altri da parte di suo padre scamparono a malapena. Questo evento segna ancora il giorno più buio e sanguinoso nella storia del Colorado e ritardò la missione del Colorado all'Unione di oltre 10 anni. Quindi il Colorado si appresta anche a celebrare il suo 50° anniversario quest'anno del massacro del Sandy Creek. E l'editoriale del Denver Post, che ha condiviso insegnamenti, come fa sempre il capo Phillips con i giovani durante la corsa commemorativa annuale a Little Bighorn che organizza da decenni. Nel terzo anno abbiamo dovuto anche occuparci dell'organizzazione della pace, perché non ho rimpianti per il passato, perché tutto ciò che ho incontrato sul mio cammino è stato il mio maestro. Ora so tutt'uno con Madre Terra, Padre Cielo e tutti i miei simoni. È così.

Sì, ci siamo, non sono scappato. Sto solo cercando di sistemare un CD. Bene. Ecco, allora siamo sempre in diretta, vediamo c'è la... Ciao Ettore e Fabione, un abbraccione grande Lisetta. Ecco, Fabione ti saluta, un abbraccio Lisetta, perché non so come mai che i messaggi non mi compaiono sul monitor, ma solo sul cellulare. Comunque l'abbiamo ricevuto Lisetta. E c'è una cosa che i nativi del Nord America avevano capito, che stiamo dimenticando: la libertà non consiste di poter far tutto. Allora, viviamo in un'epoca in cui la libertà viene spesso identificata con l'assenza di limiti. Essere liberi significa poter scegliere qualsiasi strada, cambiare idea in ogni momento e non dover rendere conto a nessuno e non sentirsi vincolati da nulla. È una concezione comprensibile perché per secoli l'umanità ha lottato per conquistare diritti e spazi di autonomia che oggi consideriamo fondamentali. Eppure esiste una domanda che raramente ci poniamo. Ma una persona è davvero libera perché può fare tutto ciò che desidera? Punto di domanda. Molte... Ah no, No, sto scompaginando un po'. Allora, scusate, ma volevo cambiare il CD e questo mi crea un problema che non si apre. Sto, eccolo qua. Che eccolo qua, eccolo qua. Signore. È il bello della diretta questo.

Allora, quanto più grande è il tuo destino, maggiore sarà il tuo prezzo. A volte pensiamo che poiché la strada è difficile, il risultato finale non ne varrà la pena. Così prendiamo in considerazione l'ipotesi di desistere e soccombiamo al cammino più facile. Ma come queste cose ci ricorda che nulla che valga la pena viene raggiunto attraverso la facilità. Attento a ciò che desideri, perché gli dèi possono concedertelo. Questo è proprio molto significativo. I nostri pensieri e desideri sono più potenti di ciò che la maggioranza delle persone immagina. I nostri desideri e le ansie sono capaci di manifestarsi, specialmente se collochiamo molta energia. Pensa a ciò che dirai prima di dirlo, perché puoi finire per averlo. Una risposta blanda devia la rabbia. Nell'impeto di una discussione o quando vengono dette parole pesanti, una voce dolce può calmare la tempesta. Invece di combattere il fuoco con il fuoco, usa le acque soavi della tua serenità interiore per parlare dolcemente. Sapete, il risultato è sempre migliore. I tuoi piedi ti porteranno dov'è il tuo cuore. Tutto ciò in cui colleghi le energie e i desideri che hai e le varie passioni che possiedi diventeranno disponibili sul tuo cammino. Le cose che desideriamo realmente saranno incontrate nelle nostre vite e saremo tutt'uno con loro. Un occhio amico è un buono specchio. I nostri amici e le nostre linee di vita in molti modi, soprattutto quando abbiamo bisogno di vedere da un'altra prospettiva. Ciò che riempie l'occhio riempie il cuore. E le cose su cui poniamo l'attenzione e lasciamo entrare nelle nostre vite, senza dubbio saranno più presenti nelle nostre vite. E se ci concentriamo sulla bellezza che ci circonda e su quanto è meravigliosa la natura, allora inizieremo a vedere cose belle delle nostre vite. Diventeranno parte di ciò che amiamo di più. È meglio una cosa che è buona di due che lo erano. Molte volte dimentichiamo di concentrarci su ciò che abbiamo invece su ciò che potremo avere o dovremo avere. Siamo vivi in questo momento, abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno. In verità è meglio vedere che ciò che abbiamo è buono, grande e perfetto per dove siamo adesso, piuttosto che insistere in cose che non possono essere cambiate. La vera grandezza conosce la gentilezza. Essere grandi significa molte cose diverse per popoli diversi. La grandezza significa puro e amorevole in tutto ciò che fai. Ci sono grandi leader, grandi oratori, grandi attivisti, e quelli davvero

Dormiamo nei loro letti. Le pareti delle case altrui custodiscono molti segreti che non conosciamo. Il carattere è migliore della ricchezza. Il denaro può comprare molte cose, ma non può comprare la pazienza, il buon cuore, la conoscenza di ciò che è giusto e sbagliato. Solo il carattere può fare queste cose, e il carattere sarà sempre più prezioso del denaro. Non c'è allegria senza afflizione, e non possiamo mai sapere ciò che è buono senza prima sperimentare ciò che è sbagliato. Dobbiamo provare il dolore per capire quanto è meraviglioso il piacere. Dobbiamo passare per momenti spiacevoli per ricevere i benefici dell'allegria. È una legge universale. Senza conoscenza del passato perderemo il futuro. Tutti noi commettiamo errori, è un dato di fatto. Ciò che non lo è che tutti imparano dei propri errori, o dovrebbero, per facilitare un futuro prospero. Dovremmo mettere gli errori alle spalle per ricordare che è il momento di tentare un cammino diverso. Se non semini in primavera, non raccogli in autunno. E come si può sperare di ottenere qualcosa che si desidera se non si lavora per tutto ciò? Dobbiamo sforzarci e piantare i semi dei nostri desideri. Se vuoi essere in salute, devi mangiare alimenti sani e cambiare le tue abitudini. Se desideri sapere di più sulla storia antica, devi leggere i libri e continuare a insegnare cose nuove. I nostri obiettivi devono essere raggiunti da noi stessi. Un uomo può vivere dopo aver perso la vita, ma non dopo aver perso il proprio onore. Una persona che mente rompe intenzionalmente le promesse o tradisce la fiducia degli altri, pratica l'azione di disonore. Quando questa persona morirà, non vivrà più in questo mondo, e le sue storie non saranno condivise. Il suo nome non verrà citato con amore e memoria. Una persona che vive una vita di bontà e verità genuina sarà sempre nel cuore degli altri anche dopo essere morta. E quando spuntano parole di ira, una bocca chiusa è calmante. Parole di rabbia sono pronunciate e molte volte ribattute. Un'opzione migliore è non dire niente. Il silenzio è fondamentale in molte situazioni. Tenendo la bocca chiusa e mordendosi la lingua può lasciare sfogare l'altra persona e non essere responsabile di ciò che qualcuno dice. Meglio restare zitti che chiedere scusa per aver lasciato che la rabbia prenda il meglio di te. E approfitta del resto della tua giornata e ricordi che siamo tutti umani, pieni di errori ed esperienze per imparare. È sufficiente cercare di essere una persona migliore oggi rispetto a ieri, e le cose vanno inevitabilmente a entrare in sintonia con maggior frequenza. Cari miei, che belle queste cose. 334-7102672. Aspetto SMS da tutti voi. Gli anziani osservano gli alberi più antichi con profondo rispetto. Sapevano che la loro grandezza non dipendeva dall'assenza delle tempeste, ma dalle radici che anno dopo anno avevano imparato ad affondare sempre più in profondità. La nostra vita incontra venti contrari, perdite e momenti in cui tutto sembra vacillare. È facile pensare che la forza

appartenga a chi non cade mai. La natura però racconta una storia diversa. La quercia non sfida il vento con arroganza, lo accoglie, si piega quando serve e continua a crescere. Ogni stagione lascia un segno sul suo tronco, è proprio quell'insieme di segni a raccontarne la storia. Così è anche per noi. Le difficoltà non sono soltanto ostacoli, possono diventare radici se scegliamo di trasformarli in esperienza invece che in paura. Perché la vera forza non consiste nel resistere a tutto, consiste nel continuare a crescere anche dopo la tempesta. Sono eccezionali queste massime. Non dobbiamo la nostra debolezza ai coloni americani e canadesi. La nostra forza sta nell'essere forti, nel chiudere loro conto delle loro azioni e nel guidare noi stessi. Non neghiamo la dignità e l'autodeterminazione dei nostri giovani, cedendo al disagio e alla fragilità dei bianchi. Hanno dimostrato nel corso delle generazioni di essere intrinsecamente inaffidabili. La nostra ipervigilanza e la nostra diffidenza nei loro confronti sono state tramandate geneticamente per proteggere il nostro popolo. I nostri oppressori non ci condurranno mai alla liberazione su questa terra rubata, e le donne indigene di Tartar, che sarebbe Tartaruga Island, la isola della tartaruga, che sarebbe l'America secondo gli indiani, guidano la resistenza da oltre 500 anni e continueremo a farlo. Siamo sopravvissute a ogni tentativo di annientarci e lotteremo sempre per il nostro popolo, le nostre terre e il nostro futuro. Pensate. C'è una bella canzone che si chiama Warrior Woman Song, la donna guerriero che canta, scritto più di 30 anni fa da Martin Pierre, ed era una, il suo nome sarebbe Shaft, un'anziana della nazione dei Lil Watt, e sarebbe un potente canto di resistenza per il movimento a favore delle donne, ragazze e persone. Two Spirit, due spiriti indigene scomparse e assassinate. Pensate un po'. Signore, ragazzi miei,

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

dalla meravigliosa voce di Lorena McKennitt, una cosa incredibile, sta canadese che fa questa musica veramente così celestiale. E questo era un Searching for Lamps, era un CD che ha registrato in Spagna. Il CD si chiama The Road Back Home, la strada per ritornare a casa. Win Young, sentite un po' questa parola, una parola in Lakota, i Wakan femminili. Queste sono tutte parole femminili in Lakota: Maka, Anvi, Vokpe e anche Ik, che non è meno di Wakan per il fatto di essere un Wakan Sika, che sarebbe un modo per dire negativo. E tutte queste parole avevano un ruolo di primo piano. Ui, che era una cosa neutra, diventò poi principalmente femminile, assumendo il ruolo della luna, che diede il nome ai mesi e determinò indirettamente l'anno in Wakpe scese dal cielo per dare ai Lakota i sette riti. Era iniziatrice ed il rito Isnati Awikalowampi, sentite, rendeva le fanciulle simili al Wokpe, la fanciulla bisonte bianco, e faceva di esse non soltanto delle iniziate, ma anche delle iniziatrici. La donna si chiamava Wi, Win e Win Yang, questo era il nome Lakota delle donne. Invece l'uomo in Lakota si dice Wicca, era un derivato di Wi che significa sole. Ecco, nei quattro periodi della vita la donna era Wincinkala, bambina, Wicoskala, adolescente, Win Yang, donna, e Win Kala, vecchia donna. Wink Kala, vecchia donna. Winiela era invece la femmina degli animali. Wi aveva anche il suo dominio il giorno, Hanvi la notte, e l'uomo aveva anche il suo dominio la caccia e la guerra, mentre alla donna spettavano tutti gli incarichi domestici, praticamente tutto ciò che si faceva nel campo era opera delle donne, ivi compresa la costruzione del tipi, cioè la tenda a cono. La decorazione astratta era riservata alle donne, mentre gli uomini dipingevano in modo più figurativo. Come già abbiamo visto, gli uomini costruivano le proprie armi, gli strumenti musicali, gli oggetti sacri, quanto alla pipa era costruita grazie alla cooperazione di entrambi i sessi. Gli uomini scolpivano il fornello e il canello, mentre le donne ornavano questi ultimi con gli aculi di istrice. Avete capito un po', queste storie un po' che è tratto dal libro La tradizione dei Xiu. Packing. Questa tecnica era esclusivamente femminile e veniva utilizzata da un gran numero di popolazioni indiane della Pennsylvania fino alle montagne rocciose. Invece alcune tribù delle grandi pianure non avevano più nella loro zona geografica istrici da cacciare e dovevano acquistare da altri preziosi aculei. L'aculeo dell'istrice,
Pachin si chiamava, indica sia l'animale sia l'aculeo, che è un tubo rotondo e cavo terminante a punta per i quattro quinti è di colore bianco, mentre l'estremità è grigio bruna. Gli aculei più grossi sono quelli della coda, che poi vengono quelli del dorso e infine quelli del collo. Gli aculei del ventre, particolarmente fini, venivano utilizzati per i lavori più delicati come la decorazione dei moccassini. Quando l'istrice veniva cacciato, talvolta non veniva ucciso, pensate, ma solo privato degli aculei. Più spesso, tuttavia, veniva ucciso per le sue carni, che sono molto buone. Dopo il prelievo degli aculei, venivano arrostite e mangiate. E le donne classificavano per dimensioni gli aculei di istrice e li conservavano in scatole ricavate dall'intestino di alce o dalla vescica di bisonte. Gli aculei venivano accuratamente lavati prima di essere utilizzati e le donne li rammollivano tenendoli in bocca o umettandoli, cioè rendendoli umidi con la saliva. E ne tenevano parecchi da un lato della bocca e ne prendevano uno ogni volta che occorreva. Dopo essere stati rammolliti con la saliva, venivano appiattiti tra le dita o con i denti. E esistevano 4-5 metodi per utilizzare gli aculei di istrice. Avviluppare, che si dice ia peca, era la tecnica più semplice, veniva usata per le frange che ornavano le borse e anche per gli anelli di capelli o di crini che venivano cuciti sulle camicie. Sapete quando si vedevano tutte quelle sfrondoli sulle camicie oppure sulle giacche? Pensate, erano in parte di pelle di daino o cervo, anche di aculei di istrice che venivano tolti dal, praticamente dalla sai, venivano fatti bollire e toglievano la cartilagine, si chiama. La tecnica consisteva nel curvare l'aculeo rammollito intorno all'oggetto da decorare, avviluppandole più volte l'estremità, e l'estremità dei nuovi aculei venivano collegati ai precedenti e spesso erano tenuti assieme con i fili. L'intreccio son, si dice, era il metodo più utilizzato dai shu per decorare il canello della pipa. La cucitura kagajpata, poiché l'aculeo si sarebbe rotto se fosse stato perforato da un ago ed era necessario avvolgere il filo intorno all'aculeo e poi cucirlo nella sede prestabilita. La tessitura era utilizzata dai Lakota, ma soltanto dagli indiani delle Woodlands, cioè gli uomini delle foreste del nord-est. Fu Doppia Faccia che insegnò l'arte dell'ornamentazione con gli aculei di istrice, e le donne esperte di quest'arte erano spesso riunite in società di sonatrici, di anokite si chiamavano. In seguito le perline di vetro ricevute dagli europei sostituirono gli aculei di istrice. Tuttavia gli indiani utilizzavano per la decorazione e per realizzare i gioielli anche pietre, lische di pesce, ossa di animali, denti e conchiglie. I shu tuttavia non utilizzavano i semi di mais colorati come invece facevano i Cheyenne. I motivi decorativi erano molto vari e dal momento che le donne shu erano continuamente alla ricerca di nuove decorazioni e mentre la decorazione floreale prevaleva nelle regioni dei laghi e nelle grandi pianure, invece furono utilizzati soprattutto motivi geometrici. Era
una cosa fantastica. Oltre alle ornamentazioni con aculei di istrice o con perline o con altri oggetti, la decorazione si avvaleva anche della pittura e dell'incisione. I colori che venivano conservati in sacchettini di pelle di daino erano ottenuti pestando in piccoli mortai di pietra sostanze vegetali o minerali. Pensate, il nero era ottenuto dal carbone di legna, mentre il blu fu introdotto solo con i tessuti dei bianchi. La pelle da dipingere doveva essere umida e i pennelli erano spesso costituiti dalle estremità assottigliate di un osso poroso di bisonte. Infine i colori venivano mescolati a colla ottenuta dagli zoccoli di bisonte oppure a pezzetti di foglie di cactus. È incredibile, vero? Pensate, facevano bollire i zoccoli dei bisonti per ottenere una colla. Sia gli uomini che le donne dipingevano i propri vestiti, mentre le decorazioni con aculei, perline e conchiglie spettavano unicamente alle donne. La fabbricazione e la decorazione dei mocassini, hampa si dice, era un'arte molto importante e i motivi riservati a questo capo d'abbigliamento erano del tutto particolari. In origine venivano dipinti e i colori impiegati avevano un significato preciso. I mocassini neri indicavano che il proprietario era stato ferito, mentre mocassini verdi dicevano che il proprietario era andato in guerra d'estate. I mocassini utilizzati per le cerimonie erano completamente ornati di perle o perline. Come sapete, io ogni anno porto su un sacco di queste perline e loro sono molto e molto contenti, perché la si li trovano in negozi specializzati, ma devono andare nei grandi centri e poi costano parecchio, cioè costano molto. E allora fate conto, quando io arrivo con una borsa di perline, se loro non mi ringraziano. Signore, che bello, che bello, che bello che ci stiamo facendo compagnia. Adesso vi dirò un'invocazione ai grandi spiriti. Naturalmente non ve la leggo in Lakota, perché magari potrei anche sbagliare qualche pronuncia. Però ve la leggo come è stata tradotta. Stiamo attenti come ti invochiamo. Oh, mandaci il tuo potente aiuto. Aiutaci, oh sacro luogo lassù. Stiamo attenti come ti invochiamo. Stiamo attenti come ti invochiamo. Oh, mandaci il tuo potente aiuto. Aiutaci, oh Turu, datore della vita. Stiamo attenti come ti invochiamo. O mandaci il tuo potente aiuto. Aiutaci, Shakuru, padre della forza. Stiamo attenti come ti invochiamo. O mandaci il tuo potente aiuto. Aiutaci, Uraru, madre di tutto. Stiamo attenti come ti invochiamo. E invece, per preparare il palo piumato, l'azzurro è il colore del cielo e la dimora di Tar Vakut, quel grande circolo delle potenze che vegliano sugli uomini. E quando l'uomo dipinge di azzurro il bastone, noi cantiamo. Domandiamo, quando cantiamo, che la vita sia data a questo simbolo della dimora di Tirava. Noi dipingiamo di rosso il solco perché è rosso il passaggio attraverso il quale viene la vita dell'uomo. Anche il sole è rosso e il solco rappresenta il sentiero diritto sul quale il sole brilla.
il sentiero che l'uomo deve battere, e se vuole vivere in pace e con prosperità. E gli insegnamenti di questa cerimonia sono il diritto sentiero lungo il quale, se un uomo cammina, riceverà l'aiuto delle potenze. Portaci ora la tinta azzurra, tocca con essi il palo, mettendola sul sacro simbolo, l'emblema del cielo luminoso, dove vivono gli dèi che, discendendo, ci portano buoni doni, doni di vita e di abbondanza. Quando si comincia a dipingere il bastone di verde, si canta questo canto. Ora prendiamo la tinta verde, tocchiamo il palo, il maritato ramo, mettendo l'emblema, il sacro simbolo, madre vivente della terra, discendendo dall'alto, ampie benedizione su di te, madre terra. O Kavas, vieni con le ali aperte nei cieli solati. O Kavas, vieni e portaci la pace, la tua dolce pace. O Kavas, vieni e dà nuova vita a noi preganti. E in questa cerimonia l'aquila bruna è chiamata Kavas. Quest'aquila è stata consacrata da un essere sacrificato a Tirava. Le sue penne sono legate sul ramo ed è stato dipinto di blu per rappresentare il cielo. Questo ramo fu il primo a essere dipinto e decorato, perché esso è la femmina e il capo, rappresenta la notte, la luna e il nord, e rappresenta la gentilezza e l'utilità. Si prenderà cura della gente. E la madre, per tutta la durata della cerimonia, il curacus, porta questo ramo piumato. Canto della madre dei cereali. La madre dei cereali conosce tutti i luoghi, tutto ciò che avviene fra gli uomini, perciò il cereale che da lei viene deve guidarci, dove indicarci dove andare. Tirava, ascolta possente, sopra di noi azzurro silente cielo, noi aspettiamo qui il tuo comando. La madre dei cereali attende, attende per servirti qui, la madre dei cereali sta aspettando qui. Tirava, ascolta possente, sopra di noi azzurro silente cielo, noi cerchiamo volando la tua casa, la madre dei cereali viene volando per cercarti là, la madre dei cereali viene volando. Tirava, ascolta possente, sopra di noi azzurro silente cielo, guarda, noi stiamo nella tua dimora, la madre dei cereali sta là, è fatta guida, la madre dei cereali è fatta guida. Tirava, ascolta, sopra di noi azzurro silente cielo, il sentiero che scende ancora, prendiamo la madre dei cereali guidandoci, genera il simbolo, la madre dei cereali ci guida con forza. La madre dei cereali, avendo raggiunto la grande dimora dove abita il grande circolo delle potenze, tirava cut, e avendo guadagnato ciò che, per cui era venuta, l'autorità di essere guida nella cerimonia, discende sulla terra dai quattro sentieri sacri.

Grande Ettore, sei in diretta, sei così, bellissime le letture e le musiche, i canti, grazie, buona continuazione in tutto, Patrizia. Grazie Patrizia. Sì, è un po' una sorpresa per tutti voi questa mia diretta oggi. Adesso è qua il grande Thomas che mi sostituirà dalle 9:30 fino a quando lui lo dirà. E c'è qua anche la Anna, la grandissima Anna de Apeociada. Ciao Anna, ciao. Sì, grazie. Quando arriva l'Anna mi offre sempre il caffè e io non gli dico mai di no. Sì, mi conviene, ha detto. Va bene, fra 5 minuti gli do il via, perché poi noi con Fabione dobbiamo andare via, ecco. Allora, arrivederci a tutti, noi ci vediamo mercoledì 22 e sarò qua tutto per voi in 4 ore mercoledì, va bene? Buonasera, buonasera a tutti e arrivederci a mercoledì.

sensibile altruista, orientalista, ed in passato sono stato un po' sessantottista, da un po' di tempo ambientalista, qualche anno fa nell'euforia mi sono sentito come un po' tutti socialisti.

impeccabile ottimista, europeista, non alzo mai la voce, sono pacifista, per suo marxista leninista.

io sono un uomo nuovo, talmente nuovo che si vede a prima vista. Sono il nuovo conformista. Piri, piri.

era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.

ricordo a me stesso che la mia crescita materiale e la mia crescita spirituale dipendono dalla fatica di altri uomini, vivi o morti, e che devo dare nella stessa maniera in cui ho ricevuto e continuo a ricevere.

campagna di informazione per combattere l'AIDS a cura di Gamma 5 e del Ministero della Sanità. Per non restare impestai non bisogna assolutamente mai e poi mai cucare con questi susseguenti elementi. Uomini, femmine, tosatti e tosate. E poi naturalmente con mussi, mui, bismui, bo, tori, vedei, sorane, vacche, vacche nostrane, vacche tedesche e anche vacche svizzere. Cavai, cavae, cavaitti, castradi, agnei, moltoni, dindi, piti, arne, arnati, gai, gaine, gaitti, chicchi e chechette. Faiani, colombi, tortore, quaie, occhi e occhi in genere. E anche con gatti, conigi, lievori e pantegane. Si consiglia anche di evitare qualsiasi rapporto con preti, frati, muneghe, zaghetti, cantori, sagrestani, capatti e perpetue. Questi sono i consigli finali. Ricordarsi di non pisare mai controvento. Non bisogna mai spuare per aria. Ricordeve di non ciucciare i scuglierini del caffè d'estaltri. Non ricordeve di non scorrezzare mai nei bar, nei cinema, nei cese, nei discoteche, nei ospedali e poi anche da casuini, beccari, fruttarui e anguriari. Bisogna evitare di andare nei cinematografi dove si fanno film de peo. Ricordarsi assolutamente importante, bisogna cambiare mutande manco una volta al mese, cose caldo una volta a settimana. Anche a stare attenti il più possibile, se è possibile, insomma, di non ruttare sul muso d'estaltri, se proprio ne affasi, mettiva il gumio davanti a bocca. Bisogna ricordarsi anche stare attenti coi dentieri d'estaltri prima di operare e possibilmente passare a gavarechina. Dopo bisogna ricordarsi anche un'altra roba, due robe importanti. Prima di questa, ricordeve quando che ne mangiare che non bisogna mai cavarsi il camo dal naso e taccarle sotto la toia. Infine, se proprio non puoi comprare i goldoni, vabbè, li devo parare cammardari e ingroppare, oppure profilattici in alluminio, e se proprio si sensa del tutto, si può parare anche a tubi innocenti. Campagna di informazione per combattere l'AIDS a cura di Gamma 5 e del Ministero della Sanità.

0: Ed eccoci, eccoci qua, ben ritrovati a tutti gli amici sintonizzati su Radio Gamma 5. Buona serata a tutti voi su 94 MHz, a tutte le persone che vorranno stare in nostra compagnia in questo sabato sera, aspettando la domenica. Con ai microfoni Thomas a darvi il benvenuto, la nostra cara Anna che a breve sentirete in questo sabato 18 luglio 2026. E quindi mi va via anche la voce inizialmente, ma il motivo c'è, e il motivo c'è, ecco qua, quando ci si armeggia con le cuciniere il motivo c'è sempre. Allora, in questo sabato, dicevo, 18 luglio, la festa del Redentore, e quindi buona festa a tutti. Intanto ecco che l'estate prosegue, ma in questa serata siamo nella festa del Redentore. Buona festa Anna, è una buona festa a te, infatti ecco il motivo, vedi, c'ha la bocca piena anche lei. E quindi
1: grazie, è festa grande a Venezia.
0: Venezia,
1: oggi,
0: ciò,
1: guarda,
0: veramente
1: solo per fare il ponte di barche.
0: Pensa che ho seguito un po' la diretta su Telechiara, e ecco, spieghiamo, ecco, che per chi è veneziano e non solo, ecco, saprà subito quando si dice la festa del Redentore, che cos'è questa festa, questo grande avvenimento che si celebra ogni anno la terza domenica di luglio, partendo dalla notte del sabato, appunto. Viene addirittura nominata la festa famosissima, pensate, gente, talmente famosissima al mondo che, se non me lo diceva la Anna giovedì, neanche quest'anno me lo ricordavo che già era arrivata a nuovo il Redentore. Anche per quest'anno è arrivato nuovamente, anche quest'anno, questo appuntamento con cadenza annuale. Anche quest'anno siamo alla terza domenica di luglio, pensate, gente. Ma che cos'è questa festa del Redentore? E allora spieghiamolo brevemente. La festa del Redentore, nota anche appunto come festa famosissima, è una festa tradizionale di Venezia, con fulcro proprio sull'isola della Giudecca, che abbiamo visitato l'anno scorso con la motonave, ecco, con Luca e gli Irriducibili, e la compagnia appunto della motonave della famiglia Stefanato, ed è celebrata appunto la terza domenica di luglio di ogni anno, per ricordare, domani è festa grande, si parte dal sabato, ma domani è il Redentore con la regata, eccetera eccetera, si parte dalla sera del sabato. E perché si va a ricordare la fine dell'epidemia di peste del 1575 e 1577, sono stati due anni di epidemia, e quindi ecco che appunto questa grande festa appunto che si è celebrata per celebrare finalmente la liberazione dalla pestilenza. Questa festa quindi, ecco, è l'evento che ricorda la grazia ricevuta dalla città di far terminare la peste, e per volere del Doge, ai tempi in cui fu chiesta questa festa, fu fatta la promessa che ogni anno nel giorno in cui la città fosse stata dichiarata libera dal flagello, si sarebbe tenuta una processione fino alla nuova chiesa votiva. E la sua costruzione, per ordine del Senato veneziano, il 4 settembre 1576 avvenne sull'isola della Giudecca, nell'area del convento francescano. La nuova chiesa del Redentore, quale ex voto per la liberazione della città dalla peste del 1575-77, cioè il flagello che provocò la morte di più di un terzo della popolazione della città in soli due anni, e fu commissionata a chi? Ad Andrea Palladio, al Palladio proprio, noto anche tra Padova e Vicenza per la realizzazione di tante ville venete, ma soprattutto per quel meraviglioso teatro olimpico di Vicenza, ultima sua opera realizzata proprio prima di morire e che fu poi terminata e inaugurata da Vincenzo Scamozzi nel 1585. Siamo appunto questa opera del Teatro Olimpico di Vicenza. Salutiamo tutte le persone di Vicenza in ascolto frattanto, che tra l'altro Scamozzi ha progettato poi 12 anni dopo, siamo nel 1597, il palazzo Priuli Talpo Petrobelli di Due Carrare, ecco, che ne abbiamo parlato qua quella sera con il sindaco di Due Carrare, perché ora questo palazzo è stato rilevato dal comune e messo a disposizione della cittadinanza per manifestazioni, eventi e quant'altro. Sempre lui, sempre appunto il Vincenzo Scamozzi, che completò, ecco, la realizzazione del Teatro Olimpico di Vicenza, in quanto Andrea Palladio purtroppo andò a miglior vita, passò a miglior vita prima proprio della inaugurazione, ecco, di questo maestoso, bellissimo Teatro Olimpico, appunto, ultima sua realizzazione prima di morire. Ritornando al Redentore, alla fine della pestilenza, siamo nel luglio 1577, si decise quindi di festeggiare con decorrenza annuale la liberazione con allestimento di un ponte votivo di barche, questo famoso ponte, ecco, che ha accennato l'Anna poco fa, con la benedizione del patriarca, che permette appunto alla folla di iniziare così la sua processione verso la Giudecca. E poi dopo cosa si fa? Dopo appunto uno andrà a segnarsi e a benedirsi, cosa si fa? Tutti a tavola, certo, no, se meglio no. Specialmente anche in barche illuminate si mangia in barca, soprattutto in queste barche illuminate a festa, e si cena, si fa questo break, ecco, pomeridiano, aspettando i fuochi d'artificio del sabato sera, degustando i vari piatti della tradizione veneziana, come soprattutto i piatti a base di pesce, di prodotti locali. Si aspettano dalle 90 alle 100.000 persone questa sera per vedere i fuochi. Ecco, avevo seguito un po' lo speciale su Telechiara, che hanno intervistato anche i vari addetti alla sicurezza, perché è un qualcosa di immane questo ponte votivo, come accennava Anna poco fa. Insomma, è un qualcosa veramente meraviglioso, una volta nella vita bisogna veramente vederlo. E quali sono i piatti tipici? Ecco, se va dai sardi in saora, i bigu in salsa, l'anara col pien, l'anara ripiena, perché mica tutti mangiano il pesce, ora che sei anche l'anara, anatra ripiena, che spesso viene servita fredda o tiepida, i classici bovoetti, ecco, questi li conosciamo perché l'Anna è diventata esperta dei bovoetti. Non mancano il fegato alla veneziana, il baccalà mantecato, insomma, adesso insomma ci sono tante cose, a parte i piatti della tradizione, ma per concludere, una bea feta di anguria fresca, quella non guasta mai. E poi appunto questa festa, diciamo, va inoltre ricordata anche per questo grande spettacolo di fuochi d'artificio, che si tiene nella notte tra il sabato e la domenica. Tradizione vuole proprio che debba cessare lo spettacolo pirotecnico oltre la mezzanotte, cioè deve partire e durare un determinato tempo che comunque passi la mezzanotte, non deve finire prima della mezzanotte, e viene fatto appunto sul bacino di San Marco, e poi appunto viene ricordato per le tre regate di imbarcazioni tipiche veneziane organizzate nella giornata successiva, la giornata di domenica, che vanno ad attrarre così questo pubblico vasto proveniente veramente da tutto il mondo, e quindi una cosa molto importante, molto maestosa, soprattutto per chi è del luogo, per chi è di Venezia, per chi è turista. Per chi magari è di Padova, che fa la sua vita normalmente, che si alza la mattina, che va a lavorare, che va avanti, che va in drio, non si è detto che proprio se lo ricordi, ecco, mi magari ricorda Anna, però ecco, no, cioè voglio dire, è una cosa importantissima,
1: tanto sentita
0: dai veneziani, è sentita di più.
1: Proprio è loro, voi fatto, come hai detto tu, fra il sabato e la domenica. E la domenica, guarda, Thomas, se qualche volta vuoi andare al Redentore, quando te devi stare tutta la notte e aspettare l'alba, l'alba al nascere del sole della domenica. È diversa,
0: suggestiva
1: da tutti gli altri, da tutti
0: gli altri giorni dell'anno. Infatti noi ci siamo andati così, la domenica qualsiasi era mezza vuota.
1: Quel giorno è un'alba veramente diversa. Ti vedi certi colori del sorgere del sole,
0: spettacolo diverso, insomma, proprio un qualcosa tra
1: vederlo, perché psichedelico. Il primo anno che sono andata e poi hanno continuato le mie figlie tutti
0: ed è emozionante, per... diciamo suggestivo,
1: ma è talmente veramente con le tende, ci siamo fatti le tende anche in riva al mare e aspettare l'alba.
0: L'alba è qualcosa di cos'è di più bello, aspettare l'alba con il riflesso dell'acqua del mare, poi anche in quella
1: è favoloso
0: in quella location
1: anche,
0: poi con Venezia e Redentore,
1: fuochi,
0: lo sfondo di Piazza San Marco,
1: i fuochi visti, se li vedi, io li ho visti quando abbiamo fatto sono andata con come si chiama
0: in notturna
1: a Redentore sempre. C'è stata con canale come si chiama?
0: Ma con
1: dove
0: la,
1: ci sono
0: con la radio,
1: le canzoni
0: Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso.
0: Ah, ok, sì, che hanno organizzato
1: con Radio Sorriso, avevano organizzato per il Redentore. Ho visto i fuochi.
0: Vedi, sono
1: da
0: occasioni
1: la
0: che
1: nave. Non è l'emozione che ti dà quando li vedi dalla riva del mare.
0: Perché sei in mezzo proprio alla sei in mezzo all'acqua.
1: Noi stavamo in mezzo all'acqua, sotto come che si dice, con la nave. I fuochi ti cadevano persino addosso, era bellissimo.
0: E scintille, cioè te li vedevi proprio vicini.
1: Ma non è Thomas, vederli dalla riva del mare, proprio dal riva del mare, vedere i fuochi.
0: È come una sagra, una fiera di paese, se sei in piazza che li vedi dove fanno appunto lo sparo, è una cosa. Se li vedi dal paese dopo, sì, va bene, vedi sti fuochi. Cioè, sei dentro, ti senti immerso nella festa,
1: ma
0: senti proprio anche l'emozione.
1: Del mare, cioè fuori dall'acqua, è uno spettacolo molto molto molto più bello di quando li vedi proprio
0: sulla riva a distanza. Cioè non sei dentro la festa, non sei immerso in questo bellissimo connubio tra acqua,
1: spettacolo favoloso, tra bellissimo
0: edifici storici, cioè la chiesa del Redentore, misticismo, cioè c'è tutto. Ecco la curiosità, che la sera del 15 luglio 1989, per la festa del Redentore dell'89, lo storico gruppo psichedelico inglese dei Pink Floyd tenne questo concerto ancora ricordato in bacino di San Marco, di fronte al Palazzo Ducale, su di un palco galleggiante alto, pensate, 24 metri e trainato da una chiatta di 90 metri per 30, ed è considerato tuttora uno tra i più straordinari, controversi concerti rock che si siano tenuti in Italia. Ecco perché Venezia, pensate, Venezia fu invasa da 200.000 persone. Qua si parla dei 90.000 tra terra e acqua, insomma, dai 60 ai 90, forse ha detto 100.000 stasera o tra oggi e domani, non credo che siano 100.000 tutti stasera, ma avesse quella sera che era 200.000 persone tutte assiepate, cioè mucciae in piazza San Marco, sulle rive, sulle imbarcazioni, praticamente era una marea di gente che sconvolse letteralmente la città, dimostrando anche la sua incapacità a sostenere delle manifestazioni di questa grande portata. Perché? Perché mancavano tutti i servizi essenziali, che vanno da sicurezza, igiene, pronto soccorso. La maggior parte dei bar e dei locali pubblici a fronte di questa invasione, i gatti rai remi in barca, stando proprio a Città Lagunare, città in acqua, i gatti rai remi in barca, perché tutti i locali pubblici, i bar, hanno chiuso i battenti, ecco, dopo aver saputo che le forze dell'ordine non erano in grado di garantire la totale e piena sicurezza, della pubblica sicurezza. Allora dicevo, piuttosto che ci rompono il locale, che ce lo assalgono qua e là, hanno tirato giù la serranda. Quindi pochi o inesistenti bagni pubblici, 200.000 persone a Venezia, i bar, i gatti raso a Saranda, e non vi dico cosa che poteva essere la mattina dopo nella città di Venezia, praticamente scoasse dappertutto, un gran luamaro proprio despusse di tutti i tipi, perché la città fu praticamente coperta letteralmente di escrementi, di tonnellate di rifiuti. Le calli, i vari campielli trasformati proprio in bagni, in cessi a cielo aperto, la piazza San Marco, una grande discarica, ecco, la stessa roba, ecco, più o meno è successa anche a Roma, non è che diciamo Venezia 89, è successa a Roma con i Papa Boys nel 2000, col Giubileo. Oltre all'immondizia lasciata in giro, è successo un altro caso, così, anche tante ragazze tornate a casa incinte, perché molto probabilmente hanno pregato tanto e quindi hanno avuto la grazia. Sì. Sì. E comunque che c'è ancora dei video in internet che documentano questo disastro proprio epocale dei Pink Floyd, ecco, questo proprio luamaro a cielo aperto che era diventata Venezia all'alba del 16 luglio del 1989, ecco, sicché le polemiche all'indomani del concerto e dell'uso soprattutto della città, della città di Venezia per eventi di questo tipo furono veramente roventi sia a livello locale che a livello nazionale, aprirono un approfondito esame sulle future modalità di utilizzo dell'intera area proprio di Piazza San Marco, perché insomma sta una roba veramente catastrofica per la città. Ma diciamo che quello che resta e che c'è da dire è che quello storico ed eccezionale concerto dei Pink Floyd a Venezia resta comunque, resterà sempre un evento irripetibile che a distanza di 37 anni fa ancora, diciamo, parlare di sé, suscita ancora quelle emozioni soprattutto a chi era presente quella sera in bacino San Marco, potendo dire con orgoglio ancora: io c'ero.
2: Progetto OID. Per noi a Venezia c'è Vincenzo Mollica.
3: E migliaia di persone anche sui tetti circondano la chiatta palcoscenico dei Pink Floyd. Sa di quegli avvenimenti da ricordare, un concerto che ha scosso Venezia tra polemiche ed un allestimento fantascientifico nel bacino di San Marco. Il concerto verrà trasmesso da Rai 1 a partire dalle 21.30 e andrà anche in Mondovisione, 23 i paesi collegati, Unione Sovietica compresa. I Pink Floyd sono uno dei gruppi più importanti della musica rock. Finora hanno venduto 100 milioni di dischi, 7 dei quali in Italia. Lo spettacolo che proporranno stasera, organizzato da Fran Tomasi, è costato loro 2 miliardi. Singolare la chiatta palcoscenico su cui si esibiranno, una sorta di inquietante scatola nera da cui partiranno luci ed effetti speciali. Una chiatta lunga 97 metri, larga 27 ed alta 24. Venezia è letteralmente invasa da giovani, se ne calcolano più di 200.000, mille le persone che garantiscono l'ordine pubblico. Il concerto dei Pink Floyd ha scatenato numerose polemiche, come abbiamo detto, che alla fine si sono concluse con il classico e ragionevole compromesso all'italiana, e cioè abbassando il volume che poteva danneggiare i monumenti. Un'ultima annotazione: il concerto si svolge nell'ambito della festa del Redentore, detta la notte famosissima, una delle più antiche feste veneziane che risale al 1578. All'ultima nota del concerto ci sarà un grande trionfo di fuochi d'artificio, il giusto finale per un concerto spettacolo che è un grande musical moderno che continua ad affascinare appassionati e non della musica rock.

0: buonasera da Cesare Pierleoni, Ernesto Assante e Vincenzo Mollica. Siamo in diretta da Venezia, dove più di 200.000 persone, qualcuno parla addirittura di 300.000, sono qui ad attendere Pink Floyd a Venezia, un concerto per l'Europa organizzato da Frantumati. Quello che sicuramente è il concerto rock più atteso, singolare e spettacolare del 1989, ma non solo. Singolare e spettacolare soprattutto per la cornice, una cornice unica, questo bacino di San Marco a Venezia, e per l'importanza del gruppo che questa sera vi si esibisce, i Pink Floyd, uno dei gruppi sicuramente più amati dal pubblico di tutto il mondo.
1: State vedendo la folla che è radunata in piazza San Marco, e proprio di fronte alla piazza, da una grande chiatta lunga 97 metri, larga 27, alta 24, tutta coperta di raso nero e per montare la quale hanno lavorato ben 4 giorni 180 persone, assisterete ad uno spettacolo che non è solo un concerto rock, ma una favolosa e barocca messa in scena. Uno spettacolo che è destinato a rimanere nella storia del rock e della televisione, e che i Pink Floyd hanno voluto fosse realizzato in questo luogo e proprio in questo modo, per raggiungere una platea non solo di appassionati di rock.
2: Mentre continuano queste straordinarie immagini, il pubblico si sta scaldando, ci sono applausi e fischi di impazienza, cioè la gente vorrebbe sentire subito i Pink Floyd suonare. Gli ingredienti di questo spettacolo saranno una musica di grande impatto emotivo, un gioco di luci da premio Oscar, il tutto accompagnato da filmati e sorprese degne di un musical moderno. Non a caso questa serata verrà seguita in mondovisione da 23 paesi, tra cui l'Unione Sovietica e le due Germanie, una volta tanto riunite sotto la stessa bandiera, quella della musica.
0: La festa è cominciata proprio nelle primissime ore di questa mattina, migliaia di giovani, di giovanissimi provenienti da tutta Italia ma anche dall'estero, hanno invaso pacificamente Venezia ed hanno trasformato Piazza San Marco e le rive adiacenti in una autentica muraglia umana, una muraglia impenetrabile. Sono arrivati con tutti i mezzi, mezzi più strani, abbiamo visto arrivare persino canotti, canoe, e con grande calma, dobbiamo dire, hanno atteso sotto il sole il momento magico, quel momento magico che sta per arrivare.
1: In questo straordinario ponte tra passato e futuro, tra tecnologia e questi monumenti che state ancora vedendo, tra fascino musicale e tecnologia, i Pink Floyd, che tra pochi minuti saranno in scena.
3: Quello dei Pink Floyd ieri sera a Venezia, ma anche eccessivamente caotico e con uno strascico di polemiche. Un successo sulla laguna profanata però dal teppismo. Il servizio.
4: Eccoli i Pink Floyd in mondovisione da Venezia. Il loro concerto è stato seguito da 100 milioni di persone. Farvi vedere però anche le immagini che non si sono viste in mondovisione. Questo immondezzaio, incredibilmente semideserto, è Piazza San Marco durante il concerto dei Pink Floyd. Perché la piazza è quasi vuota? Alle 21, 45 minuti prima che risuonasse la prima nota di Shine On You Crazy Diamond, la folla ha sfondato le transenne che delimitavano il passaggio di sicurezza per il pronto soccorso. La polizia ha respinto la pressione, ha caricato. Nel panico i ragazzi sono fuggiti per non tornare.
5: Allora, di là hanno sfondato.
6: Ha caricato prima la via,
5: e poi
6: dai.
5: È
7: successo per tre volte.
5: Ci sono qua 300.000 persone, carichiamo. E chi le ferma più quando si mettono a correre?
8: Dai, andiamoci con.
7: Ci sono stati dei feriti.
9: Erano andate.
10: Madonna, erano andate, il genio veniva.
11: C'era qua almeno...
4: Ci sono stati dunque dei feriti, fortunatamente non gravi. Una ottantina i ricoveri complessivi in ospedale stanotte, nessuno drammatico. Centinaia le medicazioni. Con 200.000 persone in città, dal punto di vista sanitario, ma solo da quello, poteva andar peggio. Poi il ritorno, l'assalto ai treni, il bivacco, la speranza delusa di un autobus a Piazzale Roma. Non ce n'era nemmeno uno per lo sciopero dei trasporti pubblici. E ora le polemiche per aver fatto di Venezia un contenitore usa e getta.
12: Tocchi si vede, il filosofo Massimo Cacciari. Notte di sonne?
13: Sì, stavo vedendo queste prove generali, perché non so se lei sa, ma stanno pensando la giunta di far svolgere qui, nel appena inaugurato stadio San Marco, la prima partita dei mondiali. E sembra che sia possibile.
12: Le strutture ci sono?
13: Sì, le strutture ci sono, fanno una porta qui e una lì, qui naturalmente proteggeranno, perché la sovrintendenza naturalmente proteggeranno i mosaici con delle grandi reti e un po' di tribune, ma insomma dovremmo starci naturalmente in Mondovisione e ci sono già gli sponsor e, insomma è una sperimentazione che ritengo importante, utile per Venezia, perché bisogna svecchiarla questa città.
8: Cacciari, ovviamente era ironico, io che intervistato nell'89 in mezzo all'immondizia, che ha detto: ma sì, dice, giochiamo che anche i mondiali in piazza San Marco, tanto che ha detto che abbiamo sperimentato tutta questa marea di gente, dice, possiamo anche fare i mondiali. E ci ricordiamo che allora c'era Italia 90, che tra l'altro anche fatto sta ricerca che adesso sei i mondiali 2026 stasera, che sei la finalina dei mondiali, il terzo e quarto posto anche alle 22, in questo momento dovrebbe iniziare a giocare, ma non si chiama più Italia 90, Francia 98, dopo che altri, Spagna 82, cioè adesso i mondiali 2026, perché adesso si è messo a giocare in 3-4 posti in Messico, in Stati Uniti, cioè abbiamo perso anche
9: l'input
8: e quel prestigio, il logo Italia 90, ancora abbiamo il nostro omino col pallone. Tutte le cose cambiano purtroppo, ed ecco che appunto in queste ore 37 anni fa andava in scena proprio quello che si diventa il concerto del secolo del bacino di San Marco. E comunque riascoltando questi momenti di storia, anche alle polemiche ovviamente, però la musica soprattutto, sentire la gente, il vociare, l'adrenalina, ecco, viene ancora veramente l'adrenalina, anche per chi non era presente a quel concerto, e mi viene da pensare che a volte basta veramente tanto poco per mettere quel giusto spirito di pace, di gioia e di festa a una comunità, che anche un concerto, ecco, con tutti i risvolti del caso, ma è veramente in grado di regalare delle grandi emozioni. Ieri sera a Piazza della Repubblica ad Abano, che noi appunto storpiamo, la chiamiamo Piazza Fontana perché c'è questa enorme fontana storica, si può dire, perché ci avrà ormai 70-80 anni, è sempre lì sta fontana, cambia la gente, cambia il mondo che attorno, vengono restaurati i palazzi, i luoghi, le destinazioni d'uso delle varie attività commerciali, però sta fontana è sempre lì, e ieri attorno a sta fontana ha fatto il festival 90 festival, tutte le canzoni degli anni 90 di era Radio Company eccetera. È sempre bello vedere, c'è una marea di persone, di gente, senti la vita, poi la musica ti riporta anche i tuoi anni quando ti eri più giovane, e quindi ecco che delle grandi emozioni si possono dare ancora con delle manifestazioni che, come questa dei Pink Floyd, che comunque questa di Pink Floyd appartiene al passato, e soprattutto l'aria che si respira riascoltando, ecco, l'inizio, ecco, del concerto dei Pink Floyd, si sente proprio che appartiene proprio a questa epoca differente, a delle politiche differenti che hanno contribuito proprio a rendere la nostra nazione, c'è da dire, la quarta potenza economica industriale nel mondo. Queste cose qua ormai al momento non si ripeterà mai più, che non sarà questa svolta, questo cambiamento, campa a cavallo che l'erba la viene. E ritornando infine a questo sabato 18 luglio, della festa del Redentore, ovvero questa notte famosissima, come da tradizione appunto, questo spettacolo pirotecnico, quest'anno si chiama, ogni anno ha un titolo, questo resta ai mondiali che cava la nazione, no? Però ecco, il nome dello spettacolo questa sera si chiamerà I colori di Venezia, e vorrà essere un omaggio alla laguna, alla città, ai suoi palazzi, una narrazione di luce e di colori che appunto illuminerà il cielo proprio del bacino di San Marco. Dura 40 minuti. 5.500 fuochi pirotecnici che vengono sparati su 5 grandi zattere e 25 pontoni. Quindi i pontoni sarebbe tipo che specie di coso galleggiante, tipo quel piattaforma dove si prende il vaporetto più o meno, ecco, sono anche quelli vengono che ho guardato un po' cosa sono dei zatteroni pontoni. L'edizione privilegia però quest'anno l'aspetto più visivo rispetto alla componente sonora, cioè il classico lo sparo, Anna, il bot, boom, no, quest'anno saranno un po' più moderati per rispetto degli animali, dell'inquinamento acustico eccetera, quindi sarà più proiettato per un aspetto visivo. E quindi ecco, questa festa del Redentore, notte famosissima, richiama da sempre queste migliaia di turisti per una delle notti più attese, più suggestive dell'anno, quindi ancora una buona festa del Redentore a tutti. Però ecco, in chiusura volevo, perché parlare di Venezia significa parlare soprattutto anche di un'altra faccia, dell'altra faccia della medaglia di Venezia. Perché gente, Venezia, brevemente ecco, non è appunto soltanto il Redentore, i fuochi, le barche illuminate e le sarde in Saor. Venezia è anche quella città dove ogni giorno migliaia di persone che arrivano da tutto il mondo, e insieme ai turisti purtroppo arrivano anche quelli che il turista lo vedono come un bancomat ambulante. E quindi allora ecco, rieccoci al tormentone che ormai conoscono tutti, no? Che è quello pickpocket, attenzione, attenzione, borseggiatrici, pickpocket. Questa frase, no? Che ormai è diventata quasi la colonna sonora della città, no? E viene quasi da sorridere, se non fosse che appunto da ridere qui c'è veramente poco. Perché? Perché anche questa sera, questo sabato sera, festa del Redentore, mentre migliaia di persone affolleranno calli, ponti, vaporetti e il bacino di San Marco per assistere ai fuochi, chi c'è? Ci sarà anche chi sarà impegnato a guardarsi le tasche e a tenere stretta la borsa, ovviamente. Perché? Perché i borseggiatrici, i pickpocket in azione, e ci saranno sicuramente questa sera, a maggior ragione in mezzo a tutto quel casino, a quella folla. Ma certo, certo, è vero, Venezia dispone della Smart Control Room, centinaia di telecamere, sistemi di controllo sempre più sofisticati, pattuglie, servizi straordinari. Eppure la sensazione di tanti cittadini è che il fenomeno continui a ripresentarsi con una puntualità quasi svizzera, senza quasi, proprio una puntualità svizzera, che viene proprio da dire: ma tutto questo fa parte di una volontà superiore? Ma forse il problema, diciamo, è più complesso di quanto sembri, forse servono degli strumenti diversi, forse servono delle leggi più efficaci, o forse semplicemente serve la volontà di fare in modo che chi viene fermato non ritorni semplicemente il giorno dopo ed esattamente allo stesso posto e magari anche alla stessa ora dopo essere stato fermato. Perché vedete gente, alla fine la domanda resta sempre quella, e a sé la seguente: com'è possibile che in questo caso nella città di Venezia, come in tutte le altre città d'Italia, ma com'è possibile che tutti sappiano dove operano i borseggiatori e spesso sembrano appunto saperlo ormai anche i turisti, ma il problema continui frequentemente, ripetutamente ad esserci sempre e costantemente e ripresentarsi anno dopo anno? Punto di domanda. A voi la risposta. Intanto però ecco, volevo un attimo proporvi, ecco, in chiusura, questo breve servizio del TGR Veneto, siccome lo aveva accennato Lana giovedì sera di quell'episodio che è successo alle dipendenti di Arrigo Cipriani, e ci racconta questo episodio proprio avvenuto pochi giorni fa a due passi proprio da Rialto e da Piazza San Marco. E questa è la situazione oggi, che a oggi 18 luglio 2026 a Venezia. Ascoltiamolo un attimo.
9: Chiuso per aggressione, porte serrate, luci accese e il cartello davanti alla bottega di Arrigo Cipriani in pieno centro a Venezia, a due passi da Rialto e San Marco, ciò dopo che nei giorni scorsi le due commesse del negozio hanno sventato un borseggio proprio davanti alla bottega e per tutta risposta sono state insultate anche con epiteti razzisti, minacciate, quindi aggredite fisicamente da almeno 6 borseggiatrici. Una delle due dipendenti di Cipriani ha riportato la frattura di un dito e la rottura di un dente. Attacco di panico per la collega, entrambe hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso lagunare. E così il negozio, nell'attesa che le due dipendenti si riprendano completamente, resta chiuso. Una scelta obbligata, visto che i dipendenti sono solo due, ma anche un messaggio rivolto alla società civile. Non si può rimanere indifferenti davanti al dilagare dei borseggi, né tantomeno a fronte di un'aggressione per cercare di sventarne uno.
11: Ha detto andate via, guardate, pickpocket qua e là, e loro gli hanno buttato l'acqua con una bottiglia. E dopo c'è stata una rissa, ma io mi sono chiusa dentro.
9: Non è un bel vivere, non è un bel lavorare.
11: No.
14: Non c'è niente da fare, anche se li mettiamo in galera dopo due giorni sono fuori. Una roba mai vista, è una roba vergognosa.
9: Le indagini delle forze dell'ordine per identificare gli autori dell'aggressione proseguono, continuano anche i borseggi che a volte degenerano e diventano veri e propri pestaggi.
15: Abbiamo paura, non possiamo permetterci di dire nulla, di intervenire. Ad avvertire i turisti che vengono borseggiati perché poi ci aspettano fuori dai negozi. Non c'è maniera, sono venuti anche poliziotti domenica a dirci assolutamente di non fare niente, di fare segnalazioni a loro che loro intervengono. A noi hanno detto non assolutamente non intervenire, è pericoloso.
16: All'inizio dell'anno sono stati beccati a Venezia 200 borseggiatori, borseggiatrici e non nessuno ha fatto neanche un giorno di carcere. Questa nuova legge, la Cartabia, per cui ci deve essere presente chi denuncia, deve essere presente, deve andare a denunciare, deve stare anche in aula, ovviamente il turista non è che sta lì in aula al processo, quindi alla fine c'è l'impunità garantita. Non è un po' troppo?
17: È una cosa disgustosa che fa male anche raccontarla, è incredibile, è una cosa veramente che andrebbe stroncata, ma invece non si fa niente.
16: Non si fa perché ci sono appunto dei buchi delle leggi, dei buchi nella nostra giustizia, al di là dell'impegno delle forze dell'ordine, caro direttorissimo.
8: E quindi gente, spiegatemi una cosa, no, perché qua abbiamo da capirla sta roba, no? Perché appunto qui siamo arrivati a un punto in cui non si capisce più chi è la vittima e chi è il colpevole. E succede a Venezia, succede appunto che una città che da anni combatte contro il fenomeno dei borseggiatori, dove ci sono cittadini che esasperati cercano di avvisare i turisti, filmano i sospetti, urlano per richiamare l'attenzione e per permettere alle forze dell'ordine così di intervenire. E quindi che succede? Succede che, secondo quanto riportato, alcuni presunti borseggiatori denunciano proprio quei cittadini accusandoli perfino di stalking, capito? E la polizia locale conferma che sì, la polizia locale conferma che il problema esiste, ricordando però che i cittadini non possono sostituirsi alle forze dell'ordine e che le norme attuali rendono difficile trattenere chi viene sorpreso a rubare. Bello, no? Ma vi sembra normale? E poi non lo chiamiamo il mondo al contrario per non fare la pubblicità a Vannacci? Quello che denuncia diventa il denunciato. Sì signore, certo. Chi cerca di evitare un furto rischia di finire davanti a un giudice. Sì signore, signor sì. E chi il furto lo commette presenta querela. Olla! Meglio di così. E questa è la giustizia che vogliamo. Una merdaviglia, gente, no? Una vera merdaviglia. E attenzione, nessuno dice che i cittadini debbano improvvisarsi poliziotti. Qui nessuno vuole fare il Far West. Le leggi esistono proprio per evitare che ognuno si faccia giustizia da sé. Ma allora applicatele, cazzo. Ma il punto è un altro. Se i cittadini sentono il bisogno di intervenire, è perché percepiscono purtroppo che qualcosa non funziona. Se ogni giorno gli stessi borseggiatori vengono segnalati, fermati, identificati e poi tornano nelle stesse corti, calli, campielli, piazze, porteghi e sottoporteghi in un men che non si dica, il problema quindi non è il cittadino che grida attenzione, borseggiatrici, pickpocket, no, non sei quello, ma il problema è un sistema che evidentemente non riesce più a dare delle risposte sufficientemente efficaci. E allora qui nasce il paradosso. Perché? Perché lo Stato dice non intervenite, benissimo, più meraviglia di così. Ma allora intervenite voi, se non dobbiamo intervenire noi. Però, perché, vedete, signori delle istituzioni, se il cittadino non può fermare il ladro, no, assolutamente, e il ladro continua indisturbato a colpire, il messaggio che passa è proprio devastante, ovvero che il cittadino deve solo limitarsi a subire e tasire e basta. Ed è questo che alimenta dunque la sfiducia, ovvero alimenta la sfiducia nelle forze dell'ordine, nella legge e nella giurisdizione. Perché la sicurezza non è soltanto una statistica da dire in televisione, nei talk show dove si parla di aria fritta perché l'Italia è un paese sicuro, avvengono 3 furti ogni 1000 abitanti. No, la sicurezza è la sensazione, quella sensazione di poter salire tranquillamente su un vaporetto senza dover stringere la borsa con entrambe le mani. La sicurezza è poter passeggiare senza pensare continuamente a dove ho messo il portafoglio. La sicurezza è il sapere che chi sbaglia paga davvero. Altrimenti qui si crea solo e sempre di più una frattura pericolosa tra la legge e il senso comune. E quando i cittadini iniziano veramente a pensare che rispettare le regole sia meno conveniente che infrangerle, allora ecco che non ci perde solo Venezia qui, ma qui perde lo Stato, ci perde la credibilità delle istituzioni, si perde la fiducia nella giustizia e si perde soprattutto nella considerazione che hanno i turisti per il nostro paese. Diventiamo il paese proprio a terra di cacchi. È questa quindi la vera emergenza, perché una democrazia forte non è quella in cui i cittadini sostituiscono le forze dell'ordine, no. Una democrazia forte è quella in cui i cittadini non sentono il bisogno di farsi giustizia da soli. E con questo vi auguro una buona serata a tutti voi sui 94 MHz di Radio Gamma 5. Parola alla Anna, che seguitiamo e continuiamo, ecco, con i suoi saluti, i miei auguri, eccetera, e novità e curiosità di Venezia, del Redentore, di tutto quello, certo, che c'è da dire. Ciao Anna, ben
18: ciao
8: arrivata.
18: Ciao Thomas, grazie.
8: Attenta ai pickpocket anche te.
18: Difatti io mi tasto sempre il culo.
8: Tastatelo bene.
18: Per vedere se c'ho i portafogli, Drio, no?
8: Ma come ci siamo ridotti in Italia, eh?
18: Mamma mia, come siamo caduti in basso, ma tanto in basso.
8: Veramente.
18: Quindi dai, salutiamo i belli, buoni, brutti e cattivi dall'alla Z, dalla X, la Y, piavuto, piacuto e piacere.
19: Doppia Z.
18: Salutiamo tutti indistintamente. Come salutiamo anche la nostra carissima Nika.
8: Oh là là.
18: Ieri la nostra carissima Nika ieri ha compiuto gli anni.
8: Ma sai che
18: ieri
8: che ha compiuto gli anni la Nika?
18: La Nika.
8: Io neanche ieri lo sapevo.
18: Ieri
8: ma Nika è Cina. Cina è Nika, uno è Nika, uno è Cina, uno è Cina, uno è Nika. Cina è Nika, Nika è Cina. Mannaggia, certo. Nica, auguri, auguri, cara.
18: Sì, la carissima Nica, quindi
8: dobbiamo farli, dobbiamo farli gli auguri, allora qua dedichiamo, certo, una canzone.
18: E oggi c'è il tuo carissimo
8: chi?
18: Paolo Girotto.
8: Ah, Madonna, Serero. Ah, avevo in mente, Girotto, l'altro giorno, pensavo il 6 da 6. Un cosa è il compleanno di Paolo, porco cane.
18: La Daria, la figlia di Franco.
8: Ah, bene, la Daria, ecco, che è mamma di Francesco. Io,
18: mamma, c'è bravo.
8: Ma quanti auguri, certo, veramente.
18: E anche la figlia di Pina di Montebelluna. Anche lei oggi compie gli anni.
8: Mamma mia, ma quanta gente che compie gli anni proprio.
18: La Nadia.
8: Tutti oggi, quindi, 18 sì, luglio.
18: Sì. E anche l'Angela Paola. È da tanto che non sento più l'Angela Paola. Una volta mandava anche messaggi. Ma è da... di Treviso, l'Angela Paola di Treviso, questa è una pittrice.
8: Facciamo gli auguri anche a lei. Oh, è tutto, quindi, un compleanno stasera.
18: Facciamo tantissimi auguri a tutti, almeno quelli di oggi. Domani poi ci,
8: allora, a Paolo, alla Nica e Cina, la Nica, Nica solo, Nica ieri, a Paolo Girotto oggi,
18: ecco, all'Angela Paola, alla Daria
8: di Franco, a tutti,
18: sì, e anche alla figlia di Pina, alla Nadia, alla di Pina di Montebelluna, quindi a tutti.
8: Ancora un grandissimo augurio a tutti voi di buon compleanno e un abbraccio ancora da parte nostra di Radio
18: Gamma 5.
8: Auguri.

speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu, con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni.

0: Sì, bellissimo, è sempre emozionante questa canzone. Quindi di nuovo tanti tanti auguri a tutti, a tutti
1: auguri,
0: voi.
1: Auguri da tutti noi, veramente.
0: Bello che qua ci sono tanti messaggi che sono
1: grazie
0: arrivati.
1: Signore e signora, signora, auguri,
0: Gita!
1: Signora. Evviva, Nica.
0: Tantissimi.
1: Aspetti, che acchiappiamo anche queste telefonate. Che ormai qua vediamo le telefonate che suonano.
0: Dai,
1: che,
0: vediamo.
1: Le bulega le telefonate qua. Pronto?
2: Oh, buonasera, bei ragazzi.
1: Ma buonasera, chi abbiamo l'onore di parlare?
2: Oh, non lo so, pensa a te. Ben sentito, caro il mio Thomas.
1: Ehi là, sei a Gabri dell'Olmo?
0: Yes,
2: ciao Anna, ciao Thomas, come stai Thomas?
1: Dai, senta in carega, un fiaccaldini, ma adesso verso a porta, perché l'aria, se no, ne raffredda troppo.
0: Qua l'aria confezionata a noi non va bene.
1: Nera fredda,
0: Noi vogliamo solo l'aria sfusa.
1: L'aria sfusa, adesso ne vado a togliere un litro e mezzo.
2: Ah, va bene, ora vuol dire che te paghi poco.
1: Sì, andi qua, tutte scheie paghiamo. A metro cubo.
2: Comunque, prima che mi dimentichi, che faccio cammini tanti auguri a Nica, perché oggi non c'era, se no la chiamavo. Che oggi non c'era in trasmissione.
0: No, non c'era, difatti.
1: Perciò noi avrà festeggiato, dai.
2: Sì, ma ho sentito ancora sabato scorso chi ha detto che non gli poteva venire. Comunque faccio tanti auguri a Nica e a Paolo, insomma a tutti festeggiati con tanto tanta salute a tutti.
1: Benissimo, Gabriella.
2: E ti saluto tanto i tuoi genitori, dai un abbraccio e un bacione da parte mia.
1: Grazie.
2: E Anna, ti saluti Giorgio con un grosso bacio, va, 24 comincia a calare.
0: sì.
2: Saluto la Paola di Montebelluna, la Ada, la Gianna Canterina, la Ugolina e la Clara della Gazzara. E poi saluto tutti chi si sente salutare, tutti i speaker, tutti gli ascoltatori, con tutti i bimbi del mondo.
1: E io ti ringrazio veramente anche a te di tuoi saluti, ti mandiamo un grande grande abbraccio da parte nostra.
2: E ti viene a trovare un giorno con i tuoi genitori, no? Che c'è paura? Ho ancora un caffè da offrirti, sta.
1: A fa una fatica, a fa una fatica a gestirmi il tempo, cago, guarda, me che vorrei una giornata di 48 ore sarebbe poco, guarda. Perché l'Ana ce l'ha 72, la sua giornata dura 72 ore.
2: Guarda io, un po' arina.
1: Sei brava.
2: Fa 72, ti fa 78.
1: A 78 giri e ora mangiamo una puntina del grammofono direttamente, così parliamo 8 di seguito.
2: Ma guarda, siamo
1: adesso ho capito, Oriano la mattina non se mangia il caramelle, che Anna porta sempre caramelle, lui mangia la puntina del grammofono prima di staccare e parlare. Ciao Oriano,
2: comunque saluto anche
1: ciao Agar.
2: Ciao, saluto tutti, mettimi su una bella canzone prima che Orfeo mi porta via, perché dentro tre notte qua che dormo un poco dai dolori.
1: Oh signore, questo caldo qua te che hai dolori, demo, come mai?
2: No, non ho i dollari.
1: No, i dollari ti che in banca, ti che sotto il forziere.
2: In banca, neanche a pamente, dico mi muore.
1: Amore tanta, senti che hai detto.
2: No, te sai che mi ti voglio veramente bene.
1: Va bene, grazie. Non ben can.
2: No.
1: Un
2: no,
1: bene
2: no.
1: Basta, Gaito.
2: Un bene, veramente bene.
1: Ciao.
2: Ciao, bei ragazzi.
0: Ciao, Gabri.
2: E grazie che siete là. Ciao.
1: Un abbraccione.
2: Anche a
1: ciao, ciao te. Sì, ciao Teresa, se mi vuoi dire, sì. Ciao, Gabriella dell'Olmo.
3: Sì, ciao.
1: Chi sei tutti?
3: Chi può dirlo?
1: Oh signore, sì, presenti Ello, no, conosco mica io.
3: Sono i...
1: Lei mi mette esatto.
3: Sì, ah.
0: Cine.
3: Sì, come c'è la...
1: Ma chi è lei? Lei è Cina? Maestro Cina?
3: Anica non l'ho mica vista io.
1: Ah, allora gli facciamo gli auguri in diretta?
3: Certo, vorrei dedicargli una canzone.

0: sorriso in volto dei Modà. Ah, ho già capito, dai.
1: Questa è una canzone meravigliosa.
0: Va bene? Ce l'ascoltiamo volentieri?
1: Sì, certo, cari, mi raccomando, se io.
0: Sì, l'ho trovato, eccola qua.
1: Ciao cari, ciao.
0: Ciao, grazie ciao, maestro ciao. Cina, te ciao, mancavi cari, stasera ciao. Qua, te che tira il bidone.
1: Ciao, è una roba importante.
0: Ma ho trovato un bidone qua in corridoio, e io capisco, che figo. A tirare il bidone. Esatto. Noi altri svuotiamo.
1: Ciao cari, ciao.
0: Ciao, stiamo bene. Ciao. Auguri signora, ecco, tanti auguri alla signora allora, Ancora auguri.
2: Pronto?
3: Ciao a tutti quanti, cioè tutti quanti voi due.
2: Ciao Carla.
0: La Carla.
3: Ascolta, io sapevo perché ve l'ho chiamata. Perché ho sentito tutti che gli ha fatto gli auguri, e ora mi gli faccio gli auguri a tutti, ma proprio col cuore, a tutti quelli che gli ha fatto il compleanno. Ma in modo speciale alla Daria.
2: Ah, cara, sì, è la figlia
3: di... Ma lo sai perché? Perché mi ricordo quando è nata.
0: Ah, ecco, c'è proprio ricordo.
3: Sì, mi ricordo quando Franco lo ha... Caro, va bene, dai.
2: Dillo, no, dai.
0: Dai, è che è un bel ricordo.
3: No, quando Franco lo ha annunciato per radio, insomma, ecco.
0: Lo ha detto per radio, ti ricordi, esatto, quel momento là in diretta?
3: Esatto. Poi insomma del radiogramma mi ricordo tutti, insomma, ecco, perché avevo da quando che è nata che ascolto, capisco,
2: dai,
3: quindi dal 76.
2: È bellissimo, ecco. Bellissimo.
3: E allora mi ringrazio tanto, siccome sono qua che vi ascolto, non volevo neanche chiamarmi, ma dopo ho detto
0: è un piacere invece anche condividere queste emozioni. Grazie. Carla, perché così anche tieni viva anche la radio, la tradizione della radio, è bello, insomma.
3: Ma certo, ma guarda che da radio mi ricordo tantissime robe, cioè, no, anche tutte le vostre voci della Tony,
0: a Tony, che sentiamo sempre quando che ricordate, specialmente la domenica all'angolo della poesia, viene fuori l'Angela e la Tony, brava.
3: L'Angela e la Tony, sì, e poi tutti, insomma, quelli era, adesso non mi viene in mente, ma anche
0: moglie del ladino, chi sia?
3: Sì, moglie del ladino.
2: Aspetta.
3: Vabbè, come si cambia, però ancora sì.
0: Sì, anche una caccia, ma qualche volta mi ricordo che caccia, ma
2: sì,
0: si è mancata poco Claudio
3: Nalesso, ma adesso sta tanto male.
0: Si è mancato. Non era anziano.
3: Ora che mi Nalesso ho conosciuto bene, perché sono da fare diverse gite con loro, con voi altri, con quelli arati, insomma.
0: Sì, allora organizzavano delle belle. Ma sai cosa, Carla? Era forse anche un tenore di vita, non dico che eravamo tutti nababi e ricchi, però avevamo un tenore di vita migliore di adesso, forse a parità anche di stipendi, che uno poteva farsi anche il viaggetto, l'escursione e il pranzo, e pesava meno sul bilancio della famiglia.
3: Ma forse che ne avevamo anche manco di adesso, certo.
0: E va che aveva più valore, non so. Perché
3: esatto,
0: in Russia qua a radio, a Mosca, e non sai che è un viaggio da 20 carte a mie là, sarà andata via 2 milioni, sarà andata via per andare in Russia, mi non so.
3: No, beh, in Russia no, non sono andata, però siamo andati all'isola dell'Ossino, siamo stati via 8-10 giorni quella volta là, dopo siamo andati spesso a mangiare il pesce in Jugoslavia.
0: Ma sento che bello, 8-10 giorni, sempre. Cioè, quando sai che te fai più una vacanza adesso? Ma è roba impensabile, c'è una grazia che te fai un pranzo, voglio dire, oppure una...
3: adesso non voglio dire una bugia, però una settimana senz'altro l'avremmo fatta, insomma, l'isola dell'Ossino. Ma dopo tante gite, insomma, e anzi avevo fatta anche insieme con papà e mamma di Giada, quella che si è mancata.
0: Ah, pure, sì, a Giada, sto con, sì, poveretta,
3: come si chiama?
0: Sì.
3: La mamma Giliola.
2: Sì,
3: la mamma si chiama Giliola.
2: Giorgio,
3: sì. Anche poi rimango tanto quando che si manca Giada, cioè ho provato di piacere come fosse stata una persona a mia cara,
0: una tosa giovane più che altro, molto intelligente come persona.
3: Quando si mandò all'isola dell'Ussino e aveva

0: aveva 6-7 anni. Esplicito. Ecco. Va bene, dai. Comunque mi ha fatto piacere sentirvi. Cioè, no, io sono sempre in ascolto perché, guarda, mi dico la verità, sono una patita della radio.
1: La
0: Quindi,
1: Loris
0: grazie.
1: di Ladino, che ha detto a Roberta de Treviso. Grazie
0: No,
1: Roberta. È Loris.
0: esatto. Vedi che bravi chi
1: Vedo chi
0: ascolta.
1: partecipa, gente, ne sapevo così, che gente partecipa. Ma
0: Va
1: la
0: bene, dai.
1: vita quanto è strana, no? Ti senti ancora in te registrazioni De Franco al Venere qualche volta? Adesso riesco a ascoltarle un po' meno, ma fortunatamente una volta all'anno o 2 volte all'anno te risenti quelle di
0: Ma chi
1: Franco?
0: pensa che mi fiori che telefonavo lindo? Quindi era più questo.
1: Pensa a te. E te senti Giorgio, una telefonata che sei la bambina che è in sottofondo, che avrà avuto 8 anni, allora sta
0: Sì,
1: Tosetta, 8-10 anni,
0: infatti lì.
1: e dice: Guarda, dice, sono talmente fiero che ha detto che a me domanda per andare a scuola, papà dice: Io voglio la merenda biologica.
0: Cara.
1: E allora dice: Vara, dice, come che a se venuto, insomma, da sola si stimava con Franco, si va. Erati,
0: Certo,
1: ma è merenda biologica e tutto, eppure la vita.
0: è della
1: Dopo se
0: particolare
1: fa delle
0: proprio.
1: scelte, dopo, nonostante tutto, uno anche se ha seminato nel meglio possibile, però ognuno di te capisci che siamo padroni della nostra vita,
0: Appunto, appunto, siamo soltanto noi padroni della nostra
1: della
0: vita
1: nostra
0: perché
1: vita, del nostro destino, è così.
0: esatto. Comunque dai, vi ringrazio. Come che vi dicevo, sono una patita delle radio, ma di tutte le radio, anche di Radio 24, cioè di Radio 3, Radio
1: Ah,
0: 3 per
1: sì.
0: esempio della RAI, Radio 3, una mattina con quello là mi sveglio
1: Mattina voi
0: sempre.
1: altri ascoltate di più, ecco, perché mia la sera per dire Radio 3 non avevo mai ascoltato, perché è una radio da intenditori, fa sempre musica classica, almeno una volta, no?
0: No, no, no, no, ma la mattina alle 6:30 iniziano a fare no, registrazioni, le notizie dal mondo,
1: Prima
0: insomma, capito?
1: pagina, so, mi pare se chiamava
0: Una
1: così, una roba del
0: cosa
1: genere.
0: del genere, sì. Dopo così ascolta qui che chiama anche. Va bene, dai. Comunque vi do un abbraccio forte a tutti e due, un salutone a tutti quanti gli ascoltatori e mi fate compagnia con dei bei ricordi, va bene? Ciao!
2: Grazie, grazie Carla.
1: Ciao Carla,
2: Grazie.
1: grazie, grazie della telefonata, ciao.
0: Ciao. Guarda che mi e Thomas seguiamo anche conosciuto. Comunque, insomma, tanti anni fa. No, ma tanti anni fa, cioè non se potevamo adesso ricordare quando che c'era il pranzo, insomma,
1: Ma non mi
0: la
1: ricordo, cioè, se mi
0: cooperativa.
1: ricordassi a persona, capio, se che.
0: No, no, no, no, cioè mi venivo, partecipavo perché mi piaceva un'immensità partecipare, mi piace sempre
1: Pranzi e
0: essere con
1: feste. A chi era una signora, non so se te ti ricordi, che voleva sapere, non mi ricordo, e si chiamava Anna di Treviso. E era una signora bionda con gli occhiali. E se chiamava Anna de Treviso, mi ricordo a Villa del Conte, ma parliamo del 2000, eh? Parliamo del 2000.
0: ricordo che c'era da Straco, si chiamava Romilda, no Romilda,
1: Armida da Dolo.
0: Armida da Dolo,
1: E
0: esatto,
1: aia era
0: sì.
1: non vedente, aia era non vedente, Armida di Dolo, raggio di sole. Sì, e
0: Sì,
1: chiamava.
0: un po' mi ricordo tutti quella, perché ecco, mi pare a radio mi fa tanta compagnia. E
1: Sì.
0: allora vi ringrazio tanto, vi ascolto fino alla fine, va bene? Ciao Anna,
1: Grazie
0: ciao.
1: Carla, un abbraccio.
0: Ciao caro, ciao.
1: Dopo che era
0: Ciao.
1: Bertila, vecchio mio, e Carlo, adesso mi viene in mente tutti i nomi, mamma mia,
0: Ah,
1: quanto.
0: beh, ma a me mi
1: Da
0: viene in mente
1: Spinea,
0: tutto.
1: era da Spinea, Bertila, vecchio mio, più sentia, più vista, non so più.
0: Sì.
1: Quanta
0: Ma
1: gente.
0: gli anni si passasse
1: Quanta
0: tempo.
1: gente, cara,
0: Gli
1: quanti
0: anni
1: anni,
0: si
1: quanti anni. Mamma,
0: passano.
1: mamma, mamma, andiamo avanti, dai.
0: Vabbè, dai, ma
1: Avversiamo il cassetto di
0: che bello, sì.
1: asente che se passa, signore, mi viene i tremoeoni, sgriso eoni, mi viene.
0: Non state far venire a tremare adesso, te credo passare ancora dei anni
1: Ecco,
0: prima che
1: brava,
0: ti
1: ecco, brava. Se non si sa, meglio buttarsi a cavalca via qua, signore. Oh,
0: No, no, no, per carità. Va
1: per carità di
0: bene.
1: Dio. Ciao,
0: Ciao,
1: un
0: cari,
1: abbraccio,
0: ciao.
1: Carla. Ciao,
0: Ciao,
1: ciao, ciao, ciao,
0: grazie, ciao.
1: ciao, ciao. Pronto?
3: Ciao, cari.
1: Eccolo qua,
2: Il
1: eccolo qua.
2: pappagallo.
3: Ora torniamo al discorso dei borseggiatrici. Te dico due esempi da fonte certa.
1: La fonte certa,
3: In Germania c'è se c'è un assembramento di 4-5 persone a chi già magari ti tappa a fare ogni strada, se ferma la pattuglia di polizia e gli domanda i documenti.
1: Buonasera, gli dice.
3: In Inghilterra la polizia è dotata di macchine tipo Ferrari e Lamborghini. Ti prova a scampare in macchina, quindi non te muore finché non ti fermi.
1: Finché niente caccia pa. Ma guarda che ho visto mille persone nel 2005, sì, 2005-2006, siamo andati a Berlino. A Berlino a trovare la Santina che allora faceva servizio all'ambasciata a Berlino, no? La porta di Brandeburgo, Brandeburg Tor, era là, era la sua sede. E praticamente gli siamo andati in una stazione che non mi ricordo dove, a mangiare il currywurst. Che erano appena dentro a destra che era sto locale che ha detto che sta fast food, tipo è un locale veloce, era una stazione del treno, non so se era della metropolitana, ma più se è stato un treno, che dice là fa ben sto currywurst, sarebbe il wurstel fatto i ferri, ci mettono il curry, una salsina, dice fermiamoci a mangiare sto currywurst là, va bene che siamo da vedere Alexander Platz, siamo da vedere Sony Center, la torre della televisione, cioè ne ha fatto vedere i punti salienti di Berlino. Bellissimo, c'era 10 sotto zero e non avevi freddo, perché là è un altro freddo. Vabbè, insomma, Robby, farti a breve. Ieri ma la stazione che era un vabbè, un so, un briago, e urlava, si attaccava con la gente, tutto un momento, no, da dove chi si spuntai, non se tre uomini, si venivano fuori tre ghisa, tre poliziotti, e ho detto, capo, buonasera, ho detto, tutto bene qua, io ho detto, sparito l'uomo, posto, come che alza la voce sto qua che ha fatto fiai così? 30 secondi che ha messo, tre uomini che si venivano fuori, tre poliziotti tedeschi, portato via, sparito, che boia, ho detto... E 2006, nel 2006.
2: Sì, anche qua.
1: Anche a Venezia succede subito. Capo, buonasera.
3: Thomas, te ne sono tornate due. In Russia, ti becca e ti sparisci. Nessuno sa dove ti va a finire. Nessuno ti vede più. In Romania.
1: Ah beh, là che sei, la sei teoria del mio amico de scuola.
3: Quando arriva i poliziotti, ti solo da pregare chi si ricorda di essere a portare a mano.
1: Perché quando, prima i rompe tutti, no, e dopo i mette a giustarsi al CTO in Gaeral, dice mio amico, de scuola, no, dice sempre così.
3: Se gli sei ricordato di essere a portare a macchina, o quantomeno il finestrino, fa caricarti te lancia attraverso il finestrino. Ti sbrega,
1: sì.
3: Porta in ospedale, se cassi tui,
1: e che fa fare a convalescenza dopo dentro
3: fermo restando che in questi, in Germania, in Russia,
1: avete che visto in Ungheria là Salis e quel cane come il can che andaseva al processo,
3: e a gente se ti fa qualcosa e gente te batte, dopo diciamo la pulizia, che dai pulizia ti
1: e che dà il resto, e dà il doppersento.
3: Non parliamo dell'America, che la pulizia prima spara,
1: sì, e dopo ti domani i documenti, siete sicuro vivo. Là ho visto un cammì.
3: Gli unici coglioni siamo noi altri tagliotti.
1: Mico, ho visto in America, ho accompagnato.
3: E vediamo la colpa è politica.
1: Sì.
3: No, la politica non è
1: va bene. La colpa sì. La politica ha colpa perché noi altri, se ti adesso ti intervieni oggi come oggi, te fai a fine del Mario Roggero, perché te sei la minoranza. E ora se
3: Thomas,
1: tu ti...
3: se noi altri fossimo col cervello a posto, la politica non avrebbe portato
1: il esatto, sai da che punto, i punti di vista, dici, tu ti fa una roba e allora
3: visto che sono che viene, sembra che se vada a votare poi vabbè, metti un punto di domanda,
1: ma
3: mi raccomando de tutti, e mi raccomando dei de corsa a votare sempre questi che da 36 anni che continui a farlo, de continui a votarli,
1: così sarà,
3: che non manca nessuno.
1: Ma vai, anche adesso gli crea un altro recinto per i piegore, creano dentro da nuovo.
3: E se ancora non si ha capito, mi batto sempre il solito ciodo. E tanto in tanto ti domando di quello che diceva Roger Waters. di quello che ha scritto Roger Waters nel 76.
1: Hey You, no, ho saputo.
3: Esatto. Hey You. Esatto. Questa è proprio emblematica. E ti spiega tutto. Ehi, tu vuoi aiutarmi? E ti mi senti, ti mi volti e spai. Ecco perché siamo arrivati alla condizione di oggi. E a presente sto passaggio. Ehi, tu mi senti?
1: Sì, sì, sì, sì.
3: Vuoi aiutarmi? Ciao Thomas.
1: Ciao Roberto.
3: Forse se sentiremo più tardi.
1: Sì, dai.
3: Metti qui a chissà che i tagliotti li ha capisci.
1: Ciao, comunque in America che a volte abbiamo compagnia cugino e me papà in banca sono restato perché qua in Italia con te entri in banca, no? Gese la bussola se c'è, ma te entri dentro poi dice se c'è depositare chiavi, oggetti metallici, suona te andare fuori, te che andare dentro, te che la cintura magari, depositare la cintura, in America andare in banca. E come andare al droghiere, io là? Porta verde, te vedi dentro? Beh, ho detto, ma in Italia che se porta contro porta, civis, guardia, civis, ho detto, guardia, danno, se civis. Tutto verde che se do ranger, pistola fin qua, armati fino ai denti, uno a destra e uno a sinistra, ti tenti tranquillo. E dice Fedele, là, il cugino del mio papà. Ho detto, Fede, ho detto, ma qua dico, non ci sta, dico, tutte le porte che ci apre, c'è chiude. Oh, qua è il door, tu transi dentro, entra tu, perché mezzo americano, mezzo. Tu tranquillo, se tu qualche, entra qualche pazzo, qualche crazy, loro spum, spara subito, dice, qua non c'è problema America, qua. Quella è te coppa e basta. Arco cango, dito altro che, dico, là, depositare le chiavi, depositare. Chi era doppisto, Anaco? Dorange, Dio, una roba incredibile. Ah bene, Guido, questa è la grande democrazia, Guido. Casa nostra è veramente il paese dei balocchi.
2: Allora, andiamo avanti, va, che...
1: Chi è? Iniziamo. Senti, sta telefonati, va. Pronto?
4: Pronto?
1: Sì.
2: Ah!
4: Dai, ciao.
1: Chi parla?
2: Ciao, Bina!
4: Dai, Roberto, canteremo! Canteremo!
1: Dai, mi ha fatto venire in mente a Cesarina. Canteremo.
4: Io cantare a Roberto. Dai, dire che la si perda un po' questa politica qui che lavora male. Dai. Perché mille da quando che vi scomincia che vi in mente dei compleanni, sì, ormai ve fatto. Ma allora. Vede chiamarmi prima, però vi sa anticipare.
2: Ma noi abbiamo fatto gli auguri alla Nadia, che oggi compie gli anni.
4: Mi vi ho chiamato adesso, in seguito che signora che mi dite che conosce ad Aria da quando che è nata. Allora, se avete tempo, allora mi voleva che vi sa preparare, cioè messa canzone ad Aria e a Nadia. La canzone del con Cato, quella tu che sei nata.
1: Sì.
4: E a Coso è Girotto, a Paolo Girotto, voi vi mettere una delle sue sigle del giovedì. Ecco, però ormai vi fate se voi.
1: Dopo in corso deve dare che dopo qualche spazio lo troviamo,
4: Sì, ma ecco, perché. Mi viene in mente perché lei che l'ha vista quando che è nata piccola, mia conoscesta perché andava a tornare i prodotti qua forse una e ora vedeva sta tusita che era calata. Ecco, che assomiglia tutta a suo papà, una bella tusita. Tu la grande. Comunque mi sei utile se vuoi ritornare a mettere, se no pazienza. Adisa
2: con
4: Gabriella, pazienza.
2: Ok, va bene.
1: Va
2: bene, Pina.
4: Sì, perché ha indicata meglio che la canzone del Concato, tu capito? Va bene?
1: Va bene!
4: Ciao ragazzi, ciao!
1: Ecco, questa la dedichiamo a Paolo.

0: auguri ancora a Paolo Girotto, a parte anche della Giuseppina, di tutti noi.
1: Certo.
0: E questa è per Mica, dal maestro Cina.

0: tutta per te, dal maestro Cina alla nostra carissima Nica, e noi ci associamo. Vediamo un po' questa telefonata, auguri, che sta tante volte.
1: Signora, auguri.
0: Signora, buonasera. Pronto.
2: Ciao
0: Tatiana.
2: Ciao.
1: E signora è la Tatiana.
0: Tatiana.
1: Ciao, buonasera Thomas. Tatiana.
2: Ciao Tomà.
1: Ciao.
2: Ciao. Devo chiedere alla Gabriella che mi impresta il bikini, che devo andare sotto marina.
3: Il bikini?
0: Ma sì. Non servono i bikini, basta un pezzo solo.
3: È topless, e ora si chiama
0: no,
3: topless.
0: No, è le ciabatte.
2: L'ho sentita.
3: Ah, mi venia da dirti una parola. Te la dico, forsea.
2: Ascolta.
3: Eh no, ma che sei spiaggia per nudisti. Anna è una naturista, ha ragione. Devo imparare a farlo anch'io, perché si fanno tante conquiste col naturismo.
2: Ella, tutto bene?
3: Bene, cara. È un piacere sentirci.
2: Sì, mi sono rotta la capoccia. Oh.
3: Come sei rotta la capoccia?
2: Sì, a testa, un mese fa, domani.
3: Signor. Ma sei tu casca in terra?
2: Sì, spaccata.
3: Ma sei spaccata la testa?
0: Ma cosa mi combini, Tatiana? Non ti posso lasciare 2 minuti sola.
3: Fuffa, ma mica ho capito che voi altri. Ma cioè, se uno cerca la gnocca, ma voi altri a gavisà. Perché non dice, no, cerco la gnocca, dice il manco adesso con la gnocca in testa. Ok, e va bene. Ma voi altri che a gavisà.
0: Ma avete già la gnocca, non mi capito, te la volevi mettere in testa?
2: Per fortuna, dai, mia gocca, vada bene.
3: Buaretta, signore.
2: Domani devo festeggiare.
3: Ma cosa è successo?
0: Sì, domani non si dice anticipato.
3: Non lo diciamo.
0: 93.
3: Tanto domani, che se già la Anna domani è pomeriggio alla sera.
2: 93 anni.
0: Ma vedi, l'ho detto io, 93, lo vado a giocare a tombola.
3: No, all'otto. A tombola è meglio, a tombola esce prima. È vero, ha ragione l'Anna.
2: Ascolta ragazzi,
3: sì.
2: Vi saluto e vi ascolto.
3: Cara, tanti auguri Tatiana. Ma sta testa, cosa si è fatta? Una ficozza solo? Non è che ti hanno dato punti?
2: Spaccata quei punti. E mi ha tagliato anche i capelli.
3: Oh, puoretta.
0: Ma io ti ho detto che
2: sono qua, forte.
3: Mica dai punti, ancora donna, signore. Dai,
2: no, dai.
3: Dai che te senti bene, dai, domani te vai a mangiare. Dai. Questo è sempre un bello incoraggiamento, che la vita, finché anche se bisogna che continua sempre.
2: Guarda che mi sono una roccia, mi sono viva.
3: Brava.
2: Vi saluto, vi abbraccio.
0: Tatiana, un abbraccione, mi raccomando.
3: Ciao Tatiana, tantissimi
2: ciao,
3: auguri a te.
2: Saluta tutta Gamma 5. Ciao,
3: un abbraccio.
0: Ok, ciao.
3: Tatiana di Mira, sono contento di averla sentita comunque. Ha passato questa disavventura. E la sentiamo bella, sì. Pimpante, partecipe. Sempre fortunati sentirla, e fortunata lei che se l'è cavata. Dai.
0: Leggiamo un po' questi messaggi, che ce ne sono tanti. Ciao cari amici del sabato sera, Andrea. Andiamo anche da Lada di Asolo, che ciao Anna, Thomas e Giorgio a casa. Un saluto a Valentina con nonno Piero, la Gabriella, la Gianna, la Renata, Marco di Marghera, amici tutti, che mi ha mandato un messaggio Marco, che è a Padova. Verso le 23:30 guarderò su Antenna 3 i 550 fuochi, così ha detto il giornalista. Qua anche questa sera vento, temporale, pioggia. Purtroppo questa sera le giostre sono ferme, così niente musica e abbiamo la sagra. Buonanotte Ada di Asolo. Quindi la sagra che ha è senza musica.
3: Ad Asono?
0: Ad Asono. E beh, da di Asono.
3: Perché senza musica?
0: Vento, pioggia, neve, bufala.
3: Allora neanche senza giostre allora?
0: Le giostre sono ferme.
3: Purtroppo questa sera le giostre sono ferme, così niente musica. Abbiamo la sagra. Ah, la sagra c'è che si mangerà sotto il tendone. Però no, non c'è quel bel brusio, la solita, festa della c'è sì. Che da sempre le giostre, insomma.
0: Qua abbiamo anche Davide di Lesiano che dice: carissimo, un saluto a te, Davide da Lesiano, e saluto anche Anna. Ciao, questo è sempre il nostro Daviduccio, che sai, sempre presente in
3: nei suoi saluti.
0: In tutti i conduttori. Sì, poi abbiamo Luca di Mandria, ciao Anna, Giorgio, Thomas, Edmea, Davide, che non so nemmeno che fine abbia fatto Edmea, ho provato a chiamarla ma non...
3: Ah, dai Edmea, poveretta, tanto che non la sentivo
0: Adriano,
3: più.
0: Adriano, Marco, Renata, la mamma Mary, la Beatrice.
3: E chi era di Torreglia che chiamava anche? Era Angela di Torreglia, quella signora, chi era qui di Torreglia?
0: No, quella...
3: Che è che si manca un fiore dopo che si manca anche altro fiore?
0: Eh no, quella è la... Ma no, di Torreglia.
3: Forse fa...
0: Quella che... stai facendo confusione, non è di Torreglia, perché noi abbiamo l'Anna di Torreglia, ma no, non ha nulla che... Quella che dici tu è quella di...
3: Lei
0: di Stresiano.
3: No, la signora Flavia di Lovadina, no, io parlo, c'era una signora di Torreglia che gli era mancato il marito, gli era rimasta vedova, non mi ricordo più. E dopo c'è... Lei, chi è che gli è mancato i figli? Lei de Mea? Vabbè, insomma,
0: sì.
3: Facciamo tanti auguri, speriamo che tutto proceda, insomma, che stia bene, speriamo bene, dai, per lei.
0: Ecco qua. Vabbè. Lui guarda che ci aveva risposto, la signora. Ci aveva risposto. E poi abbiamo la...
3: Auguri
0: la,
3: ancora,
0: la
3: Nica.
0: Di Ladino, questa ringraziamo, la Roberta. Che ci aveva, che in quel momento non mi veniva nemmeno a me la Loris. Poi abbiamo Davide 66, stasera io e la mia figliola di 8 anni, due pizze, una coca media e una bottiglia d'acqua, totale 33 euro.
3: No, dai, è una vergogna.
0: Addirittura, proprio.
3: Due pizze, una coca media, una bottiglia d'acqua, totale 33 euro.
0: Poi abbiamo Michele di Venezia.
3: Ma come si fa? Ma scusa, una margherita cosa siamo arrivati adesso? A 8 euro una margherita? 8 e 8, 16, ok, 16 euro, più... E il coperto te fa pagare al coperto 2,50 da coperti 5 euro, fa vesa 21 euro. La Coca-Cola cosa le farà pagare? Una Coca-Cola media 5 euro. 25, 25. Beh, insomma, siamo stati gaiardi, però siamo lì col prezzo. Sarà pagare qualche 5 euro in più, ma quello è.
0: Buonasera signora Anna, buonasera Thomas, il Redentore, la festa dei veneziani, solo in apparenza, oramai in bacino di San Marco le tradizionali barche in legno sono in gran parte sostituite da potenti e poco tradizionali barche d'altura. È il destino della città, ai veneziani si stanno sostituendo i veneziani di seconda generazione, cioè gli stranieri USA particolarmente, che hanno comperato la città.
3: È vero.
0: Ma la colpa di tutto ciò è di chi si è disinteressato da tempo della città, e parlo dei cittadini stessi, badando unicamente agli introiti che una città come Venezia può dare. Così è per la sicurezza. Adesso ci si lagna, dopo aver disprezzato per anni lui, il grande, che faceva sì che ai tempi che furono le porte potessero rimanere aperte, nonché le case ai veneziani e il fiorire delle attività, particolarmente alla Giudecca, che poi è l'isola del
3: Redentore,
0: di San
3: proprio.
0: Quella è l'isola di San Giorgio, è la Giudecca.
3: E tu sei veneziana, te sei.
0: Un'ascoltatrice poetessa, diversamente giovane, che può confermare quanto lui, il grande, non c'è più. Però potremmo, per estirpare il fenomeno Berseggiatrici, ingaggiare il grande ex premier di Ungheria, D'altronde, come si dice che si chiamano lavoratori stranieri per i lavori che gli italiani non vogliono più fare.
3: Ah, ecco, sì.
0: È compatibile chiamare politici stranieri per risolvere i problemi che i politici locali non vogliono risolvere. Viktor Orban e il suo staff sono liberi e probabilmente accetterebbero. Il grande dottor Paolo Girotto, augurissimi, è stato a Budapest e ha confermato quello che dico da tempo. Lì non c'è pickpocket, ma puoi portarti dietro quello che vuoi. Nessuno sarà a fare alcunché, salvo rischiare dolci legnate dalla
3: ma
0: polizia.
3: Dolci, però. Il legno, quello di Don Camillo, ancora, sai, dice che il legno morbido sto qua, hai detto.
0: Sì. Prima ancora, da meravigliose milizie volontarie, anche con il capo rasato. Mizzica. D'altronde sul taglio tricologico non si può disguisire. Grazie Michele di Venezia.
3: E quelli non vanno da Cesare, ragazzi, allora?
0: No, non vanno, no, proprio da Cesare.
3: Lei che è morto pure Cesare, ragazzi?
0: Sì, l'avevo sentito.
3: E comunque, Michele, questa è purtroppo la realtà. A comprare queste case, questi veneziani magari avevano i reumatismi, si andava in terraferma e ha detto: aspetta, che con una pipa di tabacco le compriamo noi. Americani, stranieri, persone interessate per fare attività strane, e dopo uno si meraviglia che da fuori te vedi, no, teatro, adesso non mi ricordo più dov'è, in una parte di Venezia te vedi un bel nome antico, teatro, te vedi dentro che sei Eurospar, che sei il Despar dentro, che sei un supermercato, che sei ancora il palco dentro, a posto delle sedie per sedersi in questo salone tutto affrescato, e che sei scaffai del supermercato. Ma come si fa a fare roba del genere? E la stessa roba che ho fatto con l'abbigliamento, con tutto, cioè, e dopo ci lamentiamo, dice manca la cultura. Ma facciamo i supermercati nei luoghi appunto dedicati all'arte, al bello, alla cultura, però hanno lasciato che tu vai dentro e vedi il soffitto affrescato. Sì, ho capito, ma non so, è come le chiese sconsacrate, ecco, io, niente da dire. Adesso a Monselice stanno aggiustando veramente una chiesa antichissima, non so se è addirittura del periodo medievale, adesso non è che sono informato, però è vicino alla strada che si sale per andare alle sette chiese. È una chiesa molto molto antica, è stata per anni in una condizione di degrado fatiscente, veramente, ormai era in condizioni di collabenza proprio, non che un altro po' cascava, implodeva. Però la stanno restaurando, bellissima, però è sconsacrata, verrà utilizzata per manifestazioni, mostre, saggi, audizioni. Ma porco can, ma che gusto, se sei una chiesa, manco una volta all'anno fa che una messa, cioè sconsacrata. Ma lì c'è colpa anche del Vaticano, con tutti i scherzi, gli ha pagato 1 miliardo di euro con l'8 per mille, i signori
0: Vaticani.
3: Dove vai, chi scherzi là? I va là a farsi appartamenti da 400 mila euro, là, che è cardinale, là, Bertone, là, a Mini Bertone, no, mia Mini Bertone, quello che ha Mercedes, Bertone, è fatta a limousine, Bertone, a mini Bertone, che ha detto comprati a te.
0: Non è come la, come si chiama, quella suora è morta adesso, che era in India,
3: Madre Teresa di Calcutta,
0: ecco, che quando è andato il Papa gli ha regalato la limousine, no, per andare da l'ha venduta e quei soldi ha dato da mangiare,
3: il lebrosario che aveva, ecco, con tutti i scherzi che c'è il Vaticano, sta accesa, se è una accesa importante, dai che 100.000 euro chi si ammette, poi se ti tieni chi fa sa messa che va le anime a pregare, è vero. perché se vogliamo fare ora come il prete che desidera Don Luigino, che deve impartire una santa benedizione, perché se no gli diventa tutti comunisti. E ora, siccome noi altri non vogliamo che questa gente gli diventa dei comunisti, e Cesare doveva dare una sana benedizione che gli è facendo sì che così le persone vanno ancora a pregare. E ora, siccome noi va la gente a pregare, e si sconsacra i cesi, va a fare, è vero,
0: e
3: va a fare i porsei magari dove quel luogo che si sta in accesa, perché puoi fare anche una mostra dei de quadri erotici, perché tanto accesa e è sconsacrata, dai, è una vergogna. Cioè, per me ogni cosa deve avere la propria destinazione. Destinazione d'uso, la propria funzione, perché finché si scherza, ma mai mischiare appunto il sacro col profano. Mia nonna e a me diceva sempre: scherza coi santi, ma no, ma scherza coi fanti, ma sa stare i santi, no? Dispiace, ecco, perché sennò dopo arriva i comunisti. E dopo se gli altri senti intendiamo ancora a domandarsi perché, anche se è a destra il governo, in Italia comanda comunque i comunisti. E ti non ti puoi che mandare una cosa di giustizia per il gioielliere o quello che sei, perché comunque, anche se sei un coglione, chi è che comanda? I comunisti. Questo è quello che secondo me ti toni tutti quei che puoi avere delle reminiscenze, se quello che potrebbe avere si espresso nella medesima opinione personale la persona impersonata da Don Luigino. E adesso, care femmine, vedago, parrocchiane mie care, venite tutte sotto questa mia santa cappella, che io adesso vi impartirò la mia benedizione.

0: Guarda qua, qua la Beatrice, guarda la nostra Bea. Ciao carissimi.
1: Ehi.
0: Un grosso abbraccio a voi e a chi ci ascolta. Ieri è stato il compleanno della mia nipotina Eva. E difatti la piccolina, guarda, auguroni a tutti.
1: Auguri, mi auguri.
0: Mi ha mandato la foto, guarda, della piccolina.
1: E ora dobbiamo fare una canzone, dai, alla piccola Eva.
0: La piccola Eva,
1: che dedichiamo un brano da parte di tutti noi. Vai, per la Beatrice da Bassano e la sua piccola Eva.

0: Ecco qua, per la nostra piccolina! Ciao Eva! E guarda la carissima Beatrice, grazie! L'ho detta bella, lunga, lunga, grazie! Ciao Bea! E... bene, dai! Avendo fatto gli auguri un po' a tutti, e continuiamo ancora, vediamo chi c'era anche in programma un'altra canzone.
1: Io mettiamo che dopo parto coi 23:40, dai che contentiamo anche RDM, dai. Qualche volta contentiamo o qualche volta non sempre, se no si bitto a massa ben. Vai Radio Gamma
0: 5.
1: Tutta per te.

Ehi tu, lì fuori al freddo, sentendoti solo, sentendoti vecchio, riesci a sentirmi? Ehi tu, lì fuori, per conto tuo, seduto nudo vicino al telefono, vorresti toccarmi? Ehi tu, con il tuo orecchio contro il muro, aspettando che qualcuno chiami, vorresti toccarmi? Ehi tu, vorresti aiutarmi a portare la pietra? Apri il tuo cuore, sto tornando a casa.

Ehi tu, in piedi in strada, fare sempre quello che ti dicono, puoi aiutarmi? Ehi tu, lì fuori, oltre il muro, rompendo bottiglie in aula, puoi aiutarmi? Ehi tu, non dirmi che non c'è alcuna speranza. Insieme restiamo in piedi, ma divisi cadiamo.

Radio Gamma 5, ore 23:40. Immaginate di affidare i vostri bambini a una colonia estiva in montagna, certi che siano al sicuro, sereni, circondati dalla natura, dai giochi e dalle risate. A casa voi vi sentite tranquilli perché loro stanno bene, stanno crescendo, stanno vivendo le loro prime esperienze. Immaginate ora di essere appena andati in pensione, con ancora tanta energia da donare agli altri, sì, e di trovarvi lì a prestare una mano in cucina per preparare un piatto di pasta asciutta, ad apparecchiare con cura tante tavole piene di piatti, bicchieri e posate, con magari accanto vostra moglie o vostro marito. Immaginate ora quei nonni ancora giovani che fanno le guide alpine, che portano piccoli gruppi lungo i sentieri per insegnare loro il rispetto della montagna, della natura, e far cogliere come ricordo da mettere sulla pagina del giorno del diario gli Edelweiss. E poi gli studenti universitari pieni di vita che si offrono come capiscout per accompagnare ragazzi e ragazze nelle loro prime escursioni, nei giochi di gruppo, nelle varie cacce al tesoro, nei canti serali intorno a un fuoco, con una chitarra tra le mani all'aperto, accarezzati solo da un fresco dolce vento, con solo il cielo stellato sopra di loro. Ecco, attesero, era un giorno come tanti. Era estate, era vita.

ma il 19 luglio 1985, alle ore 12:22, tutto si è spezzato. In pochi, lunghissimi secondi, la Val di Stava fu travolta da una valanga di fango e detriti. Una tragedia causata dall'incuria dell'uomo che spazzò via i sogni, i sorrisi e intere famiglie in un attimo. E lasciò un vuoto, un enorme vuoto che ancora oggi fa male ricordare. E questa gente è un'altra tragedia che, seppur meno ricordata, ha davvero lasciato un segno indelebile nella coscienza del nostro paese. Ed è appunto il disastro della Val di Stava. Alle ore 12:22 minuti e 55 secondi di venerdì 19 luglio 1985, in Val di Stava e precisamente nella località Tesero, provincia di Trento, accade qualcosa di drammatico, paragonabile al disastro della diga del Vajont. Una strage che l'Italia, con la sua politica, ha voluto dimenticare. Il 19 luglio 1985, alle ore 12:22:55 secondi, una disastrosa colata di fango, originatasi dal crollo improvviso di due discariche minerarie, distrusse completamente il villaggio di Stava e diverse abitazioni a Tesero, in Val di Fiemme, provincia di Trento, e causò la morte di ben 268 persone. Accade quindi qualcosa

I soccorsi furono immediati ed efficienti, ma pochissimi furono i feriti e le persone estratte vive dalle macerie. La violenza e la velocità della colata di fango alla velocità di 90 km orari purtroppo non aveva concesso scampo. 267 persone morirono sul colpo e solo una ragazza estratta ancora in vita dalle macerie di uno degli alberghi di Stava sopravvisse, ma solo per pochi giorni. Per stabilire il numero esatto dei morti del disastro di Stava, 268 appunto, fu necessario attendere le sentenze di dichiarazione di morte presunta per quelle vittime le cui salme non poterono essere riconosciute. Pensate voi, gente, la potenza dell'acqua e del fango, come ti stritolano, ti maciullano, ti distruggono. Stessa identica cosa del Vajont, Le 13 salme delle vittime non riconosciute oggi riposano nel cimitero delle vittime della Val di Stava, adiacente alla chiesa di San Leonardo a Tesero. All'opera di soccorso hanno partecipato oltre 18.000 uomini, di cui oltre 8.000 vigili del fuoco, volontari del Trentino e 4.000 militari del quarto corpo d'armata alpino. Primi ad accorrere furono i vigili del fuoco volontari di Tesero e della Val di Fiemme. Il maggior numero di vittime fu recuperato nelle prime ore, ma la ricerca si protrasse per 3 settimane. Le salme furono composte prima nella palestra delle scuole elementari di Tesero e la camera ardente venne successivamente allestita nella pieve della Maria Assunta a Cavalese, la stessa chiesa nella quale nel 1976 e poi nel 1998 sono state pietosamente raccolte le salme delle 62 vittime complessive dei due disastri della funivia del Cermis. E quello del 98, altro disastro impunito provocato dai nostri alleati illuminati e dominanti. Lo straziante rito del riconoscimento delle salme continuò poi fino alla metà di agosto in ambienti climatizzati a Egna. Tanti non poterono tuttavia essere riconosciuti. Lungo il suo percorso la colata di fango provocò la morte di 268 persone, la distruzione completa di 3 alberghi, 53 case d'abitazione e 6 capannoni. 8 ponti furono demoliti e 9 edifici gravemente danneggiati. Uno strato di fango tra 20 e 40 centimetri ricopriva un'area di 435.000 metri quadrati circa, per una lunghezza di 4 km e 200 metri.

dalla discarica mineraria di fluorite. La fluorite viene utilizzata in metallurgia per la produzione dell'alluminio, nell'industria chimica come conservante e fissativo, nella produzione del cemento, della porcellana, del vetro e dello smalto, nonché lavorazione

ad impestare i nostri dentifrici annesso organismo, come spiegatoci più volte dalle trasmissioni del nostro Franco Carraro. Dalla discarica mineraria di fluorite fuoriuscirono circa 180.000 metri cubi di materiale, ai quali si aggiunsero altri 40-50.000 metri cubi provenienti da processi erosivi, dalla distruzione degli edifici e dallo sradicamento di centinaia di alberi. Ricordiamo che in pochi secondi andarono sgretolati tre alberghi, ovvero l'Hotel Erika, l'Hotel Stava e il Miramonti. L'Hotel Miramonti, gestito dalle ACLI di Milano, così come gli altri due alberghi e le varie case, sono stati completamente spazzati via dalla forza della colata di acqua e fango che viaggiava alla velocità di circa 90 km orari. Quello del 19 luglio 1985 in Val di Stava è uno dei più gravi disastri al mondo dovuti al crollo di discariche a servizio di miniere che rimane tutt'oggi, con 268 morti e danni per oltre 133 milioni di euro, e rimane una delle più gravi catastrofi industriali accadute in Italia, e la stanno facendo ancora passare in sordina.

La prima indicazione scritta circa l'attività mineraria sul monte Prestavel, che sovrasta la Val di Stava, risale al 1528. La miniera veniva sfruttata in modo saltuario per la produzione di modeste quantità di galena argentifera. Fino alla Seconda Guerra Mondiale, quindi, il fluoro, del fluoro non gli interessava a nessuno, infatti, no? Lo sfruttamento industriale per l'estrazione della fluorite iniziò invece ben più tardi, con la concessione rilasciata il 6 marzo 1935 alla società Atesina per l'esplorazione mineraria, alla quale subentrò dal mese di marzo 1941 la società Montecatini. E anche qua è arriva fin là e a Montecatini. Fino alla fine degli anni 50 del secolo scorso la produzione avveniva nella valle del Rio Gambis e non superava mediamente le 30 tonnellate al giorno. Questa miniera venne gestita dopo la Seconda Guerra Mondiale dalla società Montecatini, alla quale subentrarono fino al 1978 società del gruppo Montedison e quindi dei gruppi EGAM ed ENI. Dal 1980 al 1985 fu gestita poi dalla Prealpi Mineraria. Attorno al 1960 la società Montecatini, ora Montedison, decise di produrre fluorite pura al 97-98% utile all'industria chimica e di aumentare la produzione fino a 200 tonnellate al giorno. Cioè, praticamente siamo partiti da 30 tonnellate al giorno e nel 60, agli anni 60, siamo arrivati a 200 tonnellate al giorno. 1. Siamo talmente tanto ingordi che non ci sappiamo mai accontentare. E 2. La natura poi si ribella e alla fine e a te presenta sempre il conto. Per entrambi questi motivi la lavorazione fu trasferita dalla valle del Rio Gambis alla Val di Stava, dove entrò in funzione nella nuova area industriale un impianto di flottazione. Cos'è un impianto di flottazione? Cioè un trattamento che si effettua su minerali o miscele di sostanze solide con lo scopo di arricchirle o separarle nei suoi componenti. E rispetto al sistema gravimetrico, dove i minerali solidi vengono frantumati e macinati, un impianto di flottazione necessita di molta acqua, ovvero 10 metri cubi in media per tonnellata di roccia, e poi a poca distanza necessita di un luogo dove innalzare la discarica per lo stoccaggio e la decantazione del fango residuato dalla lavorazione. Al di sopra dell'abitato di Stava, in località Pozzole, venne costruito così nel 1961 il primo bacino di decantazione, dove veniva fatto decantare il materiale di scarto della miniera. L'origine di tale bacino, dai progetti iniziali che lo limitavano a 9 metri di altezza, superò poi i ben 25 metri di altezza. Bello, no? Una meraviglia. Ecco qua, gente, la solita ingordigia dell'uomo e la stupidità o corruttibilità di chi che lo permette. E certo, vuol dire che avranno oliato per bene le ruote del carretto. È ovvio che non si fa mai niente per niente, no? Ad esempio, no, grattacieli di Milano che sembrano scatoloni senza anima e senza grazia, però is green, green green, cresciuti come funghi, demolendo delle meravigliose palazzine in stile Liberty. Ecco quel tipo di olio
per oliare, ecco, come vedete non manca mai, ma soprattutto funziona sempre e con la garanzia di rimanere sempre tutti assolti, tutti assolti, Continuo. Dal 1969 fu realizzato un secondo bacino di decantazione a monte del primo. Complessivamente tra bacino inferiore e superiore si arrivò così a circa 50 metri di argine e non doveva superare all'inizio i 9 metri di altezza, dicevamo. Ma tanto, che cosa capiscono i vecchi geologi di inizio Novecento come Edoardo Semenza o Leopold Müller? Avrebbero dato la concessione di costruire l'hotel Rigopiano loro? Ma tanto, con le tecniche moderne, è tutto si può fare. Anche il ponte sullo stretto di Messina si può fare. Anca! Perché no? Ma qui si dimentica però, gente, è che le nostre montagne hanno ben molti più anni dei nostri moderni esperti entusiasti e forse anche un po' speculatori. Eh sì, perché qui si parla soltanto di 60 milioni di anni. E quindi qualche annetto in più le montagne forse ce l'hanno di noi. E non si tiene in considerazione che dal punto di vista delle montagne o Appennini, questi esperti in questione sono visti semplicemente come una formica. Una formica che passa in un battito di ciglia tra quei 60 milioni di anni di tutto quello che queste montagne hanno visto e che vedranno ancora. Ma quel battito di ciglia si porta addosso però tutto il peso di altre 268 formiche morte a causa delle loro speculazioni. Dalla sentenza ordinanza del giudice istruttore del Tribunale di Trento Carlo Ancona del 25 maggio 1987 si possono trovare queste parole, virgolette: se a suo tempo fosse stata spesa una somma di denaro e una fatica pari anche soltanto ad un decimo di quanto si è profuso negli accertamenti peritali successivi al fatto, probabilmente il crollo di quasi 170.000 metri cubi di fanghi semifluidi e non si sarebbe mai avverato. Chiuse virgolette. Infatti, in oltre 20 anni, le discariche però non furono mai sottoposte a serie verifiche di stabilità da parte delle società concessionarie, oppure a controlli da parte degli uffici pubblici cui compete l'obbligo del controllo a garanzia della sicurezza dei terzi nelle lavorazioni minerarie. Oppure a controlli da parte degli uffici pubblici cui compete l'obbligo del controllo a garanzia della sicurezza dei terzi nelle lavorazioni minerarie. E perché noi ga mai controlla? Perché noi ga mai fatto, quindi, punto di domanda? E siamo sempre là. E mi sa proprio, andando a guardare, che un giudice del tribunale può anche ordinare un'ispezione a sorpresa di una fabbrica, sia in ambito civile che penale, per accertare direttamente lo stato dei luoghi o delle cose. Ricordo che Carlo Ancona è stato giudice istruttore e successivamente giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento per circa 38 anni. Operando nel capoluogo dal 1977 al 2015. Buonasera.
Ed è lo stesso giudice che nel 1998 si è genuflesso all'America quando, nella strage del Cermis, difese a spada tratta la sentenza di assoluzione dei militari che tranciarono la funivia, affermando che, virgolette, i trattati internazionali si fanno, si sottoscrivono e poi si onorano. Un giudice non può certo andare contro le leggi del proprio paese solo perché una parte dell'opinione pubblica fa rumori in senso contrario. Sono pretese veramente singolari che ogni tanto si accampano, per cui è la piazza a fare giustizia. Ma allora, a cosa servirebbe il giudice? Chiuse virgolette. E ribuonasera. Dire però che ci fu una verifica nel 1975, sì, su questi bacini di quasi 180.000 metri cubi di liquidi, di scarto minerario e di fango. Perché la verifica nel 75, 2 anni prima dell'arrivo di Carlo Ancona, allora, perché nel 1974 il comune di Tesero chiese conferme sulla sicurezza della discarica e il distretto minerario della provincia autonoma di Trento, allora prontissimo, incaricò subito della verifica di stabilità la stessa società concessionaria. Ah, così se fa! Ripeto, il distretto minerario della provincia autonoma di Trento allora incaricò della verifica di stabilità la stessa società concessionaria. E vai! Se puoi tirare un porco, gente. Oppure c'è il politicamente corretto che guarda soltanto la forma al posto di considerare fatti tangibili, palpabili, reali, che rimangono invece trasparenti a lor signori, punto di domanda? E chi controlla i controllori, ripunto di domanda? Poaretti, a me fai anche a pega? Demo avanti. La verifica di stabilità su questi bacini di quasi 180.000 metri cubi di liquidi, di scarto minerario e fango fu effettuata così dalla Fluormine, appartenente allora ai gruppi Montedison e Degam, che la effettuò nel 1975, degli stessi gruppi Montedison e Degam. E pur trascurando una serie di indagini indispensabili, la verifica permise di accertare, nonostante tutto, che la pendenza dell'argine del bacino superiore era anomala e la stabilità era al limite. La stabilità della miniera nel 75 era al limite. E quindi, in sostanza, par dirlo iori che erano di parte, che erano i controllori che controllavano, che appartenevano tutti alla stessa famiglia, si può dire, ma per dirlo loro nel 75 che la situazione era già al limite, ciò vuol dire che praticamente non potevano assolutamente fare finta di niente su quel particolare. Ecco, figuriamoci, gente, allora com'era già la situazione per affermare già questo. E loro lo sapevano, e noi non lo sapevamo. E Isendà comunque avanti in quella maniera, in quello stato di insicurezza e di pericolo comunque per altri 10 anni, perché dopo il crollo complessivo è venuto nell'85, qua già nel 75
La pendenza dell'argine del bacino superiore era anomala e la stabilità era al limite nel 75, essendo avanti altri 10 anni. Addirittura pensate, gente, che nella sua prima relazione il tecnico incaricato della verifica sembra in sostanza affermare che, virgolette, strano che il bacino non sia già caduto. Ricordo, siamo nel 1975, 10 anni prima, a quel fatidico 19 luglio 85. Cioè, in sostanza, questi bacini di contenimento già nel 75 erano ai loro limiti di tenuta e dovevano già essere allora svuotati. Tuttavia la risposta della Fluormine, appartenente agli stessi gruppi Montedison ed Egam che gestivano proprio loro la miniera di Val di Stava e quindi i controlli, tuttavia la risposta della Fluormine al distretto minerario e al comune di Tesero fu positiva, va tutto bene, e portò quindi ad un ulteriore accrescimento del bacino. Bene, ancora di più. Sì, in sostanza sì, è ase al limite, ma se puoi tranquillamente specularghe e costruirghe desora ancora. Ma sì, dai, orsù, dai, fino alla prossima volta, dai, via. E in sostanza, gente, non poteva che crollare. La commissione ministeriale d'inchiesta e i periti nominati dal Tribunale di Trento accertarono che tutto l'impianto di decantazione costituiva una continua minaccia incombente sulla vallata. Tutto l'impianto di decantazione costituiva una continua minaccia incombente sulla vallata. Praticamente sono stati degli assassini. E l'impianto è crollato essenzialmente perché progettato, costruito e gestito in modo da non offrire quei margini di sicurezza che la società civile si attende da opere che possono mettere a repentaglio l'esistenza di intere comunità umane. E in sostanza, gente, come sempre, tutte pacciue, perché bisognava come sempre pensarghe prima. L'argine superiore in particolare non poteva che crollare alla minima modifica delle sue già precarie condizioni di equilibrio.

La causa del crollo venne individuata nella cronica instabilità delle discariche e in particolar modo del bacino superiore, che non possedevano coefficienti di sicurezza minimi necessari ad evitare il franamento. In sostanza, Iga ha fatto un colosso de Rodi con i piedi di argilla, e che in più sono andati anche a disturbarlo con opere di continuo ingrandimento nel tempo, negli anni. La miniera e l'impianto sono stati chiusi ovviamente dopo la catastrofe del 19 luglio 1985, quando la discarica composta dai due bacini di decantazione dei fanghi residuati della lavorazione crollarono spezzando via la valle sottostante, ovvero la Val di Stava, portando 268 vittime. L'unica ad essersi salvata dalla tragedia è la piccola chiesa della Palanca, poco più a valle del centro documentazione di Stava, che testimonia com'era la valle prima del tragico evento. A 37 anni dalla strage, nel giorno del suo anniversario, è stato inoltre rinnovato dopo i danni della tempesta Vaia del 2018, che è quella che distrusse la foresta dei violini sempre nella Val di Fiemme, quella dove Antonio Stradivari sceglieva il legno migliore per la produzione dei suoi violini e dove vennero sradicati più di 1 milione di alberi. È stato oltre rinnovato dopo i danni di questa tempesta Vaia 2018 il sentiero Stava 1985, che ripercorre i luoghi di quella strage. Si cerca così di mantenere attiva la memoria su un drammatico episodio che ci ricorda, come ci ricordano molte stragi, che la superficialità di pochi può diventare il dramma di molti. E questo bisognerebbe sempre, sempre tenerlo a mente. Ma tanto, quando hanno il potere loro, che cazzo gliene frega loro di noi? Punto di domanda. E va là, quattro case, una chiesa, Riobò, cosa vuoi che sia? Ce ne sono tanti in Italia. Là, anche se ho bombardato magari l'unica chiesa cattolica a Gaza e sono morte 3 persone, cosa vuoi che sia con i 60.000 e più morti che ci sono stati? Ma cosa sono 3 persone? Ho anche telefonato al Papa, gli ho fatto pure le scuse, tac! E questo ce lo ha insegnato anche Roberto Benigni, con il suo Johnny Stecchino, no? Maria, anche se quella volta ho ucciso la moglie a Cozzamara, ma cosa vuoi che sia? Gli ho telefonato pure e gli ho chiesto pure scusa e basta e falla finita, no? Ma che cosa ci avrà mai sto Cozzamara contro di me? Maria! Tanto siamo in troppi per loro. E lo stesso discorso vale per il disastro della diga del Vajont, dove quest'imponente opera rimasta tuttora in piedi, dal silenzio della sua superba imponenza, continua a guardare le miserie del genere umano, aspettando addirittura la costruzione, perché no, di una nuova centrale idroelettrica, usando magari quella stessa acqua che ha travolto le 2000 persone. La giornalista Angela Buttiglione del TG1, sorella di Rocco Buttiglione, nel 1985 fu la prima giornalista ad annunciare all'Italia questa tragedia della Val di Stava in una edizione straordinaria. Il disastro della Val di Stava. 28 bambini con meno di 10 anni. 31 ragazzi con meno di 18 anni.
89 uomini e 120 donne persero la vita in quella tragedia per colpa della solita incuria e speculazione dell'uomo. Trattato rielaborato per l'occasione dal sito della Fondazione Stava 1985, www.stava1985.it.

0: notizia di poco fa, in Val di Fiemme, nel Trentino, sarebbe avvenuta una sciagura le cui proporzioni non sono ancora chiare.
1: Le prime edizioni straordinarie, il TG1 di 30 anni fa, non riuscirono subito a rendere l'idea della vastità di quella tragedia. I bacini di decantazione della miniera di Prestavel della Montedi sono ruppero gli argini. Allora una massa di fango di 160.000 metri cubi scese a valle alla velocità di quasi 90 km orari e spazzò via persone, alberi, abitazioni. I morti furono 268, 13 corpi non furono mai ritrovati. Sotto accusa il modo e il posto in cui fu costruito l'impianto di decantazione, senza le minime condizioni di sicurezza. La successiva commissione d'inchiesta infatti stabilì che esso costituiva una continua minaccia incombente sulla vallata. Oggi, per fortuna, le leggi sono più severe, ma gli esperti invitano a tenere la guardia alta. Vittorio Doriano, presidente della Fondazione Centro Studi e il Consiglio Nazionale dei Geologi, invita a formare meglio i futuri tecnici dell'ambiente.
2: Si danno basi scientifiche ai ragazzi, parlo di geologi, di ingegneri, ma non si fa comprendere quanto sia delicato il loro lavoro. Cioè, si opera che loro vanno a progettare sul territorio, in qualche maniera sconvolge quel territorio, no? L'etica professionale presuppone di saper dire anche dei no a quanti invece vogliono andare in direzione diversa. Stava, in fin dei conti, è stata un esempio lampante di troppi no non detti.
3: È una sciagura di proporzioni spaventose, richiama alla memoria quella del 1963 del Vajont, che spazzò via l'abitato di Longarone. Qui si parla di circa 200-300 vittime e un bilancio ufficiale non si potrà avere che nei prossimi giorni, posto che le operazioni di sparo...
4: Per tradizione una valle di contadini e boscaioli che da una decina d'anni aveva imboccato la via del turismo. Erano stati costruiti alberghi e impianti sportivi. Qui la vacanza costava relativamente poco e la vacanza ha avuto una tragica conclusione per decine e decine di ospiti di tre alberghi, letteralmente spazzati via. Sulla montagna di Magliari.
5: All'origine del disastro, il crollo di una diga in località Pramadiccio, dove si lavorava la fluorite che viene estratta dalla vicina miniera di Prestavel. Sono stati praticamente cancellati tre alberghi, l'Erica, lo Stava e il Miramonti. Quest'ultimo ospitava da stamane 100 ragazzi, tutti scout milanesi, che avrebbero dovuto trascorrere nella zona un periodo di ferie. Fortunatamente, al momento della sciagura, non erano in albergo.
6: Il ministro... Che siano le pareti di un tinello a sollevarsi o le centinaia di conifere d'alto fusto, sono comunque radici, ghermite e strappate. Il loro ricordo non avrà più un solco, né una pietra dove appoggiarsi. Nulla resta delle case e dei masi di pozzole. Il Cristo appena sopra l'entrata, il rosso dei gerani che spiccava sul nero dei tronchi, il prato con gli alberi di prugne. Il cuore di Stava palpita poco più sotto. Una ventina di edifici fra case e alberghi affollati. Nell'imboccarne la valle dove scorre placido il rio Stava, la valanga di fango è obbligata a scartare verso destra, innalzandosi per riflusso lungo il lato opposto. Sembrò rallentare perfino, come se anche a se stessa fosse parso troppo l'orrore. Ma non si fermò. Era impossibile fermarsi. Perfino le immagini sono difficili da ricomporre e non sono anch'esse che terribili, incancellabili bagliori. È un muro alto oltre 30 metri. Spruzza dalla sommità un torrente d'acqua e si abbandona, terribile, alle anse della valle. E gli alberi, quei vecchi alberi tanto amati, precedono in piedi la marea, come in un disperato tentativo di fermare l'orrenda avanzata. Per uno che cade spezzato, altri 100 prendono il suo posto. Giunta all'altezza del campo sportivo di Tesero, la colata riacquista ampiezza e volume, spinta dalle rovine che ancora le franano alle spalle. Impossibile, ancora impossibile fermarsi. Pietre e alberi, pezzi interi di case e tronchi secolari volteggiano nell'aria come se fossero coriandoli. Chi può fugge, non ha il tempo di voltarsi. Eppure tutto ha un freno, se anche quel mare nero riuscì almeno alla sua corsa mortale a dare un freno. Arrivò di fronte ai due ponti paralleli, quello recente e quello antico. La colata traboccò sopra i ponti, danneggiando quello più antico, ma la maggior parte passò sotto gli archi e raggiunse infine, attraverso la profonda incisione valliva, il torrente Avisio, che scorrendo taglia in due la Val di Fiemme. E lì, nell'ampia vallata pianeggiante dell'Avisio, il mostro si sdraiò esausto, formando un letto di 100.000 metri quadri. un mare finalmente calmo, lungo 268 cuori e straziato di rottami, che ha aperto con mano grigia una ferita senza margine, dove rimangono i sogni, il futuro reciso, la fatica di vivere ancora, il dolore infinito. È impossibile raccontare di 268 cuori lasciati per strada, cuori di figli portati via come angeli improvvisi, o diamanti rubati all'abbraccio che nessuno aveva visto mano nella mano la sera prima, cuori di amati fratelli e sorelle cresciuti insieme, cuori a riposarsi in albergo su un libro mai più tornati, e cuori di notti stellate ad attendere solo una vecchiaia serena.
7: I trattati internazionali si fanno, si sottoscrivono e poi si onorano. Un giudice non può certo andare contro le leggi del proprio paese solo perché una parte dell'opinione pubblica fa rumore in senso contrario. E sono pretese veramente singolari quelle che ogni tanto si accampano, per cui è la piazza a fare giustizia. Ma allora a che cosa servirebbe il giudice?

continuerò a ispirarvi, perché il vostro cuore è immenso, perché il vostro cuore vola e vola sopra le parole, sopra tutte le persone, sopra quella convinzione di avere la verità.

mamma, papà, un giorno ci rincontreremo e ci stringeremo forte e faremo tante cose. Quando sentirete un brivido che corre sulla vostra pelle, è lì che io sarò presente, la vostra bambina per sempre, per sempre, per sempre.

0: Già, sì, anche questa fa parte della nostra storia, di quello che non vorremmo che appartenesse alla storia,
1: ricordare, e che, non perché, vorremmo che non fosse mai accaduto,
0: e invece sì, che se sì. Purtroppo, e non vuole essere ricordato da persone
1: altolocate.
0: Azzo?
1: Sì, vediamo un po' che leggo questi messaggi.
0: Lega i massaggi, Anna, che adesso.
1: E ti vedi.
0: Sì, sì, vediamo stati
1: allora,
0: messaggi qua di qua.
1: Abbiamo Fabione che ci dice: ciao Thomas, sono Fabione. Sei che temporale. Fatti orribili ci fai ricordare per non dimenticare. Ma i politici non fanno esperienza per non commettere gli stessi errori.
0: Sì, hai fatto una domanda, fa esperienza a fare i soliti panegirici, a dire le solite cose in televisione, a fare il cordoglio, le cerimonie. Ne fa sì. L'esperienza. Sentiamo questa telefonata. Pronto?
1: Sei un grande. Ciao,
2: pronto,
1: bello.
2: Pronto.
0: Ciao, Fabio. Leda, ciao.
2: Grazie, Thomas. Grazie di questo ricordo. Grazie. Non dobbiamo dimenticare proprio. Grazie.
0: Grazie a voi che siete presenti.
1: Come stai, Leda?
2: Diciamo che sono molto lenta Anna, è un po' particolare il discorso, ma insomma dai, con coraggio dai, come tutte le robe della vita, dai.
1: Assolutamente.
2: Ascolta, mi raccomando, se aiuta e ringrazia tutti quelli che mi aiutano, per favore.
1: Certo, le ricambio veramente.
2: E tu vai piano, tornando a casa, stai attenta, sai? Va bene?
1: Dai, buonanotte. Speriamo che non incroci un temporale.
2: grazie.
1: Ok, a te Leda, un abbraccione.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao.
2: Dai, grazie di tutto quello che fai, grazie. Come sempre, grazie.
0: Grazie a te Leda,
2: ciao,
0: un abbraccio.
2: Leda. Ciao. Thomas, che sei meraviglioso.
0: Grazie.
2: Ciao,
0: cara, grazie. Ringraziamo la Leda di Chirignago, facciamo tanti auguri, è sempre, sempre bello sentirla, ecco.
1: Pronto? Sì.
0: Buonasera.
3: Allora, una premessa, posso?
0: Sì.
1: Come ti chiami?
3: Anna.
0: Ah, da Montebelluna.
3: Sì.
0: Ah, signora carissima, ben trovata.
3: Ciao Thomas, non potevo non chiamare, però voglio fare due parole prima. Allora, sarà circa un'ora che provo, perché allora ero a letto, mi sono alzata, ho preso il mio telefonino che è nuovo, non ci sono riuscita, me l'ha regalato mio figlio e non ci capisco niente. Cavolo. Poi ho preso quello del mio marito che dormiva, sono venuta in camera, riprende il suo telefono e quindi il tempo è passato. La radio ce l'ho in camera tra i due cuscini con le auricolari per non rompere le scatole a lui.
0: I goiomberi.
3: Vado in italiano o vado?
0: Parla in romano, fa come te pare.
3: Bravo. Allora io parto come mi pare a me, vabbè. Dunque, Thomas, prima volevo dirtelo a te, che mi hai mosso dentro tante cose, perché c'è stata una signora che ha telefonato che ha ricordato addirittura D'Aria Piccola.
0: Sì.
3: E io posso dire mille cose. Rudy, la mamma di Rudy mi ha portato quando c'erano i gruppi, pensa, a Castelfranco, Drupi
0: è il cantante, sì, ho capito.
3: Drupi, Gamma 5, ecco.
0: Rudy Stangerlin, sì, Rudy, è maestro Cina, sì, è di Castelfranco lui, sì.
3: Sì, ma ho sentito che c'ha un'altra donna, quindi si è separato. Vabbè.
0: No, beh, adesso non so, loro sono chi trasmettono, sono colleghi di lavoro.
1: Sono colleghi di lavoro, non la Nica, suo marito tranquillamente.
0: Roberto, che salutiamo. Come io e la Anna, insomma.
3: Thomas, non me ne frega niente, pensavo che siccome non mi eravate lui e lei.
0: E sì, qua è perché conducono la trasmissione. Sì.
3: Non è una novità, figurate. Io sono nipoti e figli separati, non è che mi scandalizzo.
0: Certo, no, in questo caso no, insomma, è cosa di trasmissione, okay. Colleghi di trasmissione.
3: No, perché io la conosco, la moglie l'ha conosciuta mentre facevamo una gita. C'ho anche foto dove siamo andati in mille posti. Vabbè. E c'è anche proprio lui.
0: Hai ricordato la Daria, insomma, in questo episodio ti sei ricordato di Daria piccolina, la figlia di Franco?
3: Sì. Sì, perché bazzicavo la radio, portavo i miei tre figli in radio.
0: Sono sempre bei ricordi.
3: Quando c'era la chiave attaccata?
0: Quando sempre era aperto notte e giorno.
3: L'altra sede, non lì.
0: Sì,
3: io
0: sì.
3: Non ci sono mancata.
0: A Cadoneghe.
3: A Cadoneghe. E allora, avete ricordato tanti, e io mi sono ricordata Anna delle poesie.
0: Sì.
3: La sorella che... Anna era una bella donna, io dico la verità, anche se è morta, poverina. La sorella non era bellissima, però era di una simpatia, e con Franco facevano il duetto, allora a spalla e, come si dice, mi sfugge.
0: Sì, uno uno a spalla e l'altro fa...
3: Facevano viscia sotto da video.
0: E braccio destro.
1: Degli sketch.
0: Gli sketch, sì.
3: E poi tante cose, andavamo a mangiare pizza a Padova, c'era Gigi, c'era... E così, ricordando tutte queste cose, mi è venuto ad alzarmi e chiamarvi. Allora Thomas, devo farti i complimenti perché stasera sei stato brillante, spiritoso, anche cose serie, un misto. Anna pure è brava, però io come Franco non mi piace quando fanno a collana la corona, il calendario non mi piace, e quindi ognuno ha i suoi gusti,
0: ognuno ha il suo stile, le sue cose, certo.
3: A ognuno
0: gli piace il suo modo di porsi. Ammazza che temporale che c'è qua sopra di noi.
3: Poco fa c'è stato dove sto io, non te dico. Ma spaccato un ombrellone, ma portato via roba stesa.
0: Addirittura.
3: Non te dico, abbiamo dovuto chiudere tutto perché sennò spaccava.
0: Era proprio il Padre Eterno in collera.
3: Sì, dopo un quarto d'ora. Caldo, sole, abbiamo dovuto riaccendere i condizionatori.
0: Perché l'umidità si eleva subito adesso con sto caldo.
3: I muri caldi.
0: Sai che afa.
3: I muri bollenti.
0: Certo.
3: E non ti dico che casino, insomma. Vabbè.
0: A stagione.
3: Domani pare che ti allerta arancione ancora,
0: Ma dice che adesso scende più al sud adesso il caldaccio.
3: Aspetta, domani ancora.
0: Domani ci avremo.
3: Sì, ho sentito oggi, ho visto il mio telefonino. Anche se è nuovo, non ci capisco un cazzo.
0: Un H.
3: Sì, perché la donna non gli sta bene di un cazzo.
0: Quella era mia zia Verora, già aveva sempre in bocca a parola.
3: Per noi non è niente.
0: È una virgola.
3: Fanculo, che vuol dire? Come viva in Mona, è uguale
0: la stessa roba. Oppure dice ma numero un per ca, ma numero un per ca. Ha fatto pure proietti la canzone numero un per ca, dopo la mettiamo.
3: Sì, oppure mi hai
0: queste cose le può solo comprendere chi ha un romano in casa, ecco, cioè, chi sente la romanità, ecco, nella propria discendenza.
3: Allora, io ho un figlio in Germania. E quando vengono, c'è la riunione, no? A tavola, intendo. E poi cominciano a fiamme per giro.
0: E Sego regge pure, brava, Sego regge, ammazzela. Oh.
3: No, fio, maschio. Comincia a fiamme per culo. E io reagisco e gli dico guarda che stronzo che sei. Allora da un'altra parte se gli dici stronzo si offendono, no?
0: La
3: nuova compagna di un altro figlio, quando io gli ho detto beh sei proprio lo stronzo ad altro, no quello che sta qua. non è stronzo, come fa, l'ho appena vista la prima volta in un ristorante, mi hanno invitato per stare tutti assieme e mi ha fatto conoscere questa nuova compagna da poco tempo.
0: Ma è italiana o è tedesca? È italiano o è tedesca?
3: No, quello tedesco è una roba, questo è quello che sta qua.
0: Ok.
3: Prezzi, maschio, una femmina, un maschio. 7 nipoti e 11 pronipoti.
0: Ammazza che buona famiglia.
3: Pensa quanto sono vecchia. Vabbè. Io così, loro lo sanno, si fanno una risata. E gli ho detto, ma quanto stronzo sei? Perché allora... Da cosa dipende? Dal tono, da come lo dici, capito? Anche vaffanlo, se c'è il tono.
0: Vaffanlo, senti vaffanlo pure. Mi fa rivenire tutte le parole che diceva mio nonno.
3: Mi ricordo,
0: vaffanlo.
3: Mi ricordo quando parli. Te ricordo quando fa di romanesco.
0: Oppure allora, tante filastrocche c'avevano la Roma, non lo so se perché lui ha fatto il collegio, ma tante filastrocche sapeva romane.
3: Diciamo che sono spassosi. Bestemmie, senti solo se sono proprio incazzati. No, è difficile.
0: No, mio nonno ha studiato dai salesiani, pensa un po', lui non ha mai detto una parolaccia. 50 anni di osteria qua nel Veneto, che ne hanno tirate dei briscole a voglia.
3: Hai capito?
0: No, lui niente, educato.
3: Sono venuta nel Veneto, i cugini, ogni parola, Dio, scalino.
0: E la virgola, questa è la virgola dei veneti, e ce puoi fare.
3: Mamma mia, a me non piacciono le bestemmie.
0: La virgola.
3: Le parolacce va bene, che gli è fatto.
0: Sì, i turpiloqui, qualche.
3: È quasi un complimento. Ma vaffanculo, cammina, ecco. Invece poi arrabbiata, vaffanculo.
0: Il tono è più, ciò è più importante, più imponente.
3: Hai capito?
0: È imperativo.
3: E quindi quando mi dico stronzo ai miei figli, loro ridono, invece ai compagni, no, quella è italiana, nata in Germania, quella moglie di quello in Germania. È italiana, nata in Germania. Quest'altra, che si è messo da poco, no, è stronzo. Gli ho detto Andrea, vabbè, si chiama Andrea. Gli ho detto Andrea, spiegaglielo te come la storia, che noi non ci facciamo caso.
0: Sì, ma quella che è nata in Germania, lei ha preso un po' del senso dell'umorismo italiano?
3: Da 30 anni.
0: Oppure lei è tedesca, cioè ha piato, cioè il modo di ragionare nostro, oppure no?
3: Avviato.
0: Meno male, va, almeno gli ha insegnato.
3: A mamma dei maggiori.
0: Bene, meglio.
3: Sai dove sta maggiori?
0: perché tante non possono capire magari certe espressioni che facciamo noi, perché vivendo là dopo fanno la scuola tedesca, non hanno lo humor, capito, afferrare subito il concetto quando uno fa un'espressione, certo. Ci devono molto ragionare,
3: molto più severi di noi.
0: O come, oppure sai quando capisci che sono comunque di un'altra cultura, di un altro paese ormai, le barzellette, quando non capiscono le barzellette allora vuol dire che non ci arriva al senso dello humor, certo. Ecco,
3: perché... Ma diciamo che noi quando vengono stiamo 2 o 3 giorni, non di più, e quindi non c'è tempo per le barzellette, parlavo delle cose serie. Dunque, che ti volevo dire? Ma io lo sai dove sta? Vicino Salerno.
0: Ah, Salerno, c'è un figlio a Salerno.
3: No, lui sta in Germania.
0: Ah, è la ragazza del figlio, sta a di Salerno.
3: A moglie, perché hanno 3 figli.
0: Mamma mia!
3: E 5 nipoti. È nativa della mamma di Maiori, Salerno.
0: Salerno,
3: insomma, Maiori Minori, costiera amalfitana, Amalfi, capito?
0: Sì, e sono costiera in Germania, amalfitana. E sono andati a finire in Germania, pensate alla vita,
3: sì,
0: dove
3: tempi,
0: ti porta.
3: Ai tempi il nonno ha preso tutta la famiglia e l'ha portata in Germania. Che allora c'è stata l'alluvione, non mi ricordo che disgrazia, là a Salerno, là dove abitavano, a Maiori. È stata una disgrazia, hanno perso tutto, sono partiti e sono tornati in Germania e là hanno fatto fortuna. Mo sono morti tutti i poretti, però sono andati bene via, tutti i ristoranti, pizzerie e stati vari. A pizza napoletana te puoi figurare.
0: Ah beh, là c'è un successone là in Germania, uno che sa fare la pizza napoletana.
3: Mio zio c'ha il ristorante, c'ha aperto solo 4 giorni perché non trova personale. È sempre pieno stra.
0: Ah, c'hanno un ristorante là in Germania. Si sono ingegnati per quello, sono là in Germania, adesso ho capito, c'è il motivo.
3: Voglia.
0: Sono nella ristorazione, adesso ho capito.
3: Hanno fatto fortuna, grazie a Dio.
0: E meno male, dai, è un grande sacrificio perché sei distante sempre da casa, eh?
3: Io andavo sempre aiutarli a per i bambini, perché tre bambini.
0: Ah, ma andavi bambini. Anche te in Germania, allora sei andata anche te in Germania a trovarli.
3: In un mese 10 volte appena aperto.
0: Ho capito.
3: Per portare in su tutta la roba italiana, perché ha voluto improntare, mangiare italiano e mangiare tedesco. E quindi ha fatto una.

0: i bagni dei figli,
1: Quanti piani c'è?
0: la cucina, solo la cucina ha 200 metri
1: Sono
0: quadri,
1: attrezzato. Ammazza, o sei ingrandito bene.
0: hai capito? Salotto, cucina e poi sopra la loro abitazione.
1: E che ha fatto? Un grattacielo ha fatto.
0: Sì,
1: Beh,
0: te l'ho
1: oh,
0: detto,
1: meglio per loro.
0: 5 piani mi pare, boh.
1: E io invece a Roma, vicino alla stazione Termini, ho avuto
0: Vabbè.
1: l'occasione di mangiare la pizza alla matriciana. Adesso non mi ricordo la pizzeria dov'era, ma siamo a Piazza Indipendenza, Hotel Indipendenza,
0: È là, a stazione.
1: vicino alla stazione Termini, da parte, mi sembra,
0: Sì.
1: no, di via Marsala, mi sembra, uscita via Marsala forse, perché
0: È proprio al centro,
1: c'ha due
0: appunto.
1: uscite stazione Termini,
0: Sì.
1: una è Giolitti e una è Marsala.
0: Via Giolitti, tutti i cinesi hanno preso tutti i negozi degli ebrei. Una volta,
1: Ah, ecco.
0: ai tempi di mio padre, che ha imparato qua a Sanremo, papà mio, andava a Roma a prendere stoffe dagli ebrei in via Giolitti.
1: Adesso ho
0: Adesso
1: capito.
0: quei negozi lì hanno comprati tutti i cinesi.
1: Ah, ho capito. Allora,
0: Hai
1: vedete le
0: capito?
1: epoche che cambiano, però è sempre un discorso, cioè, gli stranieri, no?
0: Sì.
1: Prima c'erano gli ebrei, adesso ci sono i
0: I
1: cinesi. Ecco.
0: cinesi. Sì. Però gli ebrei non portavano bene, e al primo che arrivava c'aveva lo sconto, vabbè, tutte cazzate.
1: Però, insomma,
0: Vabbè.
1: c'era una certa etica, eh.
0: Adesso sai che c'è attualmente? Invivibile per la delinquenza che c'è, tipo Treviso, che una volta era un gioiellino e adesso è una schifezza.
2: Ma
1: Purtroppo.
2: dappertutto però, Anna, dappertutto.
0: Dappertutto, dappertutto, dappertutto, anche qua, guarda.
2: Dappertutto è una schifezza.
1: No, ma
0: Ma
1: erano
0: molti per luna.
1: gli ebrei erano più signori, dai, se può dire, dai,
0: Sì.
1: erano persone abbastanza
0: Era
1: educate,
0: quello che
1: c'erano la
0: volevo
1: sinagoga
0: dire.
1: loro, al portico d'Ottavia, erano
0: Come
1: una comunità. E dopo
0: tu? Sì, loro vendevano tessuti,
1: che
0: stoffe serie,
1: mia
0: alberosi,
1: bisnonna,
0: cotton.
1: siccome mia bisnonna, lei lavorava da Gigetto al portico d'Ottavio, puliva i carciofi al ristorante da Gigetto, che è di fronte alla sinagoga. Allora c'aveva un giro di conoscenze, portava mio nonno e mia zia Annunziata da piccoli, li portava da un certo Disegni, che era Colle Palatino, ecco, mi
0: Sì,
1: sembra
2: al Colle
1: Colle
2: Palatino.
1: Valadino, Bocca della Verità, Tempio de Vesta, giri a
0: Sì,
1: sinistra,
0: io
1: ecco,
0: ho messo, ma mi detto.
1: con la quella strada là, de Colle Valadino, li portava da sto Disegni che c'aveva tipo stoffe, sempre sulle stoffe, e
0: Voglia.
1: glieli teneva se doveva fare qualcosa al ristorante, gli teneva. Allora, quando siamo passati con mia zia, mio zio Gianni, allora era vivo Gianni, ci ha portato di nuovo a Trastevere a vedere da dove sono partiti. E dice: Ah, sai, dice, ti ricordi qua che c'era Disegni? Mamma ci portava qua. E allora ho avuto modo di vivere anch'io Roma, non da turista, ma da romano, cioè vivendo delle loro ricordi, dei loro espedienti. Ho visto sto vicolo, sta via Panieri a Trastevere, dove vivevano loro, che era poco distante alle stalle e scuderie di Claudio Villa, dove teneva i cavalli. E lì proprio c'è la scalinata, a base della scalinata, Pannar Gian Nicolo.
0: Trinità dei Monti.
1: Hai tre fontane, brava. No, Trinità dei Monti, siamo a Barcaccia. Qua siamo a Piazza de Spagna. Qua siamo
0: Sì, che vai tu
1: a Trastevere.
0: al Pincio, poi vai e vedi tutta
1: Sì,
0: Roma,
1: Colle del
0: di notte.
1: Pincio, sì, o Zoo, e dove c'è la fontana, l'orologio ad acqua. Te lo ricordi l'orologio ad acqua del Pincio? Che dopo c'è
0: Voglia,
1: la scalinata che scendi, vai a Piazza del Popolo,
0: a
1: che c'è
0: Porta
1: la Chiesa degli
0: Portese
1: Artisti. A
0: ci sei mai stato?
1: Chiesa degli Artisti no, a Piazza del Popolo sì.
0: A Porta Portese.
1: No, a Porta Portese io ho visto la nuova Porta Portese che è all'inizio della passeggiata archeologica, prima dell'incrocio con via de Ambaradan, dove c'è la casa d'Alberto Sordi. Ecco, poco prima a destra c'è la nuova Porta Portese, che sarebbe praticamente

0: praticamente un grande mercato generale col cancello, sì. Solo che c'è tanta delinquenza, hanno detto, da andare là, e fanno tutta pulci, come si chiama, cagliaria, roba usata. Ecco, la vecchia non l'ho mai vista.
1: Roba rubata.
0: Ecco, la roba rubata, ricettacole. Ma no, la vecchia non so dov'era. Dov'era Anna, la vera Porta Portese?
1: Adesso io non mi ricordo la via, però sono chilometri e chilometri, trovi di tutto, dall'antico al moderno ai pellicci.
0: Ma io dico quella di una volta, quella che ti ricordi te,
1: quella
0: no?
1: Quella di una volta, Alberto, ti ricordi che non ci ricorda manco mio marito, perché lui è di qua.
0: Comunque io ho visto la casa di Alberto Sordi da fuori, abbiamo mangiato il panino parcheggiati davanti casa di Alberto Sordi, perché non c'è nessuno, è tutta chiusa, abbandonata, nel 2018. Adesso non so se l'hanno riaperta, hanno fatto qualche museo.
1: Pare che fanno un museo,
0: e dopo là c'è via d'Ambaradan, c'è l'ospedale sulla sinistra, e dopo arrivi a Scala Santa, a Piazzale San Giovanni.
1: Allora,
0: io tanto ho girato a Roma, da niente, abitavo, partendo da qua.
1: Abitavo sopra allo stadio.
0: Ah, aspetta, ma a Stadio Olimpico, okay. A quello di Marmi, sì. A Ponte Milvio.
1: Allora, mio ex marito, adesso non c'è più, c'aveva l'ufficio San Pietro, vicino San Pietro.
0: A Ottaviano, a fermata Ottaviano.
1: Ministero degli Interni.
0: Ammazza, ho capito.
2: All'Eur.
1: Sì.
0: No, l'Eur agli esteri.
1: No.
0: No, ma se, è l'estero, se non ho detto una cazzata.
1: Era Poliziotto, ecco, buon lo dico.
0: No, l'estero è a Farnesina.
1: Quindi,
0: a Farnesina.
1: Per là non si poteva permettere l'affitto, perché il poliziotto, figlio mio, pretendono tanto da questi pori carabinieri, i poliziotti, gli danno quattro soldi, rischiano la vita. Dopo, vabbè, io sono d'origine veneta e ha voluto venire qua, perché era tranquillo, ma adesso...
0: Il Viminale è quello dell'interno, il Viminale...
1: Noi là vicino San Pietro praticamente lui lavorava, però abbiamo preso casa un po' più su.
0: Ma ascolta un po', ma il Ministero dell'Interno è di fronte, aspetta un po', che c'è il laghetto là, come si chiama quel parco?
1: Dio mio, io...
0: Oddio che se sale un po' che c'è tutto... dopo non c'è il Pincio là, forse se arriva il Pincio quel laghetto là.
1: Sei mai stato sopra il Pincio a vedere Roma di notte?
0: No, l'ho vista di giorno, l'ho vista di giorno.
1: È meravigliosa, mamma mia, quanto è bella. Solo che è invivibile, oggi come oggi è invivibile. Io ho tre fratelli giù, no? Due maschi e una femmina. Quando uno è stato ricoverato siamo andati a trovarlo, potevi camminare sopra le macchine, potevi camminare. Per andarlo a trovare da casa loro all'ospedale dove era ricoverato, tutta la fila di macchine, potevi camminare sopra tranquillamente. Abituata qua, sono 50 anni che abito qua ormai.
0: Ma tanto c'hai tutto in testa, se vai domani mattina ritrovi tutto.
1: Non ce la farei più a sopportare una vita così.
0: Roma è caotica.
1: È caotica, che scherzi. Non gliela fai proprio.
0: No, ma pure mio nonno ormai qua guidava la macchina tranquillo, andava a fare la spesa. C'aveva sta Alfa Romeo Giulia.
2: Scarrozzava dappertutto.
0: E quando andavamo a messa la domenica volevo che guidasse lui, che diamo importanza, no, mio nonno, mia nonna, fa guidare sempre quel vecchio, dice che vuole un quarto d'ora ora che viene fuori dal garage con sta macchina, toma guidati che siamo già in ritardo, cioè ormai prendi l'anda ormai, cioè mia nonna era
1: quasi
0: tremenda, se vai a Roma ti porta via, cioè bisogna...
1: Ha voluto trasferirsi per quello.
0: Non puoi, non puoi. O corri o te muovi o te corcano qua la macchina.
1: Cioè, hai capito, sì.
0: Te falceno.
1: Devi schivarle, non esistono le strisce.
0: Devi
1: schivare. Devi passare. Io quando sono venuta qua facevo uguale. passavo attraverso le macchine e mi dicevo, oh, il prefatto
0: è arrivato, no. Cascini è arrivato a Cascini.
1: E poi un'altra roba che voglio raccontare, se posso, perché qua mi sembrerei.
0: Se sentiamo nei sei mesi.
1: Io, ai tempi che Daniela trasmetteva, l'hai conosciuta?
0: A Daniela Pertile?
1: Io a quei tempi là.
0: Ah, ammazza!
1: E lei mi teneva mi sia. Perché. Sì, vabbè. Teneva lei tranquilla, l'altro più grande andava giù con l'hotello a fare trasmissioni e si guardavano i film in pornografici.
0: Di notte, sì. Era il periodo proprio d'oro quello.
1: E il più piccolo giù per stare a sbattere del termosifone, un taglio della capoccia. Vado a trovarlo io la fine settimana perché lavoravo e Dio mio, che è successo? E ha detto, scatenato, corre giù per le scale e si fa un taglio, ho dovuto portarlo all'ospedale, non so quanti punti. Dopo un'altra volta vado a piallo e Franco c'ha tutto l'occhio rosso. Oddio Franco, che hai fatto? E stanotte avevo fatto la cuscinata, capirai se aveva 10-15 ragazzini, da materassi per terra, quello che capitava. Lui era fatto così, era splendido, era, mamma mia, che bella persona. Io ho tanti bei ricordi,
0: tanti
1: devo
0: bei
1: dire
0: ricordi.
1: Che ho imparato tante cose da lui, ma tante.
0: Perché ah beh, io è stato un maestro per tutti.
1: Ascoltavo la trasmissione anche adesso venerdì, come quando fai quella con Giorgio, che è interessante.
0: Ah, Arissa, quando fa Arissa il giovedì.
1: A me piace.
0: Non mi piace,
1: non mi piace affrontare così. Cioè, mi piacciono così interessanti, che impari, che fai bagaglio, che fai. Istruisci,
0: che via. Commenti un po' di cose, sì, si commenta, non è che siamo dei maestri, però
1: i confronti,
0: confrontiamo, sì,
1: a sua, l'altro dice a sua e dopo uno dice vabbè, sono più d'accordo di qua che di là,
0: certo, ognuno li lasci a pensare come meglio crede, è proprio certo. Libero opinione, la propria libera
1: comunque,
0: opinione.
1: Allora, vo te dico i tempi di la gallina, quello là.
0: Coghi e Renato, dai, Renato Pozzetto,
1: ecco,
0: Coghi.
1: Renato, non quell'altro, Renato, a Ostia, io ho abitato 7 anni a Ostia.
0: Ah,
1: dopo di Roma, il marito ha voluto andare a Ostia. No, più che altro un bambino mio aveva bisogno di mare. Per la gola.
0: Ma Ostia antica o Ostia proprio Lido?
1: No, Ostia
2: Ostia Lido.
1: 100 metri dal mare.
0: 100 metri dal mare.
2: Io, Ostia Lido.
1: Dal balcone, no, io dal balcone vedevo il mare.
2: Non è Ostia Lido, cioè ci abita mia zia, vuoi che
0: sì,
2: non sappia.
0: Sì,
2: Ostia Franca abita in via Torre del Greco.
1: Io abitavo perché a Ostia Lido poi c'è il pontile e quello è proprio quando
2: no, ma
0: il pontile, lei sta al pontile
2: a 500 metri dal dove abita mia
1: però
2: zia,
1: c'è il pontile,
0: è il pontile, dice, dove c'hanno le barche.
1: Ascolta,
0: lei abitava
1: la via del mare, tu ci puoi andare o da Leur o da via, a via del mare che vai sempre dritto e arrivi al
0: pontile di Ostia
1: e c'è il pontile subito dopo giri a destra
0: il pontile sarebbe una terrazza sull'acqua, Anna, il pontile adesso che lo vedi anche in televisione qualche volta.
1: Ecco,
0: capito?
1: E ti fai tutti gli stabilimenti, io andavo
0: è una piazza, dopo c'è una colonna, tutte colonne, è un terrazzone.
1: E io adesso noi, non mi ricordo più la piazza.
0: Ponte che si ferma nell'acqua.
1: L'hanno anche cambiata poi.
0: Pontile di Ostia.
1: hanno fatto tutto diverso. Ti volevo dire che io stavo attraversando le strisce, come purtroppo abituata a Roma, io aspetto, c'ho la carrozzina con un figlio piccolo, arriva una macchina rossa ricappottabile e non era Renato Mozzetta, gentilissimo, si è fermato 10 metri prima, mi ha fatto attraversare e poi è passato lui. Io ho fatto finta di non conoscerlo, di vederci, ma per dirti che brava persona.
0: Bravo, c'è sempre dei bravi.
1: Difatti quando ha messo il sito io l'ho ricordato questo particolare e l'ho ringraziato della sua gentilezza, persona per bene, perché figurati, ostia Roma, te poi figura. Dopo D'Agostino Spia. Quando era bello, no, adesso.
0: Ah, D'Agostino Spia, ho capito, il giornalista. Che adesso si è fatto tutto con i piercing, con gli orecchini, a barba bianca e tatuato.
1: Allora era veramente bello, due occhi azzurri fulminanti. Proprio c'aveva tutto un gruppo di ragazze intorno, era Piazza di Spagna.
0: Ah, l'hai conosciuto là, l'hai vista a Piazza di Spagna.
1: Sì, poi Gianni Morandi, due bodyguard e un cane lupo. Comunque, come posso dire, gentile, buonasera, basta, no. Io non gli vado a fare tante cerimonie, non sono tipo. Saluto perché l'educazione me l'ha insegnata mio padre, però non è che vado là a fare i salami vecchi. Stavo là a bere un caffè in un auto qui, stavamo andando a Roma da qua. E fatalità, siamo entrati di notte alle 2, perché con i bambini era meglio viaggiare di notte, così dormono, non rompono i coglioni. E ci siamo fermati a un bar, abbiamo preso qualcosa e c'era lui che stava a prendere un caffè, un cappuccino. E c'era due bodyguard e questo cane lupo. Quello che mi è rimasto impresso, gli occhi che aveva. I solchi degli occhi, cioè, sempre avuti, era giovane già, era mica adesso, era giovanissimo, però era, cioè, i tagli dell'occhio che lo deturpavano, perché è bello Gianni Morandi, di visto.
0: Ah, Gianni Morandi, sì. Era un ragazzo giovane, allora adesso c'è.
1: Bellino, ecco, non bellissimo, ma bellino. E poi Terence Hill, gli occhi, mamma. Anche quello, occhi azzurri, due occhi anche azzurri, lui. Che te fulminava. Guardate, pure quello, buongiorno, buonasera, basta, a 10, ma che 5 metri. E a voglia, ho visti tanti, non me ne viene anche Claudio Villa, Bobby Solo. Pensa che Bobby Solo stava a cantare e a un certo punto due donne a drogarsi e hanno detto quelli che l'hanno fatto venire, ha dovuto tornarsi a drogare perché si drogava. Perché si
0: sentiva male, anni particolari, nello spettacolo è stato così.
1: Sai che mi è piaciuto tanto?
0: Tu sentito così.
1: Toscano, piccoletto, si è montato tutti gli strumenti da solo. Dio, c'ho anche il disco, Roberto, come si chiama?
0: Che è Benigni?
1: No. Cantante famoso anche,
0: ma chi è? Toscano?
1: Toscano, ha fatto delle bellissime canzoni, cantante magro piccoletto,
3: cantava tutte le canzoni,
1: cantava con il coso di Celentano, poi hanno litigato, come cazzo allora si chiama, vabbè, adesso avrò stufato.
0: Roberto Salvetti.
1: No, porco cane, c'è anche il disco della cucina.
0: Vabbè, la prossima puntata, dai.
1: Vabbè, dai. Chissà quando. Quando che tu fai la trasmissione che me fai alzata a letto, allora chiamo.
0: Allora ci salutiamo, ci ha fatto piacere salutarti.
1: Ecco, se no io ascolto perché mi piace quando fai con Giorgio. Tantissimo, mi piace Muscari, mi pare che si chiama dottore.
0: Sì, sì, sì, dottor Muscari, sì, sì, sì.
1: Ecco, ah, la domanda che mi fa male in un certo senso. Avete parlato di Claudio Radisso, era quello che aveva fatto per un po' il direttore?
0: Sì, sì, sì, sì,
3: sì, sì.
1: Dio mio, era giovane quello ancora.
0: Era giovane, non era anziano, no, la vita è così.
1: Oh, Dio, Dio. Povero lui.
0: Canna, un abbraccio, buonanotte.
1: Anche a voi, vi auguro buona salute, tanta salute e anche buon lavoro.
0: Grazie, grazie.
1: Ciao, ciao.
2: Ciao, Anna. Ciao,
0: un abbraccio, Anna, anche al marito, al signore.
1: Salutami, Giorgio.
2: Grazie, grazie, Anna. Ricambierò.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Grazie. Buonanotte. Ringraziamo la Anna di Montebelluna. Eccola qua, va.
4: Sì. Sì, io sono romano e la domenica io compio un'azione che non mi permette più di muovermi.
5: Che cos'è? Scusa.
4: Che? La magnata romana.
5: Cioè, tu la domenica cosa fai?
4: Io la domenica mattina mi alzo un'ora e mezza dopo
5: normale
4: l'alzata abituale di tutti i giorni lavorativi, verso le 8:30, alle 9, mi bevo un caffettino, poi esco, mi faccio una passeggiata, vado a messa, poi finita la messa ritorno a casa ancora con una bella passeggiata, perché mi guardi, non ce l'hai a messa?
5: No,
4: sei musulmano?
5: Allora
4: poi torno a casa, leggo un po', scrivo, sbrigo un po' di corrispondenza e all'una precisa mi metto a tavola. Quello che mangio, guarda, te lo dico subito perché mangio sempre la stessa cosa da quando sono nato.
5: Domenica. Pasta asciutta.
4: E che te pare? Però c'è pasta asciutta e pasta asciutta. C'è quella lunga, quella corta, quella grossa.
5: Bucatini.
4: Sono rigatoni, conchiglioni, bombolotti, bucatini. Ogni settimana io cambio, vario. Con il sugo di pomodoro, salsa di pomodoro e carne di vario tipo. Involtini, polpettine, brasato, tutto tagliato a fettine.
5: Dentro la pasta?
4: Aspetta. In un altro decamino cuoce dei fegatini sempre in salsa di pomodoro e nell'altro decamino dei filetti di melanzane, sempre con salsa di pomodoro. Tutti questi ingredienti aspettano che si cuoce la pasta. Se poi è una stagione invernale come questa, allora si mette uno strato di ricotta prima di versare la pasta. Poi si versa la pasta e poi tutto sopra.
5: Sulla pasta?
4: Sulla pasta. L'ho fatto con infame, da luna che sta. Poi una spolverata di parmigiano e questo io lo chiamo piatto unico. Oddio, se c'è qualcuno un po' leggerino, un po' malato di stomaco, non glielo consiglio, ma comunque una volta alla settimana, la domenica, si può provare.
5: Quindi
4: la prendo per il suo verso, con calma, mi mangio verso un'ora, un'ora e mezza, ci metto per consumare questo piatto unico. Poi mi alzo, molto lentamente, mi sdraio su una poltrona, mi accendo una sigaretta, bevo un liquorino e guardo la televisione e ti vedo a te, perché sì, la domenica io la seguo sempre con molto affetto. Anzi, mi congratulo con te nel modo come la conduci, sempre molto brillante, interessante e anche molto spiritoso. E per un'ora io sto attento e divertito davanti alla televisione. Poi mi prende come un torpore. Mi si annebbia tutto, sento suoni di campane, echi di organi, di flauti lontani. Allora mi alzo con un sorriso. Mi avvio, io so già dove, camera da letto, mi spoglio, metto in pigiama e mi ficco sotto. Spengo la luce e prima di addormentarmi Sento ancora lontana la televisione, sempre tu che conduci. E faccio appena in tempo a dire a B, ma che stai a fare? Che bello.
3: E comincia. Non perché

romperca, una romperca, romperca. Si maroterca.

0: si me conferca.
1: E qui andava il pianoforte e lui parlava, parlava, ripetendo, parlando lo stesso concetto espresso prima cantando. Parlava triste, malinconico, definitivo, amaro.

0: così. Chiamarò Terca.
1: Grazie, abbiamo fatto Gigi questo omaggio ad Anna di Roma, ecco, che stasera ci ha risvegliato veramente sta brillante e frizzante romanità, ecco, veramente era tanto che non la sentivamo e, insomma, dai, è venuto fuori una bella conversazione.
2: Dai, siamo arrivati anche alla fine.
1: Dai, che ce ne andiamo anche a dormire così.
2: Guarda,
1: dai,
2: c'è un qua, bel c'è temporale. Questo messaggio di Daviduccio: eccola la Sanna col tamarindo in un profuso di. Ma l'avevo letto? No. Di ermigio su Femorini al Gallo Spento. E domani il cantagiro che si rigira fino a finire i Giga. Poi vedi che l'85 ogni tanto ricorre un anno cruciale per tante cose.
1: Porca vacca. Vedi? Anche il nostro,
2: Viva Roma con il coro Seo e Piazza Nasona. Il coro Seo. Viva Roma con il coro Seo e Piazza Nasona.
1: Ammazza, Piazza Navona.
2: Poi Thomas, sotto pozione romana, li mortacci sua.
1: sotto pozione romana.
2: Poi abbiamo, la signora si riferiva forse a Don Bachi, che litigò con Celentano. Grazie Michele.
1: Sì, ma ha detto Roberto, quello si chiama Aldo Caponi Michele, e se per quello che mi ha detto, dai, va.

0: Roberto è il marito di Anna da Montebelluna, la romana. Ah, abbiamo capito. Allora salutiamo Anna e Roberto. Pensavo che cantava il cantante Roberto Cercava. Adesso ho capito. Allora, molto probabilmente è Don Bacchi, come ha detto Michele da Venezia. Bravo, bravo Michele, 10 più, che infatti è stato offeso con Celentano perché solite scaramucce, sì. No, che ha fregato le canzoni, che ha fregato, ecco, purtroppo. La vita è strana.
1: Dai.
0: È partito dal clan anche io, ma proseguiremo domani sera con la puntata musicale di Anna per questo ed altro e molto di più.
1: Molto di più, tanto di più. Ebbene gente, siamo arrivati alla fine, quindi sì. salutiamo caramente la carissima Beatrice di Bassano.
0: Grazie Beatrice, grazie.
1: Manuale, Davide D'Alessiano, Ade di Asolo, Andrea, salutiamo anche Michele di Venezia, carissimo fino alla fine.
0: Bravo Michele, bravo.
1: Davide, poeta pazzo, Fabione di San Giorgio, Luca di Mandria, David 66, la Roberta di Treviso, la nostra carissima Nica Cine.
0: Nica e Cine, Cina e Nica, una è Cina e l'altra è Nica, una è Nica, l'altra è Cina, Cina e Nica, Nica e Cina. Ah, ha fatto la filastrocca, dai, auguri ancora a Nica.
1: Salutiamo poi la Gabriella dell'Olmo, il nostro carissimo oracolo, la Carla di Noale.
0: Evviva! Brava Carla, grazie della telefonata ancora.
1: La Tatiana di Mira.
0: Sì,
1: e facciamo già che siamo.
0: Auguri, compleanno.
1: Auguri a suo marito Renzo.
0: Tanti
1: che
0: auguri.
1: Che compie gli anni, quindi dopo gli tanto saremo anche oggi pomeriggio.
0: Sì, Anna voglia dopo ad auguri qua. Di qua, auguri di là. Dopo anche la Leda di Chirignago, ecco, dobbiamo fargli auguri,
1: certo,
0: tanti.
1: Insomma, gente, salutiamo tutti caramente, un abbraccione forte forte e ci risentiamo oggi pomeriggio.
0: Sì, alle ore 15.
1: Alle ore 15
0: con l'angolo della poesia.
1: E continueremo col programma notturno, col Candagiro.
0: Buonanotte a Miki 59 anche, ciao anche a Monica, carissimi Anna e Tom, buonanotte a te, allora sì. Piccole ci salutano ancora, grazie, guarda, grazie veramente.
1: Grazie, grazie Miki, spero di sentirti all'angolo delle poesie.
0: E ancora buonanotte ancora a tutti da Radio
1: Gamma 5.
0: Ciao gente, grazie, ciao a tutti.

0: Eccoci, ci siamo. Buongiorno a tutti. Radio Gamma 5, 94 MHz in questo meraviglioso sabato 18 luglio 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il più architetto, e come di consueto vi tengo ben volentieri compagnia sabato mattina dalle 10 alle 13. Tutto in ordine, lucette che vanno, vengono, verde, giallo, tutto a posto, quindi direi che possiamo procedere. Anche oggi tante cose da raccontarvi e quindi, visto che è un po' caldino, state belli tranquilli in casa. No, dai, scherzo. E comunque un orecchio sempre sulla radio, Radio Gamma 5. Oh, ciancio alle bande, come mi piace ripetere ogni volta, sigla iniziale, un pochettino di musica e poi torniamo. Pronti? Via!
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno. Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada. Mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo, c'ho il mitra alla nuca, lo faccio perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
2: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
1: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. Lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: eh sì, sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata, e come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio? Perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione e la macchina. No, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a un quarto di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia, o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

Immagina un mondo dove nulla e nessuno possa disturbare la tua pace interiore. Un mondo dove la rabbia e la frustrazione sono cose del passato e al loro posto trovi serenità e un controllo assoluto sulle tue emozioni, indipendentemente dalle circostanze. Sembra impossibile? Bene, oggi ti porto la chiave per raggiungerlo, uno strumento ancestrale provato nel corso dei secoli dai più saggi pensatori della storia. In questo video scoprirai come applicare i principi dello stoicismo per trasformare la tua vita e diventare una persona invincibile di fronte a qualsiasi avversità. Preparati a scoprire un potere nascosto che ti permetterà di vivere in completa armonia, senza lasciare che la rabbia o le preoccupazioni ti sopraffacciano. Questo è il cammino verso una pace invincibile, un viaggio che non solo cambierà il tuo modo di affrontare il mondo, ma ti permetterà di dominare la tua mente e la tua vita. Sei pronto a fare il primo passo verso una vita senza rabbia? Allora unisciti a me e scoprilo. 1. Comprendi che le offese hanno potere solo se glielo concedi. Immagina che qualcuno ti insulti, ti urli contro o cerchi di umiliarti. La maggior parte delle persone reagisce con rabbia, si sente ferita o addirittura cerca vendetta. Ma ti sei mai fermato a chiederti perché? Perché le parole di qualcun altro possono influenzarti così tanto? La realtà è che nessuno può offenderti senza il tuo consenso. Un'offesa è solo una serie di parole o azioni che acquisiscono significato solo se tu glielo concedi. È come ricevere un regalo avvelenato. Se scegli di non accettarlo, il veleno resta a chi lo ha inviato. Gli stoici capivano perfettamente questo concetto. Epitteto lo disse chiaramente: non sono le cose a turbarci, ma l'opinione che abbiamo su di esse. Se qualcuno ti dice qualcosa di offensivo, in realtà non ti sta facendo del male. Ciò che ti ferisce è l'interpretazione che dai a quelle parole. Pensaci. Se un bambino piccolo ti insulta, probabilmente non te ne importerà nulla. Ma se lo fa una persona a te vicina, improvvisamente fa male. Perché? Perché credi che le sue parole abbiano un valore speciale. Ma questa è solo una percezione e puoi cambiarla. La prossima volta che qualcuno tenta di provocarti, chiediti: voglio davvero dare a questa persona il potere di controllare il mio stato emotivo? Decidi consapevolmente che il suo commento non merita né la tua energia né la tua pace mentale. Il vero potere non sta nel rispondere con rabbia, ma nel rimanere fermo e imperturbabile. Quando realizzi questo, capisci che nessuno può farti arrabbiare senza il tuo permesso. E questo si mi... 2. Fai dell'autodisciplina la tua più grande forza. La rabbia è un fuoco che consuma, ma sei tu a decidere se alimentarlo o spegnerlo. È una reazione istintiva, un impulso primitivo che ti spinge ad agire senza pensare. Ma ecco la differenza tra una mente debole e una mente forte. La mente debole si lascia trascinare dalla rabbia. La mente forte la domina. Quando qualcuno ti provoca, quando qualcosa non va come vorresti, fermati e chiediti: chi comanda qui? Il mio temperamento o la mia ragione? In quel momento di pausa risiede il tuo vero potere. Non si tratta di reprimere la rabbia, ma di trasformarla in saggezza e controllo. Gli stoici consideravano l'autodominio la più grande delle forze. Seneca lo disse chiaramente: il più grande potere è il dominio su se stessi. E questo non è solo un concetto teorico, ma una pratica quotidiana. Ogni volta che scegli la calma anziché la rabbia, diventi più forte. Pensaci, se qualcuno ti insulta e tu reagisci con rabbia, gli hai appena dato il tuo potere. Quella persona ti ha manipolato con poche semplici parole. Ma se invece mantieni la calma, dimostri che sei tu a decidere come sentirti e come agire. Questa è la vera forza. Immagina un guerriero sul campo di battaglia. Cosa lo rende imponente? Non la sua furia incontrollata, ma la sua capacità di restare calmo e strategico nel caos. E così devi essere tu. Fai dell'autodisciplina il tuo scudo. Non permettere a nessuno di controllare le tue emozioni. Ogni volta che riesci a mantenere la calma di fronte a una provocazione, stai forgiando la tua mente nel fuoco dello stoicismo, diventando inarrestabile.
Perché il vero vincitore non è chi vince una discussione, ma chi non permette a nulla e a nessuno di farlo perdere se stesso. 3. Riduci le aspettative sugli altri. Una delle principali cause di rabbia e frustrazione non è ciò che gli altri fanno, ma ciò che ti aspettavi da loro e che non hanno fatto. Ti senti deluso quando qualcuno non si comporta come pensavi, quando non ti dimostra la gratitudine che credevi di meritare, o quando agisce in un modo che ritieni ingiusto. Ma ecco la verità. Nessuno è obbligato a soddisfare le tue aspettative. Ogni persona vede il mondo a modo suo, influenzata dalle proprie esperienze, valori e credenze. Quello che per te è ovvio, per qualcun altro può essere irrilevante. Marco Aurelio ci ricorda: ogni mattina preparati a incontrare l'ingratitudine, la slealtà, l'arroganza, l'invidia e l'irrazionalità. Non perché fosse pessimista, ma perché capiva che la natura umana è imperfetta. Aspettati meno, soffrirai meno. Accettare le persone per quello che sono, senza aspettarti più di quello che possono dare, ti libera. Non significa accettare abusi o ingiustizie, ma riconoscere la realtà e agire con saggezza. Quando smetti di pretendere che gli altri si comportino come vorresti, guadagni qualcosa di inestimabile, la libertà emotiva. 4. Pratica l'indifferenza alle provocazioni. La rabbia è una trappola. Se reagisci con ira, significa che qualcuno è riuscito a manipolarti. Ma se rimani calmo, se non dai peso alle provocazioni, allora hai il controllo assoluto. Quando qualcuno cerca di ferirti con parole o critiche, non giocare al suo gioco. Respira, sorridi internamente e ripeti nella tua mente: «Non cadrò in questa trappola». I stoici vedevano l'indifferenza come un'arma potente. Epitteto diceva: «Se qualcuno cerca di ferirti, ricorda che il danno avviene solo se decidi di accettarlo. Se una provocazione non ti tocca, allora non è mai stata una vera minaccia». L'indifferenza è il tuo scudo. Pensa a una roccia in mezzo a una tempesta. Il vento ulula, la pioggia cade con forza, ma la roccia non si muove, non si altera. Così dovresti essere tu. Non perché sei insensibile, ma perché comprendi che non tutto merita la tua energia. Ogni volta che qualcuno cerca di infastidirti, chiediti: vale la pena sacrificare la mia pace per questo? Nella maggior parte dei casi, la risposta è un deciso no. Ricorda, la tua calma è un lusso che pochi possono permettersi. Non sprecare il tuo equilibrio per persone o situazioni che non lo meritano. Rispondere con indifferenza non è debolezza,

un'opportunità di crescita. Quando qualcuno ti insulta, cosa fai? Puoi reagire con furia, dimostrando che chiunque può farti perdere la calma, oppure puoi vederlo come un allenamento per il tuo carattere. È nei momenti difficili che scopri davvero di cosa sei fatto, non quando tutto è facile, ma quando la vita mette alla prova la tua fermezza. Marco Aurelio lo diceva chiaramente: il fuoco trasforma in fiamma ciò che vi brucia dentro. Ciò che per alcuni è un ostacolo, per noi è carburante. In altre parole, le difficoltà non esistono per distruggerti, ma per rafforzarti. Ogni volta che affronti una situazione frustrante, chiediti: come reagirebbe una mente forte? Con rabbia? Con disperazione? Con lamentele? No, lo farebbe con calma, con strategia, con dominio di sé. Immagina di essere in una palestra e che ogni problema sia un peso da sollevare. Se eviti i pesi, non svilupperai mai forza. Se eviti le sfide, non svilupperai mai carattere. Quindi, la prossima volta che qualcosa o qualcuno cerca di destabilizzarti, cambia prospettiva. Non vederlo come un attacco personale, ma come un'opportunità per dimostrare a te stesso che sei più forte di qualsiasi provocazione. La vita non ti mette alla prova per abbatterti, ma per renderti incrollabile. 6. Domina l'arte del distacco emotivo. Uno degli errori più grandi che commettiamo è attaccarci emotivamente a ciò che gli altri pensano, dicono o fanno. Crediamo che l'approvazione o la disapprovazione altrui definisca il nostro valore, che le loro parole abbiano il potere di farci sentire completi o vuoti. Ma ecco la verità. Nessuno ha il potere di definire chi sei, tranne te stesso. Il distacco emotivo non significa essere indifferenti o freddi, ma avere la capacità di non permettere che le azioni, le parole o le opinioni degli altri influenzino la tua pace interiore. Gli stoici sapevano che le nostre emozioni devono essere sotto il nostro controllo, non sotto il controllo di forze esterne. Come diceva Epiteto, non sono le cose a turbarci, ma le opinioni che abbiamo su di esse. Immagina le opinioni degli altri come nuvole nel cielo. Appaiono all'improvviso, si muovono all'orizzonte e poi scompaiono senza lasciare traccia. Se ti aggrappi a ogni nuvola, se ti lasci influenzare da ogni commento o giudizio, la tua pace sarà solo un'illusione. Ma se impari a osservare quelle nuvole senza attaccarti a loro, riuscirai a mantenere la tua calma e la tua stabilità emotiva. Il distacco implica anche lasciare andare le aspettative su come gli altri dovrebbero comportarsi. Quando non ti aspetti che il mondo segua i tuoi desideri, non soffri quando non lo fa. Ricorda, non hai bisogno della convalida degli altri per sentirti completo. Sei già sufficiente così come sei. Quindi, ogni volta che qualcuno ti critica o che le circostanze ti mettono alla prova, fai un respiro profondo e ricorda: tutto è passeggero. La tua pace interiore vale molto di più di qualsiasi opinione esterna. Impara a distaccarti emotivamente e scoprirai una libertà che pochi sperimentano. 7. Coltiva la gratitudine anche nei momenti difficili. È facile sentirsi grati quando tutto va bene. Il sole splende, le relazioni scorrono senza intoppi e le cose funzionano come vorremmo. Ma la vera prova del tuo carattere arriva quando le cose non vanno come previsto, quando affronti situazioni scomode, frustranti o persino dolorose. È in quei momenti che sviluppare la gratitudine ti rende davvero più forte. La gratitudine non significa solo ringraziare per ciò che è positivo, ma è anche uno strumento potente che ti permette di vedere il valore nelle avversità. Invece di arrabbiarti o frustrarti per ciò che non puoi controllare, chiediti: cosa posso imparare da questo? Ogni sfida, ogni momento difficile è un'opportunità di crescita. Ogni problema racchiude una lezione che ti renderà più forte, più saggio e più resiliente. Immagina di essere bloccato in un traffico interminabile o che un collega ti rivolga una critica ingiusta. La reazione automatica è la rabbia, lo stress o la sensazione di impotenza, ma gli stoici ci insegnano che proprio questi momenti sono l'occasione perfetta per praticare la serenità,

la pazienza e l'autocontrollo. La gratitudine ti permette di trasformare ogni esperienza in un'opportunità. Quando impari ad accogliere ogni situazione, anche quelle spiacevoli, come parte del tuo cammino, inizi a vedere la vita con occhi diversi. Non sei più vittima delle circostanze, ma padrone del tuo atteggiamento. E questa è la vera forza. Seneca lo disse saggiamente: l'avversità non è il problema, è la reazione all'avversità che definisce la nostra pace. Invece di perdersi nella frustrazione, usa questi momenti come occasioni per sviluppare virtù come la pazienza, l'umiltà o la temperanza. In ogni situazione scomoda, chiediti: come posso uscirne più forte, più saggio e più grato? Man mano che sviluppi questa mentalità, ti renderai conto che non controlli le circostanze, ma puoi scegliere come affrontarle. La gratitudine non solo ti dà pace, ma ti trasforma in qualcuno che vede ogni ostacolo come un'opportunità, ogni scomodità come una lezione. 8. Visualizza l'insignificanza del problema nell'immensità del tempo. Spesso i problemi del presente sembrano montagne impossibili da scalare. La rabbia e la frustrazione offuscano la nostra visione, facendo sembrare ciò che ci disturba ora qualcosa di opprimente. Tuttavia, uno degli strumenti più potenti che ci hanno lasciato gli stoici è il principio della prospettiva temporale. Immagina di trovarti di fronte a una situazione che ti fa infuriare, un disaccordo con qualcuno, un'opportunità persa o anche una critica ingiusta. In quei momenti è facile restare intrappolati nell'intensità del momento e dimenticare che, nel grande schema della vita, quel problema sarà solo una piccola scintilla che presto si spegnerà. La prossima volta che ti troverai di fronte a una situazione difficile, chiediti: questo sarà importante tra un anno, tra 5 o 10 anni? La maggior parte delle volte la risposta sarà no. I problemi che oggi ci sembrano così importanti sono in realtà passeggeri e piccoli quando li vediamo da una prospettiva più ampia. Un disaccordo di oggi può sembrare devastante, ma quando guarderemo indietro tra un anno, difficilmente ce lo ricorderemo. Questo esercizio mentale ha un significato profondo: liberarci dal peso inutile delle preoccupazioni immediate. Ci aiuta a ricordare che la vita è fatta di momenti e che la maggior parte di essi non merita l'energia e l'attenzione emotiva che gli dedichiamo. Ciò che conta veramente è come scegliamo di rispondere a quei momenti. Il tempo mette in prospettiva ciò che oggi ci angoscia. Inoltre, questa visione temporale ci insegna a dare priorità a ciò che ha davvero valore. Le piccole noie quotidiane, le frustrazioni minori, perdono tutto il loro potere quando le mettiamo a confronto con le grandi questioni della vita: le nostre relazioni, la nostra salute e i nostri sogni. Quando vedrai un problema, fermati un attimo e ricordati che il tempo farà perdere importanza a molte delle cose che oggi sembrano così grandi. Prendendo distanza, otterrai non solo una maggiore pace, ma anche una chiarezza mentale ed emotiva che ti permetterà di affrontare il problema con serenità. 9. Ricorda che la calma è una forma di potere. In un mondo dove velocità, rumore e immediatezza sembrano essere la norma, la calma è diventata un atto di resistenza potente. In mezzo al caos e alla confusione, molte persone credono erroneamente che chi grida più forte o chi risponde con rabbia sia colui che ha il controllo della situazione. Ma secondo i principi stoici, la vera forza risiede nella serenità, non nel rumore. La calma non è debolezza, è una forma di potere. Quando rimani sereno, quando non ti lasci trascinare dalle emozioni impulsive né dal caos esterno, stai dimostrando una maestria su te stesso che pochi riescono a raggiungere. Come diceva Epitteto, non è ciò che ti succede, ma come rispondi che conta. Colui che rimane tranquillo di fronte alla tempesta ha il vantaggio della chiarezza, della riflessione e della capacità di prendere decisioni sagge, anziché reagire istintivamente agli attacchi o ai problemi. La calma ti permette di agire con intenzione e controllo,
È facile cadere nella trappola della risposta emotiva, reagire impulsivamente, ma quella è una reazione che perpetua solo il conflitto. La calma, invece, permette di fare un passo indietro, valutare la situazione con lucidità e scegliere come agire in modo più efficace. Inoltre, quando rimani tranquillo, il rispetto e l'ammirazione degli altri crescono. Le persone che perdono il controllo tendono a creare più caos, mentre quelle che lo mantengono trasmettono un'energia che invita alla pace. Ricorda, la tua calma è la tua forza, e nei momenti di tensione, la capacità di mantenerla ti mette in una posizione di potere che va oltre le risposte impulsive. 10. Fai del non arrabbiarti il tuo gioco mentale. La rabbia è una reazione automatica, ma non devi esserne schiavo. Immagina di poter affrontare qualsiasi provocazione senza perdere la calma, senza che nulla ti alteri. Questa non è una fantasia, è una capacità che puoi sviluppare. La chiave sta nel vedere il controllo emotivo come un gioco mentale, una sfida personale che ti mette alla prova per mantenere la serenità di fronte alle avversità. Sfida te stesso con la domanda: per quanto tempo posso rimanere immutato di fronte a qualsiasi provocazione? Invece di reagire automaticamente, inizia a vedere ogni situazione che ti infastidisce come un'opportunità per praticare la calma. Ogni volta che qualcuno ti critica, ti interrompe o ti frustra, è come se la vita ti lanciasse una prova di resistenza. Il tuo obiettivo non è evitare la rabbia, ma decidere di non lasciarti dominare da essa. Il primo passo è riconoscere che la rabbia è una scelta, non una condanna. Quando qualcuno ti offende o ti provoca, in realtà ci sono due strade. Puoi reagire impulsivamente, come farebbe chi non ha controllo su se stesso, oppure puoi fermarti, respirare e scegliere di non cedere alla provocazione. Con il tempo, rendendolo un gioco, la tua mente inizierà a allenarsi a riconoscere le situazioni che normalmente ti farebbero arrabbiare e gradualmente diventerai più forte e meno suscettibile a esse. Questa sfida mentale ti dà il potere sulle tue emozioni. Più pratichi, più noterai che ciò che prima ti avrebbe profondamente alterato, ora non ha lo stesso impatto. Non si tratta di sopprimere la rabbia, ma di allenare la tua mente affinché la rabbia non controlli la tua vita. Col tempo scoprirai che niente può turbarti, perché hai fatto della tua pace interiore la tua maggiore conquista. 11. Sii consapevole della fugacità della vita. Uno dei principi più profondi dello stoicismo è la consapevolezza costante che la vita è effimera. Ogni giorno che passa è un giorno che non tornerà mai più, e ogni momento che spendiamo nella rabbia o nei pensieri negativi è un momento rubato dalla nostra vera essenza. Immagina per un momento di poter vedere la vita come un film con una durata limitata. Ogni secondo che trascorri arrabbiato o turbato è come una scena persa di quel film, una scena che non potrai mai recuperare. Il tempo, proprio come il vento, non si ferma per nessuno. Ogni minuto che spendiamo infuriandoci o frustrandoci è un minuto che avremmo potuto usare per qualcosa di più prezioso: godere del presente, imparare, creare ricordi o semplicemente essere in pace con noi stessi. Nel mezzo della frustrazione o della rabbia, chiediti: vale davvero la pena spendere il mio tempo e la mia energia in questo? Vale la pena perdere un pezzo della tua vita per qualcosa che alla fine non avrà alcuna rilevanza significativa? Quando prendi coscienza di quanto sia fugace il tempo, le piccole fastidiosità e le offese minori perdono il loro potere. La rabbia è una risposta che consuma la nostra energia, la nostra pace e la nostra capacità di godere del presente. La vita è troppo breve per sprecarla in irritazioni insignificanti. Ogni secondo è un dono, e sta a noi usarlo al meglio. Ricorda che, alla fine, ciò che conta non sono le piccole incomodità che incontriamo lungo il cammino, ma come scegliamo di vivere ogni momento con saggezza e serenità. Praticare questa consapevolezza della fugacità della vita ci permette di lasciare andare le tensioni e abbracciare un'esistenza più piena e significativa. Trasforma la rabbia in compassione. È facile cadere nella trappola della rabbia quando qualcuno ci provoca o ci ferisce.
La reazione istintiva è spesso rabbia, giudizio, critica.